0: alle 7.30.
1: Eccoci, entrati in studio, siamo noi, andiamo subito, usciamo subito fuori dallo studio, andiamo in Puglia, andiamo a vedere che cosa sta accadendo alla Natuzzi, storica azienda nella produzione dei divani che potrebbe chiudere e chiudere per delocalizzare all'estero la sua produzione.
2: Ho dedicato a questa azienda due terzi della mia vita. Io lo amo questo lavoro. Perderlo significa non garantire più ai miei figli un futuro migliore di quello che ho avuto io nel corso degli anni. Ci ha lasciato in un limbo.
3: Noi abbiamo quasi tutti ormai ragazzi che vanno all'università, ragazzi che studiano, mutui ancora da pagare, quindi questa cosa ci mette veramente preoccupazione.
4: Io ho 56 anni, lavoro da 30 anni in questa azienda. Oggi vediamo tutto nero, non sappiamo più cosa poter fare nell'ipotesi di una chiusura definitiva della Natuzzi.
5: La crisi della Natuzzi è una crisi che come dire, riguarda tutto il comparto del distretto del mobile imbottito. È partita intorno alla metà di novembre, dove l'azienda ha annunciato una revisione del piano industriale, una revisione che prevedeva solo tagli e nessun incentivo, nessun quindi, investimento per la crescita e lo sviluppo dell'azienda. Naturalmente la Natuzzi, essendo un'azienda che lavora, una multinazionale, lavora in più stati, in più paesi del mondo, soffre molto tutta la geopolitica, quindi le crisi internazionali, le guerre e anche l'aumento dei dazi di Trump. Noi come Filca CISL abbiamo commissionato una ricerca sul distretto del mobile imbottito. Una delle criticità che è emersa dalla ricerca è proprio quello che purtroppo ci sono pochi investimenti in innovazione, in formazione, quindi c'è anche una crisi, una carenza di manodopera all'interno del distretto del mobile imbottito, oltre a poca innovazione e anche a pochi investimenti sul piano del marketing. A margine della ricerca che abbiamo commissionato, abbiamo presentato una proposta di patto per il lavoro del mobile imbottito, patto che prevede cinque pilastri importanti, che sono appunto la salvaguardia del perimetro industriale, innovazione, formazione, la partecipazione dei lavoratori, oltre a quella del salario, quindi chiedendo una contrattazione integrativa di settore. Il brand Natuzzi è il marchio più riconosciuto al mondo e appunto per questo è un'azienda importante che, diciamo, per tutto il Made in Italy. E ecco perché c'è bisogno dell'intervento di tutti quanti, anche del governo, per cercare di salvaguardare un marchio importante come la Natuzzi.
1: Innumerevoli gli spunti in questo servizio, abbiamo poco tempo a disposizione, un minuto a testa da dividere equamente. Uliano, la piaga della delocalizzazione è ben nota, si va dove è più basso il costo del lavoro, è una piaga.
6: Questo è un processo che è naturalmente in atto, però i problemi di carattere internazionale che si stanno ponendo pongono all'Europa la necessità anche di aumentare il livello di autonomia di alcune produzioni che noi abbiamo delocalizzato, e quindi si potrebbero aprire delle opportunità. Cioè il fatto che ritorna la discussione sul Made in Europe, ad esempio nel settore dell'auto, è un altro elemento. È chiaro che se rispetto a un cambiamento, una transizione che è in corso, non si interviene con una politica di investimenti, in particolare in settori anche innovativi, che sono in grado di compensare le perdite dove abbiamo, noi rischiamo di spazzare via interi settori. È inaccettabile ovviamente le posizioni di Natuzzi, la posizione di Electrolux, che di fatto ci presentano solo il conto di esuberi e di chiusure aziendali. Ecco. Noi dobbiamo partire capovolgendo la discussione, perché diversamente rischiamo di perdere pezzi importanti delle nostre industrie.
1: Grazie Uliano, vado dal professor Orazzi. Ammesso che lei ritenga che il Made in Italy ce la possa fare a restare sul mercato anche in una posizione di vantaggio in determinati settori, la prima cosa bella da fare per sostenerlo?
7: Ma secondo me la cosa più importante è cambiare assolutamente la cultura dell'innovazione industriale in questi territori. Rivedere anche tutta l'enfasi attorno al locale, che oggi è diventata più una sorta di vincolo piuttosto che un'opportunità. Ecco, è cambiato il mondo, sono cambiate le condizioni competitive, c'è necessità di uno scatto sia sul fronte dell'innovazione

0: ma soprattutto del governo istituzionale dei processi, il che significa avere una classe dirigente più competente, recuperare politiche industriali che in Italia latitano da troppo tempo. L'ultima Industria 4.0 che ho studiato ha dato anche buoni risultati, ma come dire, è rimasta un po' così ferma. O comunque non adeguatamente sostenuta per quel che di buono comunque invece stava producendo.
1: Grazie,
0: Quindi c'è
1: professore.
0: bisogno di programmazione, visione e innovazione della cultura imprenditoriale necessariamente.
1: Grazie professor Orazzi. Calderoni, torno da dove siamo
0: Grazie a
1: partiti,
0: voi.
1: dalla produzione agricola, dal comparto agricolo e anche alla connessa enogastronomia, perché noi abbiamo una forte attrattività del marchio, Made in Italy. E allora le chiedo se secondo lei possiamo farcela sia a tenere, insomma, botta rispetto alle sfide dei dazi imposti da Trump e anche soprattutto anche ai tentativi di introdurre sul mercato prodotti che sono vagamente somiglianti a quelli italiani, con nomi che li evocano ma che sono di fatto falsificati. L'Italian sounding è un fenomeno rilevante, lo sappiamo.
2: Ma innanzitutto l'agricoltura italiana non deve temere la competizione dal punto di vista della qualità dei prodotti. Sicurezza alimentare, rispetto dell'ambiente, biodiversità sono un tratto distintivo. Però Don Milani ci diceva una cosa: non si può fare parti uguali tra di diversi. E allora quando andiamo sul mercato bisogna saper mettere a valore le differenze. Quindi quando noi diciamo difendere i prodotti di italianità, non significa mettere genericamente dei dazi, significa dare valore alle cose che dicevamo prima, rispetto del lavoro, la capacità degli agricoltori di riuscire a generare un ambiente resiliente, la difesa della biodiversità. Insomma, quando stiamo scegliendo sullo scaffale un prodotto, non stiamo scegliendo semplicemente un cibo, stiamo scegliendo un modello di crescita e di sviluppo, perché questa è la grande differenza. Non tutto è riso uguale, non tutto lo zucchero uguale, non tutte le pere sono uguali. Quando scegliamo un prodotto, scegliamo un modello di crescita e di sviluppo.
1: Grazie perché mi ha consentito anche di chiudere su Don Milani, ricordando il cibo non come prodotto ma come bene comune per eccellenza. Grazie a tutti voi, ci avete accompagnato in questo viaggio complesso, pieno di sfaccettature da approfondire necessariamente. E grazie a chi ci segue ogni giorno, voi, e come sapete, noi siamo qui in questo studio dal lunedì al venerdì intorno alle 15:15.
3: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un ultimo appuntamento settimanale con In Cammino. Oggi andiamo in Sicilia a raccontare il cammino sinodale della diocesi di Cefalù, dopo la sigla. Un sinodo può concludersi, ma l'importante è rimanere sempre in cammino. Una prospettiva che la Chiesa di Cefalù ha assunto alla chiusura del XII Sinodo Diocesano e del cammino sinodale delle Chiese in Italia. E oggi ne parliamo con i nostri ospiti, che ringraziamo per essere qui con noi. Chiara Murè, ben trovata.
4: Ben trovata a voi,
3: Buona
4: grazie per
3: serata,
4: l'invito.
3: responsabile dei progetti Caritas della Diocesi di Cefalù. E collegato da Cefalù c'è il Vescovo, Monsignor Giuseppe Marciante, ben trovata, Eccellenza.
5: Ecco,
3: Eccoci qua,
5: buona serata.
3: grazie a lei, grazie per la disponibilità. Allora, la prima domanda che facciamo al Vescovo è sempre questa. Sappiamo che la diocesi di Cefalù ha una storia millenaria, ma oggi, se dovessimo raccontarla a chi non la conosce, quali tratti non dovremmo dimenticare?
5: Beh, il primo tratto che è una delle 18 diocesi della Sicilia, è antica, come diceva lei. Ma si estende dal Mar Tirreno fino alle montagne alte delle Madonie, sono le più alte montagne dopo l'Etna. Quindi abbiamo, possiamo dire, una zona di mare, il Mar Tirreno, e poi una zona collinare e quindi una zona montana. E è una diocesi ricca di tante tradizioni, tant'è vero che un tema importante del sinodo è stato quello della religiosità popolare.
3: Certo.
5: C'è una buona frequenza ancora alle celebrazioni domenicali, questo è un dato confortante. Purtroppo a livello sociale ci sono problemi, il problema che emerge subito è quello dello spopolamento delle aree interne. E questo è stato sin dall'inizio il mio cruccio e ho cercato in qualche modo di proporre, ecco, qualche iniziativa, qualche idea, qualche progetto. Per in modo particolare portare il lavoro ai giovani.

0: perché secondo me è la speranza per i giovani il lavoro.
1: Certo.
0: Molti vanno via proprio perché non c'è il lavoro.
1: Voi
0: Quindi
1: eravate
0: questa.
1: pronti al, diciamo, allo stile sinodale e come diocesi eravate partiti un anno prima, nel 2020, con il
0: Guardi,
1: dodicesimo sinodo
0: tanto pronti no, perché
1: diocesano.
0: lei pensi che da 300 anni che non si celebrava un sinodo. E quindi questo significa. Questo non significa che non c'erano strutture sinodali.
1: Certo.
0: I vescovi che mi hanno preceduto hanno creato, dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, in modo particolare delle strutture sinodali. Però, ecco, un sinodo non si celebrava tanti anni. Io, forte dall'incoraggiamento di Papa Francesco, arrivato in diocesi, ho preso in mano la enciclica, insomma, del Papa Evangelii Gaudium. Da lì, con dei tavoli sinodali, abbiamo tratto dei temi. E tra cui i temi importanti, appunto, quella dell'iniziazione cristiana, quello della sinodalità e quello della religiosità popolare. E quindi ci siamo messi insieme in questo lungo percorso, perché pensavamo di fare un sinodo in 2 anni, ma è
1: Certo.
0: durato 5 anni, perché la fase più importante è stata la fase dell'ascolto. E lì ascoltare non è una cosa facile, capire, comprendere. Ascoltarsi specialmente non è una
1: Certo.
0: cosa semplice.
1: E l'ascoltare è un'azione che viene bene, diciamo così, alla Caritas, ne parliamo spesso, è proprio un po' nel DNA della Caritas, essere lì in ascolto, magari all'inizio silenziosamente, in ogni parrocchia un centro d'ascolto, sentinelle sul territorio per poi condividere le problematiche anche con il territorio, con l'amministrazione, provare a dare delle risposte concrete affinché non vadano perse queste
0: Esatto.
1: segnalazioni. Chiara Muré, tanti progetti nella diocesi, anche figli dell'ascolto del territorio di questo sinodo, una cooperativa sociale Il Segno che affianca la diocesi nel stare con le persone.
2: Esatto, è appunto un esempio di sinodalità con la Caritas, è il braccio operativo della diocesi, quindi per noi diventa uno strumento per poter realizzare in modo effettivo tutti i progetti che portiamo avanti. Nello specifico quest'anno ci siamo incentrati nello sviluppo di un progetto che ha come focus la fragilità femminile. Il progetto si chiama Tessere Opportunità e nasce grazie ai fondi 8 per 1000 di Caritas Italiana per l'anno 2025. Prende avvio dalla lettera pastorale del nostro vescovo che si intitola Non lasciamoli mai soli, proprio perché c'è una connessione molto forte tra fede, Vangelo e povertà.
1: Tra l'altro su questo argomento avremo anche un servizio che vedremo tra poco. Parlava il vescovo di spopolamento, aree
2: Esattamente.
1: interne, i giovani vanno via, quelli che ci sono fanno fatica a rimanere. E anche lì una proposta che
2: La
1: avete messo
2: cooperativa sociale Il
1: in
2: Segno è
1: campo.
2: appunto segno di speranza, nasce nel 2020 per volontà di Sua Eccellenza e di tutta la Curia di Cefalù per diventare un emblema, dire ai giovani non abbiate paura di andare avanti, rimanete nella nostra terra e credete nei vostri sogni. Da qui piano piano la cooperativa ha cominciato a seguire un percorso e ad oggi ha 40 dipendenti
1: 40 dipendenti,
2: su ambiti
1: non male.
2: diversi. In cui sviluppa le proprie attività.
1: Eccellenza, c'è qualcosa che in questo periodo di ascolto, partendo anche dal vostro sinodo diocesano, avete scoperto nella vostra chiesa, nel vostro territorio, che non conoscevate e che magari era lì, latente, è bastata spostare un po' di polvere ed è venuta fuori un'umanità che vuole parlare, vuole dialogare, vuole camminare con la Chiesa?
0: Ripeto, la ricchezza di questa nostra Chiesa è la fede popolare. Perché è una fede incarnata nel territorio e si esprime con i segni culturali di questa nostra realtà. Quindi questa è stata una scoperta veramente grande e che abbiamo valorizzato. Ma abbiamo scoperto anche le problematiche, già
1: Certo.
0: alcune le ho accennate, e specialmente facendo un sondaggio e interrogando i ragazzi nelle scuole, il problema dei giovani era proprio il tema del futuro. Ecco, quale futuro? Poi abbiamo anche interrogato gli amministratori locali, facendo diversi incontri in questi anni con i sindaci, dove certamente il problema emergente è stato sempre quello dello spopolamento, ma poi c'è il problema delle infrastrutture anche, delle nostre zone, non dico soltanto

0: la mia diocesi, ma di tutte, in modo particolare le aree interne. E il problema è soprattutto per quanto riguarda le strade. Purtroppo sono state eliminate in questi ultimi anni le cosiddette province, che si occupavano delle strade, si occupavano delle scuole e si occupavano degli ospedali. E per cui, mancando un referente istituzionale, che la provincia non si sa e non si sapeva, perché adesso pare che vogliono ripristinarle e quindi hanno fatto i primi passi per ripristinare le province, non si sapeva a chi rivolgersi per avere delle strade efficienti. E lei sa bene che la strada significa accorciare la distanza, una buona strada significa velocizzare anche le relazioni, velocizzare i rapporti, eccetera. Quindi questo è stato uno dei temi con i sindaci un po' emergenti. Grazie a Dio qualcosa pare che si sta muovendo e quindi speriamo che questo accorci le distanze con i centri dove ci sono i servizi.
1: Questo, diciamo, quella della comunicazione delle strade è un tema che vale un po' per tutto il Sud. La cronaca ci restituisce quotidianamente un dibattito eccellenza sulla Sicilia e collegamenti con la Calabria. Non sto a citare il ponte, ma insomma sono tutte problematiche che si rincorrono ed è interessante che anche la Chiesa abbia da dire, insomma, cose importanti agli amministratori.
0: Certo, dico, il ponte potrebbe in qualche modo collegare nord-sud, però il ponte senza le infrastrutture interne alla diocesi, arrivando a Messina, diventa un binario morto.
1: Certo.
0: È chiaro, quindi è necessario insieme al ponte le infrastrutture, se no non serve a niente il ponte, diciamolo con molta sincerità.
1: Certo. Chiara, ancora altre iniziative, una
0: Sì.
1: fondazione, della diocesi che accompagna operativamente tutto quello che stiamo raccontando anche qui oggi per renderlo concreto.
2: La Fondazione Regina Elena, che diventa fondazione nel 2022 per volontà del nostro vescovo, gestisce due comunità alloggio. Anche lì la Caritas entra con un progetto. Lo scorso anno il progetto Icaro è stato a sostegno, così come per ogni anno, di una fragilità particolare che è quella della fragilità minorile. La comunità Regina, le due comunità che gestisce la fondazione sono la comunità Regina Elena e la Carlo Acutis. Ospita circa 20 minori, ha uno staff specializzato in cui sono presenti delle responsabili, una psicologa, un assistente sociale, degli educatori professionisti, degli ausiliari che come team accompagnano in un processo evolutivo i minori che vengono accolti a seconda dei background di tipo sociale, familiare, economico che vengono ovviamente ospitati da noi. Il percorso che vivono questi ragazzi passa da una rielaborazione del passato e quindi del loro vissuto e un accompagnamento con delle misure di sostegno nel loro presente, che possono essere di tipo sociale, affettivo, relazionale, scolastico, una serie di laboratori, di attività che vengono strutturate diciamo in uno con dei progetti che vengono concordati con il personale professionista, in particolare con la psicologa, per puntare l'accento appunto sulla identificazione del sé, ma soprattutto anche con la relazione con l'altro. E tutto questo permette loro di proiettarsi in una funzione di positività verso il futuro.
1: Eccellenza, questi sono tutti segni di speranza importanti per una comunità come quella di Cefalù. La gente non si sente, anche quella più in difficoltà, non si sente abbandonata. C'è una rete che sostiene anche chi è più fragile.
0: Certamente, una rete di volontariato anche molto forte, con famiglie di appoggio anche per questi ragazzi, questo è positivo. A proposito di famiglie, nel sinodo si è puntato molto sulla centralità della famiglia, specialmente nella trasmissione, diciamo, dei valori, ma soprattutto nella trasmissione del Vangelo. Cioè, in altri termini, noi abbiamo fatto iniziazione cristiana solo per i bambini, ma non basta. L'importante è mettere al centro la famiglia o, possiamo dire, le figure genitoriali, perché oggi viviamo in un contesto certamente molto diverso degli anni passati. Allora, la famiglia diventa il centro per la trasmissione della fede, ma nello stesso tempo il focolare dove i ragazzi possono respirare veramente l'amore dei genitori ed essere accompagnati.

0: accompagnati nella crescita. Quindi la catechesi ai genitori, l'iniziazione cristiana dei genitori prima di tutto, perché loro poi devono trasmettere la fede ai figli, se no abbiamo fatto il lavoro diciamo a metà e non completo.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo a raccontare della diocesi di Cefalù e lo faremo anche attraverso le immagini, un servizio che ci racconta, come vi avevo detto in precedenza, l'esperienza di tessere opportunità, dopo la pubblicità.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
7: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
9: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
10: Lentamente in questa posizione.
11: Stiamo mandando diversi suoni.
12: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
13: Ti rilassi completamente.
14: Cadono 100 capelli al giorno.
15: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
16: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Bentornati, stiamo raccontando il cammino sinodale della diocesi di Cefalù. Oggi siamo in Sicilia, un racconto che stiamo facendo insieme a Chiara Murè, che è la responsabile dei progetti Caritas della diocesi, e con il vescovo, Monsignor Giuseppe Marciante, che ringrazio insomma ancora per essere qui con noi. Vi avevo promesso che saremmo andati a vedere da vicino, con un servizio, il progetto che si intitola Tessere Opportunità. Vediamo.
17: Tessere Opportunità vuole essere appunto una opportunità dove sperimentare la capacità sartoriale di alcune donne, una capacità che hanno già dimostrato quando insieme al gruppo missionario, al gruppo Caritas della parrocchia di Caltavuturo hanno confezionato ben 400 divise per i bambini del Camerun e ancora hanno confezionato 120 casule, 10 dalmatiche, la casula del vescovo, la mitria e per le celebrazioni liturgiche del Sinodo diocesano.
18: Per me partecipare a questo progetto è un'ottima opportunità. Ci permette di confrontarci, di stare insieme, di arricchirci reciprocamente nell'atto di fraternizzare, di stare tra di noi, sia nell'apprendere. Apprendiamo l'arte della sartoria e del ricamo.
19: Sono arrivato a Cefalù per migliorare le mie capacità di cucito. Sono molto allegro per la conoscenza di tutti coloro e il vescovo di Giuseppe, le mie maestre che sono qui e tutte le altre donne che lavorano con me.
17: È desiderio del nostro vescovo che tutto questo possa diventare una attività imprenditoriale che nel piccolo dà coraggio, nel piccolo favorisca che i giovani non lascino il nostro territorio ma si spendano per il nostro territorio. E nello stesso tempo tessere opportunità è un segno, un frutto del nostro sinodo diocesano, un sinodo che ha affrontato anche la problematica dello spopolamento del nostro territorio.
18: Partecipare a un progetto come questo per me è molto importante, perché in un paese come il nostro, dove ci sono poche possibilità di incontro, è molto bello confrontarsi, familiarizzare, socializzare e passare qualche ora diversa dalle solite cose che si fanno a casa.
1: Beh, bellissimo, Chiara Moreno.

0: bellissima iniziativa. Tutti i temi di cui abbiamo parlato sono rientrati in questa attività, rielaborati, con un'apertura anche, abbiamo visto, ad una diocesi gemellata, diocesi di Obala
1: in Camerun.
0: Insomma, sì. Tanti gli elementi che escono
1: grazie
0: fuori,
1: alla Conferenza Episcopale Italiana c'è da qualche anno questa collaborazione, questa cooperazione fra le due diocesi. Molti seminaristi sono ospitati da noi e diventano sacerdoti, in particolare Don Jerome lo è già e ha voluto seguire questo, come corsista questo progetto per poter arricchire la diocesi di Obala acquisendo queste competenze e portandole in Africa.
0: Donne, lo donne. Spopolamento, i giovani, tutto rientra veramente in una, se pensiamo in una semplice operazione, il cucito.
1: Bellissima questa cosa, no? Sì, perché la rielaborazione di un'attività molto antica, che però è tipica, autoctona di quelle zone. Quindi partendo dalla tradizione, vuole essere inclusione sociale, ma anche sviluppo economico.
0: E questo piano, è un segno.
1: Il segno. Torniamo sempre lì alla cooperativa che diventa Segnum, così come ci insegna sempre Sua Eccellenza, di speranza. La cooperativa Il Segno, che ha anche altri ambiti diciamo di specializzazione, perché oltre a seguire i progetti ha anche l'opportunità di poter dare lavoro ad altri dipendenti. Avevamo parlato dell'itinerarium Pulcritudinis, quindi la possibilità di poter sostenere i visitatori nella visita presso il nostro Duomo e quindi comunque conoscere il Cristo Pantocratore, le torri, ma non solo, c'è l'Osterio Magno che è la prima residenza di Ruggero II, ma non solo, perché fa anche attività tramite la Madonia Experience di Kunseling nei confronti dei visitatori che possono permettere un territorio diocesano che va dal mare all'alta montagna e quindi conoscere gli scrigni preziosi che sono custoditi all'interno delle nostre parrocchie, opere d'arte di alto pregio, abbiamo il Gaggini, il Serpotta, Giuseppe Salerno, detto lo zoppo di Gangi, quindi il visitatore che si appresta a conoscere grazie al museo diffuso voluto per la volontà del nostro vescovo ha l'opportunità di fare un'esperienza ampia di fede e cultura.
0: Beh, eccellenza, tantissime le cose da raccontare che grazie alla collaborazione, grazie al camminare insieme stanno prendendo forma, pensando anche alla speranza che questo giubileo ci ha aiutato a conoscere meglio.
2: Beh, la speranza è una virtù bambina e quindi ha bisogno di crescere. Ecco, noi vogliamo far crescere la speranza, la virtù bambina che possa diventare una virtù adulta all'interno del nostro territorio. Ma la speranza cresce dando speranza agli altri, insomma. E qui di speranza ce n'è tanto, ma tanto bisogno. E l'abbiamo visto dalle donne ai giovani, ai bambini, ecco, tutti possono in un certo qual modo considerare la Chiesa come la fontana del villaggio che dà acqua a tutti, è un'immagine molto bella di Papa Giovanni XXIII. Ecco, noi speriamo che tutti possano essere dissetati a questa fonte che certamente non è nostra, ma viene direttamente da Cristo.
0: Eccellenza, come la diocesi ha vissuto questo giubileo che si sta per chiudere?
2: Dunque, l'ha vissuto innanzitutto non con grandi eventi o dei grandi pellegrinaggi a Roma, eccetera, perché ci siamo accorti che è stato difficile fare un viaggio a Roma, sia per i costi, sia anche perché abbiamo trovato poche strutture dentro Roma, bisognava andare fuori Roma, insomma un po' complicato. Però a gruppi, a categorie, e sono andati a celebrare il giubileo romano. Noi l'abbiamo celebrato molto in diocesi, valorizzando quella che è la religiosità popolare, le immagini, che abbiamo un santuario mariano a 1820 metri. Pare che sia il più alto santuario d'Europa, o il secondo, però dove la gente arriva in quel santuario veramente con una grande devozione. E ogni giubileo, ecco, si celebra il giubileo anche del santuario, quindi ogni 25 anni. Quest'anno addirittura l'immagine della Madonna, che è un'immagine marmorea anche pesante, ecco, è stata portata a spalle per tutto il percorso non carrabile e poi è stata portata in auto fino a Cefalù,

dove la gente ha voluto celebrare, ecco, la Madonna dell'Alto nella propria cattedrale. Quindi questo è stato veramente un segnale molto bello. Ma un'altra devozione speciale è quella del crocifisso di Montemaggiore Belsito.

0: E nello stesso tempo però vogliamo condividere con tutti la fede nel Cristo crocifisso, che è la nostra unica speranza. Ecco, questi sono stati due segni importanti,
1: Bello.
0: maestro. L'attuale più importante, quello di Jibril Manna, e abbiamo proprio Cefalù.
1: Monsignor Giuseppe Marciante, grazie per il tempo che ci ha messo a disposizione, per questa testimonianza di una chiesa viva, una chiesa in cammino, la diocesi di Cefalù. Grazie anche a Chiara Muré per i tanti
2: Grazie a voi.
1: progetti che state portando avanti anche come Caritas diocesana. Grazie per essere stati con noi e a lunedì.
0: Grazie a voi.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora su TV 2000 allaccio il mio grembiule e mi preparo a cucinare insieme a voi, per voi e con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E ci sono i nostri due assaggiatori, come sempre, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
0: Amiche e amici a casa, siete sicuramente curiosi di sapere che cosa sta facendo il nostro chef. Qual è la prima ricetta che prepariamo insieme oggi? Fabio, che cosa facciamo?
1: Faremo del profiterole al cioccolato.
0: Profiterole addirittura, sì. Mamma mia, vado subito a leggere la lista degli ingredienti per imparare, perché non so farli, a fare questi profiterole al cioccolato. Occorrono per 15 bignè per l'impasto 80 g di acqua, 40 g di burro, un uovo, 40 g di farina 00, sale, zucchero. Per la farcitura 250 g di crema pasticcera, fatta con 250 ml di latte, 2 tuorli, 6 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di amido di mais. E per la copertura 300 g di ganache al cioccolato, fatta con 300 g di cioccolato fondente, 150 ml di panna e una noce di burro. E per decorare 200 g di panna montata. E già vedo una decorazione bella, bianca, questa panna che con il cioccolato fondente dei profiterole è il contrasto che preferisco.
1: Beh,
0: chef.
1: Gran bel contrasto, oltre che visivamente anche come gusto.
0: Infatti, perché la dolcezza della panna stempera un po' quel gusto
1: un po' forte del cioccolato.
0: Ed è il dolce preferito, sì, di mia figlia Maria Lucia, la primogenita, che lo vuole sempre ogni anno al suo compleanno.
1: Allora,
0: come si comincia, chef?
1: Abbiamo iniziato, come quando tu hai detto gli ingredienti, con acqua, burro, un pizzico di sale e un pizzico di zucchero.
0: Sì.
1: Perché la pasta per bignè, pasta choux.
0: La pasta choux.
1: Esatto, conosciuta anche come pasta per bignè.
0: Sì.
1: È neutra, ovvero non è né salata né dolce, per cui si presta poi a un mondo di farciture. Noi ci faremo un dolce, ma benissimo con una mousse di cioccolato, salmone robbiola.
0: Sì, infatti si presta, esatto, sia per il dolce che per il salato.
1: Cose.
0: Bene, poi che cosa si fa? Si deve versare la farina direttamente lì?
1: Allora, una volta portata ad ebollizione, acqua, burro, sale e zucchero, spegniamo, aggiungiamo tutta insieme la farina, senza doverci preoccupare minimalmente dell'eventuale formazione di grumi. Perché man mano che andremo a mescolare,
0: la farina si scioglierà, si
1: scioglierà
0: bene.
1: Esatto, ma tutto andrà a formare una sorta di pastello.
0: Certo, che poi dopo si deve raffreddare.
1: Va fatto riposare, deve essere, non dico freddo, ma almeno tiepido, perché andremo ad aggiungere le uova intere e quindi dobbiamo evitare che ci si possano stracciare.
0: Sì, noi adesso facciamo una porzione un po' piccola, ma in realtà poi quando se ne fa tanto bisogna stare attenti a versare un uovo per volta, aspettare che venga assorbito
1: e poi si mette il secondo uovo.
0: Bene, ma voglio chiedere al nostro esperto Luigi, questa pasta choux, che origini ha?
3: Allora, l'origine è italiana, ancora nel 500 alla corte dei Medici venne inventata, anche se da un cuoco francese, questa pasta choux, che si chiama così perché quando cuoce ha la forma di un cavolo.
0: Uno choux?
3: Uno choux.
0: E tu come li preferisci, dolci o salati?
3: Io li preferisco dolci.
0: Li ho mangiati io? Dei bignè piccoli piccoli farciti con una crema di formaggio buonissima, però non era robiola, era qualcosa di più saporito, non so se addirittura una crema fatta col pecorino. Chef, ti risulta che...

0: come antipasto. Questa cosa la offriresti tu nel tuo ristorante I Divini Sapori?
1: Guarda, per esempio, lì siamo, beh, ci spostiamo di regione, ma spesso con i condimenti di alcune paste a Roma, tipo la cacio e pepe, la carbonara, si vanno a farcire proprio questi bignè e diventano un antipasto e quindi un assaggio di quelli che potrebbe essere poi le pietanze a seguire.
0: Sì.
1: Quindi con tutte le creme, con tutto, sì,
0: Quello che
1: sono degli,
0: metti trovi, come si suol
1: esatto,
0: dire.
1: sono degli, dei contenitori e dentro solo
0: Ecco,
1: fantasia.
0: solo fantasia. Invece Sonia, li preferisci dolci o salati? Li fai?
2: Li ho fatti una sola volta e nel momento in cui lo chef spiegava il procedimento dell'uovo uno alla volta mi sono ricordata perché l'ho fatti una sola volta, perché
0: Perché è difficile, è un po' elaborato,
2: sì.
0: bisogna aspettare e rispettare i tempi. Devo dire che anch'io ho provato a fare le famose zeppole di San Giuseppe, che sono i bignè di San Giuseppe, si possono fare sia fritti che nel forno. Con questo tipo di
1: Sì.
0: base, questa pasta choux. Però non si fa una pallina, ma si fa come una ciambella e poi viene farcita con la crema e l'amarena, buonissima. E Pierpaolo li apprezza moltissimo, mio marito Pierpaolo, però devo dire che anch'io trovo come Sonia una cosa un po' elaborata da dover preparare. Infatti il nostro chef sta mescolando le uova con l'impasto ed è un po' difficile, all'inizio sembra che non
1: Sì,
0: venga
1: che
0: bene,
1: non si
0: vero?
1: debbano legare, ma bisogna insistere. Olio di gomito, frusta e otterremo ciò che vogliamo ottenere.
0: E poi questo impasto raffreddatosi andrà messo dentro una sac à poche per preparare le nostre palline che si gonfiano nel
1: Ah,
0: forno.
1: naturalmente, se non avessimo una sacca a poche, si può fare anche col doppio cucchiaio, eh.
0: Possono essere farciti in tantissimi modi, anche come dolce. Noi qui useremo una crema, giusto? Una
1: Sì.
0: crema
1: Una crema
0: pasticcera.
1: pasticcera che abbiamo ottenuto sempre nel metodo classico,
0: Tradizionale, fatta con
1: esatto.
0: l'amido di mais perché mantenga quella consistenza necessaria. Però si può anche fare, con la crema chantilly che si ottiene mescolando la crema gialla con la panna, giusto?
1: Giusti,
0: Ecco,
1: complimenti,
0: infatti.
1: mai.
0: Tu, Luigi, le preferisci con la crema chantilly o con la crema semplice
3: Allora, la
0: pasticcera?
3: crema chantilly variegata con un po' di amarena è deliziosa, no? Però io amo la cioccolata, per cui la farcitura crema di cioccolato.
0: Ultimamente sono buoni anche con il cioccolato bianco, li ho visti anche in
2: Parecchio
0: pasticceria.
2: dolci, parecchio
0: Molto.
2: dolci col
0: Pensali farciti
2: cioccolato
0: con una crema
2: bianco.
0: di ricotta,
1: Oh.
0: eh?
2: Allora, invece, i miei preferiti, a parte con la ricotta, boh, forse si faranno pure con la ricotta i profiterol, i bignè sicuramente, però farciti con la panna. E ricoperti di crema al caffè con la granella di pistacchio. Ecco, secondo me quello è
0: Buonissimi, ma poi
2: veramente.
0: si trovano, devo dire, questi bignè in commercio, anche in pasticceria, la domenica di tutti i tipi,
1: Sì,
0: con le
1: ormai.
0: granelle, senza granelle, con la crema al caffè, crema al limone. Però la cosa che mi piace è che qui in questa cucina, alla fine, grazie al nostro chef, diventa tutto facile. Quindi io penso che li rifarò perché vedendo anche. Con l'incoraggiamento che ci dai, bisogna insistere, non è vero che le uova, l'impasto legherà alla fine. Ecco, perfetto, guardate che bello, sembrava non poter
1: Bello, no,
0: venire e
1: no, bello,
0: invece.
1: morbido, setoso, è lui, perfetto.
0: Perfetto.
1: Però dovrebbe freddare, tempi non sono quelli che sono, i
0: E l'hai
1: nostri tempi
0: messa già a
1: televisivi,
0: freddare nella sac
1: e ne
0: à poche.
1: abbiamo preparato in precedenza un pochino, sac à poche. Le dosi che abbiamo dato sono per 15 bignè.
0: Vediamo se riesci a
1: Non
0: farne
1: garantisco i
0: 15.
1: 15 bignè.
0: Dipende da quanto è pesante quella mano che.
1: Esatto.
0: E poi vengono serviti con quella piramide, cupola, come possiamo definirla, Luigi? Come Mont Blanc.
3: Mont Blanc
2: Una
3: con
0: piramide. Beh, ma il
3: tutta la.
0: Mont Blanc è un altro dolce,
3: Sì,
0: che fa
3: però
0: proprio la meringa, la panna e la crema.
3: l'aspetto è sempre quello.
0: Una
3: Una
0: montagnetta, diciamo.
3: montagnetta, sì.
2: Una piramide, secondo me il profiterol classico è quello a
0: A piramide,
2: piramide,
0: ma ci
2: sì.
0: sono anche le monoporzioni.
2: Esatto, sempre a piramide però,
0: Sì, sempre in numero
2: piccoline.
0: dispari naturalmente,
2: Sì.
1: Sì.
0: perché, vero chef, tu li servi in monoporzione o fai un mega
1: No, no, no,
0: profiterolone?
1: monoporzione.
0: Figurati, il nostro chef, monoporzione. E devo dire che sì, anche spesso e volentieri la monoporzione ha un suo perché, così non si litiga. Però alle feste di compleanno è bello avere questa torta, questa
1: Sì,
0: piramide di
1: vabbè.
0: profiterol con questa calata di cioccolato fondente che li ricopre. Allora, vanno appiattiti questi bignè? Chef, secondo me ci possiamo accontentare anche di 12, perché la teglia è piccola.
1: Però garantisco che 15 ne sarebbero venuti.
0: Ci venivano, bravo, chef, un applauso oggi.
1: Esatto, cioè.
0: Che si fa? Si devono appiattire con un cucchiaio bagnato,
1: sì,
0: vero? Ti do l'acqua, eccola,
1: sì,
0: qui.
1: Sì, grazie.
0: Te ne verso un po' nel bicchiere e possiamo dare la forma ai nostri bignè che faranno questo profiterol. Appiattire,
1: sì, perché
0: la
1: altrimenti
0: punta
1: ci
0: perché
1: verrebbero, esatto, e poi ci verrebbero a punta e non ce n'è utilità.
0: Bene, i nostri meravigliosi bignè sono pronti per andare nel forno. È arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi, un'attrice che ha una voce meravigliosa. È di Roma, ma ha delle origini venete, è molto particolare, alta, con questi capelli rossi bellissimi. Si fa accompagnare dal suo papà Mario. Sto parlando di Laura Mazzon. Benvenuti.
4: Buongiorno.
0: Prego. Benvenuti nella nostra cucina.
1: Buongiorno.
0: Di Per chi vuole in pentola. Buongiorno Mario. Il nostro
1: benvenuti.
0: Chef sta per infornare i suoi bignè. Grazie. Per fare il profiterol. Sei felice?
4: Tantissimo.
0: Bene, anche i nostri assaggiatori vi danno il benvenuto. Avvicinatevi pure al bancone perché tra poco cominciamo a operare.
1: Grazie, benvenuti. Grazie. Ben
0: Sonia trovato. E Luigi vi salutano. Io prendo subito gli ingredienti. Sì. Non voglio perdere tempo perché qua dobbiamo fare una cosa particolare. Non sveliamo subito che cos'è,
4: no.
0: Però io ti comincio a far lavorare.
4: Sì.
0: Ma perché tu cucini, vero? Non papà.
4: No, lui è più bravo nella seconda parte della situazione.
0: L'assaggio, sì. allora poi lo faremo sedere.
5: Io do le indicazioni, però ecco. Poi faccio un passo indietro.
0: Perché questa ricetta in realtà è un cavallo di battaglia del papà.
4: Eh già.
0: È lui che te l'ha insegnata.
4: Eh sì, è lui che l'ha insegnata perché effettivamente è una ricetta che previene proprio nella zona dove lui è nato e cresciuto.
0: Bene.
5: Cioè San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova.
0: Ah, paese. Salutiamo tutti gli amici di San Giorgio in Bosco.
4: Ciao, e anche tutta la nostra famiglia.
0: Esatto, c'è mamma Agata che è a casa.
5: Sì.
0: Ecco, allora cominciamo pure, Laura.
4: Sì.
0: E tu hai cominciato prestissimo. Io ho una foto che ti ritrae, che sei proprio piccola, al coro, il Festival delle Piccole Voci.
4: Sì, lì eravamo al Teatro Orione. E lui è Salvatore Corrado, che all'epoca era un presentatore, faceva molti eventi, e quello era un festival delle piccole voci in maschera.
0: Che bello, e da che cosa eri mascherata tu?
4: Credo che fosse una maschera bulgara.
0: Ah, proprio molta fantasia.
4: Sì.
0: E
4: sì.
0: Invece c'è una foto che ti ritrae in braccio al tuo papà, tenerissima.
4: Sì.
0: Ma eri un po', non so se ridi o stai quasi per fare i capricci.
4: No. Credo molti capricci.
0: Infatti non la faccia so. Di papà è un po' ricorda meglio lui.
5: Era
0: irrequieta.
5: Sì, la chiamavano terremoto. La chiamavano.
0: Bene, allora scopriremo tante altre cose.
4: Non è cambiata molto la situazione.
0: Lo scopriremo dopo, tra qualche minuto, qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ci vediamo fra poco.
6: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
8: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
7: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi abbiamo ospite Laura Mazzon, che è qui già alle prese con la sua ricetta. Cominciamo a mettere l'olio in padella, sì. E cominciamo a cuocere la verza che abbiamo tagliuzzato con lo scalogno. Il nostro chef ha messo in forno i suoi bignè per fare il profiterol. Quanto tempo devono stare nel forno?
1: 15 minuti mediamente, 180 gradi, poi dipende dalla grandezza.
0: Esatto.
1: Del bignè.
0: E noi controlleremo. Invece il papà di Laura, Mario, è andato a sedersi con i nostri assaggiatori. Sono stati accoglienti, Mario?
5: Sono stati bravissimi.
0: Bene.
5: Mi hanno dato un po' di dritte per cercare di rimanere sempre nell'ambito.
0: Perfetto, perché oggi c'è un po' di campanilismo da quelle parti. Abbiamo un veneto e un bresciano.
1: Abbiamo un lombardo-veneto.
0: Ecco, lombardo-veneto abbiamo lì. Intanto vediamo come comincia Laura. Ah, proprio così, ti metti anche a...
4: Ma
0: a manovrare con una certa perizia queste padelle. No? Ma sveliamo qual è il piatto che vogliamo cucinare.
4: Allora, il piatto di oggi si chiama Risi Verze Luganega.
0: Ecco, quindi svelato il fatto che sia un piatto proprio veneto, il cavallo di battaglia del tuo papà. Vado a leggere la lista degli ingredienti. Per fare Risi Verze Luganega occorrono 320 g di riso per risotto, carnaroli o vialone, 10 foglie medie di verza, uno scalogno, 2 salsicce, 2 litri di brodo vegetale o di carne, sale e pepe, salsa di soia, burro, formaggio grattugiato, vino bianco. Ah, quindi noto che c'è anche un po' di salsa di soia. È un'aggiunta tua o era proprio nella disciplinare del papà?
4: Allora, no, non era nella disciplinare. È un'aggiunta che è venuta poi, postuma, diciamo. Non è
0: di recente, diciamo.
4: Di recente. Perché sembra che la soia dia un sapore un pochino più attuale, magari un pochino più. Perché questa è, ovviamente è una ricetta che ha delle origini molto vecchie, molto contadine soprattutto. Quando si andava nei campi, si andava a lavorare, si tornava molto affamati, sì. E questa ricetta aiuta a riprendere energia.
0: Perché in realtà è molto sostanzioso,
4: esatto.
0: Come piatto, ed è una sorta di minestra, viene brodoso,
4: sì.
0: Puoi scegliere.
4: Originariamente era molto brodosa e quindi aveva, diciamo, rimaneva parecchio liquida, mentre pian piano è diventata un pochino più asciutta. Per poter essere servita come piatto unico.
0: Senza... E anche fredda, secondo me, buonissima. Chef, che ne dici? Tu fai riso con verze luganega?
1: No, non lo faccio, non lo conoscevo.
3: Bene, perché questa brodosa è una minestra calda. Il riso con le verze alla milanese, proprio d'inverno, ti scalda e ti dà energia.
0: Invece, volevo chiedere a Laura, come si sono conosciuti i tuoi genitori?
4: In una maniera molto romantica, devo sì. dire, ma forse è meglio che te lo racconti lui.
0: Sì, il primo incontro, Mario, con Agata.
5: Sì, il nostro primo incontro è nato a seguito del servizio militare che io ho fatto con il fratello di mia moglie, quello che diventerà poi mio cognato. Lavoravamo nello stesso ambito e siamo diventati molto amici. Io ero veneto, vivevo a Roma da pochissimo, lui era romano e lui... Ti faccio vedere io Roma, e andavamo sempre in giro, mi portava in giro, finché una volta ha detto, beh, adesso vieni anche a cena a casa mia, ti faccio conoscere i miei, e ho conosciuto quella che sarebbe diventata mia moglie, anche se poi l'ho persa di vista, ma è ritornata la cosa in auge quando in una successiva festa di scuola, in cui mia moglie con l'amica sua di scuola era fidanzata con un altro militare che viveva con me, e allora ha detto... Senti, so che tu vi conoscete, perché non andiamo tutti insieme? E siamo andati a fuori a pranzo e da lì con la scusa di formare le coppie, io che conoscevo lei, ecco.
0: Ti sei trovato?
5: Mi sono trovato, le posso dire, era il 25 marzo 1973.
0: Un uomo che ricorda la data dell'incontro. Mio marito esatto. Neanche quella dell'anniversario. A volte. Ogni anno, qualche anno sì, qualche anno no. Dipende se abbiamo litigato o meno.
4: Già.
0: Sì, ma sì, che sì. Meraviglia. Già. E da chi hai ereditato la passione per il canto e per la recitazione?
4: Allora, il canto, bisogna dire che noi siamo cresciuti nella nostra casa dove c'è sempre stata molta musica.
0: Perché mamma era figlia del custode del Teatro dell'Opera.
4: Mamma era la figlia del custode del Teatro dell'Opera.
0: Che fortuna.
4: E quindi lei, quando lavava i panni, invece di cantare, non so, le canzoni di Nilla Pizzi o quello che... Lei cantava i pezzi dell'opera.
0: Le arie.
4: Le arie.
0: Hai raccontato che di recente hai fatto una scoperta.
4: Sì. Beh, di recente, insomma, sono passati circa una ventina d'anni quando ho fatto questa scoperta, ma è stata una scoperta sorprendente perché trascinato, ma neanche troppo per forza, insomma, con piacere, a cantare il papà con me, abbiamo scoperto che la sua estensione, oltre che la sua intonazione, vocalità o timbrica, è straordinaria, ma poi la sua estensione è fantastica.
0: Hai capito, Mario? E tu sei diplomata in canto.
4: Sì, sono diplomata in canto all'Università della Musica.
0: Però suoni anche vari strumenti. Io ho una foto che documenta che tu suoni la batteria. Eccoli, sì. Qui quanti anni hai? 18?
4: Mi sono divertita, sì, ho 18 anni circa. Mi sono divertita molto ad accompagnarmi. Quindi mi è piaciuto imparare chitarra, batteria.
0: Suoni la fisarmonica
4: pianoforte.
0: Anche.
4: No, la fisarmonica.
0: Sì, ti ho visto in scena che suonavi. Cosa suonavi?
4: La chitarra.
0: Era la chitarra.
4: Sì, la chitarra.
0: Chissà perché ti ho nell'immagine che avevi comunque
4: perché forse mi sarebbe piaciuto tanto.

0: fatto e tu lo hai immaginato, perché è vero, è proprio vero, mi sarebbe piaciuto tantissimo.
1: Abbiamo una carrellata di foto che ti ritrae in tante circostanze. Qui dove sei?
0: Qui sto facendo Colombina, insieme ovviamente ad Arlecchino, in una commedia musicale dove c'erano protagoniste le maschere tradizionali, ognuna nel proprio dialetto.
1: E tu, parlando veneto,
0: esatto,
1: giustamente,
0: sono stata molto avvantaggiata. Ecco,
1: invece qui sei con Garinei.
0: Esatto, con Enzo Garinei e con Ada Alberti.
1: Sì, ecco.
0: È una grandissima amica. E lui è stato il mio maestro. E poi dopo qualche anno ci siamo ritrovati nella stessa compagnia.
1: Che bello. E qui invece sei con la chitarra.
0: Qui sono infatti con Maurizio Martufello. E anche lui grande amico, e abbiamo fatto una tournée con uno spettacolo di Pingitore, io e lui. Qua ci vediamo con un altro amico, un Duccio.
1: Bravissimo, sì, anche lui. Oh, e qui sei finalmente in un musical bellissimo.
0: Questo è lo scorso anno ed è un musical di Madre Teresa, dove io non sono Madre Teresa, sono un altro personaggio, e insieme a i due attori, diciamo, noi eravamo due attori che portavano un po' avanti la storia, insieme a Antonio Conte. Antonio,
1: sì,
0: Conte,
1: no.
0: E soprattutto insieme a mio grandissimo amico Michele Paolicelli.
1: Michele Paolicelli,
0: sì.
1: Famosissimo, infatti, che bello lavorare con questi colleghi.
0: Sì,
1: sulla
0: assolutamente.
1: Scena. Addirittura hai detto che poi hai condiviso con Garinei il palcoscenico nella stessa compagnia, dopo,
0: sì,
1: aver studiato con lui. È bellissima questa cosa. E a proposito del musical di Madre Teresa, mi faresti un pezzettino, un brano tratto proprio dal musical?
0: Molto volentieri. Non

0: Che bello, mamma mia. Già in questa sola frase c'è il messaggio bellissimo di Madre Teresa, esatto, di essere sempre uno stimolo per gli altri a essere migliore, più contenti, più felici. Portare la bellezza, come fai tu, nei tuoi personaggi e oggi anche nella tua cucina. La bellezza e la bontà. Aggiungiamo il brodo al nostro riso che deve cuocere e abbiamo appunto cotto, a parte le verze, a parte la salsiccia. Anche tu fai così, Luigi? Cuoci separatamente e poi unisci?
1: Sì, in parte, dipende dalle verdure che utilizzo, però prevalentemente prima cuocio il riso, a parte cuocio le verdure e poi faccio saltare tutto in padella.
0: E invece Sonia mi sa che cuoce anche il minestrone con il riso, lo fai tutto insieme, metti il riso dentro il minestrone,
2: sì,
0: vero?
2: Sì, sì. Beh, quando fai il minestrone, sì, è chiaro che comunque i tempi di cottura, bene o male, completano la cottura sia delle verdure sia del riso, per cui secondo me è un...
0: È perfetto. Mario, stai osservando come sta cucinando? Io la distraggo continuamente con le domande. È difficile cucinare mentre qualcuno ti parla.
3: Sento.
0: Ma in famiglia cucinano tutti, anche gli altri?
3: Diciamo che cucinano, sì, i figli hanno questa passione, sì, oltre a lei anche i due suoi fratelli, i due maschi, sono tutti e due bravi, quando scelgono un piatto noi li guardiamo con molta attenzione e riescono bene.
0: Bravissimi.
4: È vero.
0: Quindi siete tre, ma tu sei la prima, la seconda, la terza?
4: Io sono la mediana.
0: In mezzo, proprio come me, un fratello maggiore e uno minore. Ti hanno... Come dire, formata
4: molto,
0: questi due fratelli?
4: Moltissimo.
0: Eh?
4: Allora, devo dire che è stato molto divertente avere due fratelli maschi.
0: Mentre parli, dietro di te sei con una arma.
4: Questo è uno dei miei personaggi preferiti, ma soprattutto uno dei miei momenti preferiti.
0: Sì, eh?
4: Questa spada è la spada autentica di Giuseppe Garibaldi.
0: Davvero?
4: Sì.
0: Infatti hai la camicia rossa lì.
4: Sì, sono vestita da soldato, da garibaldino. Perché in questa pièce, interpretavo Rose Montmasson, l'unica donna partita con i mille. Ed è stato un momento davvero emozionante. In questo momento ci troviamo con Maria Cristina Gionta e Patrizia Tapparelli, ci troviamo al Museo del Risorgimento, che si trova nel Vittoriano. Si trova al Vittoriano.
0: Sì.
4: Abbiamo interpretato un testo che si chiama Donne sulle barricate.
0: L'autrice?
4: L'autrice è Marina Pizzi.
0: Ah, la conosco. Bravissima,
4: bravissima.
0: Autrice. Peraltro anch'io ho portato in scena un suo testo, Una poltrona per Giulia, veramente molto bello. E quindi avete fatto insieme questa...
4: Sì, abbiamo fatto questo testo.

0: Sono stata felicissima perché devo dire mi ha permesso di conoscere anche meglio, perché poi alla fine il teatro che cos'è? È molta cultura, sembra una frase fatta, però in realtà la cultura che dà un testo teatrale, anche con il piacere stesso di seguirlo, di leggerlo, di interpretarlo, poi non ne parliamo proprio. Nel momento in cui ti accorgi di questi tre punti di vista, di queste donne, dove una parte soldato, un'altra è una giornalista che deve riportare nella sua patria tutte le notizie di quel momento, e un'altra è una principessa che può fare tanto per il popolo e lo fa, ti rendi conto di come era diversa la vita di queste donne nonostante il loro obiettivo fosse lo stesso.
1: È vero, e poi è bellissimo interpretare con altre donne un testo così importante, riuscire a anche approfondire la storia, il periodo storico da un altro punto di vista. Allora, il nostro chef è pronto per farcire i suoi profiterole. Li hai farciti già con la crema pasticcera?
2: Li abbiamo farciti con la crema pasticcera.
1: Mentre noi parlavamo, e adesso li devi irrorare con questa ganache al cioccolato. Ed ecco che il cioccolato piove e colora i nostri bignè. Poi con quello che avanza sul piatto Luigi farà la scarpetta. Mentre il nostro chef continua a decorare i suoi profiterol e la nostra amica Laura a cuocere questo riso con verze luganica, direi di vedere chi ti pensa da casa.
3: Oh,
1: guarda
3: sì.
1: Un po' dietro di te chi c'è.
3: No!
1: Capito?
4: Ciao Laura, mi riconosci? Volevo farti un saluto, così sto cucinando, facendo una ricetta di quelle semplici, come ci piacciono a me, e poi so che piacciono anche a te. Cominciamo? Prendiamo l'aglio, eccolo qua, guarda, lo faccio così, mettiamo l'aglio, eccolo qua, mettiamo la cipolla, quella di Tropea, quella buonissima, dai, ecco qua, e la cipolla, adesso siamo pronti con la cipolla, un goccino d'olio, ecco qua, così, wow, ecco, adesso che è tutto bello rosolato, ci mettiamo il pomodoro, che bello, fantastico, rosso, come i tuoi capelli, Laura, per me il sugo senza basilico non va bene, ed ecco sua maestà il basilico. Adesso il colpo di scena. Niente, metto le colpette dentro al sugo. Così, ecco, così. Vado con la prova del 9 perché non mi fido. Una botta proprio di quelle. E che te lo dico a fa? Ma non te lo dico! Finalmente le mie polpette al sugo sono pronte. Una ricetta rossa, semplice e gustosa, come te.
1: Rossa, semplice e gustosa, che bel complimento. Lui è Michele Paolicelli, sì. Che è anche l'autore di Forza Venite Gente,
3: sì.
1: Il primo e forse indimenticabile San Francesco nella storia del musical.
3: Sì, sì.
1: Bene, allora adesso tu stai preparando ancora questo riso, metterai la verza, sfumato col vino bianco.
3: Esatto.
1: Ti aumento un po' la temperatura perché altrimenti non sfuma
3: il vino.
1: Ecco qui, e il nostro chef ha finito di comporre la sua piccola piramide di profiterol.
2: Fatto.
1: Bene, vedo che i nostri assaggiatori stanno provando.
2: Sì.
1: Com'è?
5: Molto buona, molto molto buona.
1: Grazie. Proprio come quelli che si comprano in pasticceria.
6: Guarda, forse pure meglio,
5: ma
6: veramente,
5: dai.
6: Perché si sente l'artigianalità che noi amiamo, si sente, sì, sapore di casa. Ecco.
1: Questi bignè di pasta choux che sono farciti con la crema e poi ricoperti di cioccolato.
7: Molto buono e proprio riduttivo, guarda, lo chef sempre ci sorprende. Poi anche se il cioccolato non è dentro, è fuori, certo. Mi piacciono.
1: Perché tu avresti preferito quelli col cioccolato dentro.
7: Però ho visto che ha fatto una bella copertura, e infatti non è un Mont Blanc ma è un Montenero.
1: Eh sì, ma infatti guarda che Luigi, io te lo ripeto, il Mont Blanc è un altro dolce.
7: Sì, ma era avevo immaginato che lui irrorasse tutti i bignè di panna montata.
1: Eh no, la panna montata, no. Giusto un ciuffettino per decorare.
7: A noi non l'hanno messa anche, comunque.
1: Ecco, perché io ho detto allo chef che li avrei preferiti senza.

0: ma quei due per chi li hai preparati, chef?
1: Per me.
0: No, non sono uno per me, uno per Laura?
2: Eh sì, dai.
0: Guarda che te lo
1: convinto, chiedi... io mi faccio convincere facilmente, però.
0: È stato facile convincerlo. E allora vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo qui tra poco, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. A dopo.
3: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
4: La marmellata è solo a base di agrumi.
5: Con le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
7: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
8: Buongiorno!
9: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
12: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Stiamo cucinando con Laura Mazzon, che ci prepara questo riso verza e luganega. Ha aggiunto la verza al suo riso in padella e ora aggiungerà anche la salsiccia per poi finire con la salsa di soia. Il nostro chef è qui attento, che già ha preparato qualcosa. Ha messo dell'acqua a bollire in pentola, non so cosa farà per il riciclo. Mentre Mario, il papà di Laura, è sempre seduto con gli assaggiatori, soddisfatto di quanto gli abbiamo proposto fino ad ora. Bene, bene. E allora noi andiamo a vedere con chi è oggi la nostra amica Sofia Petti, esperta in food e anche della tradizione culinaria partenopea, ci svelerà con il suo ospite qualche altro segreto sulla pizza. Vediamo con chi è.
15: Grazie Beatrice, grazie Fabio. Io oggi sono veramente entusiasta perché ho qui un pizzaiolo che gira mondo, gira tutte le capitali per insegnare a fare la pizza verace pizza napoletana. Lui è partito da Sessarunca, è andato a Napoli, ha frequentato il corso di pizza e si è innamorato e così ha deciso di portare l'arte della verace pizza napoletana in tutto il mondo. Ve lo presento, io ho qui con me Antonio Aniello. Benvenuto Antonio.
16: Ciao, grazie.
15: Allora Antonio, di questi corsi che tu fai in giro per il mondo, che tipo di persone vengono a seguirlo?
16: La maggior parte degli allievi sono stranieri, di tutte le età, ma mediamente intorno ai 40-50 anni, perché c'è gente che ha voglia di cambiare mestiere, c'è gente invece che vuole aprire, intraprendere nuove attività e di conseguenza vengono a scoprire nella patria della pizza, cioè Napoli ovviamente.
15: Imparano l'arte della pizza, quindi sarà facile trovare un'ottima pizza anche all'estero.
16: Assolutamente.
15: Anche tu hai,
16: sì,
15: fatto questa cosa, no?
16: Assolutamente sì.
15: Anche tu, questa è la tua storia, hai cambiato vita da chef a pizzaiolo.
16: Sì, ancora mi destreggio tra i fornelli in realtà, però poi sì, mi sono appassionato molto alla vera pizza napoletana e da lì poi non l'ho mollata più, o meglio forse la pizza che non ha mollato più me.
15: Senti, oggi tu già stai impastando,
16: sì.
15: Questo è un impasto di verace pizza napoletana tradizionale,
16: sì.
15: E oggi che pizza ci porti tu con questo impasto?
16: Oggi farò una pizza che rappresenta il mio territorio, cioè la Campania, con fior di latte, lardo di maialino nero casertano, noci di Sorrento, ricotta di bufala e zest di limone del mio orto.
15: Ma è una pizza veramente speciale, soprattutto con tutti questi ingredienti che io sento, voi non potete sentire, ma qui si sente un profumo, io ho già l'acquolina in bocca. E soprattutto questa pizza l'hai inventata tu, non c'è da nessun'altra parte, quindi abbiamo una vera creatività.
16: Sì, è importante il disco di pasta, perché poi alla fine è quello che è alla base dei tuoi condimenti. Ovviamente bisogna sempre, non bisogna mai osare con gli ingredienti. Io ho scelto questa tipologia di ingredienti proprio perché sono parte del mio territorio, quindi volevo rappresentare la mia terra.
15: Tu ci stai facendo vedere la gestualità di come si impasta la farina con l'acqua, il lievito, il sale. Noi adesso non abbiamo tutto questo tempo, abbiamo già l'impasto che tu ci hai portato nella famosa madia,
16: sì,
15: che è uno strumento antico che usavano i pizzaioli,
16: sì,
15: vero?
16: Sì, che ancora oggi qualcuno lo usa per impastare. Che oggi, come oggi, è difficile ovviamente fare grandi quantità di impasto. Ok, questo è il nostro impasto che

0: Già riposato per 20 minuti.
1: Che gesto ci fai vedere?
0: Ora faremo delle cosiddette pieghe di rinforzo. In questo modo andiamo a ripiegare il nostro impasto su se stesso, vedete? Cercando di dare appunto uno giro di corda che serve a dare una struttura maggiore al nostro impasto.
1: Quanti segreti che ci stai svelando, a casa devono prendere appunti. E poi cosa devi fare per tagliarla?
0: Ora la lasciamo riposare per altri 20 minuti e procediamo per lo staglio.
1: Ok.
0: Quindi, sono già passati 20 minuti, sì. Procediamo a mozzare il nostro panetto in questo modo, andiamo a ripiegare l'impasto su se stesso e mozziamo.
1: Già vedo che l'impasto è veramente liscio, una pallina liscia.
0: Sì. E lo lasciamo lievitare circa 20 ore a temperatura ambiente. Dopodiché siamo pronti per stendere il nostro panetto.
1: E noi abbiamo già il panetto pronto, giusto?
0: Sì, giusto.
1: Ecco. Voilà. Adagiamo sempre un po' la nostra semola, perché sì. Diciamo a casa, che cosa serve la semola quando si impasta, si stende la pizza?
0: Possiamo utilizzare anche della farina, la stessa farina che abbiamo utilizzato per l'impasto, ma si usa per non far attaccare il nostro panetto. Ora, cosa facciamo? Trasferiamo il nostro panetto già pronto sulla semola e con le mani spingiamo l'anidride carbonica verso il cornicione. Classico cornicione napoletano che non deve superare ovviamente i 2 cm di altezza e serve un po' da contenitore, un contenitore per gli ingredienti.
1: Quindi a casa devono avere il centimetro per misurarlo, per
0: ovviamente.
1: Vedere se hanno fatto bene, se sono stati dei bravi alunni.
0: Quello che sto facendo è il cosiddetto schiaffo napoletano che serve non solo ad aprire la pizza, ma serve anche a buttare via tutta la farina in eccesso.
1: Siamo pronti per condire questa pizza?
0: Sì, lo condiamo con del fior di latte e andiamo direttamente in forno. Un giro d'olio.
1: Eccolo.
0: E siamo pronti.
1: Senti Antonio, una curiosità, ma voi all'associazione fate anche dei corsi non soltanto per pizzaioli che poi vogliono diventare professionisti, ma
0: sì,
1: una come me se
0: sì.
1: Volesse venire?
0: Ci sono dei corsi per gli amatori. Diciamo che la nostra associazione non si rivolge solamente a un popolo di professionisti,
1: ecco.
0: Ma anche agli amatori che vogliono imparare a fare la vera pizza napoletana in casa.
1: Ecco, allora inforniamo.
0: Ok,
1: ecco,
0: andiamo
1: te la lascio.
0: Grazie.

0: La nostra pizza è pronta, la dobbiamo finalizzare.
1: Sì, sforniamo la nostra pizza.
0: E così la farciamo. Senti Antonio, ma se una come me volesse imparare così per uso domestico, così faccio la pizza migliore ai miei figli, c'è un corso dall'associazione che potrei frequentare?
1: Sì, guarda, la nostra associazione si rivolge non solo a professionisti ma anche ad amatori. C'è un corso appunto che si chiama Pizzaiolo per un giorno.
0: Allora è proprio il mio per
1: sì,
0: un giorno.
1: Dura
0: per
1: 4
0: tempo
1: ore.
0: Che io...
1: guarda,
0: 4
1: dura
0: ore,
1: 4
0: perfetto,
1: ore.
0: Allora già bloccato.
1: Imparerai tutti i segreti della vera pizza napoletana.
0: Intanto ti metto due noci, così
1: sì,
0: ti do un aiuto, già mi trovo a strada un po' fatta.
1: E alla fine rinfreschiamo con della scorzetta di limone grattugiata.
0: Che odore, che odore.
1: Voilà.
0: La nostra pizza è pronta, ma che profumo e che colore. Grazie Antonio,
1: grazie
0: per la tua arte che ci hai insegnato oggi. Salutiamo Beatrice e Fabio, diamo appuntamento alla prossima pizza. Ciao!
1: Ciao!
2: Grazie Sofia, come sempre è un piacere vederti con i tuoi ospiti, mette tanta allegria parlare di pizza, come sempre. E anche noi qui siamo molto felici perché stiamo per terminare la nostra ricetta con Laura Mazzon, che ha aggiunto anche una noce di burro, poi la salsa di soia, stai per mantecare questo bel risotto.
3: Esatto.
2: Il nostro chef attento ti coadiuva, ti aiuta, i nostri assaggiatori lì pronti con la forchetta che vogliono assaggiare insieme a Mario. E allora vado a leggerti una frase che voglio dedicarti, che è una frase che mi ha fatto pensare a te, è del maestro Eckhart, e dice: gli uomini dovrebbero pensare meno a ciò che dovrebbero fare e di più a ciò che dovrebbero essere. Che è un po' quello che fai tu, che affronti tanti personaggi, lavori tanto con la tua voce, con la musica, con tanti colleghi così importanti, ma porti sempre comunque l'essenza di quello che sei sul palco, è sempre molto riconoscibile, molto bello vederti lavorare, io che ti ho vista più volte lo posso confermare veramente. E, hai una frase tu invece che accompagna la tua vita, che in qualche modo ti rappresenta?
3: Sì, ce n'è più di una in realtà, però devo dire che questa mi accompagna veramente da tanto tempo ed è estote parati.
2: È la frase tipica degli scout.
3: È il motto dello scoutismo.
2: Tu sei uno scout,
3: sì,
2: quindi.
3: Esatto.
2: State pronti.
3: Siate pronti.
2: Siate pronti. E Mario ce l'ha una frase, papà Mario?
4: Sì, ce l'ho una e non è di un veneto ma è di un napoletano.
2: Bravo.
4: Di Edoardo, che io amo tantissimo. La dirò a modo mio comunque. Ada passa nuttata.
2: Bravo, Ada passa nuttata. Ecco, sta passando anche il tempo di questa nostra puntata. Noi staremo tutto il tempo a cucinare con voi, ma stiamo terminando e volevo soltanto aggiungere una cosa. Estote Parati, sei uno scout, vi dedicate molto al volontariato. Voi scout e anche nella tua famiglia. Siete
3: la mia famiglia, sì, devo dire che è tutta completamente impegnata. I miei due fratelli sono tutti e due scout e devo dire che loro in questo momento, ma da sempre, forse sono impegnati anche molto più di me nello scautismo. Mamma, mentre papà va alle stazioni a consegnare il cibo, proprio i pasti ai
2: senza tetto,
3: mamma lo cucina. Quindi fa parte dello staff che sta in cucina e dove fanno 100-150 pasti. Quindi devo dire che sono molto impegnati.
2: Bene.
3: E poi una cosa che ho l'orgoglio, se posso, da quando avevo 17 anni, 18 anni, per me è stato importante, nonché molto utile, dirigere la corale polifonica liturgica.
2: Fantastico, una donna veramente dai mille talenti. Ora vediamo che talento hai nell'impiattare. Abbiamo preparato
3: Speriamo.
2: Il piatto con la verza, nel frattempo aggiungi un po' di parmigiano e noi lasciamo i nostri amici e le amiche a casa con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare i profiterol al cioccolato abbiamo innanzitutto fatto una crema pasticcera semplice e una ganache al cioccolato che abbiamo lasciato freddare. Poi abbiamo fatto la pasta choux. In un pentolino abbiamo scaldato l'acqua con il burro, un pizzico di sale e uno di zucchero. Quando è arrivato a bollore abbiamo versato in questo composto la farina in una sola volta, mescolando fino a che la pastella non ha creato una patina nella pentola. Abbiamo lasciato intiepidire e poi abbiamo aggiunto le uova poco alla volta, continuando a mescolare fino al completo assorbimento. Abbiamo ancora lasciato raffreddare e poi trasferito in una sacca poche. Su una teglia foderata con carta forno abbiamo realizzato i bignè, schiacciandoli poi leggermente con un cucchiaino umido. Abbiamo cotto in forno a 160 gradi per circa 15-18 minuti. Quando sono stati cotti e freddi, li abbiamo forati sul fondo e poi li abbiamo farciti con la crema. Infine li abbiamo nappati tutti per bene con la ganache al cioccolato e usato panna montata per decorare. Per preparare i risi Verze Luganega abbiamo per prima cosa tagliato la verza a pezzetti, tenendo un paio di foglie intere e qualche striscetta più grande per la finitura del piatto. In una padella abbiamo cotto la verza con poco olio, lo scalogno tritato e un po' di brodo vegetale. In un'altra padella abbiamo tostato il riso con il burro e poi abbiamo cominciato a cuocerlo con il brodo. In una terza padella abbiamo rosolato la salsiccia privata del budello e sbriciolata con uno spicchio d'aglio. A metà cottura abbiamo aggiunto le verze al riso. A cottura quasi ultimata abbiamo bagnato il riso con il vino bianco, poi abbiamo aggiunto la salsiccia e mantecato con il burro, il parmigiano e la salsa di soia. Infine abbiamo impiattato usando le foglie di verza crude come contenitore. Ed ecco i nostri piatti, qui di fronte a noi ci sono i profiterol che ha fatto il nostro chef Fabio Cinelli con il cioccolato, la ganache di cioccolato, un ciuffettino di panna tanto per gradire, ripieni di crema pasticciera buonissima.
3: Che ci stanno aspettando.
2: Che ci stanno aspettando perché noi li abbiamo messi
3: esatto.
2: da parte, brava.
3: Esatto.
2: E poi questo fantastico riso con risi con verze.
3: Risi con verze Luganega.
2: Ma brava! Mario, com'è venuto?
4: Buonissimo, buonissimo.
2: Vero?
4: Si sentono tutti i sapori del Veneto, della mia zona.
2: Che abbiamo riportato a casa.
4: Sì, molto, molto buono.
2: E devo
4: buono.
2: Dire che questo fatto di sbriciolare la salsiccia aromatizzandola anche con l'aglio sì. non è male, perché dà ancora quel bel sapore forte. Luigi, sei convinto? Ti è piaciuto?
5: Se buono il risultato, se buono.
3: Meno male.
2: Allora ci vuole anche il siciliano, Sonia, scusa.
6: Mi piacevo.
3: Meno male, meno male.
2: Bene, tutta l'Italia rappresentata con questo dialetto bellissimo, ciascuno della propria terra d'origine. Non finisce qua, lo sai Laura?
3: No.
2: Perché adesso il nostro chef riutilizza quello che noi abbiamo lasciato indietro dalle preparazioni di oggi e ci stupisce con una ricetta del riciclo. Andiamo a vedere cosa sta facendo?
3: Sì.
2: Andiamo a vedere, vedi, ha preso delle foglie di verza che prima, ecco perché aveva messo l'acqua a bollire.
5: Esatto.
2: Ha sbollentato lui
5: per
2: la verza.
5: Per ammorbirle, poi le abbiamo ripassate, le stiamo ripassando in padella con un pochino di olio e un filetto di acciuga.
2: Ah, l'acciuga con la verza, esatto. Come ci sta bene.
5: Ci sta benissimo.
2: Quella però non l'avevamo usata oggi, ma si trova in dispensa
5: casa,
2: certamente.
5: Insomma,
2: io ce l'ho sempre.
5: Non è di particolare difficoltà nel ritrovarla nella nostra dispensa. Poi abbiamo preso 4 bignè, li
2: sì.
5: abbiamo aperti, 2 li farciremo soltanto con verze e acciughe e l'altro ci metteremo dentro anche un pochino di verze e salsicce.
2: Quindi saranno delle sorpresine, dei piccoli, come li vogliamo chiamare?
3: Bocconcini.
2: Amici? Bocconcini, come li chiamiamo? Abbiamo un'idea già?
6: Un'idea.
5: Visto che siamo in vene dialettali, io li chiamerei capunsei coi virzulì.
2: Capunsei coi virzulì?
5: Perché da noi i capponcelli o capponi sono degli involtini ripieni, poi ci sono le verza che sono i virzulì, quindi capunsei coi virzulì.
2: E Mario invece come li chiamerebbe?
4: Non avevo pensato a questa. Quindi.
2: E cosa ti ispira? Vedi, li sta farcendo con verza, salsiccia, sono dei bignè, dei bocconcini. Dei...
3: Ma a Roma si chiamerebbero bombolotti.
5: Okay.
2: Bombolotti.
5: Anche. Ci starebbe.
6: Anche. Vabbè, ce l'ho io.
2: Ce la Sonia. Ecco
5: oh.
2: che la nostra.
6: Io.
2: Sonia, scatta.
6: Allora, in onore dei nostri amici veneti, sia Mario, sia Laura, che comunque ha origini venete, e di tutti gli amici a casa che provengono dal Veneto, io li chiamerei colombine alla veneta.
2: Colombini
5: wow.
2: alla Venia,
5: oh,
2: eh?
5: Che dolce.
2: Allora,
3: Marino, che poesia.
2: Aggiudicato. E aspetteremo con ansia che queste colombine alla Veneta saltino, volino verso di noi. Salutiamo Laura Mazzon, grazie.
3: Grazie
2: per
3: a te,
5: grazie.
3: È stato un piacere.
2: Grazie per aver cantato, grazie Mario per
4: grazie
2: averla accompagnata.
4: Grazie a voi, averci invitato, grazie.
2: Salutiamo voi, i nostri assaggiatori Sonia e Luigi e con il nostro chef Fabio Cinelli. Vi do appuntamento domani a quest'ora, sempre la stessa, sempre su TV 2000, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. Grazie, ciao a tutti, a
6: ciao.
2: Domani, ciao. Ciao!
7: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
8: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
9: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
10: Effettivamente piace.
2: So. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
10: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
10: qua.
2: Idee a profusione.
8: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
11: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
12: La marmellata è solo a base di agrumi.
13: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
14: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
8: Vediamoci chiaro, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 10.30.

In questa importante ricorrenza accogliete con gioia e disponibilità il messaggio della Vergine Immacolata a Santa Bernadette. Preghiera e conversione del cuore sono la via per rinnovare il mondo.

Lourdes è un luogo importante per le persone semplici come Bernadette, ma è stato sempre un luogo che ha attirato anche i potenti della terra, le persone famose, oggi diremmo i VIP. Dallo scrittore Misola, ancora nell'Ottocento, fino oggi a Maradona, al Dalai Lama, a Giovanni Agnelli, a Grace Kelly, a tanti cantanti. Pensiamo a Celentano, pensiamo a Morandi, pensiamo a Laura Pausini, che sono andati a Lourdes, hanno fatto dei concerti per i malati. Pensiamo anche a personaggi che conosciamo, Fabrizio Frizzi, Massimo Giletti, che sono andati come volontari, dando un po' di serenità ai malati, ma imparando anche loro.

0: film di Henry King, La canzone di Bernadette, tratto nel 1943 dal romanzo di Franz Werfel, si apre con una scritta che è la frase che verrà poi pronunciata nel corso del film dal parroco di Lourdes. Per coloro che credono in Dio non servono spiegazioni. Per coloro che non credono in Dio, nessuna spiegazione è possibile. E infatti la storia di Bernadette Soubirous, poi Santa Bernadette, non dà e non chiede spiegazioni. È un fatto, o meglio, è una serie di fatti che ha portato una ragazza povera, malata e senza istruzione, nata in un paese del sud della Francia, vicino alla frontiera spagnola, a una notorietà mondiale e alla gloria degli altari.
1: Bernadette Soubirous nacque a Lourdes nel 1844. Fu nei primi 10 anni di vita una bambina molto serena, tanto che lei stessa chiamava la sua casa il mulino della felicità. E poi una bambina che ebbe molto da soffrire per le sventure che colpirono la famiglia. Il papà perdette il lavoro, la mamma ebbe un incidente domestico, il papà un incidente di lavoro, il fratellino appena nato morì quasi nel primo anno di vita e la famiglia divenne sempre più povera, si ridusse a vivere quasi in un'antica prigione, in un ambientino di 4 metri per 4, freddo, inospitale. La bambina si ammalò di asma, poi ci fu il colera. Quindi una bambina piena di sofferenza, non poté nemmeno studiare in nessuna maniera, tanto che la ritenevano perfino un po' ritardata. Ecco, Bernadette più tardi, quando sarà diventata celebre a causa delle visioni, dirà: siccome ero la bambina più povera, più misera di tutta la terra, la Madonna mi ha scelta.
2: Bernadette, nel 1858, l'anno delle apparizioni, ha solo 13 anni. Non ha ancora fatto la prima comunione e per prepararsi a riceverla, ma anche per curare la sua salute dall'asma che le è rimasta dopo il colera, viene mandata nella fattoria della nutrice, dove lavora nei campi e porta al pascolo le pecore. Non ha così il tempo per seguire il catechismo del parroco e a fine gennaio torna a Lourdes, dove si prepara alla prima comunione frequentando la scuola dei poveri delle suore di Nevers.
1: Questa bambina, un giorno di festa del paese, credo che fosse il giovedì grasso, questa bambina era talmente, in casa c'era talmente freddo, talmente povertà, che chiede di andare a raccogliere legna e va verso Massabielle. E là, mentre così, in un ambiente poverissimo, addirittura un cavo nella roccia che era chiamato il riparo dei greggi o addirittura il riparo dei maiali, che era un po' anche una piccola discarica, ecco, vede qualcosa, qualcuno. Lei dirà a Cherò, il dialetto, quella lì, così come si esprime una bambina del popolo. La bambina non pretenderà mai di dire di aver visto la Madonna. A chiunque le fa delle domande, perfino al commissario che è il poliziotto della cittadina che la perseguita con le sue domande e con i suoi sospetti, lei continua a dire: io ho visto quella lì. E la descrive come una signorina giovane, bella, che le parla, e questo è importante, le parla con estrema cortesia. Questa bambina disprezzata da tutti, che sente questa signora, questa giovane signora bellissima, le poi dirà: non ho mai visto niente di più bello in vita mia. E la signora si rivolge a lei dicendole: volete avere la cortesia di venire qui, ecco, per un certo numero di giorni? La bambina si sente dare del lei, si sente trattata con molta dolcezza, e poi diranno di lei che la dolcezza sarà la caratteristica fondamentale della personalità di Bernadette.
3: E sulla personalità di Bernadette sono possibili tre ipotesi. La prima è che ci abbia detto il vero. La seconda è che fosse una visionaria. E la terza è che fosse un'imbrogliona, che fosse la complice di chissà a quale maneggio per estorcere denaro e fama. Per passare alle due ipotesi negative, che Bernadette fosse una visionaria, questo è smentito da tutto ciò che sappiamo di lei. Bernadette aveva il carattere della contadina solida, pragmatica. Era il contrario di una mistica e di una visionaria. Sempre si rifiutò di rispondere a coloro i quali le facevano domande le quali non poteva replicare, lontanissima quindi da ogni tentazione mistica. Era una che durante il noviziato alla madre che cercava di insegnarle a meditare rispose una volta: per favore madre, non insista, perché io non so meditare. Quanto all'ipotesi che fosse un'imbrogliona, che facesse parte di una sorta di truffa, anche questo è smentito clamorosamente dalla storia. Bernadette non solo non ricavò nulla, così come la sua famiglia, nessuno di loro ricavarono nulla da queste apparizioni, ma Bernadette ne ricavò lo sconvolgimento della sua vita, l'essere costretta a lasciare Lourdes e a spostarsi a centinaia di chilometri di distanza. E non solo, Bernadette non accettò mai alcun dono, alcun denaro, alcun privilegio. E quindi anche sul piano storico l'ipotesi più probabile è davvero quella che Bernadette ci abbia raccontato il vero.

La prima visione accade l'11 febbraio del 1858 e si ripeteranno alcuni incontri. La Madonna non dice quasi mai nulla, invita alla penitenza, invita al pregare per i peccatori. Assieme alla bambina recita il rosario, nel senso che la Madonna fa soltanto il segno della croce e recita il Gloria Patri e poi guarda sorridendo la bimba che dice la sua Ave Maria così come può nel suo dialetto.

0: C'è un aneddoto particolarmente significativo. Come si sa, le apparizioni di Maria, come ci raccontò Bernadette, iniziavano sempre con un segno di croce. Quando ci fu il processo canonico per stabilire quello che davvero era successo e per arrivare al giudizio ufficiale della Chiesa sulla verità delle apparizioni, il vescovo di Lourdes, Monsignor Laurence, che era piuttosto scettico, devo dire, chiese a Bernadette di ripetere il segno della croce così come lo faceva la Signora. Bernadette fece questo segno di croce e il vescovo scoppiò a piangere. Scoppiò in lacrime perché disse poi che, vedendo come Bernadette si era segnata, aveva fatto il segno della croce, aveva capito che non era umana quella tecnica, diciamo quel metodo, ma che davvero l'aveva imparato dalla Madonna.
1: La notizia si sparge e Bernadette va alla grotta accompagnato da un numero di persone sempre crescente. Tutti aspettano la richiesta di questa signora, di questa Santa Vergine. La Madonna non chiede niente, solo dice un giorno a Bernadette: va a dire ai preti che organizzino una processione e che qui costruiscono una chiesa. Il parroco del posto, che è un tipo Don Peramal, che è un tipo burbero, tratta male la bambina e chiede un segno. Dice: dia alla Madonna, se è lei, che faccia fiorire un roseto in inverno, in febbraio. Ma la Madonna alla richiesta sorride semplicemente. Invece acconsente all'altra richiesta, che ti dica il suo nome. E così la Madonna in dialetto dirà a Bernadette: io sono l'Immacolata Concezione.
2: 4 anni prima delle apparizioni di Lourdes, l'8 dicembre 1854 a Roma, Pio IX aveva proclamato solennemente il dogma dell'Immacolata Concezione, riconoscendo come verità di fede che Maria, la madre di Gesù, era priva del peccato originale già dal momento del suo concepimento.
1: La bambina neanche comprende il significato della frase e sarà questo che convincerà il burbero parroco. Quando la bambina, correndo, ripetendosi continuamente quello che ha sentito per non dimenticarlo, giungerà davanti al prete e così quasi con tutto di un fiato dirà: la Madonna ha detto di essere l'Immacolata Concezione. E il parroco le domanda: ma tu capisci quello che dici? Non sa neanche che cosa sia l'Immacolata Concezione, ma il parroco sa che 4 anni prima il Papa ha proclamato questo dogma e che attribuire alla Madonna il titolo di non solo di una che è stata concepita immacolata, ma che addirittura la concezione stessa, il concepimento stesso immacolato, questa è da una parte un'astrazione così grande, così ideale, che una bambina non può certamente inventarsela. E questo convince il prete.
3: Nel 1858 sono trascorsi quasi 70 anni dall'inizio della Rivoluzione francese, ma da allora si è sparsa in tutta Europa, ma soprattutto in Francia, dove da 6 anni regna l'imperatore Napoleone III, una forte cultura illuministica anticlericale. A Roma il Papa è da 12 anni Pio IX, che è ancora il sovrano temporale dello Stato Pontificio e il cui pontificato durerà fino al 1878, e sarà il più lungo della storia.
1: La storia di Lourdes diventa pian piano la storia dei pellegrinaggi. Nella vicenda di Bernadette la data importante è quando finalmente, qualche mese dopo la prima apparizione, le concedono di poter fare la prima comunione, e poi qualcuno anni dopo le chiederà: ma è stato più bello vedere la Madonna o è stato più bello fare la prima comunione? E lei, sorridendo, dirà: non c'è differenza, è stata la stessa cosa, le due cose vanno assieme. E spiegherà perché: quando io faccio la comunione, penso sempre che c'è lì la Madonna che mi dà il suo bambino. E allora

0: lo stringo tra le braccia.
1: La notizia dei fatti di Lourdes si è intanto diffusa in tutta la Francia. Anche l'autorità ecclesiastica, in un primo momento assolutamente scettica, deve istituire, già dall'agosto di quello stesso anno, 1858, una commissione per conoscere esattamente i fatti avvenuti nella grotta di Massabielle e verificarne l'autenticità. Più e più volte per anni Bernadette verrà interrogata dalle autorità civili e da quella religiosa. Finché nel gennaio del 1862, 4 anni dopo le prime apparizioni, il vescovo di Tarbes, nella cui diocesi si trova Lourdes, al termine dei lavori della commissione, vuole incontrare Bernadette. La interroga personalmente e pochi giorni dopo, in una lettera pastorale, riconosce che la Vergine è veramente apparsa a Bernadette.
0: Bernadette diventa oggetto di curiosità, di troppa curiosità, e capisce che in qualche maniera deve scegliere una vita più protetta, più nascosta. Chiede di entrare nelle suore, presso nel convento delle suore di Nevers, viene accolta, novizia, è un po' malaticcia, non ha molte capacità. D'altra parte le devono anche concedere il privilegio di restare sempre nella casa madre, e c'è la scena bellissima del vescovo che deve assegnare la destinazione a tutte le novizie, e quando si tratta di Bernadette, per non far quasi apparire che lei abbia un certo privilegio, il vescovo chiede alla madre superiore: questa che cosa sa fare? E la madre superiore, con una certa durezza voluta, risponderà: nulla. E il vescovo, guardando sorridente la ragazza, dirà: bene, se non sa fare niente vuol dire che saprà almeno pregare, e quindi la teniamo qui in questa casa occupata nella preghiera, e Bernadette sarà felice di avere questo compito.
2: Proprio in quell'anno, 1866, viene inaugurata davanti a migliaia di pellegrini la cripta su cui sorgerà, 6 anni dopo, la cappella richiesta dalla Madonna, e successivamente l'imponente basilica superiore dedicata all'Immacolata Concezione.
0: Il periodo della sua vita, diciamo, conventuale da suora, è un periodo, da una parte, di tante richieste di colloqui, richieste di esami, a cui spesso Bernadette tenterà di sottrarsi, a volte anche con qualche stratagemma allegro. Una volta una personalità che viene a trovarla per parlare con la veggente, trovandosi davanti a lei, dirà: tutto qui? E Bernadette risponderà: ecco, proprio così, tutto qui, tutto qui. Cioè questo sentirsi niente, però sentire di avere visto la cosa più bella, aver avuto l'incontro più bello che si può avere nella vita.
3: La forza di Bernadette, che ha scatenato e ha creato Lourdes, non trovo una spiegazione naturale. Se noi andiamo a pensare come mai una ragazzina piccolina, minuta, derisa, oltraggiata, eccetera, poi riesca a fare quello che ha fatto, qui siamo nel mistero, nella fede, nell'inspiegabile. Io non credo che ci sia da aggiungere molto. Sono storie che Dio sceglie di regola persone che non hanno una grande storia. Perché le sceglie non lo so, forse perché noi riflettiamo ancora di più su questo, forse è un messaggio anche quello: scegliere persone che stanno ai margini del sistema non è una scelta casuale.

0: In convento avrà una sofferenza. Avrà la sofferenza di avere come guida spirituale, come madre maestra, come si dice, una suora un po', diciamo, di natali nobili, intelligente, che non riesce a credere che il cielo possa scegliere una bambina così insignificante, una ragazzina incolta, e che veramente, diciamo, non riesce a credere alla verità di quello che è accaduto. E Bernadette vivrà questo sentirsi in fondo rifiutata proprio dalla persona che più dovrebbe amarla, la vivrà anche questo come un rimando, il rimando alla sua unica vera madre.
1: Sia durante il noviziato che poi da suora, non è dunque né amata né compresa. Le superiore manifestano spesso nei suoi riguardi grande severità e durezza per premunirla, sostengono, contro la tentazione di orgoglio e vanagloria. Alle sue compagne, che spesso si stupiscono per le umiliazioni a cui viene sottoposta e il disprezzo con cui è trattata, risponde:
2: Madre maestra ha ragione, io sono tanto orgogliosa.
1: E a una consorella che cerca di consolarla spiega:
2: Non bisogna fermarsi alle creature, bisogna andare direttamente a Dio. Egli solo conosce le mie intenzioni.
0: Bernadette vivrà la sua vita conventuale nella semplicità, occupandosi di pregare, occupandosi dei malati, farà l'infermiera, ecco, e aspettando. E una volta le diranno: ma tu non vorresti tornare alla grotta? E la risposta, secondo me, è molto, molto dolce. Dirà: se io tornassi alla grotta, la gente, invece di seguire la Madonna, seguirebbe me. Questo non lo posso sopportare. Ecco, e così aspetterà. Aspetterà di poter incontrare di nuovo la Vergine Santa.
2: Nel corso dei 13 anni che le restano da vivere, Suor Maria Bernarda, questo il suo nome da religiosa, si ammala sempre più gravemente, tanto che le viene più volte somministrata l'estrema unzione. All'asma e alla tosse, che la tormentano fin da bambina, si aggiungono reumatismi, tisi, palpitazioni di cuore, carie alle ossa, ascessi e un grave tumore al ginocchio che negli ultimi mesi di vita la costrinsero immobile a letto.
0: Nell'ultimo periodo di vita, quando soffrirà molto, dirà: mi sento macinata, ecco, come la farina nel mulino, come se nell'ultimo periodo di vita ricordasse i tempi dell'infanzia, quando vedeva la farina macinata nel mulino del papà, però con la coscienza che così questo essere macinati significa poter produrre, poter fare del pane buono.
1: Muore nel convento di Nevers il 16 aprile 1879 a 35 anni, dopo aver ripetuto un'umile invocazione alla Vergine.
2: Santa Maria, Madre di Dio, pregate per me, povera peccatrice, povera peccatrice.
3: Ho incontrato la figura di Santa Bernadette Soubirous scrivendo un libro intervista con il padre René Laurentin, che è il più grande mariologo vivente, in occasione dei 150 anni dell'apparizione di Lourdes. E ho imparato, conoscendo lui e sentendo i suoi racconti e leggendo i suoi documenti, che Lourdes non è possibile spiegarlo senza la figura di questa santa eccezionale. La cosa che mi colpisce di più di lei è la sua straordinaria umiltà, conservata anche dopo le apparizioni. Amava definirsi una scopa che una volta usata viene messa da parte. Non era mai lei la protagonista era sempre Dio, Gesù, l'evento che le era capitato di vivere, mai lei o la sua persona. Un'altra cosa che mi ha sempre molto colpito di lei è una frase che disse a una sua cugina raccontando di come viveva i momenti più difficili di sofferenze fisiche, ancora prima che avvenissero le apparizioni. Ebbene, ebbe a dire a sua cugina: se Dio lo permette, non ci si lamenta. In questa accettazione della volontà di Dio, anche quando comporta sofferenze, e Dio solo sa quanto Bernadette abbia sofferto nel corpo e nello spirito, sta la grandezza di questa santa che ci insegna l'atteggiamento dell'umiltà, che è il vero atteggiamento del cristiano.

0: Papa Pio XI dichiarò beata Suor Maria Bernarda, al secolo Bernadette Soubirous, il 14 giugno 1925 e la proclamò santa l'8 dicembre 1933. Il suo corpo, intatto, è conservato in una bara di vetro nel convento di Nevers.
1: Io non passerò nemmeno un minuto della mia vita senza

In questa importante ricorrenza accogliete con gioia e disponibilità il messaggio della Vergine Immacolata a Santa Bernadette. Preghiera e conversione del cuore sono la via per rinnovare il mondo.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
3: Buongiorno a tutti voi. Allora apriamo subito il nostro ambulatorio medico. Inizieremo oggi parlando di una bevanda, la bevanda più amata dagli italiani. È una bevanda anche molto studiata dal punto di vista scientifico. Parleremo di caffè, come, quando berlo, quali sono le proprietà del caffè. Ed ancora parleremo di mal di testa. Beh, è un dolore, una patologia a tutti gli effetti. Ci sono nuove ricerche e beh, sicuramente nuovi farmaci. E ascolteremo anche la testimonianza di una paziente. Ed ancora, sappiamo quanto è importante fare un po' di attività fisica e noi vi regaleremo, grazie al nostro preparatore atletico, un piccolo ma bellissimo circuito fitness. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.

Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Lo vedete già dal tavolo, beh, oggi parliamo della bevanda più amata dagli italiani, ma è una bevanda anche molto studiata dal punto di vista scientifico, dalla ricerca. Ebbene,

0: Non è soltanto una bevanda, è anche un ritmo che scandisce un po' la nostra giornata, quando ci svegliamo, un momento tra amici, la pausa dopo pranzo per ritrovare magari un po' di idee. Insomma, è un bel alimento, una bella bevanda da bere tutti insieme. Però che cosa c'è dentro una tazzina di caffè? Perché fa bene o fa male? A tante domande risponderà il professor Rolando Bolognino. Benvenuto, bentornato al mio medico.
1: Grazie,
0: professore.
1: Monica.
0: Io ricordo che è nutrizionista e docente al Master in Terapia Integrata nelle Patologie Oncologiche Femminili all'Università Cattolica di Roma. Abbiamo capito che è una bevanda studiatissima,
1: sì.
0: Il caffè. Allora, vogliamo capire, ecco, dentro questa tazzina, li vediamo i chicchi così interi, che cosa contiene questa tazzina,
1: beh,
0: professore?
1: Dalla polvere di quei chicchi, che poi per infusione dell'acqua, abbiamo la bevanda che ci dà sicuramente potassio, vitamine del gruppo B, polifenoli e antiossidanti. Questo è ciò che rende il caffè per molti ambiti una vera e propria medicina. Attenzione, quando lo tostiamo troppo perdiamo tutte quelle proprietà volatili che ahimè con la tostatura se ne vanno, quindi una buona tostatura rende un buon caffè. Da cosa capiamo che è stato tostato troppo? Il caffè amarognolo perde quelle fragranze di cacao, di vaniglia, delle tostature che invece, se sono più morbide, conserva.
0: Conserva. Allora, sicuramente contiene anche caffeina. No, è questo, è ovvio, è il principio attivo del nostro caffè.
1: Ma non è il
0: caffè.
1: Più importante.
0: Non è il più importante, è questo. Però la caffeina, che è quella magari in questo momento che ci interessa, poi scopriremo anche i vari studi che sono stati fatti e si continuano a fare proprio sul caffè. E come agisce in realtà la caffeina, professore?
1: Allora, la caffeina va in antagonismo con l'adenosina, che noi produciamo quando siamo stanchi. Quindi l'adenosina viene prodotta, ci fa percepire la stanchezza, ma la caffeina blocca il recettore, così che non sentiamo la stanchezza. Ma attenzione, la stanchezza c'è uguale, noi non la percepiamo. Quindi è un vero e proprio tonico, tanto è vero che anche nello sport diminuisce la percezione dell'esercizio fisico, perché aumenta un po' la dopamina. Attenzione, ciò che la mente nega, il corpo paga. Se noi usiamo il booster della caffeina per non sentire la stanchezza, andiamo comunque a lavorare in eccesso, quindi andiamo a lavorare su quella che sarebbe un senso di fatica che ci porterebbe a fermarci, e poi il corpo ci ferma in altri modi.
0: E poi cercheremo di capire esattamente se c'è una quantità giusta, equa, per il nostro organismo. Io prima ho detto che il caffè sicuramente è la bevanda più studiata anche dal punto di vista della ricerca scientifica. Sappiamo, ci sono tanti studi, addirittura parlano di prevenzione di alcune malattie. È così, professore?
1: Sì, è così, e proprio non dipende dalla caffeina. Cioè, gli studi dimostrano che le proprietà benefiche sul diabete di tipo 2, su malattie del fegato, ma anche su malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, dipendono dai polifenoli e dagli antiossidanti. Soprattutto l'acido clorigenico che è presente nel caffè ha questa caratteristica, che non dipende dalla quantità di caffeina presente. Quindi è stato studiato sia su pazienti che assumevano caffè decaffeinato che con caffeina.
0: E per cui, insomma, chi consuma caffè con caffeina, ovviamente.
1: Chiaramente non stiamo dicendo che è un farmaco e ne possiamo prendere quanto vogliamo, sempre in una dose di 3-4 caffè al giorno.
0: Ecco, e qui io voglio porre un po' l'attenzione: la quantità di caffè, quante tazzine ci possiamo permettere al giorno? Perché io ho detto un po', scandisce un po' le nostre giornate, no?
1: Certo.
0: La mattina, dopo pranzo, pomeriggio, sera. Insomma, ma c'è una quantità che noi non dovremmo ovviamente superare?
1: Allora, è sempre dipendente dal soggetto che lo assume, questi numeri non vanno bene per tutti.
0: Tutti.
1: Diciamo che nella media, anche lo studio, di cui parlavamo prima, gli studi, che sono pubblicate su riviste scientifiche ad altissimo impact factor, indicano un consumo di 3-4 massimo tazzine al giorno. Poi c'è la cronobiologia, cioè quando assumerlo. Però intanto diciamo che quello dovrebbe essere il dosaggio, a patto di non avere problemi.
0: Parleremo anche di chi,
1: e di quali problemi.
0: Quali sono un po' le persone che dovrebbero fare attenzione? Magari escluderlo, oppure magari solamente.
1: Ad esempio, pensiamo alla donna in gravidanza. Le linee guida per la donna in gravidanza sono quelle di non assumere oltre 200 mg di caffè, che è un

0: una tazzina e mezza di moka, perché all'aumentare questo numero, all'aumentarne il consumo, aumenta il rischio di peso ridotto alla nascita. Non dovrebbe abusarne, ma a ridurre anche la quantità chi soffre di gastrite e reflusso, perché sappiamo che aumenta l'acidità gastrica e diminuisce il tono basale del cardias, che è quella valvola che separa lo stomaco dall'esofago. E quindi attenzione, perché chi soffre di reflusso deve stare attento. E poi abbiamo interazione con i farmaci.
1: L'interazione, parleremo anche di questo, ma chi soffre di reflusso sempre lo deve escludere, perché magari il reflusso, come dire, bussa alla nostra porta, soprattutto nei cambi di stagione, no? Questo
0: Allora,
1: magari
0: intanto
1: potrebbe
0: dobbiamo
1: essere definire se è
0: definire a
1: veramente un
0: che
1: reflusso, no?
0: reflusso
1: Che è.
0: abbiamo.
1: E sempre si deve
0: Allora,
1: escludere?
0: se dipende un po' dalla sintomatologia del reflusso, diciamo che la moderazione è sempre consigliata. In alcuni pazienti c'è proprio l'attenzione va verso l'astensione. Diciamo che ci sono delle piccole piccoli trucchi per riuscire a prenderlo. Intanto, prenderlo sempre dopo un pasto, quindi usare l'effetto tampone del pasto, che ci migliora il discorso della produzione di acido cloridrico che viene rilasciato quando una sostanza irritante come il caffè viene presa. Quindi non lo prenderei la mattina a risveglio a stomaco vuoto, ma per tanti motivi.
1: Per tanti motivi, infatti, a stomaco vuoto, perché molti di noi si svegliano la mattina, non fanno colazione, la prima però cosa che fanno è proprio per iniziare la giornata, si prendono una tazzina di caffè a stomaco vuoto, pur non soffrendo magari di reflusso. È un'abitudine comunque sbagliata,
0: Sì,
1: professore.
0: l'abitudine è sbagliata. Intanto contesto il caffè al mattino. Qui vado contro la tendenza degli
1: Eh
0: italiani
1: sì,
0: che
1: tutto,
0: prendono
1: non
0: al
1: c'è
0: mattino,
1: niente da
0: però noi ci
1: fare.
0: svegliamo e abbiamo già una normale produzione di cortisolo che ci aiuta a cavalcare la giornata.
1: Giornata.
0: Mettendo quel booster di caffeina, rischiamo di avere l'effetto paradosso intorno alle 10, cioè avere un calo della tensione, mentre il caffè andrebbe consumato proprio verso le 9 e mezzo, le 10, per avere una continuità di un processo corroborante. E poi la mattina, stomaco vuoto, è più sensibile alla produzione degli acidi. Quindi
1: Questo che
0: meglio
1: diciamo prima
0: evitarlo
1: è
0: o
1: meglio, eh.
0: accompagnare il caffè almeno con una fetta biscottata, con un pane tostato.
1: Ecco, lo stiamo leggendo, infatti il momento migliore è tra le 9:30 e le 11:30, una bella tazzina di caffè, oppure cioè, magari pomeriggio, quello è il primo caffè della
0: Quello è il
1: mattina,
0: momento
1: eh?
0: migliore. Attenzione anche alla soggettività, cioè qual è la mia risposta verso la caffeina. Se ho una risposta molto forte, devo stare attento fino a che ora bevo caffè. Non andrei oltre le 3 e le 4 per i soggetti particolarmente
1: Sensibili.
0: attivi, sensibili, perché sennò rischio di avere un sonno alterato. Non tanto nel momento che vado a dormire, ma poi avrò micro risvegli continui durante la
1: Per cui
0: notte.
1: influisce anche sul
0: Assolutamente,
1: sonno.
0: influisce perché, come abbiamo visto prima, aumenta la dopamina, aumenta l'eccitabilità, la produttività a scapito di ciò che ci permette di
1: Il
0: addormentarci.
1: timing dopo, insomma, la quale non dobbiamo prendere
0: Allora,
1: il caffè, c'è un orario, le 16, le 17?
0: è molto soggettivo, dipende da chi lo assume. Nella mia esperienza, il caffè oltre le 18 è sconsigliabile. Ho amici carissimi che
1: Che
0: dopo
1: anche
0: cena
1: dopo cena.
0: prendono il
1: Sì,
0: caffè.
1: sì,
0: Il
1: sì, sì.
0: consiglio è un buon caffè decaffeinato. Abbiamo comunque il gusto del caffè, ma abbiamo meno caffeina. Prendiamo i polifenoli, che è quello per cui dovremmo assumere il caffè.
1: Allora, però si assume in maniera diversa. C'è la moka, c'è l'espresso, ci sono, cioè, il caffè americano. Cambiano dal punto di vista dei nutrienti. Qual è anche la forma migliore per consumare una buona tazza di caffè?
0: Allora, una cosa semplice, così anche chi a casa ci riesce a seguire bene. La quantità di caffeina dipende dalla quantità di acqua che beviamo.
1: Di
0: Quindi
1: solito
0: nel
1: si pensa il
0: caffè,
1: contrario, no? È
0: esatto,
1: vero.
0: io adoro il caffè espresso, quello cremoso, pensiamo che sia più robusto della moka, che alla fine
1: Acqua.
0: è acqua profumata, ma è acqua.
1: Acqua.
0: No, non è vero, ce n'è proprio la metà, perché la dose è piccola. Quindi maggior quantità di polifenoli, sostanze odorose, sostanze volatili, maggiormente nel caffè americano, quindi nella moka, nella nostra tradizione
1: Certo.
0: della moka. Intermedia è quella in cialde, e alla fine cialde di carta, e alla fine abbiamo il caffè espresso. Nel caffè espresso ne abbiamo meno di tutti,
1: meno
0: quindi
1: di tutti.
0: Abbiamo più cremosità ma meno sostanza.
1: Per cui magari una tazzina in più, proprio per convivialità, no?
0: Esatto.
1: Dell'espresso e non della moca, ovviamente. Rispondiamo a Caterina, le scrive da Palermo, le chiede: ma il decaffeinato è davvero senza caffeina, professore?
0: Ni. Non è senza caffeina, ne ha dal 3 al 5%, quindi un dato molto basso, quindi parliamo di 10-20 mg di caffè rispetto ai 60-80, quindi tanto di meno,
1: certo.
0: Però non è zero caffeina.
1: Ci sono degli abbinamenti che noi non dovremmo mai fare con il caffè?
0: Beh, allora, classico è il caffè dopo cena, quindi direi caffè e alcolici. Attenzione, perché il caffè mi dà una sensazione di maggior presenza, quindi mima, nasconde quell'effetto un po' rallentante dell'alcol, ma noi non perdiamo l'effetto dell'alcol sui riflessi, quindi attenzione, perché ci sembra di essere lucidi, ma lo siamo meno.
1: Lo so.
0: Attenzione, deve farne anche chi soffre di anemia o chi segue diete vegetali, perché inibisce l'assorbimento del ferro non eme, quindi tutto il ferro che noi prenderemmo dai vegetali. In quel caso chi soffre di anemia, attenzione
1: deve
0: al
1: moderare.
0: Tè e al caffè, perché i tannini impediscono l'assorbimento del ferro.
1: Parliamo anche, lei prima l'ha accennato, all'interazione con i farmaci.
0: Sì, è molto importante.
1: Ecco, quanto è importante, quali sono i farmaci che potrebbero dar fastidio, cioè il caffè potrebbe dar fastidio ai farmaci?
0: Allora, le classi di farmaci sono tanti. Ad esempio, se siamo sotto cura di antibiotici, per esempio i chinolonici, questi impediscono il corretto smaltimento del caffè, quindi anche una tazzina di caffè rimane in circolo per molto più tempo. E il caffè... va in contrasto con la vitamina C e la vitamina D, quindi se sto facendo una cura per la vitamina D devo distanziarlo molto.
1: E di solito si prende a colazione però la vitamina D, come facciamo? Non
0: dobbiamo prenderci... vitamina D realmente dovremmo prenderla a stomaco pieno dopo i pasti, poi dipende, se ci sono formulazioni oleose la posso prendere sempre, ma la vitamina D essendo condotta dai grassi andrebbe assunta meglio a stomaco
1: pranzo.
0: Pieno, quindi o dopo pranzo o dopo cena. Importante, per la tiroide la levotiroxina ha un'interazione col caffè, o meglio il caffè ha interazione con la levotiroxina diminuendone l'efficacia, per questo si consiglia sempre il caffè lontano almeno mezz'ora, ma meglio un'ora dall'assunzione dei farmaci per la tiroide.
1: Caffè e mal di testa, perché adesso apriremo uno spazio dedicato proprio alle ultime novità, agli ultimi farmaci dedicati proprio a curare il nostro mal di testa. E beh, il caffè fa bene al mal di testa.
0: Allora sì, non è una moda, ma è una realtà, tant'è vero che il caffè aumenta l'azione, ad esempio, dell'ibuprofene fino al 40%. Attenzione, posso avere l'effetto paradosso, se esagero con i caffè, quando non li assumo, chi soffre di emicrania la aumenta. E poi attenzione all'interazione tra caffè e cioccolato, perché le amine biogene del cioccolato possono aumentare i mal di testa nei soggetti predisposti.
1: E adesso faremo davvero un approfondimento sul mal di testa. Intanto io ringrazio il professor Rolando Bolognino, grazie di cuore, adesso seguitemi. E beh, per noi è un piacere avere qui il professor Piero Barbanti, bentornato.
2: Buongiorno.
1: Al mio medico, e saluto.
2: Buongiorno.
1: Anche la sua paziente Cristiana.
2: Buongiorno.
1: E beh, dobbiamo fare un focus proprio sul mal di testa, perché davvero, professore, lei ha scoperto, ha messo a punto dei farmaci, è stato il primo in Europa a parlare di anticorpi monoclonali. E questo è bello, perché ha dato nuova vita, io dico, a pazienti, a tanti pazienti come Cristiana. Allora, però la prima domanda, perché io ho parlato molto in maniera molto generale di mal di testa, e in realtà oggi parleremo soprattutto di emicrania, che è forse la forma più diffusa, poi me lo dirà lei. E ci fa un po' l'identikit del paziente emicranico?
2: Noi abbiamo fatto un registro del mal di testa, un registro dell'emicrania, e la persona
1: che, San Raffaele,
2: a San Raffaele, mettendo assieme 40 centri italiani. E chi è il soggetto che arriva nei centri cefalei italiani? È una donna con età media di 45 anni, con almeno un figlio, con una scolarità elevata, in genere scuole superiori, a volte anche laurea, che però dorme male in un caso su tre con un'insonnia cronica, che nel 75% dei casi non fa attività fisica, uno dei fattori modificabili, ed è una persona che in media 9,5 giorni di mal di testa al mese. Cosa vuol dire questo? Che sta male 9 giorni? No, sta male anche gli altri 21, perché gli altri 21 vive sul chi vive, domani sarà l'ora X, e quindi questo è davvero un problema. Però noi in Italia siamo i più avanzati in ambito internazionale, sia nella clinica che nella ricerca del mal di testa, quindi per curare bene il mal di testa non c'è bisogno dell'America.
1: No,
2: l'America è qua.
1: No, esatto, l'America è qua, possiamo curarci davvero, perché oggi c'è un ventaglio anche di farmaci a nostra disposizione anche per i bambini. Parleremo anche dei bambini emicranici, però io vorrei parlare proprio con Cristiana. Perché la tua storia adesso è una storia di rinascita, per fortuna, grazie all'incontro che hai avuto con il professor Barbanti. Ebbene, però tu hai raccontato che il tuo mal di testa è come se tu avessi un appuntamento costante, è sempre a quell'ora, sempre quel giorno. È così, Cristiana?
3: È stato così all'inizio e non sapevo di essere... di avere l'emicrania, per me era un mal di testa, però poi nel tempo ho visto che venivano sempre nello stesso momento e alla stessa ora, ed era sempre la solita cosa, quindi un chiodo bollente ficcato qui sopra il sopracciglio, e quindi bisognava smettere
1: intervenire
3: di fare,
1: in qualche maniera, no?
3: Smettere di fare qualsiasi cosa, e poi perché
1: aspettare.
3: Esatto.
1: E qui, professore, no, aspettare che passi. La prima cosa che si fa è, magari, insomma, uno tarda a prendere l'antidolorifico, l'analgesico, invece potrebbe aiutare le persone che soffrono di emicrania. Noi tentiamo un po', insomma, magari con una tazzina di caffè, speriamo che passi. È così?
2: A volte serve. Sì, dunque, innanzitutto l'emicrania è una perturbazione atmosferica, bisogna aprire l'ombrello finché si è in tempo. Diceva Cristiana, un chiodo arroventato, incandescente. Questo spiega tutto, perché durante l'attacco emicranico la terminazione del trigemino, come un filo, davvero scotta, è super sensibile, ma dietro un mandato del cervello che si è arrabbiato. E quindi noi abbiamo i minuti contati per trattarlo. Un discorso, se abbiamo fino a un paio di mal di testa a settimana, prendiamo il farmaco ai primissimi sintomi. Se lo abbiamo più volte, attenzione che rischiamo l'iperuso. Però noi dobbiamo spegnere immediatamente l'attacco, e che cosa faremmo? Lo spegniamo con quello che abbiamo tipicamente
1: sì,
2: in casa,
1: certo.
2: Quindi è abbastanza normale che i soggetti utilizzino i normali analgesici, cioè, anche perché ti capita alla stazione, tu prendi e sono farmaci di automedicazione, però non sono la panacea. Se non rispondo ai normali analgesici non mi devo preoccupare, perché c'è dell'altro.
1: C'è dell'altro, parleremo anche di quest'altro, ma chi la paziente si deve rivolgere? Ovviamente il primo step è il nostro medico di famiglia, che magari ci conosce, però dopo la figura preposta, il centro preposto, a chi ci dobbiamo rivolgere?
2: Allora, noi lavoriamo tanto su questi benedetti percorsi diagnostico-terapeutici per non ingolfare tutti il centro. Allora, il medico di famiglia è il primo interlocutore. Il medico di famiglia ne ha la competenza, se c'è bisogno vado dallo specialista territoriale, ne abbiamo tantissimi, e poi in Italia abbiamo 160 centri ambulatori cefalei certificati, dove trattare, insomma, è come un servizio di manutenzione per le lavastoviglie, ce ne sono ovunque, possiamo fare davvero di tutto, e ciò che sembra impossibile è in realtà possibile. E ci sono farmaci specifici, però.
1: È questo, farmaci specifici. E tu, Cristiana, a un certo punto hai provato un po' di tutto, no?
3: Io ho provato un po' di tutto, quindi gli analgesici di comune uso che abbiamo
1: e
3: tutti.
1: E cambiamo in continuazione, perché poi a un certo punto
3: sì,
1: non facevano più effetto.
3: Sì, a un certo punto non facevano più effetto, poiché ne soffriva anche mio figlio, ho iniziato a vedere che anche lui aveva dei mal di testa importanti, quindi l'ho portato al centro cefalee del Bambin Gesù. E lì ho scoperto appunto l'emicrania, i calendari, tutto quello che c'è da fare, e qualche anno dopo sono approdata al professor Barbanti, che mi ha curato e mi sta curando tuttora.
1: Tuttora, certo, sì. Assolutamente. Noi vi diremo, adesso ci dobbiamo fermare, pochissimi secondi di pubblicità, ma vi diremo esattamente quali sono questi farmaci di cui stiamo parlando, e anche che cosa bisogna fare, come si deve comportare un paziente che soffre di emicrania. Tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
4: The cat sat on the mat. Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
7: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
8: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
9: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
10: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
11: Effettivamente piace.
9: No. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
12: Cioè, la telecamera va bene,
9: ecco,
12: qua.
9: Idee a profusione.
8: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Piero Barbanti, della sua paziente, la signora Cristiana. Stiamo parlando ovviamente di emicrania, di mal di testa. Adesso parliamo di farmaci che stanno rivoluzionando un po' la cura del mal di testa, rivoluzionando in maniera ovviamente positiva. E devo dire che lei è un pioniere in questo senso. Stanno rivoluzionando, parliamo di anticorpi monoclonali,
2: sì,
1: e di gepanti anche. Come agiscono questi nuovi farmaci?
2: Allora, gli anticorpi monoclonali sono dei segugi, dei cani da caccia, che vanno in giro a cacciare il CGRP e lo bloccano. E questa è una bellissima cosa, perché bloccare il CGRP vuol dire evitare la vasodilatazione che c'è durante l'attacco, evitare che la via del dolore, il viottolo, diventi un'autostrada di Los Angeles a 6 corsie. Quindi antinocicettivi. Se mettiamo il fatto che sono iniettati e che hanno una tollerabilità uguale al placebo, si spiega come mai la signora Cristiana, che qui li prenda da anni, avendo cambiato la vita e non pagando dazio, perché è facile levare il disturbo. Il problema è quanto mi costa come effetti collaterali. Certo. Dico spesso ai nostri pazienti, noi la candeggina l'abbiamo sempre avuta. Il problema è che la candeggina pare non faccia bene ai tessuti, e quindi farmaci forti e invasivi, i monoclonali no, e noi abbiamo queste statistiche che dimostrano che dopo un anno fino al 91,3% dei soggetti risponde ai monoclonali, dimezzando almeno la frequenza dei mal di testa.
1: Io lo vorrei ricordare e sottolineare che lei al San Raffaele è stato il pioniere nel 2016,
2: il primo paziente
1: nel 2016 a livello europeo, per cui lei ha dei dati anche concreti, sì, in mano. Quali sono, quanti pazienti in questo momento stanno giovando di queste nuovissime terapie, anche perché poi sono usciti tanti anticorpi monoclonali, è vero professore?
2: Noi coordiniamo la più ampia rete mondiale di soggetti in trattamento con anticorpi monoclonali. Innanzitutto un dato fondamentale, la tollerabilità è assoluta. Abbiamo nei pazienti in corso di trattamento da almeno 2 anni un 3% di eventi collaterali, più delle volte legati a dolore o eritema nel sito di iniezione, quindi cose molto banali. Nessun problema di tollerabilità e un successo terapeutico quasi in tutti i pazienti. Ora, la panacea ce la devono ancora dare. E quindi c'è una fetta di pazienti resistenti molto piccola, ma è una rivoluzione assoluta. Io amo dire, come la scoperta dell'aria condizionata, non torni più al ventilatore.
1: E infatti non torni più al ventilatore, Cristiana.
3: No, tu da quando...
1: Ci vuoi raccontare un po' la tua storia? Perché avendo provato di tutto, poi sei andata al Bambino Gesù, perché anche tuo figlio stava provando ovviamente questo dolore così insomma, insopportabile, poverino. Sì. E poi che cosa è successo da lì?
3: E poi è successo che andavo avanti sempre con il Maxalt, però chiaramente non è una soluzione, quindi mi imbattei una trasmissione radiofonica in cui parlava il professore, mi ha incuriosito molto per questo modo così estremamente semplice ma efficace
1: di,
3: esatto. E quindi ho preso appuntamento e quindi ho iniziato il percorso con lui, quindi in varie fasi. Quindi prima con uno strumento elettronico che si metteva sulla fronte, quindi dava delle scosse elettriche. Mi ricordo, me lo portai anche in un viaggio in Giappone.
2: Per prevenire il mal di testa.
3: Dopo feci la dieta chetogenica.
2: Un'altra cura per il mal di testa.
3: È un'altra cura per il mal di testa, che funziona anche lei. E però poi ecco siamo arrivati anche al
2: tutto viramato con un farmaco antiepilettico.
1: Esatto. Certo. Da quanti anni è in cura, professore Cristiano?
3: Con i monoclonali dal 2022.
1: E subito hai trovato giovamento?
3: Assolutamente sì.
1: Nessun effetto collaterale?
3: Assolutamente no, nessun effetto collaterale. Quindi diminuiscono molto il numero di attacchi e diminuisce molto anche l'intensità. Perché poi lì c'è un calendario che va fatto.
1: E infatti un calendario possiamo dare come consiglio, professore, a chi magari ci sta seguendo in questo momento e soffre di mal di testa abbastanza ricorrenti. Che cosa dovrebbe fare come prima cosa un paziente?
2: Una croce sul calendario quando hai mal di testa, ma non scrivere cosa ha mangiato o che tempo c'è, perché la maggior parte delle persone la considera una conseguenza dell'alimentazione, non è vera, e del clima, non è vero. Perché il mal di testa in Africa, in Italia, in Islanda ha la stessa frequenza e i climi sono diversi. Quindi la prima cosa è segnare gli attacchi. La seconda cosa è non preoccuparsi, perché amo dire ai pazienti c'è più un ragazzino con i denti storti? No. Perché? Perché mette l'apparecchio ortodontico. Funziona in 2 mesi? No. Ci vogliono dei mesi, ma il risultato è garantito. Quindi la mia è una ventata d'ottimismo sostenuta dai dati della letteratura, che vedono l'Italia leader mondiale davvero in questo. È un grande vantaggio per noi.
1: È un grande onore, un grande orgoglio, sì. Anche perché tanti anni di studio, professore, lei ha dedicato e sta dedicando proprio alla cura del mal di testa. Allora, oltre agli anticorpi monoclonali, non possiamo non parlare di gepanti. Cosa sono? A chi
2: servono?
1: Gepanti,
2: mentre gli anticorpi monoclonali vanno iniettati sotto cute mensilmente ogni 3 mesi, o uno solo va iniettato endoveno ogni 3 mesi, i gepanti si prendono per bocca e sono anche queste delle molecole che vanno a rompere le uova nel paniere a questa benedetta proteina chiamata CGRP. Ebbene, perché gepanti e perché monoclonali? Intanto, tanta più offerta c'è, meglio
1: è. Certo.
2: Mettiamo il caso di una persona che voglia pensare, una giovane donna, di avere un concepimento. Quando io prendo un anticorpo monoclonale mi rimane in circolo per 5 mesi dall'ultima dose, mentre invece il gepante rimane in circolo per 55 ore dopo l'ultima dose. Quindi se io voglio un concepimento lo interrompo e posso rapidamente pensare a questo. E poi la cosa strana dei gepanti è che presi cronicamente prevengono l'attacco, presi al bisogno lo bloccano. Insomma, è come un vestito double face, mi cambio, metto la manica dentro o fuori e ha un diverso effetto. Quindi
1: non c'è uno migliore dell'altro, insomma, dipende molto dal paziente, dalla reazione del paziente.
2: Hanno un profilo estremamente simile, ma consentono di personalizzarlo. Poi, tra l'altro, se un soggetto ha avuto infarto ictus non può prendere gli anticorpi monoclonali, sono pochi quelli che hanno questo evento tra gli emicranici, mentre invece possono prendere i gepanti. Quindi maggiore flessibilità.
1: Allora, c'è un'altra bellissima notizia riguardo ai bambini, perché lei è proprio coautore di questo studio che è stato pubblicato proprio sul New England Journal of Medicine, dedicato proprio ai bambini e proprio sugli anticorpi.
2: Esatto.
1: Dati ai bambini, somministrati ai bambini, quali sono i risultati?
2: Lo stesso anticorpo che prende Cristiana è stato dato in questa grande sperimentazione mondiale che ci ha visto come primi al mondo come numero di ragazzi reclutati in bambini tra i 6 e i 17 anni. Ebbene, si è visto che dopo 3 mesi il 53% di questi ragazzi aveva risposto. Attenzione, una fascia d'età molto calda, perché sono un po' ribelli, incominciano a far tardi, magari bevono i primi alcolici, e quindi un risultato sensazionale che ha portato gli Stati Uniti ad approvarli come farmaci per la prevenzione dell'emicrania episodica nel bambino e nell'adolescente.
1: Beh, bella, questa è comunque una bellissima notizia, perché abbiamo capito che è una storia comunque sempre familiare.
2: Se noi blocchiamo il problema da ragazzi, da adulti, avremo meno pazienti sfasciati. La solita cosa dei denti storti.
1: Esatto, dei denti. Cristiana, tu come paziente, no, che ha sofferto di emicrania, in cura tuttora dal professor Barbanti, quale consiglio ti senti di dare magari a chi ci sta ascoltando e che sta soffrendo magari di, e non ha il coraggio magari né di parlare con il medico di famiglia né tantomeno di andare da un neurologo?
3: Prenda il coraggio a 2 mani questa persona e vada dal medico di famiglia e comunque da un centro per le cefalee, perché la cura c'è. Non ci si deve arrendere al oddio sto male, non posso organizzarmi, non lo so, perché veramente cambia la vita. Cioè, l'emicrania è una malattia estremamente invalidante, è un dolore che non si vede, chi lo vive da dentro è un diciamo, no, è come se non fosse tanto presente a se stesso, e invece bisogna curarsi.
1: Anche perché abbiamo capito, ci sono questi grandi ricercatori che danno le cure, ci aiutano a star meglio, per cui insomma magari facciamo
3: devo
1: il primo passo. E il primo passo è sicuramente il diario, per capire esattamente quando ci prende il mal di testa.
3: Perché è quello di cui hanno bisogno i neurologi, proprio per
1: le prove concrete. Esatto, le prove concrete. Grazie. Vuole aggiungere qualcos'altro?
2: Beh, grazie di aver usato la parola malattia. L'emicrania non è un sintomo, è una malattia. Stiamoci dietro, cerchiamo di vivere normalmente, dormire, fare colazione, fare merenda, fare il pranzo, non eccedere con gli alcolici e vivere meglio. Ma se questo non basta, i medici hanno oggi le cure. Non pensiamo che sia un disturbo non trattabile. Perché Cristiana ne è la dimostrazione.
1: E bisogna fare attività fisica o sbaglio?
2: L'attività fisica è raccomandabile. Ho parlato prima con un personal trainer che è in sala, però ci vorrebbero almeno 30 minuti, 4 volte a settimana ad attività aerobica. Più se ne fa, meglio è.
1: Meglio è. Grazie a professor Barbanti, grazie di cuore. Grazie di cuore anche a Cristiana. Grazie. Adesso seguitemi, facciamo un po' di attività fisica. Allora, Nicolò, siamo pronti? Nicolò Famiglietti, il nostro preparatore atletico. Che bello riaverti qui. È bello perché? Perché adesso dobbiamo
11: allenarci
1: assolutamente tutto il nostro
11: oggi poi ci focalizziamo bene sempre sui nostri addominali, però oggi facciamo una cosa diversa, invitiamo i nostri telespettatori ad allenarsi in tempo reale con me, con
1: esatto,
11: noi, con
1: perché
11: noi,
1: è un regalo, è un piccolo circuito che tutti possono fare, è
11: sì,
1: vero?
11: Sì, oggi non facciamo solo vedere gli esercizi, proprio io li farò insieme a loro e loro si devono solo sedere, quindi allora, invitiamo a sedersi.
1: Esatto, avete una sedia portata
11: di
1: mano,
11: mi siedo già.
1: Serve soltanto una sedia.
11: Guarda, ho portato anche il timer,
1: il
11: sai, 40 secondi per esercizio, 20 secondi la pausa, quindi poca pausa per cambiare l'esercizio, 6 esercizi in totale,
1: per
11: addominali
1: cui,
11: al top,
1: che supportano anche, evitiamo anche mal di schiena.
11: Certo, assolutamente.
1: Quanto è importante avere degli addominali forti, come tu ci dici sempre.
11: Non
1: ogni
11: solo a livello estetico, ma proprio a livello di salute.
1: Di salute. Allora,
11: partiamo
1: 6
11: esercizi
1: subito.
11: Allora.
1: Sono 6, vado, mamma mia.
11: Mi allenerò, quindi vedrete goccioline di sudore,
1: esatto.
11: Ci sta tutto.
1: Io non posso, perché non ho nella...
11: Però in teoria sai sempre che io sono seduto, però vabbè, lasciamo stare, prossima volta.
1: Allora, il timer, vai.
11: Primo esercizio, io ho fatto partire già il timer per 40 secondi. Monica, ci scaldiamo intanto insieme a me a casa. Facciamolo insieme questi allungamenti alternati, perché servono sia per attivare bene la parete addominale, ma anche per migliorare la nostra postura. Ci scaldiamo. Questo è il primo esercizio, Monica,
1: che è fondamentale per iniziare proprio il piccolo circuito che ci regalerai sempre ogni volta che facciamo un'attività. Devo dire anche quando ci svegliamo la mattina.
11: Questo qui è un esercizio utilissimo da fare al risveglio, perché ci attiva proprio tutto il corpo, tutto il sistema anche cardiocircolatorio. 10 secondi
1: ancora 10 secondi.
11: Vai, io tengo
1: facciamolo
11: il tempo.
1: E questo è importante. E questo, come dicevo, è proprio per ritrovare un po' di tonicità a livello addominale, ma anche per rendere le nostre articolazioni un po' più elastiche. No, questo,
11: assolutamente,
1: e soprattutto ad una certa età quanto è importante. Andiamo col secondo esercizio.
11: Pausa. 10 secondi di pausa, ci prepariamo. Secondo esercizio, entriamo nel cuore degli addominali. Quindi portiamo sulle braccia e facciamo il classico knee up alternato sempre per 40 secondi. 3, 2, 1 e si va.
1: Ecco.
11: E andiamo, Monica.
1: E questo, però, questo ce lo devi spiegare. Lo so che lo stai facendo,
11: bravissima.
1: Però come deve essere fatto questo esercizio?
11: Allora, dobbiamo stare intanto seduti sulla punta della sedia, perché così abbiamo più escursione per le gambe. Portare il ginocchio al petto lentamente, come sto facendo io, e insieme in maniera coordinativa, nel senso braccia e gambe insieme. Quindi scendiamo con le braccia e
1: saliamo. La pancia è dentro, Nicolò?
11: La pancia è sempre dentro. Bisogna sempre tenerla indentro, stretta, e respirare. Fuori l'aria. Quando porto il ginocchio al petto, per andare. 8 secondi, manca.
1: 8 secondi, non ci possiamo fermare alla schiena così.
11: Beh, se siamo seduti, guarda, riusciamo a farlo in questa maniera, siamo abbastanza tranquilli. È difficile che ci facciamo male. 2, 1,
1: finito.
11: Pausa.
1: 10 secondi. Per cui, allora, questo, la postura esatta qual è? E dobbiamo fare movimento, dobbiamo chiudere giù. Allora, questo è il secondo. Adesso andiamo col
11: terzo.
1: 8
11: secondi, terzo esercizio, lavoriamo bene gli obliqui. Intreccio le dita, Monica.
1: Andiamo.
11: Dietro la nuca e faccio delle torsioni destra e sinistra. 3, 2, 1, ma secondo te a casa si stanno allenando?
1: Sì, sicuramente sì, anzi, fatelo, perché davvero fa davvero bene. Questo è un circuito senza andare in palestra, no? Per chi non ha tempo, non ha voglia, magari insomma non ha neanche le possibilità economiche di andare, perché insomma anche questo.
11: E può essere ripetuto anche due volte durante la giornata, quindi possiamo comunque sia utilizzarlo anche in vari momenti della giornata. Degli snack motori, come li chiamo io.
1: Esatto, e per cui adesso mancano pochi secondi alla fine di questo terzo
11: esercizio.
1: 10 secondi. Ci insegni però a respirare. respirare, perché noi non sappiamo respirare quando facciamo ginnastica, ecco, un'altra difficoltà.
11: Allora, fuori l'aria, bravissima, tutte le volte che andiamo in tensione muscolare, quindi quando andiamo in contrazione buttiamo fuori l'aria. Quando torniamo nella fase neutra prendiamo aria. Stop, Monica,
1: ecco,
11: pausa.
1: Sembra leggero, però in realtà...
11: No, guarda.
1: Sì, però può essere un po' antipatico per la cervicale questo esercizio.
11: Allora, bisogna sempre stare attenti. Io consiglio sempre di fissare un punto. Se teniamo un punto davanti, difficilmente andiamo a ruotare il collo in modo da farci male. Quindi quello è un consiglio.
1: Ecco, più secondi di pausa. Il quarto esercizio, andiamo.
11: Allora, braccia più belle e basse. Facciamo dei piegamenti destra e sinistra. Andiamo sempre a lavorare gli obliqui. Vai.
1: Ecco questo.
11: Abbiamo 30 secondi, ma ruberò qualche secondo al recupero.
1: Senti, ma esatto. Nicolò, questo però, perché gli obliqui sono importanti?
11: Perché stabilizzano totalmente il nostro corpo, ci aiutano anche se abbiamo problematiche alle anche, quindi comunque sia è fondamentale avere la parte esterna degli addominali forti, perché comunque sia ci creano la corazza.
1: La corazza, per cui è tutto
11: il nostro... anche soprattutto come dicevi te, se soffriamo di problemi alla parte lombare, mal di schiena, è fondamentale averli forti. Questo esercizio è un ottimo esercizio. 3, 2, 1
1: e fermiamoci con il... Adesso andiamo...
11: Quinto esercizio.
1: E che cosa...
11: Ci focalizziamo un po' più nella parte bassa degli addominali. Allora, guarda Monica, afferriamo bene la sedia, ci siamo. I talloni li allontaniamo leggermente dalla sedia, portiamo su e giù. È un crunch inverso. 3, 2, 1 e andiamo insieme, vai.
1: Questo sembra facile, ragazzi, non è facile.
11: Guarda,
1: questo
11: effettivamente inizia a avere una leggera difficoltà. L'importante, Monica, è assecondare il movimento. Vedi cosa faccio io con la sedia? Quasi un dondolo.
1: E
11: questo.
1: Tu anzi tocchi anche con i piedi per terra.
11: Sì, perché scarico. È consigliato.
1: È consigliato.
11: È consigliato perché scarico, recupero e riparto.
1: Ok.
11: Fuori l'aria naturalmente quando contraggo, quindi porto sulle ginocchia. Guarda che questo circuito.
1: Per cui com'è la respirazione?
11: Fuori l'aria quando porto su.
1: Ok.
11: Contraggo. Okay. E prendo questo circuito, è utilissimo, 6 minuti per allenare gli addominali, guarda, ti garantisco che è super efficace. Fatelo, salvatelo anche.
1: Fatelo a casa, salvatelo, anzi.
11: Sull'app
1: poi sull'app, vedetelo, sull'app, su Play 2000, vedete, rifate questi esercizi che ci sta regalando Nicolò, perché davvero fanno la differenza, poi lo vedrete, la costanza poi paga nel tempo. Però questo può essere un po' antipatico per la schiena, no? È vero,
11: hai visto
1: come ci dobbiamo comportare?
11: Cerco sempre di dondolare, bisogna sempre tenere l'addominale bello stretto, è come se ci fosse qualcosa che ci comprime qui, teniamo fermo.
1: Allora, l'ultimo esercizio.
11: L'ultimo, allora faccio la bicicletta, che è quello un po' che io adoro di più. Allora, da questa posizione, qui dobbiamo essere bella allenati, in caso possiamo prendere anche delle piccole pause, quindi tornare in posizione neutra e poi ripartire, ma è
1: senza
11: questo.
1: Appoggiarci però
11: senza
1: allo
11: appoggiarci,
1: spinale.
11: Senza appoggiarci.
1: Anche questo. Stretto.
11: Poi se siamo molto bravi possiamo portare le mani anche alla nuca, se no... Questo ci aiuta.
1: E qual è il segreto di tenere sempre gli addominali in tensione? Perché uno ci deve pensare, perché poi non ci pensa.
11: Tu devi pensare proprio a tenere la pancia stretta stretta, come se dovessi rientrare, che so, devi mettere un bel vestito e cerchi di tenere la pancia stretta stretta. Quello è il segreto quando fai l'esercizio.
1: Fai l'esercizio.
11: Monica,
1: e gli
11: 4,
1: addominali.
11: 3, allora, 2, 1 e stop.
1: Allora, questo me lo ripeto, quante volte lo dovremmo fare? Quanto dura? Dura pochissimo.
11: Allora, 6 minuti. 6 minuti. Chi è bravo torna indietro e lo ripete. Quindi così sono 12 minuti di addominali. Tutti i giorni 12 minuti di addominali, Monica, è una salvavita proprio per la nostra schiena, ma anche per il nostro lato estetico, che in questo periodo fa sempre bene.
1: Nicolò, grazie. Ma grazie
11: voi,
1: davvero per averci regalato questo.
11: Prossima volta però ti metti a fianco
1: accanto a me, magari con un tagliere un po' più comodo, diciamo così. Grazie Nicolò Famiglietti. Alleniamoci sempre con il sorriso. Seguitelo sui social, su tutti i social, il nostro Nicolò Famiglietti. Grazie a tutti voi, ve lo ripeto un'altra volta, scaricatevi l'app e li potrete rifare tutti gli esercizi che ci ha proposto Nicolò. E adesso subito la linea va Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Baci e Maris Milanese. Noi ci vediamo domani. Baci a tutti, buona giornata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo di una passione degli italiani, il caffè. Ma come sceglierlo? Perché i prezzi stanno aumentando? Quale miscela preferire? E soprattutto come conservarlo? Insomma, faremo il punto sul caffè, su quella Tazzulelle Caffè che richiamava sempre il grande della musica italiana come Pino Daniele. Lo faremo con i nostri ospiti in studio, con un trainer e sommelier del caffè dell'AICAF, che è l'Accademia Italiana del Caffè, oltre a essere un produttore, un imprenditore del caffè, Davide Sabella, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: E benvenuto al presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Antonio Longo. Ben ritrovato, presidente.
2: Grazie.
0: Come sempre, se avete delle domande, beh, il caffè lo amano tutti gli italiani, c'è Maris qui per voi.
2: Esatto, quindi capirei bene, Giuseppe, che sicuramente avranno tantissime condivisioni da fare i nostri amici telespettatori, e quindi vi chiediamo, insomma, le vostre domande, ma anche le vostre preferenze. Che tipo di caffè consumate di solito? Allora, potete scriverci tramite SMS o WhatsApp al nostro numero. Il numero è il seguente: 340-880-1035. Vi ricordo anche la nostra mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it. Aspettiamo anche le foto. Quindi seguiteci e scriveteci anche tramite i social, Facebook, Instagram ed X.
0: Allora, Sabella, è la passione degli italiani il caffè, ma soprattutto non solo degli italiani, perché esportiamo pure tanto caffè.
1: Siamo un grande paese produttore di caffè, è un grande culto il caffè all'interno del mercato italiano, e è un prodotto di cui andiamo molto fieri.
0: È un'eccellenza italiana, però questa eccellenza italiana, dico al presidente Longo, sta subendo dei rincari già da parecchio tempo, perché ci sono tutta una serie di motivazioni. Qual è quella più significativa? Perché noi consumatori, quando andiamo ad acquistare il caffè, beh, lo notiamo sul...

0: nel portafoglio.
1: Certo, perché gli italiani consumano oltre 100 milioni di tazze di caffè l'anno, quindi è una spesa quotidiana che ciascuno di noi affronta in famiglia, magari diversi componenti della famiglia. E dal 2020, cioè dal periodo del

0: problema climatico, con i grandi disastri climatici che hanno toccato per esempio il Brasile o anche il sud-est asiatico, parte dell'Africa, la siccità. E l'altro problema è quello del rincaro dei trasporti e le speculazioni sulle materie prime. Tutto questo ha fatto sì che dal 2020 a oggi abbiamo degli aumenti consistenti di costi del caffè al bar.
1: E cercheremo di capire anche la tazzina a che prezzo arriverà. Però chiedo a Sabella, come riconoscere, partiamo proprio da una cosa base, come riconoscere la qualità di un caffè? Andiamo ad acquistarlo? Dobbiamo osservare qualcosa in particolare? Che cosa?
2: Dobbiamo sicuramente guardare con attenzione il chicco che andiamo ad acquistare. Un caffè di qualità deve avere un chicco asciutto, privo di oli, deve avere una tostatura non eccessivamente spinta.
1: Ecco, lei ce ne ha portate alcuni, facciamo vedere.
2: Vi ho portato, sì, dei campioni. Qui abbiamo un caffè. Alla mia destra c'è un caffè crudo, ancora prima della lavorazione, alla mia sinistra un caffè che è stato già tostato, quindi pronto per essere venduto. Come dicevo, non dobbiamo avere una tostatura eccessivamente spinta, perché questa ci potrà portare in tazza una forte amarezza che potrà poi essere sgradevole al palato.
1: Quindi la cosa migliore è farsi macinare il caffè davanti ai propri occhi, è la soluzione migliore in assoluto.
2: È preferibile fare una macinatura fresca prima dell'utilizzo del caffè.
1: Prima di andare ai nostri telespettatori, Presidente, l'etichetta quanto è importante? Perché la andiamo a acquistare al supermercato, magari al negozio sotto casa, bisogna guardarla l'etichetta?
0: Assolutamente, come dire, la Bibbia del consumatore, la prima lettura deve essere sull'etichetta per vedere le scadenze, per vedere le componenti, per vedere la provenienza. Questi sono i dati fondamentali che bisogna osservare anche quando si acquista il caffè.
1: Maris, domande da casa.
3: Beh, allora, intanto condivisioni, grazie Maria, insomma, che ci dice: io prediligo il caffè del sud, compro sempre e non diremo la marca. E poi ancora ci arrivano anche domande, diciamo, un po' più prettamente mediche, però ecco, non è questo lo spazio. Però a proposito di caffè già macinato, voglio chiedere al nostro sommelier, o meglio lo chiede la signora Maria, dice: io di solito dove vado ad acquistare il caffè è già tritato. Come faccio a riconoscere se è di qualità o meno?
2: Beh, in questo caso entra in gioco un po' il ruolo del sommelier, dell'assaggiatore. Per riconoscere se un caffè è qualitativamente valido, se è già macinato, dobbiamo assaggiare il caffè che stiamo andando a comprare. Quindi non dobbiamo avere una forte amarezza in tazza. Non dobbiamo avere note di rancido, un'amarezza quasi pungente.
1: Grazie. Allora, facciamo un piccolo gioco in studio con il presidente che ama il caffè e con il sommelier. Le chiedo, presidente, ma lei lo prende con lo zucchero o senza zucchero il caffè?
0: No, amaro, sia per amaro. Motivo di gusto sia per motivo di linea.
1: Vediamo se la risposta è giusta, nel senso, bisogna prenderlo amaro o con lo zucchero?
2: Bisogna
1: sommelier.
2: Prenderlo amaro per poter al meglio degustare quello che è il ventaglio aromatico presente all'interno di ogni chicco.
1: E la tazzina, quanto è importante? Lei la tazzina calda, fredda, tiepida?
0: No, la tazzina deve essere quella, diciamo, temperatura ambiente. Io ogni volta che vado a Napoli e mi offrono il caffè in quelle, diciamo, quei luoghi dove si bolle l'acqua e la tazzina è bollente, ho qualche problema.
1: Tradizione, lo chiediamo, insomma, al nostro esperto, che peraltro viene proprio dal capoluogo campano. Allora, questa tazza deve essere così calda o per assaporare il caffè, per gustarlo, bisogna avere, come diceva il presidente, una tazza tiepida sostanzialmente?
2: Allora, assolutamente la tazzina non deve essere bollente. Una cosa importante che dobbiamo dire ai nostri telespettatori è che nel momento in cui vanno all'interno del locale bar è importante che la tazzina sia posizionata in questo modo sulla macchina espresso. Abbiamo bisogno di riscaldare la base della nostra tazzina e non il bordo, per evitare anche di scottarci nel momento in cui andiamo a bere il nostro caffè.
1: Arriviamo a un punto cruciale, Presidente, perché non c'è solamente la moca, ma ci sono anche cappus, le cialde e tante altre cose. Ci sono differenze di prezzi, variazioni?
0: Sì.
1: La forbice è diversa?
0: Sì, premettiamo però che la cialda è frutto di un processo chimico che è molto discutibile. Però sul piano dei costi, una cialda per caffè costa dal 0,15 a 0,30 a 0,40 a caffè. Caffè normale oggi lo stiamo pagando da 110-120 nel sud a 140-150 nel nord. Ho fatto una verifica stamattina, mia sorella a Padova, ho detto: quanto paghi il caffè? Mi ha detto 1,50.
1: E vedremo la tazzina, tra poco sveleremo, avremo un collegamento e cercheremo di capire dove arriverà la tazzina. Però chiedo a Sabella, allora, tra cappus, le cialde o la moca, cosa bisogna preferire per il gusto migliore del caffè?
2: Bisogna, allora, parliamo sicuramente di cialde e capsule che sono un prodotto non di altissima qualità, dobbiamo appunto dirlo.

0: dobbiamo, è un prodotto già precedentemente macinato e dobbiamo essere consapevoli del fatto che dopo circa un quarto d'ora noi perdiamo circa il 60% degli aromi presenti all'interno del caffè.
1: Maris!
2: Allora, intanto Gabriella ci dice: buongiorno a voi tutti e grazie per la vostra interessante trasmissione, sempre chiara per tutti. La mia domanda è: perché oggigiorno l'aroma, insomma, del caffè che si sentiva e invitava, insomma, tutti quanti ad entrare al bar non si sente più? È cambiato qualcosa, secondo voi? Chiedo agli esperti.
0: Sicuramente è cambiato il modo di lavorare il caffè. Ci sono oggi tante innovazioni che stanno abbracciando il mondo della caffetteria, come per esempio il caffè a filtro. Però penso che il mondo del caffè sia molto cambiato rispetto a prima, ecco.
1: Allora, siamo in collegamento, lo ringraziamo, con Michele Monzini, vicepresidente dell'Altoga, l'Associazione Nazionale di Torrefattori e Grossisti Alimentari. Benvenuto, le chiedo subito, questo aumento del caffè di cui stiamo parlando, anche abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, riguarda un po' tutte le tipologie, perché sappiamo che ci sono delle tipologie particolari di qualità, dall'arabica alla robusta, che invece forse quella è di, insomma, più base, insomma riguarda un po' tutta la filiera.
3: Buongiorno e buongiorno a tutti. Allora, sicuramente, come è stato detto in precedenza, la spinta inflazionistica sul caffè, ma anche su tanti altri prodotti coloniali in particolare, è stata molto forte negli ultimi anni. Motivo principale, appunto, è stato detto, crisi climatica, difficoltà quindi di approvvigionamento nel primo paese produttore, che è il Brasile, e anche del secondo paese, che è il Vietnam. Poi ci sono tantissime altre componenti che hanno spinto in su quello che è il costo della materia prima, appunto lo vediamo anche oggi con la crisi che abbiamo in Medio Oriente, aumento dei costi dell'energia, quindi aumento dei noli, e quindi far arrivare il caffè diventa più costoso, diventa anche molto più lungo, perché una volta si passava attraverso Suez, buona parte del caffè, salvo quello che arriva dal Centro America, appunto dal Brasile, arriva dall'Asia e passava attraverso Suez, oggi dobbiamo circonnavigare l'Africa e quindi maggior costi.
1: E come vi state attrezzando, dottore, come vi state attrezzando come torrefattori, come produttori di caffè? Che cosa state pensando di fare? Perché il caffè, insomma, è una pausa essenziale e fondamentale per tutti quanti
3: assolutamente
1: noi.
3: Assolutamente, è una pausa essenziale per tutti gli italiani. Considerate che leggevo qualche tempo fa una ricerca, e la ricerca diceva che il 98% degli italiani si dichiarano consumatori del caffè, e il 70% degli intervistati in quella ricerca dicevano che lo consumano più volte al giorno. Quindi è veramente un qualcosa che scandisce la nostra quotidianità, è un qualcosa che ci accompagna, è un qualcosa che è trasversale su tutta la penisola. Prima si è parlato appunto di gusti differenti o tipologie differenti di tostatura. I torrefattori in Italia, che hanno una tradizione lunghissima, anche ultracentenaria, ognuno ha le sue ricette, ognuno ha la sua tipologia magari di tostatura, senza arrivare a tostature molto spinte, come diceva si diceva prima in studio, che magari possono portare amarezza, che però in alcune zone è una tradizione avere quella tipologia di caffè. Quindi dire che è sbagliato, come nell'arte culinaria in Italia abbiamo la pasta presente magari in tutto il territorio, ma ogni zona avrà il proprio condimento, ogni zona cucinerà la pasta in maniera o tipologie di pasta differenti. Quindi io penso che sia bello proprio e la cultura culinaria e anche quella del caffè in Italia sia proprio bella, importante e apprezzata nel mondo. Ricordiamo che il 60% del caffè prodotto in Italia viene esportato, quindi è un prodotto veramente apprezzato fuori anche dall'Italia, che rende l'Italia grande nel mondo. Si dice
1: è un'eccellenza,
3: è un'eccellenza,
1: è un'eccellenza, e la cultura che lei richiamava è molto bella, la cultura del caffè. Prima di ringraziarla, di salutarla, le faccio la domanda delle domande, perché sì, qui il prezzo del caffè, della tazzina al bar, che abbiamo detto è un momento di relax, di condivisione, è un momento di svago, quindi è piacevole per tutti. Prima il Presidente diceva appunto alcune zone del nord 1,50, cioè dipende dalla realtà del paese, dai piccoli borghi, dai grandi centri, ma qualcuno paventa il rischio di arrivare a questa soglia psicologica dei 2 euro a tazzina. C'è questo rischio?
3: Allora, all'interno della componente prezzo della tazzina, che chiaramente è libero, ogni bar può vendere al prezzo che vuole, ci sono tantissime tantissimi, diciamo, costi da considerare. Pensate anche solo a un affitto all'interno di

0: piccolo cittadino come Milano quanto può costare rispetto al anche solo una periferia milanese o una periferia del sud Italia, dove chiaramente ha costi inferiori, anche la manodopera chiaramente può essere differente. La componente caffè sicuramente ha avuto un impatto crescente negli ultimi anni per tutto quanto ci siamo detti prima. Dove arriverà a Milano, se prendiamo un caffè al tavolo, i 2 euro sono stati anche ampiamente superati in alcuni, in alcuni locali. Il caffè al banco chiaramente è una componente di servizio inferiore e quindi oggi ci attestiamo una media sul territorio nazionale di circa 1,50 euro. Poi in futuro
1: vedremo. Grazie Presidente, grazie al Vicepresidente dell'Altoga, l'Associazione Nazionale dei Torrefattori e Grossisti Alimentari, Michele Monzini. Grazie davvero, dottor Monzini. Torniamo in studio perché ora vogliamo capire come si prepara il caffè. È perché lei è venuto qua, sommelier il caffè, ci fa vedere la tecnica migliore, il miglior modo per preparare il caffè.
2: Andiamo oggi a preparare la famosa moca, un prodotto prettamente italiano creato nel 1933 da Alfonso Bialetti. C'è una tecnica, almeno io utilizzo una tecnica particolare che tranquillamente a casa possono replicare. Andiamo in primis a posizionare acqua già precedentemente riscaldata all'interno della valvola inferiore.
1: Quindi mettiamo l'acqua all'interno del...
3: Esatto. Anche l'acqua del rubinetto calda andrebbe bene. Bisognerebbe, che l'acqua fa la differenza.
2: Bisognerebbe mettere acqua di bottiglia, preferibile.
3: Ok.
2: Quindi posizioniamo l'acqua al di sotto della valvola di sfiato. Dopodiché partiamo con il caffè. Inseriamo il nostro macinato all'interno del filtro.
1: E quanto metterne? Questo è uno dei problemi. Bisogna metterne tanto oppure bisogna livellarlo?
2: Bisogna mettere il giusto. Non bisogna fare la famosa montagnella, in quanto la montagnella creerebbe una sorta di pressione.
1: Ce lo faccio vedere verso la telecamera. Sì. Lo mostri un po' inclinato. No, la telecamera ce l'ha di fronte.
2: Ah,
3: quindi non bisogna pressarlo alla fine.
2: Non bisogna pressarlo. Bisogna mettere la giusta quantità di caffè. Ecco, adesso andiamo a livellare. In questo modo, senza pressare.
1: Vedete che è una tecnica, anche quella sembra una cosa banale, ma non lo è.
2: Questa è la giusta quantità di caffè che noi dobbiamo inserire all'interno del nostro filtro. Posizioniamo il filtro nella macchinetta, chiudiamo.
1: E lo prepariamo.
2: Lo mettiamo sul fuoco.
4: Fuoco basso o alto?
2: Fuoco basso, tenendo lo sportellino aperto.
1: E allora, mentre prepariamo il caffè, vediamo le domande da casa, Maris.
3: Sì, allora, poi ecco, non ve la litigate perché la caffettiera è da uno, quindi uno solo potrà godere di questo buon caffè. Allora, c'è la signora Santina che dice: vorrei sapere perché il caffè non ha più odore e sapore come prima, comprando la stessa marca. Ci dice una marca che ovviamente non potremo dirlo, però lo acquista al supermercato, a volte per praticità, per mancanza di tempo si fa così. Però ecco, volevo sapere da Longo, secondo lei forse anche il packaging, insomma, il confezionamento del caffè potrebbe influire sul sapore e sulla qualità?
4: Indubbiamente, ma su questo lascerei più la parola alla sommelier del caffè.
1: All'esperto.
4: Effettivamente ci sono state negli ultimi anni delle modifiche nei processi di produzione e di conservazione che certamente avranno avuto qualche conseguenza.
3: Perché il prezzo aumenta, ma la qualità no.
4: Assolutamente. Vorrei anche chiedere se si deve conservare in frigorifero.
1: Ora glielo chiediamo. Il Presidente si sta sostituendo. Fra poco, ha ragione, perché sono domande curiose che abbiamo noi. Nel frattempo stiamo preparando il caffè.
2: È pronto. Siamo già pronti.
1: Vogliamo versare una tazzina. Certo, vediamo la qualità, perché anche l'odore già sta arrivando. Però, insomma, anche il colore del caffè, questo fumo che esce dalla moca, è particolare. Intanto domanda...
3: Sì, intanto volevo chiedere al sommelier una cosa, intanto una curiosità. C'è chi dice che prima di versarlo bisogna girare con un cucchiaino dentro la caffettiera, se è vero o meno, e se la qualità, insomma, dell'impacchettamento, insomma, del caffè al supermercato...
2: Allora, è sempre consigliato girare la nostra tazzina di caffè, perché comunque il caffè è una bevanda bifasica, quindi si gira per andare a unificare tutte quelle che sono le componenti dell'estrazione.
1: Bere prima un bicchiere d'acqua, prima del caffè, come avviene nel bar, oppure evitare?
2: Per pulire la bocca è consigliato, sì.
1: Allora, la domanda è quella della conservazione, ce l'ha fatta il Presidente Longo. Come conservarlo correttamente? C'è chi lo mette in frigo, chi lo mette fuori dal frigo. Qual è il metodo per conservare meglio il caffè a casa?
2: Sicuramente è consigliato evitare luoghi caldi. Il frigo o addirittura il freezer in alcuni casi è utile per andare a rallentare quello che è il processo di invecchiamento del caffè.
1: Presidente, e come consumatori dobbiamo stare attenti, perché ci sono anche tante offerte, bisogna scegliere, perché le offerte spesso nascondono anche delle opportunità, non solo insomma, bisogna evitarle in assoluto. Spesso, ad esempio, ci sono delle promozioni, ma anche dei caffè che non hanno marche famose, quindi non hanno la griff, che però hanno la stessa qualità.
4: Sì, diciamo che forse proprio nel caffè è nata l'abitudine del 3x2, che si pagava 2 e si otteneva 3. E diciamo che le offerte nel caffè sono tante, proprio perché, come dicevo, negli ultimi anni ci sono stati questi incrementi di costi che poi si ripercuotono sul consumatore. Io ho fatto un calcolo così approssimativo: noi spendiamo dai 10 ai 15 euro in più al mese se prendiamo 2 o 3 caffè al giorno rispetto a 3-4 anni fa. Spesso sono gli aumenti che si ottengono contrattualmente. Quindi, allora, attenzione a comprare caffè di qualità e di marca sempre. Caffè poco conosciuti, provarli e poi dopo si decide.
1: Perché magari non fanno tutta quella pubblicità e hanno anche un risparmio. Domande da casa, Maris?
3: Allora, ringraziamo il nostro sommelier, perché ecco proprio un telespettatore. Marco ci diceva, per il signor Sabella, ci può suggerire tecniche per la preparazione del caffè in casa, e questo, insomma, l'abbiamo appena visto. Poi, insomma, Rosella da Potenza ci sblocca un po' di ricordi. Dice: il caffè a me non fa impazzire, lo uso molto a colazione nel latte, mentre il resto della famiglia lo adora. Ma a proposito del caffè migliore, ricordo a mia mamma che usava solo il caffè in grani, che macinava nel macina caffè, che faceva, insomma, inondare tutta la casa di questo profumo. Potremmo acquistare anche dei macina caffè e comprare direttamente i chicchi?
2: Certamente, esistono dei macina caffè manuali che possiamo inserire all'interno delle nostre case e quindi macinare direttamente il nostro caffè prima di farci la nostra tazzina.
3: Comprarlo già tostato?
2: Sicuramente già tostato, perché non c'è possibilità di tostarlo a casa.
1: La tipologia più costosa qual è? L'arabica?
2: L'arabica, sì.
1: E va bene per il cappuccino, perché un'altra passione degli italiani è il cappuccino. Qual è che bisogna scegliere per fare un cappuccino magari a casa?
2: Chiaramente una qualità arabica ha un ventaglio aromatico molto più ampio rispetto alla robusta, quindi se si vuole un caffè magari con note fruttate, floreali, è sempre consigliato prendere una qualità arabica.
1: Nella scelta del posto dove andare a consumare il caffè, è vero che siamo tutti quanti amanti, dicevo prima, è una pausa, Presidente, no? È una pausa, bisogna vivere nel relax, il caffè non bisogna prenderlo di fretta. Anche lì il consumatore deve essere attento nella scelta, perché ci sono delle possibilità anche di risparmio, visto la situazione economica del momento.
4: No, non c'è dubbio, se uno a Roma vuole il caffè a Piazza Navona, sicuramente a Piazza di Spagna.
1: Ma anche nello stesso quartiere spesso ci sono.
4: Anche nello stesso quartiere ci sono delle differenze apprezzabili. Io lo pago 1,10 dietro casa mia, se però già faccio 300-400 metri mi sento chiedere 1,30-1,40. Soprattutto tenendo conto che io prendo in genere i decaffeinati e vorrei chiedere magari perché il decaffeinato costa di più.
1: Ecco, ormai Bravo. Le curiosità sono tante. Allora la giriamo subito: il decaffeinato costa di più perché? Ed è alla stessa qualità? Anche lì ci sono varie qualità o più o meno è tutto abbastanza stabile?
2: No, in questo caso diciamo si prende il caffè crudo come in questo caso e si attua un processo di decaffeinizzazione, quindi si toglie gran parte della caffeina presente all'interno del chicco ed è per questo che il prezzo aumenta della tazzina.
1: Maris.
3: Grazie insomma al nostro presidente Longo, perché così ha fatto anche la domanda della signora Marcella. Ma torniamo un pochino indietro, insomma, quando parlavamo del macinare, no? La signora Clara da Napoli dice: ecco, è stato detto di guardare bene il chicco del caffè e farlo preferibilmente macinare, insomma, in presenza. Ma per quanto riguarda invece le buste già macinate oppure le capsule e le cialde, ecco, che oggi si usano tanto, come possiamo fare? Qualche trucco?
2: Purtroppo non ci sono, in questo caso non ci sono trucchi, ripeto, sono prodotti già macinati. L'unica cosa che possiamo fare per aiutare il gusto ad avere un gusto un po' più delicato è quello di conservarli in luoghi freschi.
1: Luoghi freschi è fondamentale. Le volevo chiedere, lei viene dalla capitale del caffè, da Napoli, dove c'è questa tradizione molto bella del caffè sospeso, un'antichissima tradizione, cioè lasciare il prezzo di un caffè per chi non ha la possibilità economica. Resiste, e quanto è orgoglioso di questo? Poi chiedo anche al Presidente, perché è una tradizione che si sta diffondendo anche in altri posti d'Italia ed è molto bella.
2: Resiste fortunatamente ed è un grande segno di convivialità da parte delle persone, ecco, e si allontana anche da quello che è il concetto di caffè in generale, più una questione di convivialità e di cortesia, ecco.
1: È un momento di solidarietà, il caffè sospeso, sì, che è nato così, Trevicoli, del capoluogo campano, è diventato un emblema, no? Di aiutare chi, perché il caffè non si può negare a nessuno, quindi per chi ha più bisogno.
4: Negli ultimi anni sta diffondendo anche un'altra prassi, cioè persone che chiedono vicino a un bar, cioè mi offre un caffè, invece di chiedere soldi chiedono un caffè o un cappuccino. Io credo che non si possa dire di no a una proposta, a una richiesta del genere.
1: Maris.
3: Allora, la signora

0: Patrizia dice: volevo sapere, cambia far salire il caffè da un piano induzione o quello a gas? C'è differenza?
1: No, non c'è differenza. L'importante è regolare la giusta temperatura sia del piano induzione sia del piano a gas.
0: Mai troppo forte.
1: Mai troppo forte, esattamente.
2: C'è una differenza tra il caffè caldo e il caffè freddo come qualità? Immagino di sì.
1: C'è una differenza, diciamo che con il caffè caldo riusciamo a percepire più aromi all'interno della tazzina.
2: Domande.
0: Presidente Longo, allora c'è Mirko che dice: mi è capitato al supermercato di trovare, di solito le confezioni del caffè sono molto dure e compatte, ecco, era un po' moscia, andava segnalato, forse c'era un piccolo forellino, che cosa avrebbe dovuto fare da consumatore?
3: Ma questa è la conservazione sottovuoto che dovrebbe essere sempre perfetta, però non ci sono perlomeno notizie di conseguenze, patologie o negatività dal fatto di avere il packaging morbido piuttosto che rigido.
2: Davide Sabella, da sommelier del caffè, spesso andiamo al bar e ormai il caffè non si prende in maniera tradizionale, macchiato, schiumato, questa contaminazione è giusto o sbagliata per capire la qualità del caffè?
1: Per cercare di capire la qualità del caffè non è propriamente adatta. Quello che mi sento di dire è che nel momento in cui prendiamo un cappuccino, quello che conta è il modo in cui il cappuccino ci viene servito, il modo in cui il latte viene montato. Ecco, questo fa la differenza sul prodotto finale.
2: Non chiedo a lei che fa il sommelier del caffè quanti caffè assaggia al giorno, lo chiedo al presidente, ma davvero rende nervoso. Poi dici che è molto soggettivo.
3: No, io avevo mio padre che la sera, se non prendeva il caffè, non andava a dormire, quindi gli agevolava il sonno. Nel mio caso ne prendo 2, 3, 4 a seconda delle giornate.
2: Al di là degli orari della giornata?
3: Sì, certo, e non credo di
2: essere...
3: Quindi
2: è un fatto personale.
3: Posso chiedere però se c'è differenza tra la tazza tradizionale o quella in vetro? No, noi italiani ormai siamo... diciamo dei capolavori nel chiedere con la tazza fredda e la tazza calda, in vetro, schiumato,
0: grande,
3: non schiumato.
1: Sì, è preferibile prendere il caffè all'interno di una tazza classica di ceramica, in quanto trattiene meglio quella che è la temperatura ideale per il servizio del caffè.
2: Insomma, sono tante le curiosità. Come avete visto, anche il presidente di un'associazione nazionale dei consumatori si è scatenato con tante domande. D'altra parte il caffè, l'abbiamo detto all'inizio, è la passione degli italiani, davvero. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Davide Sabella, trainer e sommelier del caffè dell'AICAF, che è l'Accademia Italiana del Caffè, oltre ad essere un produttore di caffè. Complimenti.
1: Grazie.
2: E grazie al presidente Antonio Longo, come sempre, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Chiudiamo qui questa puntata. Serena giornata a tutti a casa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Quando preghiamo, Padre, sia fatta la tua volontà, lasciamo che l'azione di Dio possa gradualmente permeare la nostra esistenza.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto

0: tutta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Nella passione del Signore la sofferenza è immane, ma protagonista è il suo amore immenso e ostinato fino alla fine. Un esempio unico e supremo per la nostra esperienza umana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù schernito dalle sue povere creature, è l'uomo mite che nulla impone, ma rispetta la libertà e governa un popolo di persone libere.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato consegnò Gesù ai soldati perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Gesù vive la sua via crucis, porta la croce. Come cristiani possiamo a nostra volta portarla se stiamo dietro a Gesù, altrimenti diventa un peso insopportabile. Con Lui possiamo camminare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Verso le 3 del pomeriggio Gesù gridò a gran voce, Eli, Eli, lema sabachthani, che significa, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mentre si identifica col nostro peccato, Gesù si abbandona poi nelle mani del Padre. Prima ancora, e ben più che nel corpo, la sua passione è sofferenza atroce dell'anima.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Maria, donna benedetta dall'Altissimo, ci associamo al tuo cantico di lode per celebrare la misericordia del Signore. O Maria, umile serva del Signore, insegnaci a perseverare nell'ascolto della parola di Dio. O Maria, donna del dolore, sii nostra guida sulle strade del mondo. Insegnaci a vivere e a diffondere l'amore di Cristo, a portare con umiltà la nostra croce. O Maria, donna della fede, aiutaci a rendere sempre ragione della speranza che è in noi. O Maria, madre dei credenti, prega per noi. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dei

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un ultimo appuntamento settimanale con In Cammino. Oggi andiamo in Sicilia a raccontare il cammino sinodale della diocesi di Cefalù. Dopo la sigla. Un sinodo può concludersi, ma l'importante è rimanere sempre in cammino. Una prospettiva che la Chiesa di Cefalù ha assunto alla chiusura del 12° sinodo diocesano e del cammino sinodale delle Chiese in Italia. E oggi ne parliamo con i nostri ospiti, che ringraziamo per essere qui con noi. Chiara Murè, bentrovata.
3: Bentrovata a voi.
2: Buona serata. Responsabile dei progetti Caritas della diocesi di Cefalù. E collegato da Cefalù c'è il Vescovo, Monsignor Giuseppe Marciante. Bentrovata, Eccellenza.
4: Ecco.
2: Eccoci qua, grazie a lei, grazie per la disponibilità. Allora, la prima domanda che facciamo al Vescovo è sempre questa. Sappiamo che la diocesi di Cefalù ha una storia millenaria, ma oggi, se dovessimo raccontarla a chi non la conosce, quali tratti non dovremmo dimenticare?
4: Beh, il primo tratto che è una delle 18 diocesi della Sicilia. È antica, come diceva lei, ma si estende dal Mar Tirreno fino alle montagne alte delle Madonie. Sono le più alte montagne dopo l'Etna. Quindi abbiamo, possiamo dire, una zona di mare, il Mar Tirreno, e poi una zona collinare e quindi una zona montana. E è una diocesi ricca di tante tradizioni, tant'è vero che un tema importante del sinodo è stato quello della religiosità popolare.
2: Certo.
4: E c'è una buona frequenza ancora alle celebrazioni domenicali, questo è un dato confortante. Purtroppo a livello sociale ci sono problemi, il problema che emerge subito è quello dello spopolamento delle aree interne. E questo è stato sin dall'inizio il mio cruccio e ho cercato in qualche modo di proporre, ecco, qualche iniziativa, qualche idea, qualche progetto per in modo particolare portare il lavoro ai giovani, che secondo me è la speranza per i giovani, il lavoro.
2: Certo.
4: Molti vanno via proprio perché non c'è il lavoro.
2: Voi eravate pronti allo stile sinodale e come diocesi, eravate partiti un anno prima, nel 2020, con il 12° sinodo diocesano.
4: Tanto pronti no, perché lei pensi che da 300 anni che non si celebrava un sinodo. E quindi questo non significa non c'erano strutture sinodali.
2: Certo.
4: Ecco, i vescovi che mi hanno preceduto hanno creato, dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, in modo particolare delle strutture sinodali. Però ecco, un sinodo non si celebrava tanti anni. Io, forte dall'incoraggiamento di Papa Francesco, arrivato in diocesi, ho preso in mano la enciclica, insomma, del Papa Evangelii Gaudium. Da lì, con dei tavoli sinodali, abbiamo tratto dei temi, e tra cui i temi importanti, appunto, quella dell'iniziazione cristiana, quello della sinodalità e quello della religiosità popolare. E quindi ci siamo messi insieme in questo lungo percorso, perché pensavamo di fare un sinodo in 2 anni, ma è durato 5 anni.
2: Certo.
4: Perché la fase più importante è stata la fase dell'ascolto. E lì ascoltare non è una cosa facile. Capire, comprendere, ascoltarsi specialmente non è,
2: certo,
4: una cosa semplice.
2: E l'ascoltare è un'azione che viene bene, diciamo così, alla Caritas, ne parliamo spesso, è proprio un po' nel DNA della Caritas, essere lì in ascolto, magari all'inizio silenziosamente, in ogni parrocchia un centro d'ascolto, sentinelle sul territorio per poi condividere le problematiche anche con il territorio, con l'amministrazione e provare a dare delle risposte concrete affinché non vadano perse queste,
3: esatto,
2: segnalazioni. Chiara Murè, tanti progetti nella diocesi, anche figli dell'ascolto del territorio di questo sinodo, una cooperativa sociale Il Segno che affianca la diocesi nel stare con le persone.
3: Esatto, è appunto un esempio di sinodalità con la Caritas, è il braccio operativo della diocesi, quindi per noi diventa uno strumento per poter realizzare in modo effettivo tutti i progetti che portiamo avanti. Nello specifico quest'anno ci siamo incentrati nello sviluppo di un progetto che ha come focus la fragilità femminile.

0: giudizio che vedremo tra poco, parlava il vescovo di spopolamento, aree interne, i giovani vanno via, quelli che ci sono fanno fatica a rimanere. E anche lì una proposta che avete
1: la cooperativa
0: messo in,
1: sociale, il segno è appunto segno di speranza, nasce nel 2020 per volontà di Sua Eccellenza e di tutta la curia di Cefalù, per diventare un emblema, dire ai giovani: non abbiate paura di andare avanti, rimanete nella nostra terra e credete nei vostri sogni. Da qui piano piano la cooperativa ha cominciato a seguire un percorso e ad oggi ha 40 dipendenti,
0: 40
1: su ambiti diversi in cui sviluppa le proprie attività.
0: Eccellenza, c'è qualcosa che in questo periodo di ascolto, partendo anche dal vostro sinodo diocesano, avete scoperto nella vostra chiesa, nel vostro territorio, che non conoscevate e che magari era lì, latente, è bastata spostare un po' di polvere ed è venuta fuori un'umanità che vuole parlare, vuole dialogare, vuole camminare con la Chiesa?
2: Sì, ripeto, la ricchezza di questa nostra Chiesa è la fede popolare, perché è una fede incarnata nel territorio e si esprime con i segni culturali di questa nostra realtà. Quindi questa è stata una scoperta veramente grande e che abbiamo valorizzato. Ma abbiamo scoperto anche le problematiche, già alcune le ho accennate, specialmente facendo un sondaggio e interrogando i ragazzi nelle scuole, il problema dei giovani era proprio il tema del futuro. Ecco, quale futuro? Poi abbiamo anche interrogato gli amministratori locali, facendo diversi incontri in questi anni con i sindaci, dove certamente il problema emergente è stato sempre quello dello spopolamento, ma poi c'è il problema delle infrastrutture anche delle nostre zone, non dico soltanto della mia diocesi, ma di tutte, in modo particolare le aree interne. E il problema è soprattutto per quanto riguarda le strade. Purtroppo sono state eliminate in questi ultimi anni le cosiddette province, che si occupavano delle strade, si occupavano delle scuole e si occupavano degli ospedali. E per cui, mancando un referente istituzionale che è la provincia, non si sa e non si sapeva, perché adesso pare che vogliono ripristinarle e quindi hanno fatto i primi passi per ripristinare le province, non si sapeva a chi rivolgersi per avere delle strade efficienti. Lei sa bene che la strada significa accorciare la distanza, una buona strada significa velocizzare anche le relazioni, velocizzare i rapporti, eccetera. Quindi questo è stato uno dei temi con i sindaci un po' emergenti. Grazie a Dio qualcosa pare che si sta muovendo e quindi speriamo che questo accorci le distanze con i centri dove ci sono i servizi.
0: Questo, perché, diciamo, quella della comunicazione delle strade è un tema che vale un po' per tutto il Sud. La cronaca ci restituisce quotidianamente un dibattito, Eccellenza, sulla Sicilia e collegamenti con la Calabria, non sto a citare il ponte, ma insomma sono tutte problematiche che si rincorrono ed è interessante che anche la Chiesa abbia da dire cose importanti agli amministratori.
2: Certo, dico, il ponte potrebbe in qualche modo collegare nord-sud, però il ponte senza le infrastrutture interne alla diocesi, arrivando a Messina, diventa un binario morto. È chiaro, quindi è necessario insieme al ponte le infrastrutture, se no non serve a niente il ponte, diciamolo con molta sincerità.
0: Certo. Chiara, ancora altre iniziative, una fondazione della diocesi che accompagna operativamente tutto quello che stiamo raccontando anche qui oggi per renderlo concreto.
1: La Fondazione Regina Elena, che diventa fondazione nel 2022 per volontà del nostro Vescovo, gestisce due comunità alloggio. Anche lì la Caritas entra con un progetto, lo scorso anno il progetto Icaro è stato a sostegno, così come per ogni anno, di una fragilità particolare, che è quella della fragilità minorile. La comunità Regina, le due comunità che gestisce la fondazione sono la comunità Regina Elena e la Carula Cutis. Ospita circa 20 minori, ha uno staff specializzato in cui sono presenti delle responsabili, una psicologa, un assistente sociale, degli educatori professionisti, degli ausiliari che come team accompagnano in un processo evolutivo i minori che vengono accolti a seconda

0: secondo dei background di tipo sociale, familiare, economico, che vengono ovviamente ospitati da noi. Il percorso che vivono questi ragazzi passa da una rielaborazione del passato e quindi del loro vissuto e un accompagnamento con delle misure di sostegno nel loro presente, che possono essere di tipo sociale, affettivo, relazionale, scolastico, una serie di laboratori, di attività che vengono strutturate diciamo in uno con dei progetti che vengono concordati con il personale professionista, in particolare con la psicologa, per puntare l'accento appunto sulla identificazione del sé, ma soprattutto anche con la relazione con l'altro. E tutto questo permette loro di proiettarsi in una funzione di positività verso il futuro.
1: Eccellenza, questi sono tutti segni di speranza importanti per una comunità come quella di Cefalù. La gente non si sente, anche quella più in difficoltà, non si sente abbandonata, c'è una rete che sostiene anche chi è più fragile.
2: Certamente, è una rete di volontariato anche molto forte, e con famiglie di appoggio anche per questi ragazzi, questo è positivo. A proposito di famiglie, nel Sinodo si è puntato molto sulla centralità della famiglia, specialmente nella trasmissione, diciamo, dei valori, ma soprattutto nella trasmissione del Vangelo. Cioè, in altri termini, noi abbiamo fatto iniziazione cristiana solo per i bambini, ma non basta. L'importante è mettere al centro la famiglia o, possiamo dire, le figure genitoriali, perché oggi viviamo in un contesto certamente molto diverso degli anni passati. Allora, la famiglia diventa il centro per la trasmissione della fede, ma nello stesso tempo il focolare dove i ragazzi possono respirare veramente l'amore dei genitori ed essere accompagnati nella crescita. Quindi la catechesi ai genitori, l'iniziazione cristiana dei genitori prima di tutto, perché loro poi devono trasmettere la fede ai figli, se no abbiamo fatto il lavoro, diciamo, a metà e non completo da questo punto di vista.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo a raccontare della diocesi di Cefalù e lo faremo anche attraverso le immagini, un servizio che ci racconta, come vi avevo detto in precedenza, l'esperienza di tessere opportunità. Dopo la pubblicità.

0: Allora, domande?
1: Una lezione diversa da tutte le altre. Buongiorno, prof. Domenica alle 9:20. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
2: Bentornati, stiamo raccontando il cammino sinodale della diocesi di Cefalù. Oggi siamo in Sicilia, un racconto che stiamo facendo insieme a Chiara Murè, che è la responsabile dei progetti Caritas della diocesi, e con il vescovo Monsignor Giuseppe Marciante, che ringrazio insomma ancora per essere qui con noi. Vi avevo promesso che saremmo andati a vedere da vicino con un servizio il progetto che si intitola Tessere Opportunità. Vediamo.
3: Tessere Opportunità vuole essere appunto una opportunità dove sperimentare la capacità sartoriale di alcune donne, una capacità che hanno già dimostrato quando insieme al gruppo missionario, al gruppo Caritas della parrocchia di Caltavuturo, hanno confezionato ben 400 divise per i bambini del Camerun. E ancora hanno confezionato 120 casule, 10 dalmatiche, la casula del vescovo, la mitria, e per le celebrazioni liturgiche del Sinodo diocesano.
4: Per me partecipare a questo progetto è un'ottima opportunità. E ci permette di confrontarci, di stare insieme, di arricchirci reciprocamente nell'atto di fraternizzare, di stare tra di noi, sia nell'apprendere. Apprendiamo l'arte.

0: parte della sartoria e del ricamo.
1: Sono arrivato a Cefalù per migliorare le mie capacità di cucito. Sono molto allegro per la conoscenza di tutti coloro e il vescovo di Giuseppe, le mie maestre che sono qui e tutte le altre donne che lavorano con me.
2: È desiderio del nostro vescovo che tutto questo possa diventare un'attività imprenditoriale che nel piccolo dà coraggio, nel piccolo favorisca che i giovani non lascino il nostro territorio ma si spendano per il nostro territorio. E nello stesso tempo tessere opportunità è un segno, un frutto del nostro sinodo diocesano, un sinodo che ha affrontato anche la problematica dello spopolamento del nostro territorio.
0: Partecipare a un progetto come questo per me è molto importante, perché in un paese come il nostro, dove ci sono poche possibilità di incontro, è molto bello confrontarsi, familiarizzare, socializzare e passare qualche ora diversa dalle solite cose che si fanno a casa.
3: Beh, bellissimo, Chiara Moreno, una bellissima iniziativa. Tutti i temi di cui abbiamo parlato sono rientrati in questa attività, rielaborati con un'apertura anche, abbiamo visto, ad una diocesi gemellata, diocesi di Obala
4: in Camerun.
3: Insomma, sì. Tanti gli elementi che escono.
4: Grazie
3: fuori,
4: alla Conferenza Episcopale Italiana c'è da qualche anno questa collaborazione, questa cooperazione fra le due diocesi. Molti seminaristi sono ospitati da noi e diventano sacerdoti, in particolare Don Jerome lo è già e ha voluto seguire questo, come corsista questo progetto per poter arricchire la diocesi di Obala acquisendo queste competenze e portandole in Africa.
3: Donne, spopolamento, i giovani, tutto rientra veramente in una, se pensiamo in una semplice operazione, il cucito. Bellissima
4: questa cosa, no? Sì, perché la rielaborazione di un'attività molto antica, che però è tipica, autoctona di quelle zone. Quindi partendo dalla tradizione, vuole essere inclusione sociale, ma anche sviluppo economico.
3: E questo piano, è un segno.
4: Il segno. Torniamo sempre lì alla cooperativa che diventa Segnum, così come ci insegna sempre Sua Eccellenza, di speranza. La cooperativa Il Segno, che ha anche altri ambiti diciamo di specializzazione, perché oltre a seguire i progetti ha anche l'opportunità di poter dare lavoro ad altri dipendenti. Avevamo parlato dell'itinerarium Pulcritudinis, quindi la possibilità di poter sostenere i visitatori nella visita presso il nostro Duomo e quindi comunque conoscere il Cristo Pantocratore, le torri, ma non solo, c'è lo Stereo Magno che è la prima residenza di Ruggero II, ma non solo, perché fa anche attività tramite la Madonia Experience di Kunseiling nei confronti dei visitatori che possono permettere un territorio diocesano che va dal mare all'alta montagna e quindi conoscere gli scrigni preziosi che sono custoditi all'interno delle nostre parrocchie, opere d'arte di alto pregio. Abbiamo il Gaggini, il Serpotta, Giuseppe Salerno, detto lo zoppo di Gangi, quindi il visitatore che si appresta a conoscere, grazie al museo diffuso voluto per la volontà del nostro vescovo, ha l'opportunità di fare un'esperienza ampia di fede e cultura.
3: Beh, eccellenza, sono tantissime le cose da raccontare che grazie alla collaborazione, grazie al camminare insieme stanno prendendo forma, pensando anche alla speranza che questo giubileo ci ha aiutato a conoscere meglio.
5: Beh, la speranza è una virtù bambina e quindi ha bisogno di crescere. Ecco, noi vogliamo far crescere la speranza, la virtù bambina che possa diventare una virtù adulta all'interno del nostro territorio. Ma la speranza cresce dando speranza agli altri, insomma. E qui di speranza ce n'è tanto, ma tanto bisogno. E l'abbiamo visto dalle donne ai giovani, ai bambini, ecco, tutti possono in un certo qual modo considerare la Chiesa come la fontana del villaggio che dà acqua a tutti. È un'immagine molto bella di Papa Giovanni XXIII. Ecco, noi speriamo che tutti possano essere dissetati a questa fonte che che certamente non è nostra, ma viene direttamente da Cristo.
3: Eccellenza, come la diocesi ha vissuto questo giubileo che si sta per chiudere?
5: Dunque, l'ha vissuto innanzitutto non con grandi eventi o dei grandi pellegrinaggi a Roma, eccetera, perché ci siamo accorti che è stato difficile fare un viaggio a Roma, sia per i costi, sia anche perché abbiamo trovato poche strutture dentro Roma, bisognava andare fuori Roma, insomma un po' complicato. Però a gruppi, a categorie, sono andati a celebrare il Giubileo Romano. Noi l'abbiamo celebrato molto in diocesi, valorizzando quella che è la religiosità popolare, le immagini, che abbiamo un santuario mariano a 1820 metri. Pare che sia il più alto santuario d'Europa o il secondo, però dove la gente arriva in quel santuario veramente con una grande devozione. E ogni giubileo, ecco, si celebra il giubileo anche del santuario, quindi ogni 25 anni. Quest'anno addirittura l'immagine della Madonna, che è un'immagine marmorea anche pesante, ecco, è stata portata a spalle per tutto il percorso non carrabile e poi è stata portata in auto fino a Cefalù, dove la gente ha voluto celebrare, ecco, la Madonna dell'Alto nella propria cattedrale. Quindi questo è stato veramente un segnale molto bello. Ma un'altra devozione speciale è quella del crocifisso di Montemaggiore Belsito. Nel 1625 è stato ritrovato questo antico crocifisso e quindi la gente nutre una devozione unica, speciale. Anche lì è stato portato in cattedrale, perché hanno detto è il centro della nostra fede, ecco la cattedrale, e nello stesso tempo però vogliamo che condividere con tutti la fede nel Cristo crocifisso, che è la nostra unica speranza. Questi sono stati due segni importanti. Bello. L'attuale più importante, quello di Jibril Manna, e abbiamo proprio a Cefalù.
3: Monsignor Giuseppe Marciante, grazie per il tempo che ci ha messo a disposizione, per questa testimonianza di una chiesa viva, una chiesa in cammino, la diocesi di Cefalù. Grazie anche a Chiara Murè per i tanti progetti che state portando avanti anche come Caritas diocesana. Grazie per essere stati con noi e a lunedì.
5: Grazie a voi.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti. È scattata l'ora solare ed è scattata un'ora solare molto, molto, molto, molto, molto bella sulle note scritte da questo signore. E non è signore soltanto perché egli sia un uomo, è un signore. E quella è un'altra materia. Noi abbiamo pianto, riso, sognato, ci siamo emozionati. Quando le sentiamo, quando le risentiamo, immediatamente ricolleghiamo quella musica a quella scena e lui è un meraviglioso genio della musica. L'ho detto prima che entri così, non mi può zittire e l'ho fatta passare in maniera elegante. Cinema, televisione, cinema Muccino, Veronesi, Verdone, Ficarra e Picone, soltanto per dirne alcuni. Ha scritto più di 100 colonne sonore e lo ha benedetto con un abbraccio Franco Battiato. Il signore è il maestro Paolo Buonvino. E, mi scusi, ho fatto uso privato del mezzo pubblico vero del microfono.
7: Troppo.
6: Grazie, grazie, grazie. Io aggiungo un applauso perché non è troppo, non è troppo, mi creda, non è troppo. In corridoio parlavamo di tante cose, della sì. Musica, la musica che è dappertutto, la musica, tutto ciò che, come era quella cosa, tutto ciò che è musica, armonia.
7: Sì, accordo, ma molti termini usati specificamente per la musica, come sì. Accordo, armonia, vengono spesso utilizzati, sono utilizzati per la società, cioè noi possiamo fare un accordo. E questo accordo esiste in musica, ma esiste anche tra le persone. Certo. Possiamo essere in armonia, esiste in musica,
6: esiste
7: nelle persone. Molto spesso la musica è una sorta di metafora della vita, e lo è in maniera così subliminale che spesso ci fa stare nella condizione in cui

0: ci suggerisce senza che ce ne accorgiamo, senza una motivazione. Questo è il mio mestiere, cioè se io sto facendo una buona musica per un film, sto accordando il sentire dello spettatore in una dimensione piuttosto che in un'altra, con la paura, senza una motivazione magari, però la musica
1: Cresce,
0: aumenta, oppure
1: certo.
0: con la serenità, con la gioia, con la passione, con l'eroismo. Per leggere la realtà in un modo piuttosto che in un altro.
1: Fare arte, Paolo Buonvino, figlio e nipote di artigiani, in una Sicilia bellissima, in una Sicilia cara che da sola è tutto l'insieme di tutta la
0: Sì.
1: cultura che tu possa sperare di incontrare nella vita. Musica se ne faceva a casa, la ascoltava.
0: Moltissima. Allora, mio nonno, dal quale è nato il mio cognome, era un trovatello.
1: Oh, gioia.
0: E questo trovatello nel 1884, un nonno molto, perché mio padre era l'ultimo dei figli e io sono l'ultimo dei figli di mio
1: Questo è
0: padre.
1: lei?
0: Questo sono io, sì,
1: Questo è lei. Guardate
0: esatto.
1: quest'uomo fa colonne sonore eccezionali e non ha avuto giustamente neanche paura, anzi lo ringraziamo di mostrarsi al
0: Avevo poco
1: mondo.
0: meno di un anno, credo lì.
1: Ah, però, bene.
0: E mio nonno, da trovatello, impara l'arte, si dice così in siciliano, della muratura. Fa il mastro muratore, maestria
1: Maestro.
0: e contemporaneamente fa una famiglia e questa famiglia ogni sera, quando si riuniva, cantava, suonava, facevano delle piccole recite. Era una famiglia che aveva poco, ma che in questo era molto molto attiva e quindi i miei zii, mio padre suonava la chitarra, mio zio cantava, l'altra mia zia faceva la comica piuttosto che sì, erano 8 figli tutti e immagini che dentro una famiglia siciliana di quel periodo non ho mai sentito parlare ai miei zii di qualcosa, questo è mio, questo è tuo, tutte quelle
1: È
0: robe lì,
1: nostro,
0: perché
1: certo.
0: è molto spesso accade invece.
1: Certo.
0: Ecco, in questa famiglia nata dal nulla non c'era tutto ciò. C'era soltanto, ecco lì, credo che fosse il giorno del mio compleanno, del mio primo compleanno.
1: Complimenti per l'eleganza e quindi
0: Esatto.
1: complimenti alla mamma che lo ha vestito come un damerino. Buonvino, buonvino, sì, quei nomi che venivano dati
0: Augurali,
1: come
0: no? Sì,
1: augurali,
0: sì, sì.
1: augurali. Io non so se farle qua, ma gliela faccio qua la domanda. Lei ha fatto una cosa di eccezionale bellezza per il suo papà. Quando il suo papà si è gravemente ammalato, suo papà ha affermato, sapete, quando il corpo viene colpito e il cervello viene colpito e sembra che uno non reagisca più, lei ha detto non è possibile che papà non possa sentire la musica.
0: Sì, è una storia molto intensa. Mio padre all'età di 64 anni ebbe un'emorragia cerebrale
1: Gioia.
0: e da lì ne avrebbe avute altre 5, cioè 5 in tutto, ogni 3 anni circa. Lui aveva la prima emorragia cerebrale, un iter ospedaliero e di recupero, recuperava tanto, poi succedeva che dopo 3 anni ne avesse un altro e così via. La quarta volta era molto intensa e stavolta era come se fosse, diciamo, non era un coma, però non guardava, ma non aveva dimensione di riconoscimento e così via. Allora, un po' per disperazione, un po' per quello che io sapevo, mi venne in mente di usare la musica in questo modo. Noi, quando io ero piccolo, ogni sera suonavamo le canzoni degli anni 50, tutte le lui con la chitarra, io una pianolina, mia sorella cantava, mia madre cuciva ed era il pubblico, non so, questa era la dimensione.
1: Sì.
0: Dopodiché c'era un repertorio che ormai era il repertorio della nostra famiglia. Metto un CD, un Walkman, allora c'erano i
1: Sì.
0: Walkman, con la cuffietta, mio padre che ascoltava questa musica, quelle canzoni esattamente. A un certo punto mio padre nel letto aveva la mano appoggiata in quell'attrezzo che
1: Quel triangolo che c'è
0: esatto,
1: per
0: quel
1: tirarsi su, a tamburellare
0: triangolo, e comincia a fare così, a tamburellare
1: le dita.
0: a tempo. Io non capivo, cioè capivo che era a tempo, ma non ero sicuro perché era in cuffia. L'indomani procura uno sdoppiatore per vedere se risuccedeva e se era a tempo. Ed era a tempo. Da lì ho cominciato, come dire, a usare la musica, cantando mentre gli facevo la barba. E un giorno, mentre cantavo Arrivederci Roma, faccio Arrivederci e mi fermo apposta. Ed esce fuori una prima parola, che lui continua la canzone e fa Roma, con un filo di voce. Quello è stato l'inizio di un insperato recupero. Si immagini che i medici mi avevano preso e detto guardi, è normale che un figlio veda morire il padre, cioè mi avevano preparato. E devo dire che quello fu un input molto forte, che non è l'unico, perché l'input vero è l'amore che dai. Diciamo che la musica e altre cose rappresentano quell'amore. Per cui tutto questo iter, dopo 3 mesi, mio padre andò con le sue gambe alla laurea del nipote. Cioè, nessuno avrebbe mai scommesso 5 centesimi. Questo non significa che la musica fa miracoli,
1: no,
0: ma che la musica che rappresenta un atto d'amore vissuto può sicuramente dare un'energia, una forza incommensurate.
1: Come amo dire in questi casi, io però ve l'avevo detto dall'inizio. Paolo Bondino, tra poco con noi, ne abbiamo di quelle tante da raccontare ancora. E cartoline, cartoline, cartoline molto speciali oggi. A tra poco, signori, grazie. Ah, però.

0: Che cosa vuoi?
1: Mi serve l'indirizzo di un posticello.
2: Caro signor Igor Polsky, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
0: Slava, tu hai un figlio?
3: Da questo momento sì.
1: Non devi avere paura.
4: È proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
2: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
5: Palma, un amore di cane. Domani in prima serata. Per il ciclo Stille senza tempo.
6: Signor Shane, Miss Timberlake.
7: Cathy, un uomo ti trascina nel suo ufficio. Trova il modo di farti togliere i vestiti. Che cosa ti aspetti da un uomo come questo?
8: Rispetto.
9: Devo andare nelle Bermude per degli affari. Vuole venire con me?
6: Mi scusi, sa dirmi dov'è?
7: Con piacere!
5: Doris Day e Cary Grant in...
8: Che sta facendo?
5: Il visone sulla pelle. Domenica in prima serata.
10: Maestro Paolo Bondino, che mi ha fatto il grande regalo di concedermi di poterci dare del tu.
11: Ed è
10: una concessione meravigliosa, è un piacere per me. Cosa fa questo ragazzo, quello tutto vestito il primo compleanno, un doppio petto, meraviglioso, un'eleganza assoluta? Va al DAMS di Bologna, grandissima scuola, al Conservatorio di Reggio Calabria, grandissima scuola, la musica diventa la sua vita. Lui, Franco Battiato. Perché è soltanto l'inizio di una grande avventura, però tu hai contattato Franco Battiato e lavoravi sulla tesi di laurea, giusto?
11: Sì, allora devo prima fare, mi è venuto un ricordo,
10: sì,
11: a proposito del DAMS.
10: Sì.
11: Il primo giorno che vado all'università per iscrivermi,
10: sì,
11: faccio la fila in segreteria. E probabilmente si capiva che io mi stavo per iscrivere al DAMS, non so, c'era una postura particolare, per cui arriva un ragazzo più grande, mi guarda e mi fa DAMS. Dico, sì, orgoglioso, io proprio, dico, sì, DAMS. Ma tu sai che cosa può fare un laureato in DAMS? Dico, certo, io avevo studiato tutto, può fare il professore di musica, può fare questo, può fare quell'altro. Guidatore ATAC. Era la sua esperienza in quel momento.
10: Quindi autista dell'autobus.
11: Esatto, autista dell'autobus. Ed mi voleva scoraggiare. Però non c'è riuscito.
10: Ma un buon vino non si scoraggia per nessun motivo.
11: No, è stato un inizio particolare che mi ricordo sempre, però
10: certo.
11: Era, come dire, non vale la pena, no, vale sempre la pena fare quello a cui si è votati.
10: Grazie. Questo maestro, ti ringrazio molto. Vale la pena fare quello in cui si crede. Guida invece una macchina per andare ad incontrare il maestro Franco Battiato, questo sì, nella sua casa, e inizia con quel lavoro che ufficialmente era, ripeto...
11: Era un'ipotesi di tesi di laurea.
10: Di tesi di laurea.
11: Il rapporto tra musica colta e musica pop.
10: Ale. E invece diventa un'amicizia.
11: Un'amicizia di 31 anni.
10: Bello.
11: 31 anni di amicizia stupenda, meravigliosa, perché sì, inizia così, io faccio una prima intervista, mi metto a posto tuo praticamente,
10: sì,
11: e, per capire, visto che lui rappresentava il rapporto tra musica colta e musica pop in una maniera straordinaria, e questa intervista dura un'ora, un giorno, l'indomani un'altra ora, l'indomani ancora un'altra ora. L'ultimo giorno era il 24 dicembre. E io non avevo più domande, avevo finite le domande perché avrei voluto continuare all'infinito. Le ho anche registrate, le ho ancora queste domande, risposte. E lì gli dissi, guarda, io faccio questo, studio questo, mi piacerebbe molto riuscire a stare in questo ambito. E dice, va bene, allora vieni questa sera a cena, 24 dicembre, la cena di Natale, mi invita... E da lì nasce un rapporto straordinario per 31 anni. Sì.
10: Si raccontavano le barzellette questi due signori,
11: sì,
10: perché Franco Battiato era simpaticissimo.
11: Vedo che gli autori sono veramente...
10: Ma io studio come una matta.
11: Tu studi,
10: studio come una matta.
11: Perché è vero, cioè noi avevamo... Una delle cose principali era che lui spesso raccontava le barzellette. Io facevo da... Quando eravamo in pubblico, io facevo da spalla.
10: Cioè, beh.
11: gli davo
10: ruolo fondamentale.
11: Esatto, gli davo
10: ruolo fondamentale. E accade un giorno, per un po' di tempo lui non si fa sentire.
11: Sì, perché no. Capitava che noi magari stavamo 6 mesi a contatto quotidiano e poi 6 mesi non ci facevamo neanche una telefonata. E un giorno succede che alla mia assistente dico: sai che c'è? Non sento Franco raccontarmi una barzelletta, non so da quanto, ma io non lo sentivo, non solo raccontarmi una barzelletta, ma proprio non lo sentivo. Dopo 2 ore mi chiama Battiato e mi dice: Paolo, la sai l'ultima? E comincia una barzelletta. Io dico: vabbè, cioè, non si può. E gli racconto: guarda che io 2 ore fa avevo detto alla mia assistente, cioè c'è lei proprio testimone di questa. E ancora ti sorprendi? Mi fa così.
10: Che meraviglia. Perché?
11: Ma sì, probabilmente ci sono delle connessioni che noi non sappiamo neanche molto spiegare.
10: Sì.
11: Che vanno al di là di ciò che conosciamo nella maniera, diciamo, più classica.
10: Se solo fossimo un pochino più attenti, no? Le riusciremmo a cogliere tutte. Sono costretta ad andare avanti, anche perché abbiamo talmente tanto da dire e da raccontare. Ennio Morricone. Dai, voglio dire, nel senso, sempre nomi
11: beh,
10: più...
11: Sì,
10: no? Ecco. Uno dei tuoi primi incarichi, maestro, scrivere le musiche per La Piovra 8?
11: È il primo incarico nel
10: primo
11: cinema.
10: Primo incarico?
11: Cinema
10: le precedenti, questo signore sì. Qui, che quando ti guardava tu diventavi piccolo.
11: Certo.
10: Quando vi siete incontrati voi?
11: La prima volta ci siamo incontrati a un Davide Donatello. Io provenendo dal mio paesino non sapevo bene neanche cosa fosse il Davide Donatello, giuro, e mi arriva la nomination, per cui, ed era per un film di Gabriele Muccino che era Come te nessuno mai.
10: Sì.
11: E mi capito vicino a Ennio Morricone, quindi
10: guarda,
11: io già potevo andarmene, il premio era quello,
10: era già stato il
11: esatto
10: premio.
11: Allora ci presentiamo e Morricone mi dice: ho sentito parlare molto bene di lei a me, e io rispondo: anch'io di lei. Cioè, era una persona, era un genio, era un genio vero, ed era una persona straordinariamente semplice. Poi ci saremmo incontrati spesso in uno studio importante di Roma, che è il Forum,
10: sì,
11: dove nascono la maggior parte delle colonne sonore, e spesso, siccome il Forum ha diversi studi, magari lui stava facendo una colonna sonora in uno studio, io nell'altro, e abbiamo avuto modo di avere contatti, di parlare. È una persona semplice, certe volte neanche troppo consapevole della sua grandezza, umile in una maniera straordinaria. E per me è stato un regalo conoscerlo e avere anche il suo, diciamo, una stima. La mia verso di lui era ovvia, ma anche il contrario è stato un premio proprio.
10: È stato un premio, lo so, dobbiamo correre, però dovrei anche dire che è stata tu hai chiesto alla tua mamma di raccontarti una canzone.
11: Sì, in quel primo lavoro, La Piovra 8, per me era importante, io lo feci anche con molta inconsapevolezza, cioè aveva fatto lui le altre, una carica pazzesca naturalmente, però avevo un'idea che secondo me era la cosa giusta, cioè io non dovevo rifare niente che era stato fatto prima, io dovevo essere autentico, per quello che ero, meno, più, non importa, cioè non c'era una competizione, c'era ok, io posso dare quello che sono, non qualcos'altro. E in questa dimensione qui, quando mi stavo apprestando a fare la musica della Piovra 8, che
10: sì,
11: era ambientata, era un prequel della Piovra,
10: sì, sì, sì, sì,
11: ambientata negli anni 50, quindi un po' più campestre,
10: sì,
11: chiesi a mia madre: ma quando tu eri giovane, piccola, così, come cantavi? Qual era il modo di cantare? E lei mi fa, io in siciliano, io cantava in voce longa, a voce lunga. Dico: ma che vuol dire? E lei comincia a, dico, fammi un esempio, comincia a cantare con tanti melismi, inventando parole al momento, sì, siciliane, e sembrava un muezzin arabo, perché c'erano dei quarti di tono, io pensavo che lei stonasse, poi gliela faccio ripetere, era sempre uguale, la stonatura era sempre quella, per cui immagino che c'è una sicilianità che io avevo sfiorato perché non c'era più usanza, sì, di questi canti, e che poteva essere rappresentata da qualcuno che cantasse in quel modo, e infatti andai in cerca e trovai un cantante palestinese che abitava a Catania, quindi sicolo arabo perfetto, in cui feci cantare delle cose che poi avrebbero sortito un
10: grande, meraviglioso risultato, sì, maestro, sì. Così l'ho detto io col tono, ecco, con la voce così. Ci tenevo a raccontare questa cosa, so che sono in ritardo. Allora, Gabriele Muccino, ecco fatto, come te nessuno mai, l'ultimo bacio. Ricordati di me, le cose non dette, l'ultimo film di Gabriele Muccino. Musica.

0: Bombino, che nel 1999, sempre pronto a essere ricorretta, 56esima mostra internazionale del cinema di Venezia, riceve il premio Nino Rota per le musiche fin di Gabriele Muccino, Come te nessuno mai. Eccolo qua, Gabriele Muccino, un altro amico di Paolo Bombino. Allora, ed è un amico.
1: Gabriele è un amico, ma è importantissimo nella mia vita, diciamo, di musicista, perché abbiamo fatto tantissimi film insieme. Cominciamo insieme praticamente. Il mio secondo film era il suo primo, sì, che era Ecco Fatto. Poi abbiamo fatto Come te nessuno mai, L'ultimo bacio e tanti altri ancora. E siamo cresciuti parallelamente. Abbiamo una sintonia particolare, una sintonia molto speciale. E questa sintonia viene fuori nella dimensione dei film, e a me piace di Gabriele la sua estrema autenticità. È molto... non ha filtri, è molto autentico, e quello che scrive può essere apprezzato o meno, ma è quello che veramente lui in quel momento vuole dire, e questa cosa a me piace tantissimo e mi stimola tantissimo musicalmente.
0: Allora, io sto godendo questa intervista, proprio la meraviglia, e non è soltanto ora. Abbiamo la musica oltre le storie, è un concerto molto bello, molto speciale che il maestro ha realizzato, e io sto fremendo perché devo far vedere al maestro un sacco di cose, però andiamo con questa, e come se...

0: danzar.
1: Quando un teatro se ne cade giù, che emozione si fa? Perché tu sempre quel bambino, sempre quel bambino con i calzettoni bianchi e col doppio petto del primo compleanno sei. Voglio dire, che...
2: È molto bello, infatti, diciamo, per chi fa musica per film, spesso il concerto non è automatico. Uno sta in uno studio, scrive e poi magari arriva qualche email di qualcuno che ti dice che ha apprezzato. Fare il concerto è come fare un duetto tra chi suona e chi ascolta, perché c'è un'energia che è un ping pong, è un ping pong, e questo ping pong per me era una novità. Io ho fatto dei concerti, ma quest'anno ho voluto fare un tour e avere questo ping pong, perché ne sentivo necessità, ed è straordinario, non solo perché ti applaudono, ma perché la musica diventa proprio
1: tangibile. Perché accade tangibile. Lì in quel momento,
2: esatto.
1: Anche quando vediamo i film accade lì in quel momento, però c'è il film intorno,
2: esatto.
1: No? Se così possiamo dire.
2: Ma quando si suona e si ascolta nello stesso luogo, nello stesso momento, diventa ancora di più.
1: È un'altra cosa. Allora, la Taranta reimmaginata, Taranta Reimagined, con interpretazioni originali di Jovanotti, Mahmood, Gianna Nannini, Diodato, la Taranta arriva nella tua vita, arriva, ti investe proprio, no?
2: Sì, sì, mi investe, perché poi tra l'altro era un momento in cui, quando mi è stato proposto di fare questo concertone della Taranta che si fa in Salento ogni anno, che di solito si fa con 100.000 persone minimo che ballano.
1: Era un altro anno.
2: Esatto, era un altro anno, perché era l'anno del Covid.
1: Sì.
2: E a metà della preparazione arriva il Covid. Mi ricordo che mi chiamò il presidente della regione Puglia, mi disse: noi desidereremmo comunque farlo, perché deve essere un messaggio di speranza, anche senza pubblico, perché per la RAI, perché in quel momento doveva essere per la TV. E fu un'occasione, perché quell'occasione io potei interpretare in maniera più poetica e meno dinamica, perché di solito è tutto più...
1: Cioè, una Taranta che risentiva...
2: Di quella dimensione, ma che non in maniera negativa.
1: No.
2: Di quella dimensione che diventava, come dire, la possibilità di esprimere una dimensione più poetica e meno solo danzata.
1: La interpretava quella situazione. Adesso io ho una serie di cartoline da inviare, spedire. Le cartoline, maestro, arrivano in quella casella postale. La prima è sua, di lui. Lui, guardate.
3: Ciao Paola, un saluto a te, a tutti i tuoi telespettatori e al maestro Buonvino. Il maestro Buonvino e io siamo amici, lui mi ha regalato dei momenti eccezionali, arrangiamenti fantastici di mie canzoni. E più di ogni altra cosa ricordo un concerto che abbiamo fatto a Taormina, un'unica data con l'orchestra Roma Sinfonietta, e lui in quell'occasione ha riarrangiato in maniera orchestrale una serie di mie canzoni, e ne è nato un concerto meraviglioso, ma anche un disco che è forse nel mio repertorio una delle cose che amo di più e che torno ad ascoltare, perché è veramente la qualità del lavoro di Paolo è eccezionale. Ha reso le mie canzoni, anche le più semplici, le ha rese comunque con una magia, con una profondità. Io gli dico sempre che lui è in grado di prendere un do maggiore, che è l'accordo delle canzonette, di prenderlo e di renderlo meraviglioso.

0: Bombi è un grande musicista, di grande cultura, di grande sapienza, di grande conoscenza dell'armonia, della teoria e di grande cuore, perché insomma le sue colonne sonore, gli arrangiamenti che fa, la scrittura delle sue melodie è degna della tradizione delle nostre grandi colonne sonore. Sai, in Italia abbiamo una tradizione enorme di giganti, ti dico solo Morricone, ma non solo, Rota, Michalizzi, veramente potrei continuare all'infinito. Abbiamo veramente una tradizione che ci ammirano in tutto il mondo, in tutto il mondo. In Giappone sono pazzi dei nostri autori di colonne sonore, Rizzo Ortolani, nomi fantastici. E Paolo Buonvino è uno di questi grandissimi che prosegue questa grande tradizione con innovazione, utilizzando tecnologia. Fantastico. Ciao, buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Ciao maestro. Ciao Paola.
1: Maestro Giovanotti, questo messaggio per noi è un regalo, quindi io ti ringrazio in prima persona tantissimo.
2: Lui è un artista che dovrebbe essere studiato nelle scuole.
1: Sì, concordo
2: Ci sono
1: in
2: testi,
1: pieno,
2: e non solo testi,
1: in pieno.
2: straordinari, che per me è stato un privilegio avere occasione di collaborare con lui. C'è un'energia, un ping pong straordinari, e lui è veramente, fa, come dire, fa emergere cose. Quando compone, quando fa i concerti,
1: Lui
2: che spesso sono latenti e il pubblico così.
1: ha saputo rinascere, sa far rinascere e sa far nascere musica
2: È
1: speciale.
2: veramente,
1: Veramente
2: dovrebbe essere
1: grazie.
2: studiato nelle scuole.
1: Allora, però scusatemi perché ho veramente 4 minuti. Allora, con Giuliano Sangiorgi hai collaborato maestro per la canzone della serie amatissima Tutto può succedere. Abbiamo una cartolina. Il mio momento.
3: Ciao a tutti, ciao Paolo, come vedi sono sempre in treno, tu lo sai meglio di me forse, che la musica ci fa viaggiare e tu mi hai fatto viaggiare tanto, fino all'America, fino a un sogno d'oltreoceano, perché con te abbiamo fatto delle cose incredibili a tal punto da far collaborare con noi Dolores O'Riordan su Senza Fiato. È stata un'esperienza incredibile sia per me che per te che per Dolores a questo punto, perché è stato un trio stupendo. Poi con i Negramaro, insieme ai Negramaro abbiamo fatto anche Tutto può succedere, una sigla stupenda che ancora oggi mi fermano, giuro, qualche secondo fa mi hanno fermato in treno chiedendomi, è partito il treno, chiedendomi per favore, ma dove possiamo trovare questa sigla? In realtà non l'abbiamo pubblicata, bisognava pubblicarla, Paolo. E comunque tante cose nuove arriveranno, io lo so. Intanto, Paolo Buonvino, io ti saluto alla nostra Maria, alla nostra maniera. Ciao cugino, ciao cugino, ciao.
1: Giuliano Sangiorgi, grazie.
2: Vabbè,
1: Ma ti
2: sono due
1: vogliono bene
2: giganti,
1: tutti.
2: don
1: Ti vogliono bene tutti. Due giganti,
2: Due
1: due
2: giganti, sì.
1: giganti. Due giganti. Perché ridendo ci insegnano a fare cose serie e a pensare cose serie. Potremmo dire che li abbiamo incastrati per farci mandare questo messaggio. Ficarra e Picone, loro li voglio annunciare prima.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, noi siamo qua perché ci hanno chiesto di rendere insomma una testimonianza per Paolo Buonvino e noi lo facciamo.
5: Facciamo e purtroppo non possiamo dire chi siamo e neanche per quali film lui ha lavorato, perché altrimenti si capirebbe chi
1: Sono
5: siamo.
1: curiosi, sì.
5: Rendiamo questa testimonianza affinché altri registi non cadano e non vivano quello che abbiamo vissuto noi.
1: Sì,
5: Abbiamo dovuto farlo ancora.
4: l'abbiamo, insomma, all'inizio abbiamo provato a dire no a Paolo Buonvino, poi però sapete come funzionano certe cose.
5: Abbiamo ricevuto minacce noi, i nostri familiari, ora siamo in una località protetta.
4: Solo perché ci siamo detti qualche volta di avere il coraggio di dire no a Paolo. E quindi, insomma, questa cosa la facciamo, questa testimonianza è per appunto i registi e gli altri attori, quel coraggio che noi non abbiamo avuto, avetelo almeno.
5: Abbiatelo voi, dite di no, dite di no.
4: Vabbè.
5: Ti ringraziamo per averci dato voce.
4: Grazie. Grazie.

0: questa è televisione di servizio, questo sì. Dovrebbe fare la televisione pubblica.
1: Mi sento, mi sono liberato.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Ma noi vi amiamo tanto, tanto amore, tanto amore per questi due ragazzi.
3: E ora devi levare il finale.
0: Il finale, sì, certo.
3: Se non si vede chi siamo. Certo. Lo sai fare?
2: Certo. Ticone, grazie. Salve Valentino, vabbè, ma sono, che meraviglia che
4: sono.
2: Sono
4: veramente...
2: Loro sono geniali.
4: No, ma ogni volta che facciamo un film succede di tutto. Geniali. Cioè, è veramente...
2: Sono stupendi, spettacolari. Clip, dobbiamo salutare, lo so, dobbiamo dare anche le date. Uno è l'inizio e poi sfumiamo. L'inizio della clip e poi sfumiamo. Sono, vedete, devo trattare con Eugenia Scotti. Ha ragione, perché lei è il mio tempo. Andiamo.

0: questa musica il Gattopardo tu hai curato per questa grandissima produzione, quindi sei tornato ancora una volta a casa in Sicilia. Certo. E hai fatto un lavoro spettacolare, bellissimo.
1: Grazie.
0: Che profumava di Sicilia, che faceva sentire tutto.
1: Per me era casa.
0: Casa, 27 giugno, Cantagallo, siamo vicini a Prato. 5 agosto, Carpignano, siamo vicini a Lecce. 29 settembre, il Festival dell'Appennino. È là che ti veniamo a cercare?
1: Quest'estate sono delle date dove suonerò con un concerto nuovo, dove sarò pianoforte ed elettronica, e forse ce ne saranno ancora altre date, e poi in inverno con il concerto che avete avuto modo di intravedere.
0: E ti diciamo una cosa, maestro Paolo Bombino, noi ti inseguiremo, non ti seguiremo, ti inseguiremo. Grazie,
1: grazie
0: di
1: a voi.
0: Essere
1: grazie, Paolo.
0: Il signore che sei, prima ancora che il grandissimo musicista. Paolo Bombino, grazie, grazie, grazie, infinitamente grazie. Ci vediamo tra un attimo, il primario di neuropsichiatria infantile, ospedale pediatrico Bambino Gesù. È un tema importantissimo, anche quella è musica. Ma ve lo spieghiamo tra un istante, dopo la pubblicità. Grazie.

0: Per me la vita comincia e non finisce mai.
1: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
2: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
3: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
4: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
5: Soul, domenica alle 21.05.
6: Signore e signori, noi siamo i Fisherman's Friends.
7: Oh, ma questa roba è una tortura.
8: No, voglio che questi ragazzi si iscrivano alla Duke Management.
7: Avete un suono unico e noi vi possiamo aiutare a pubblicare il vostro primo album.
9: Quello che non capisco è perché qualcuno dovrebbe spendere i propri soldi per comprare un disco cantato da 10 uomini di mare.
10: Sono riuscito a convincere tutti e 10 pescatori a firmare un contratto.
11: Danny, era uno scherzo, amico.
12: Ho dato la mia parola.
5: Fisherman's Friends, questa sera in prima serata.
13: Allora, intanto voglio ringraziare il mio regista Enzo Pirrone in regia, perché oggi gli abbiamo fatto fare, ma lui è un ottimo maratoneta, più corse di quanto non sia abitualmente abituato a fare. L'ho detta in italiano cattivo, ma il senso c'era. Invece è scritto in italiano perfetto, perché lui è un professore, un medico perfetto. Questo libro, il professor Stefano Vicari è qua con me, vi mostro tra un istante la copertina. Ben arrivato, professore ordinario di neuropsichiatria infantile, Università Cattolica Sacro Cuore. Dirige l'unità operativa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Membro del tavolo per la salute mentale, coordina il tavolo sull'autismo della pastorale della salute della CEI. Ben arrivato, professore.
14: Grazie, ben trovato.
13: Allora, Feltrinelli ha avuto l'ottima idea di editare questo libro, Diversamente intelligenti, vivere la neurodivergenza in un mondo omologato. Il libro

0: pieno di orecchiette e questo è già un ottimo segno. Professore, la diversità, cito una sua frase, non è un ostacolo da rimuovere, ma un potenziale da sviluppare. Da adesso la stiamo
1: Sì,
0: ascoltando.
1: tanto grazie, grazie anche per questo invito,
0: Grazie
1: davvero
0: a lei.
1: onoratissimo. È un tema, no? Diversità, ad esempio, quando è uscito il libro, molti mi hanno scritto dicendo: ah, ma diversamente implica un giudizio in qualche modo, quindi è un titolo sbagliato. E io un po' lo rivendico invece, lo difendo, perché dire diverso non vuol dire peggio o migliore,
0: Bravo.
1: peggiore o migliore. Diverso è anzi l'essenza della nostra umanità, direi, no? Anzi, in biologia la diversità è proprio l'elemento che ci fa sopravvivere. All'interno della specie umana la diversità è quella che appunto ci consente di evolvere, di non essere appunto omologati, di essere tutti identici e quindi anche sottoposti tutti ai possibili pericoli e rischi. Per spiegare questo concetto dico sempre: non c'è nulla di più diverso di un uomo e una donna. Ma questo non vuol dire che sia sbagliato, che uno sia giusto e
0: E
1: l'altro
0: l'altro sia
1: sbagliato.
0: sbagliato.
1: Diverso vuol dire
0: Certo.
1: anzi la ricchezza della pluralità delle voci che compongono questo pianeta.
0: Questo libro lo devono leggere, lo dico sobriamente, tutti. Lo devono leggere i genitori, lo devono leggere i nonni, lo devono leggere gli adulti, perché possono ritrovarsi in uno o più capitoli e dire: ma allora non era così grave, perché ora parliamo di un'altra cosa. Parliamo dello stigma o del metterti in un angolo che fa la società, lo può succedere in una classe scolastica, può succedere in una classe universitaria, può succedere al lavoro. Ora arriviamo con queste parole. Quando si scopre che ci sia una neurodivergenza. Neurodivergenza, come tutte le parole mediche, è diventata di moda. Cioè uno non sa assolutamente cosa voglia dire, dice: ma c'è una neurodivergenza, ma di che studia prima? Mentre lei ha studiato tantissimo, che cos'è una neurodivergenza,
1: No,
0: professore?
1: appunto, ha ragione, è un tema di cui un po' si abusa forse in questo periodo, perché appunto, torniamo a quello che dicevamo prima, la diversità fa un po' paura, quindi se io riesco a dare un nome alla diversità, addirittura in medichese, magari è più tollerata. La neurodivergenza non è una malattia, le neurodivergenze non sono una malattia, sono ancora una volta il modo diverso che abbiamo noi di funzionare.
0: Neurodivergenza,
1: Esatto,
0: cioè.
1: e fa riferimento a una neurotipicità. Che altro non è che la media, un concetto statistico, la norma, cioè come funziona la gran parte delle persone. Ma quella gran parte delle persone, quel modo di funzionare, non esprime tutta la ricchezza appunto del nostro genere umano. Quindi essere neurodivergenti vuol dire semplicemente funzionare in maniera un pochino diversa rispetto a quello che è il funzionamento tipico del mondo che noi attraversiamo. Ad esempio, il modo di pensare, il modo di vivere le emozioni, il modo anche di comportarsi, no? Alcune bizzarrie nel comportamento, alcune specificità, magari minore facilità nell'entrare in relazione con gli altri, o una maggiore vivacità, una maggiore brillantezza cognitiva, o magari invece una maggiore difficoltà cognitiva. Ma tutto rientra nella norma, nel senso di che non è patologia, non è malattia. Però la neurodivergenza può, per una serie di fattori, trasformarsi in un livello di sofferenza per le persone.
0: Maggiore può diventare, può essere autismo.
1: Può, se il contesto dove la persona vive non è in grado di accogliere questa diversità, di valorizzarla, ma invece la stigmatizza, lei faceva un riferimento a questo concetto, cioè la maltratta e la fa diventare un elemento di pregiudizio, allora questo può trasformarsi per chi la vive in sofferenza, in una ricerca costante di cercare di essere altro da quello che si è. Questo, guardi, è un fenomeno importante, io credo. Molte persone neurodivergenti, immagini, non so, un ragazzo che invece che frequentare le feste, le discoteche o i luoghi dove i suoi coetanei normalmente si
0: Vanno.
1: incontrano, preferisce starsene magari in garage, smontare la moto, pulire pezzi del motore, riallinearli e poi rimontarli. Trova massimo piacere in questo. Oppure una bambina, una ragazzina adolescente, che invece che uscire con le amiche il sabato pomeriggio preferisce stare in camera a leggere un libro perché la confusione, trovarsi in luoghi molto affollati e soprattutto rumorosi, le crea imbarazzo. Se il mondo intorno a lei o a lui non è in grado di accogliere questa diversità, può possono essere portati a pensare questa

questi ragazzi che il loro modo di vivere sia sbagliato e che quindi devono invece, per poter essere accettati da tutti, fare uno sforzo di non essere come sono, ma come tutti gli altri vorrebbero che fossero, cioè di omologarsi, appunto, mondo omologato, a quello che è il modo normale, medio.

0: diventa un modo per mettermi una maschera e fare finta di non essere me stesso. Questo crea ansia e nel tempo può creare depressione, disturbi anche psicopatologici più gravi.
1: Professore,
0: Guardi, per spiegare, se me lo consente,
1: ma la
0: un'ultima
1: pre
0: battuta.
1: beati, su beati i suoi studenti, guardi,
0: Per spiegare questo
1: creda.
0: concetto, racconto ai miei studenti, appunto, dico, guardate, è come quando vi trovate, magari vi sarà capitato, magari no, vi capiterà in futuro, forse no, di trovarvi in una relazione che non è più una relazione d'amore, una relazione in cui non siete più innamorati, ma dovete far finta perché il mondo intorno a voi vi chiede di essere invece
1: Sì.
0: coppia. Di essere, quindi di testimoniare qualcosa che però nel cuore non avete più. Ecco, quel fare finta diventa motivo di sofferenza, di stress e a lungo andare può dare anche segni psicopatologici, cioè di un disturbo vero e proprio.
1: Quel fare finta diventa un veleno che lentamente trasforma un corpo
0: Esattamente.
1: sano in un corpo che
0: Quindi
1: sano
0: la
1: non è più.
0: neurodivergenza viaggia, vede, fra questi due opposti, per questo mi sono innamorato dell'argomento, perché viaggia da una parte tra il sottovalutare la sofferenza di chi ne è portatore, dall'altra però c'è una sorta di banalizzazione, cioè
1: Assolutamente.
0: molti adulti si dichiarano neurodivergenti, magari non sapendo neanche di chi stiamo parlando, e quindi rischiamo di sottovalutare chi ha un vero e proprio disturbo dello spettro dell'autismo, chi ha un vero ADHD, chi ha un disturbo dell'apprendimento. Banalizziamo quindi un
1: Sì.
0: concetto non dandogli anche la dignità, riconoscendo la sofferenza di chi lo porta, insomma, sulle proprie spalle.
1: Applauso. Volevo trattenermi, però andiamo avanti, non dobbiamo perdere un minuto, però l'applauso ci vuole. Stereotipi e falsi miti. Quante delle persone che lei incontra, aspetta, no, prima faccio l'ultima, la domanda che lei pone al lettore, poi voglio chiederle quante persone adulte, leggendo il suo libro, le hanno scritto per dire grazie. Per dirle grazie, professore, perché io pensavo che fosse un guaio, invece mi trovo da quest'altra parte. Sentite la domanda. Scrive il professore: hai mai avuto la sensazione di funzionare in modo diverso da quello della maggioranza delle persone? O che magari sia tuo figlio a percepire, apprendere e capire seguendo percorsi alternativi? Ecco, per genitori che si trovano di fronte ai loro figli, che sono la cosa più sacra che esista al mondo, giustamente, che appunto smontano la moto e mettono tutti i pezzi per terra. Il suggerimento qual è? Lei lo scrive in questo libro, il suggerimento intanto è leggere questo
0: Ma
1: libro, ma il suggerimento qual
0: guarda,
1: è?
0: il primo che vale in assoluto in qualunque situazione per qualsiasi genitore e direi in qualunque relazione umana, non giudicare mai, cioè non mai caricare il rapporto col proprio figlio o con la propria figlia di un elemento di giudizio che diventa definitivo, che diventa una sentenza. Ecco, tu sei sempre così, tu fai sempre così, perché non fai come gli altri? Cioè un elemento che
1: È
0: rimanda
1: terribile,
0: a
1: sì.
0: una colpa in qualche maniera e non riconosce invece la diversità. Perché noi nelle relazioni, poi diciamoci la verità, siamo sempre più portati a volere l'altro un po' come noi desideriamo che
1: Sì.
0: fosse, no? Mi capita, alcune studenti mi dicono: no, sa, vivo una relazione difficile, ma sono convinto che con un po' di impegno posso cambiarla. Ecco, sappiate tutti che nessuno cambia nessuno, cioè no, nessuno ha questa
1: Professor
0: capacità.
1: Vicari, lei è.
0: Quindi voglio dire a tutte le coppie che ci seguono, ve lo tenete, ve la tenete così com'è. Quindi trovate il bello di quello
1: Trovare
0: che
1: il
0: c'è in
1: bello
0: quello.
1: e non cadere negli stereotipi. Quante volte lo diciamo? Lo diceva prima il professor, il maestro Bonvino, no? Le parole che usiamo, è uno stereotipo. No, no, quando lo stereotipo ti arriva addosso è disastro, ma noi andiamo avanti. Diagnosi. E qui siamo più che mai, finora l'ha fatta e ha portato avanti la sua materia, però più che mai nella sua materia, professore, quando noi scopriamo che possa esistere un problema di questo tipo, dobbiamo perdere la paura della diagnosi. La diagnosi è aiuto, non è una sentenza la diagnosi.
0: Assolutamente, è l'inizio di un percorso, anzi, intanto di consapevolezza. La diagnosi mi restituisce in fondo una parte, una verità di me che io faccio fatica a intercettare. So di essere diverso, ma in cosa sono diverso?
1: Certo.
0: Questa mia diversità è unica Perché anche lì, quando noi

0: viviamo in prima persona, perdiamo la consapevolezza che quello è un problema che magari attraversa anche molte altre persone, quindi mi mette in connessione anche con altri. Però guardi, questo libro l'ho scritto, la prima idea mi è venuta perché alla fine di alcune conferenze spesso succede che vengano delle persone a dirmi: ah, grazie, guardi, sai, io sono un po' autistico, io sono un po' ADHD. Devo dire che anche molti personaggi pubblici del mondo dello spettacolo oggi si dichiarano
1: Sì.
0: apertamente. E all'inizio devo confessarle, provavo fastidio, no? Perché, torno a un concetto che ho espresso prima, c'è una banalizzazione, l'autismo è roba seria, le famiglie che hanno un ragazzo autistico a casa sanno di che cosa parlo, è sofferenza vera. Anche chi ha un figlio ADHD spesso si confronta con una insufficienza di assistenza, di
1: Sì.
0: risorse, no? Però poi, pensando meglio, ho detto: ma vedi, forse dietro quella dichiarazione c'è però una sofferenza. Cioè, chi mi dice io sono un po' autistico, in fondo, è come se si riconoscesse una
1: Sì.
0: diversità che non trova ancora una spiegazione. Quindi sulla diagnosi è importantissimo, ma a me è molto ancora più importante, se così si può dire, evitare le autodiagnosi. Perché
1: Bravo,
0: su
1: professore.
0: questo internet fa dei disastri.
1: Cioè, dottor Internet, no, per
0: Esatto.
1: favore. No.
0: Quindi rivolgetevi a uno specialista senza paura, perché magari la vostra, quando uno legge dei sintomi, se li riconosce tutti, questa è la sindrome dello studente di medicina.
1: Sì.
0: Quando uno studente prepara gli esami di patologia medica pensa di avere tutte le malattie possibili, perché legge i sintomi e dice: ma io in fondo
1: Ma io
0: questo
1: in
0: un po'
1: fondo
0: ce
1: però.
0: l'ho, ma forse allora c'ho l'infarto in questo momento acuto. Ecco, leggere i sintomi senza una chiave, qualcuno che aiuta a
1: Qualcuno che ti
0: leggerli.
1: aiuti a spiegarlo. È meraviglioso, il professore è meraviglioso. Allora, del camuffamento abbiamo parlato. L'accoglienza. Nell'accoglienza io inserisco anche il percorso culturale che la nostra società tutta deve, non sparo sentenze, ci mancherebbe, però deve fare, cioè accogliere, comprendere che ci sia la diversità, esista, è un gradino che noi dobbiamo salire tutti insieme.
0: Sì, non mi pare che tiri una bell'aria però in questo senso,
1: Pessima.
0: onestamente. Mi sembra che questo sia un mondo invece
1: Pessima aria,
0: molto
1: professore.
0: orientato sulla performance, sulla prestazione e su una prestazione che è stabilita entro vincoli molto precisi. Quindi prestazione vuol dire essere bello, hai tante, in salute e possibilmente molto ricco. Non c'è margine peraltro. E in questo dimostriamo tutta la nostra stupidità di società contemporanea, perché in questo modo noi ci perdiamo. Tra l'altro, poco fa abbiamo sentito un maestro con cui ci siamo confrontati proprio sull'importanza di valorizzare il tempo lento,
1: Certo.
0: le eccezionalità,
1: Certo.
0: quindi la divergenza appunto dalla media. Se noi ragionassimo secondo i canoni attuali, non avremmo un Caravaggio. Insomma, era un po' stranetto, diciamo.
1: Era, sì.
0: E forse anche, adesso non voglio esagerare, ma anche San Francesco, cioè voglio dire, figure
1: Figure.
0: che hanno fatto della necessità di distaccarsi dal ragionamento medio, dal pensiero unico, dal modo omologato di vivere, la loro ragione di vita, appunto. Ecco, noi abbiamo un mondo che valorizza la mediocrità e dimentica l'eccezionalità, non vede l'eccezionalità. E questo, secondo me, corrisponde a un danno enorme per tutti noi.
1: Io l'ho detto dall'inizio, con questo io l'ho detto dall'inizio, come mi sono noiosa, ma il professor Stefano Vicari è prima di tutto una persona per bene e poi un grande scienziato, un uomo colto che non sale sulla cattedra a dire voi non sapete, io so, e questo ci rende profondamente grati nei suoi confronti.
0: Grazie.
1: Diversamente intelligenti, vivere la neurodivergenza in un mondo omologato è il libro che dovete leggere, vi prego, fatelo. Grazie professore.
0: Grazie a lei.
1: Grazie infinite per essere stato con noi.
0: Grazie,
1: Grazie, grazie,
0: grazie,
1: grazie.
0: grazie.
1: Brava
0: Grazie mille.
1: Eugenia, grazie. Grazie Sara. E ora Solare.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Signore e signori, noi siamo i Fisherman's Friends.
3: Ma questa roba è una tortura.
4: No, voglio che questi ragazzi si iscrivano alla Duke Management.
3: Avete un suono unico e noi vi possiamo aiutare a pubblicare il vostro primo album.
5: Quello che non capisco è perché qualcuno dovrebbe spendere i propri soldi per comprare un disco cantato da 10 uomini di mare.
6: Sono riuscito a convincere tutti e 10 pescatori a firmare un contratto.
7: Danny, era uno scherzo, amico.
8: Ho dato la mia parola.
1: Fisherman's Friends, questa sera in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono.

0: non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male, e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore, fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo?» Pensate. Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi, per arrivare a dire con umiltà: mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: e la ringrazia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.
1: Sì.

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi.

0: il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: «Non piangete su di me, piangete sui vostri figli». Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro,

0: Spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino, di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto. Ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte una inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, dalla croce nasce la conversione di Agostino, dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi, dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli, dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe, dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II, dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo, è la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme: benedetta sia la croce di Cristo, benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata, Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente, Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: Rosa
1: noi.
0: Mistica,
1: Torre
0: della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti, Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: noi. Regina degli angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: noi. Regina dei profeti,
1: prega per
0: noi. Regina degli apostoli,
1: prega per
0: noi. Regina dei martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede,
1: prega per
0: noi. Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra, nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E che ha fatto cielo e terra.
0: Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti. Vi benedica, vi protegga, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Buongiorno, ultimo giorno e oggi vi sveliamo la domanda che noi ci facciamo 5 secondi prima della diretta. Giacomo, chi apre oggi?
3: Chi apre oggi? Ce lo siamo domandati anche oggi, non sapendolo, abbiamo cominciato così, ci mancava poco che fosse padre Andrea Gori ad aprire quest'oggi. Buongiorno a te, innanzitutto. Buongiorno a voi pubblico, buongiorno a voi a casa. Oggi tutti pronti incollati alla TV per seguire quest'ultima puntata in diretta, poi continueremo a farvi compagnia durante l'estate naturalmente, ma quest'oggi insomma ci serve il vostro aiuto, così come ci serve il tuo aiuto per cominciare, come di consueto, con il Vangelo di oggi. Prego.
4: Grazie. Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi».

0: scritta da Mosè come testimonianza per loro.
1: Grazie Padre Andrea, prego raggiungici al tavolo. Abbiamo ascoltato il Vangelo secondo Matteo, siamo all'inizio del capitolo 8 e ricordiamo anche, insomma, che tu fai parte dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, che abbiamo sempre molto a cuore insieme a Padre Mario Piatti, insieme alla vostra presenza che durante l'anno ci ha accompagnato. Grazie. Partiamo allora dalla prima frase che hai scelto: Signore, se vuoi, puoi purificarmi.
0: Allora, in questa frase che il lebbroso del Vangelo rivolge a Gesù, c'è un po' il segreto di come dovrebbe essere ogni nostra preghiera, o meglio, ogni nostra preghiera di domanda. Poi ci sono tante anche altre belle forme di preghiera, come quella di lode, di ringraziamento. Ma perché dico questo? Innanzitutto vediamo un atteggiamento. Dice il lebbroso: si prostrò. Questo ci fa capire una cosa importante, che non è solo un accessorio secondario, che noi preghiamo anche con il corpo, con l'atteggiamento del nostro corpo. Questo fa capire anche la giusta riverenza che ci vuole nella preghiera nei confronti del Signore e un atteggiamento importante, che è quello dell'umiltà. In altre parole, per dirla un po' con Sant'Agostino, è bene sempre ricordarci, quando andiamo a pregare, che ci accostiamo alla preghiera come mendicanti, come bisognosi e non come creditori, no? Come se quello che chiediamo ci fosse un po' dovuto. Ma poi c'è un'altra cosa fondamentale, che la troviamo proprio nella frase, nella richiesta che fa il lebbroso. Lui dice: se vuoi, puoi purificarmi. E qua, in questa espressione, c'è il segreto di come della nostra fede, di come dovrebbe essere ogni nostra preghiera. Se vuoi, tu puoi. Cosa vuol dire questo applicato alle nostre vite? Gesù, io so che tu puoi tutto. Se vuoi, tu puoi guarirmi, puoi toccarmi, puoi sollevarmi dal fango, dalla miseria in cui sono caduto, dalle sabbie mobili in cui mi sono cacciato. Se vuoi, tu puoi tutto. Ma, e questa è la cosa fondamentale, prima c'è quel se vuoi, se è la tua volontà, che ricalca un po' quel sia fatta la tua volontà del Padre nostro, che sappiamo è la preghiera per eccellenza, che ricalca anche, se ci pensiamo bene, quel se è possibile passi da me questo calice, che lo stesso Gesù rivolge al Padre nel momento massimo del Getsemani, della sofferenza, del dolore, dell'angoscia, se è possibile, cioè se è la tua volontà. Ecco, allora, questo ci insegna una cosa fondamentale per la preghiera, qui poi mi aggancio alla seconda frase. La cosa fondamentale è questa, che una preghiera ben fatta, cioè una preghiera che squarcia le nubi e trafigge il cuore di Dio, non è quella preghiera che, come dire, quasi cerca di costringere Dio a suon di denti e mascelle serrate, no? Come più mi sforzo e più cerco di ottenere qualcosa da Dio, come se in un certo senso dovessi un po' convincere o manipolare Dio, tra virgolette, a fare la mia volontà. No, ecco, avere fede non vuol dire avere la certezza che Dio si pieghi ai miei capricci, non è questa la preghiera fatta con fede, ma è quella preghiera, quella domanda fatta con quella serena fiducia che Dio darà, ci darà a ciascuno quello che è il meglio per noi, che la sua risposta alla nostra preghiera sarà la migliore di tutte le possibili risposte. E quando preghiamo in questo modo, anche quando la risposta non è quella secondo i nostri progetti, ecco, quando preghiamo in questo modo, allora siamo sicuri che avverrà per noi anche quello che è successo per il lebbroso, cioè la seconda frase del Vangelo di oggi.
2: Che l'abbiamo vista.
0: Esatto.
2: Quindi gli subito, attenti l'hanno già letta, che dice subito, Padre Andrea?
0: Subito lo guarì, subito la sua lebbra fu guarita. Quindi quando preghiamo con questa disposizione del cuore, possiamo essere certi che anche la nostra lebbra sarà guarita. Cosa voglio dire con questo? Può essere a volte, appunto, se Dio lo vuole, la lebbra anche di una malattia fisica, oppure di una nostra richiesta per una necessità materiale, temporale, anche le cose più piccole e semplici della vita, quello che ci servono concretamente per vivere. Può essere anche qualcosa di molto semplice. Santa Teresina, per esempio, aveva chiesto il regalo della neve per il giorno della sua professione e Gesù ha esaudito la sua sposa. Ecco, oppure siamo sicuri, ecco, che c'è una lebbra che sicuramente Gesù vuole sempre toglierci, e quella è la lebbra del nostro peccato, della nostra miseria, della nostra povertà, delle nostre contraddizioni, ipocrisie. Ecco, quella siamo sicuri che verrà sempre esaudita, perché Gesù è venuto proprio per questo, per trarci fuori dal nostro fango, dalla nostra lebbra, dalla nostra miseria, e far risplendere in noi la bellezza e la grandezza di figli di Dio. E allora, per conclusione così la nostra giornata, penso sia bello anche, se vogliamo, tra virgolette, potenziare la nostra preghiera.

0: affidarci a Maria Santissima, che è la nostra Mamma Celeste, lei che, come l'ha chiamata Giovanni Paolo II, è l'onnipotenza supplice che tutto ottiene dal cuore del suo figlio Gesù.
1: Ecco, questo... Padre Andrea, grazie per aver iniziato con noi in questo modo questa giornata. Noi oggi terminiamo, comincia l'estate. Come sarà per te l'estate? Prevede qualcosa in particolare?
0: Beh, allora, innanzitutto per il momento sono un po' impegnato nell'oratorio, diciamo do una mano, non me ne occupo principalmente io, ma poi avrò una serie di campi scuola, un campo vocazionale, la vacanza giovani che faremo in Val d'Aosta con i giovani del nostro movimento, la famiglia del Cuore Immacolato di Maria, quindi sì, sarà un'estate piuttosto ricca, insomma.
1: E allora, buona estate da parte nostra.
2: Vogliamo grazie. Cogliere l'occasione e mandiamo un abbraccio a Padre Mario.
0: Certo. Anche, Padre Mario Bianchi. Lo saluto volentieri.
2: E grazie.
0: Grazie a voi. Buona giornata.
1: Ciao Padre Andrea. E noi, che non siamo mai sazi
2: di
1: dolcezza,
2: Giacomo?
1: Ma andiamo in cucina, dove che andiamo? Diamo il buongiorno a Cesare Ansuini.
2: Buongiorno.
1: Ciao Cesare, buongiorno, benvenuto.
2: Un tripudio di colori, di profumi. Sì. Perché oggi bisogna festeggiare con una bella torta.
3: Esatto.
2: Una bella torta?
3: A base di una crostata di frutta estiva, sì. Una base di pasta frolla, crema pasticcera e appunto la nostra... bellissima frutta selezionata per l'estate.
2: E allora Cesare, iniziamo subito con, a casa mi raccomando, carta e penna. Giacomo, gli ingredienti.
1: Cominciamo con gli ingredienti e poi ci racconterai qualcosa in più su questa ricetta che sappiamo che custodisci gelosamente. Quindi segnatevela questa perché poi non la vedete più. Allora, 500 g di farina 00, 200 g di zucchero, 300 di burro, 2 rossi d'uovo e un uovo intero, 2 bustine di vanillina, scorza di un'arancia, scorza di mezzo limone e un pizzico di sale. Sembra semplice, ma questa è la ricetta perfetta.
3: Esatto.
1: Giusto?
3: Sì, sì. Questa è una ricetta che custodisco da un sacco di anni. È una delle prime ricette della pasta frolla che ho collaborato. E è infallibile, chiaramente.
1: Super collaudata.
3: Super collaudata. La gente impazzisce, molto facile da realizzare. Ma solo...
2: Possiamo provarci tutti?
3: Assolutamente.
2: Qual
3: sì.
2: è la fase a cui dobbiamo stare più attenti? Cosa non dobbiamo sbagliare affinché proprio riesca perfetta?
3: La cosa che non va mai sbagliata in cucina è l'amore, innanzitutto. Per
2: tu
3: la
2: puoi iniziare
3: recezione.
2: A lavorare, noi non okay, ti vogliamo
3: allora,
2: interrompere. Quindi
3: subito...
2: dici l'ingrediente fondamentale è l'amore.
3: È l'amore, sempre l'amore, perché sennò non... gli ingredienti non reagiscono bene agli impulsi. Allora noi andiamo a amalgamare, innanzitutto se la facciamo a mano. Procediamo facendo una bella fontana, mettendo all'interno lo zucchero, tuorli e il burro all'esterno.
2: Perfetto.
3: Un pizzico di sale per dare stabilità all'impasto, che nei dolci è fondamentale. E grattiamo mezza scorza di limone insieme a un arancio intero. Quindi procediamo.
1: Allora, noi che siamo in uno studio televisivo dove le luci sono particolarmente calde, naturalmente il burro già
3: il burro...
1: lo vediamo... più lucido perché esatto, comincia a sciogliere. A casa dobbiamo utilizzarlo freddo da frigo o va bene che lo
3: allora,
1: facciamo un po' sciogliere?
3: Le frolle sono infinite nel mondo della cucina, ma veramente tante. Ognuno ha la sua tecnica e la maniera. Fatta a mano è meglio il burro morbido. Poi tanto c'è il riposo in frigo per la friabilità e tutto il resto.
2: Quanto quindi... deve riposare? Tu puoi iniziare, Cesare?
3: Vado.
2: Quanto deve riposare in frigo?
3: Deve riposare almeno una mezz'oretta, ma io consiglio sempre il giorno prima.
2: Quindi
3: più
2: la
3: riposa,
2: possiamo
3: meglio.
2: Lasciare
3: esatto.
2: anche tutta la notte?
3: Sì, sì, assolutamente sì, non c'è un problema. Una volta amalgamata la frolla è un impasto che dura anche giorni, quindi non è necessario, ovviamente se hanno tempi stretti, dopo mezz'ora
2: certo.
3: è già utilizzabile.
1: Allora, tu ci hai detto che un ingrediente sottinteso ma necessario è l'amore, ma io noto anche grande delicatezza, la lavorazione che fai un po' con la punta delle dita e senza
3: sì,
1: manipolare troppo l'impasto.
3: Esatto, perché come dicevi tu, la frolla va lavorata il meno possibile, se no si incorda e crea il glutine, cosa che noi non vogliamo, se no viene dura e non friabile.
2: Cesare, ma è vero che l'amore per la cucina, per la pasticceria, nasce da quei pomeriggi passati con tua nonna?
3: È chiaro, sembra delle più classiche delle storie, quello è...
2: Però anche parte... le più belle.
3: Esatto.
2: Come parte... Qual era il nome?
3: Il nome di nonna era Nonna Dora.
2: Nonna Dora. E Nonna Dora faceva la pasta frolla.
3: In famiglia tutti i dolci che cucinano, sì, era parte del suo bagaglio... culinario.
2: E lei ti ha fatto innamorare?
3: Sì, assolutamente sì, ma su pasta fresca, impasto della pizza e cose varie.
1: Ecco, la cosa curiosa è che tu oggi sei qui nel preparare, per preparare una crostata, però diventi prima chef e poi approdi alla pasticceria a un certo punto, perché un po' per necessità, perché serviva qualcuno che lo facesse, e tu a un certo punto ti sei messo quindi subito in gioco di necessità virtù e tutti quanti dicevano che quei dolci erano buonissimi.
3: Guarda, dalla mattina all'ora di pranzo è successo questo fatto, quindi è stata una cosa di 2-3 ore e in poco tempo ho dovuto fare proprio una torta, in quel caso erano a 1000 foglie, però da lì non mi sono più fermato, diciamo, fino
2: a... Non ti sei più fermato e sei arrivato questa mattina nel nostro studio e noi ne siamo felicissimi. Allora, l'impasto è pronto,
3: sì.
2: Ora per farlo riposare lo avvolgiamo in una pellicola.
3: Sì.
2: Va avvolto nella pellicola, noi ti lasciamo, guarda, lo puoi fare con calma e tranquillità perché noi Giacomo ci fermiamo qualche istante. Dove andiamo?
1: Allora, fra gli ingredienti che vedete sul nostro tavolo c'è questo barattolo che non contiene né sale né zucchero, nessun ingrediente di cucina, ma contiene qualcosa di altrettanto prezioso, se non di più. Qua dentro ci sono 365 bigliettini. In ognuno di questi bigliettini, ognuno di questi bigliettini viene dalle Sacre Scritture e si tratta di tutte le volte, 365 appunto, in cui nelle Sacre Scritture Dio ripete all'uomo esattamente le parole: non temete, non abbiate paura. Questa è un'idea che è venuta a Fioretta, che è la ospite che conosceremo dopo la pubblicità, e attraverso questo barattolo riusciremo a capire insieme come anche dalle ferite più importanti, più faticose della vita, possa nascere la speranza. Fra poco.

0: In diretta dall'Aula Paolo VI, intervento di Papa Leone XIV al Concistoro straordinario, oggi alle 9.30.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
3: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
5: Ultima ora, ladro in fuga.
6: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
7: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
9: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
8: Pronta?
9: Lines Specialist, protezione e discrezione.
10: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
11: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
12: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
13: Ehi, Felix, è arrivato Robby.
14: Ho portato la cena.
13: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
15: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
16: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
17: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
18: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
19: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
18: Ha il filtro UV.
19: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.

0: C'è una domanda che fa parte un po' dell'esistenza di chiunque: dove possiamo trovare la forza per affrontare i momenti difficili? Beh, rimanete con noi che cerchiamo di imparare qualcosa dalla storia della nostra ospite, Fioretta Binismaghi, a cui diamo il buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Nello studio di
1: Buon
0: Mattino.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Fioretta, poco fa, prima della pubblicità, abbiamo parlato di quel barattolo che sta proprio lì vicino a te. È un'idea che tu hai avuto a un certo momento della tua vita: in un barattolo inserire 365 bigliettini contenenti le 365 volte in cui Dio nella Bibbia dice non avere paura. È un'idea molto bella, fra poco ci racconterai di più, ma com'è nata?
1: Allora, in realtà è nata in un sogno. Fa molto ridere perché era il weekend dei santi e io riflettevo molto sul tema della santità. E sui tanti santi che esistono, sul fatto che effettivamente ognuno ha qualcosa da insegnarci, mi sembrava una cosa spesso distante. E quella sera, di notte, mi sono svegliata poi alla mattina con l'idea di dire come però posso prendere coraggio per vivere quella mia chiamata alla santità. E mi è venuta in mente questa cosa che in diversi nella vita mi avevano detto diversi sacerdoti, che erano queste 365 volte in cui nella Bibbia il Signore ci invitava a non temere e non avere paura. Allo stesso tempo però, un po' con frustrazione, dicevo adesso tutti i giorni devo cercarmi le 365 volte, era una cosa un po' poco pratica. E quindi, come regalo di Natale per i miei familiari, ho pensato di realizzare effettivamente questo barattolo che raccogliesse le 365 volte con delle semplici frasi. Quindi c'è scritto il versetto da cui proviene e una piccola frase, che però permette ogni giorno di pescare, di trovare un po' quel coraggio che abbiamo bisogno per iniziare la giornata.
2: Quindi quel sogno è diventato poi realtà.
1: Esatto.
2: Fioretta, perché quelle parole le cercavi così tanto? Perché ti serviva non avere paura? Non avere paura di cosa?
1: Credo che in ogni tappa della nostra vita viviamo delle sfide e in qualche modo abbiamo bisogno proprio di quelle parole che ci possano dare una speranza più chiara, più concreta anche, rispetto alle sfide più semplici che dobbiamo affrontare nella nostra quotidianità a quelle più grandi. Sicuramente in quel periodo era un periodo in cui dovevo ancora laurearmi, quindi avevo bisogno di tanto coraggio per concludere il mio progetto della tesi, però diciamo che era una cosa che avevo in mente e nel cuore da tanto tempo. Era una cosa che il mio papà mi aveva detto quando ero piccola, di non avere paura e di confidare nel piano del Signore, perché appunto sarebbe stato il migliore per me. E diciamo che questa frase, alla luce poi anche della relazione, del rapporto con papà, che è mancato poi nel 2011, è abbastanza significativa nella mia vita. Cerco di ricordarmela spesso, ecco, nella testa.
0: Le persone se ne vanno e non se ne vanno mai realmente, perché rimangono sempre con noi al nostro fianco, e anche se papà non c'è più, quello è un qualcosa che è figlio suo, possiamo dire, viene direttamente da lui e dal tuo modo di recepire quello che papà ti ha dato. Com'è stato il dopo papà e come sei riuscita ad avvertire quel vuoto e quel dolore, quella difficoltà, ma anche a trasformare?

0: formarlo?
1: Allora, io provengo da una famiglia molto particolare, quindi siamo 5 figli più una in affido, quindi 6. Casa nostra è sempre stata abbastanza un porto di mare, quindi fratelli che entravano e uscivano, e soprattutto viviamo in un contesto familiare dove sono presenti tanti cugini e zii, quindi viviamo tutti insieme. Siamo quasi una quarantina a vivere lì, e questo ha permesso di riscoprire una vicinanza e un'unione sia della famiglia ma sia proprio nella concretezza, e questo ha dato la forza poi di guardare ogni giorno al domani senza pensare al troppo lontano, però guardare ogni giorno la sfida che ci toccava affrontare e guardare e vivere insieme quell'unione, guidati dal Signore, poter vedere quest'unione anche in Lui, e penso sia stato l'unico sguardo di salvezza, ecco, all'interno di una fatica, una ferita così grande. L'esempio di mia mamma sicuramente è stato abbastanza chiave in tutto questo, e nel vedere una donna che con le sfide di avere 6 figli e una casa da portare avanti non si è mai fermata, quindi quello sicuramente è stato anche un esempio abbastanza grande, ecco.
2: Fioretta, noi tutti e 40 non li possiamo chiamare, però ne possiamo chiamare uno, e allora diamo il buongiorno in collegamento con noi Giovanni Binismaghi, detto Giambo. Buongiorno, ti possiamo chiamare Giambo?
3: Buongiorno a tutti, certo, volentieri.
2: Ci racconti, tu in questo momento in quale parte del mondo sei?
3: Allora, io in questo momento sono vicino a Bilbao, e sono in vacanza con la mia comunità. Abbiamo finito dopo un mese di lavoro socialmente utile e siamo in vacanza, però io vivo a Madrid in un seminario, precisamente nel noviziato dei Legionari di Cristo. Sono la prima tappa di un percorso nel seminario per diventare sacerdote, se Dio vuole, e quindi ora sono i primi 2 anni lì.
0: Allora, noi in questo momento vi stiamo vedendo entrambi nello schermo, tutti e 2 carini. Sappiamo che comunque avete avuto anche un modo, come da fratello e sorella, anche abbastanza acceso nel corso del tempo di interagire fra voi. Però è evidente poi la bellezza del vostro sguardo, della vostra intesa, anche a distanza di chilometri e chilometri come in questo momento. Stavamo parlando della vostra famiglia, Giambo, e del momento di difficoltà che avete vissuto. Da lì è anche scaturito un po' nella tua vita e in te la volontà di una ricerca di un senso che andasse oltre. Da lì la tua ricerca spirituale si è anche approfondita.
3: Mm-hmm. Sì, certo. Io ho avuto molta fortuna, devo dire, perché anche dopo quello che è successo con mio padre, dopo le fatiche che non si possono negare aver vissuto, ho ricevuto così tanto amore. Io ho sempre detto, questo amore che io ho ricevuto nella mia vita, che ho ricevuto dal Signore, all'inizio, dopo la fatica, io questo amore non posso tenerlo per me. E nessuno può dire che è stato facile, anzi le cose facili alla fine sono anche un po' più... Le cose difficili, le cose lottate alla fine sono anche quelle cose belle. E allora da quel momento ho detto, ok, vediamo se il Signore, perché è comunque un percorso di discernimento che continua per tutta la vita, se il Signore mi vuole come sacerdote e come religioso alla fine. Ed è sempre, sempre bello vedere un sì quotidiano, vedere le difficoltà quotidiane che ci sono nella vita, però andando avanti col tempo si continua.
2: Giovanni, c'è stato un momento, una tappa fondamentale nel cammino che stai facendo in Messico, davanti alla Madonna, alla Vergine di Guadalupe. Ce lo vuoi raccontare?
3: È stato un momento molto molto bello, molto forte per me, perché nella mia famiglia sempre siamo molto affezionati alla Vergine di Guadalupe in Messico, e abbiamo avuto la possibilità, era stata un'estate molto movimentata, e dopo esercizi spirituali, dopo questo mese di missione in Messico, io a quel momento avevo deciso di andare a Madrid per vedere la mia vocazione, per fare questo discernimento proprio più all'interno, non solo come un ragazzo esterno a questa realtà. Quindi sono andato a Madrid a vivere, e quel momento è stato il momento dove io ho detto a Fiore, mia sorella, ho detto

0: guarda, andrò a Madrid per vedere se il Signore mi vuole come sacerdote, se il Signore mi vuole come suo, completamente suo, figlio suo amato, e perdonarlo a tutti.
1: Scusa un
0: E in quel
1: secondo,
0: momento è
1: Giambo,
0: stato molto
1: Fioretta, voi come avete
0: emozionante.
1: reagito a questa notizia? Te e la tua famiglia?
2: Allora, un po' devo dire che qualche sospetto c'era.
1: L'arrivata è snasata.
2: Sì, un pochino all'inizio. Allora, un po' nel passato, meno, ma all'inizio della missione ho detto: qua c'è qualcosa che non va o che va
1: O
2: troppo
1: che va.
2: bene, esatto, qualcosa di particolare c'è.
0: Ecco.
2: E quando eravamo fuori dalla Basilica della Madonna di Guadalupe, mi aveva chiesto di entrare insieme a pregare. E quindi si scende e c'è un passaggio proprio ai piedi del quadro della Madonna. E lì siamo passati insieme, abbiamo detto una preghiera e alla fine di questa preghiera lui me l'ha detto, è stata un'esplosione di emozioni, devo dire, molto molto forte.
3: Posso dire che siete davvero belli, vi assomigliate anche molto.
1: È vero?
3: Fioretta, se vuoi cogliere questo momento per dirgli qualcosa davanti a tutti, fallo, sentiti
2: Mi
3: libera. Hai
2: manchi.
3: sentito,
2: No, devo
3: Giovanni?
2: dire che quando viveva a casa non gliel'avrei mai detto. Forse la distanza ci ha aiutato in questo.
3: E allora noi siamo contenti che abbiamo contribuito a questo
2: Esatto.
3: momento di dolcezza che è bello. Grazie per averlo condiviso con noi. Com'è la vostra vita oggi?
2: Allora, una bella sfida, devo dire. Da un rapporto abbastanza litigioso, come penso classico di
3: Tra
2: fratelli e
3: fratelli,
2: vicini,
3: certo.
2: esatto. Devo dire che i momenti che abbiamo di dialogo, di chiamata, di sentirci anche nella semplicità sono ovviamente più rari e questo ci permette di proprio sfruttare ogni secondo che abbiamo al telefono. Quindi,
1: Immagino che anche il tuo percorso di vita personale abbia contribuito in questo, perché sei psicologa ed educatrice, quindi tutto questo credo che riverberi anche nei rapporti
2: beh, sì, devo dire
1: interpersonali.
2: che anche nella nostra famiglia in generale si è sempre respirata una grande sensibilità, attenzione agli altri, apertura e un po' il sostegno anche della fragilità. Quindi poi ognuno a modo suo, nella propria strada, è riuscito a portare avanti questa missione che un po' abbiamo preso da casa e dalla famiglia. Quindi devo dire che è parte di noi questo. Sì.
3: Giovanni, noi ti vediamo in collegamento, ma io spero che tra qualche tempo tu sarai il nostro ospite ideale. Se saresti nel posto giusto.
0: Magari, magari, magari, forse per me alcune cose non si possono scegliere e decidere, però sarebbe un piacere. Ovviamente nella tappa della formazione ci saranno anche gli anni a Roma di filosofia e teologia, quindi
2: Potrete rubarlo.
1: Allora, questo è un
0: magari lo
1: arrivederci.
2: userò.
1: Anche perché per tutto il collegamento ti abbiamo visto tenere stretto stretto Rosario, quindi sappiamo che sei supportato
0: 100%.
1: esattamente e quindi avrai modo di camminare e camminare. Giambo, noi ti ringraziamo per esserti collegato con noi, così come ringraziamo Fioretta per averci raccontato la tua vita. Ci
2: Grazie.
1: vogliamo lasciare, ci leggi uno dei bigliettini che vengono da lì per
2: Certo, prendo questo qua
1: salutarci.
2: fuori. Vediamo. Tutti costoro volevano impaurirci e dicevano: le loro mani si stancheranno del lavoro e non si farà nulla. Ma io pregai: ora, oh Dio, fortifica le mie mani.
1: Grazie,
2: Grazie a
1: grazie
2: voi,
1: Fioretta,
2: grazie.
1: grazie Giambo e grazie a tutta la vostra famiglia.
2: Grazie,
3: Grazie.
2: grazie mille.
3: Resta
0: Grazie a voi.
3: comoda. Grazie. Grazie.
1: Grazie, rimani pure qua che noi abbiamo un attimo da fare in
3: Ah,
1: cucina. Non
3: ottimo.
1: riusciamo a mandartela dalle tue parti, però forse una fetta per
3: Sarebbe
1: Fioretta ce
3: bello anche
1: l'abbiamo.
3: abbracciarci, non lasciarci così
1: Ma
3: velocemente.
1: certo.
3: E ritorniamo invece velocemente in cucina,
1: Eccoci qua.
3: perché questo c'è solo magia.
1: È una magia.
3: Vogliamo ricapitolare, Giacomo, stiamo realizzando una crostata ai frutti dell'estate, quindi coloratissima, profumatissima, gustosissima, tra un po' l'assaggeremo. E abbiamo fatto la prima fase, la pasta frolla.
1: Esatto.
3: Pasta frolla che deve riposare in frigo e quindi non possiamo negare tempi
1: No, no, no,
3: televisivi.
1: è
3: Tu
1: fondamentale.
3: l'hai fatta a casa ed eccola
1: Certo.
3: qua. Questo
1: Ecco qua,
3: è il panetto
1: dopo il
3: di pasta
1: riposo di una
3: frolla.
1: notte, perché chiaramente ha riposato una notte, e la frolla dopo un po' si ammorbidisce. Stesso tempo di riposo minimo, anche un tempo per rilassare che ci vuole, diciamo 20-30 minuti a seconda anche della temperatura, e procediamo con la stesura.
3: Perfetto.
1: Mettiamo un po' di farina.
3: Giacomo, tu la sai fare la pasta frolla?
1: Non la farei adesso. Sì, io la faccio.
3: Giacomo è un pasticcere.

0: Mi piace, pasticciare, più pasticcione che pasticcere, devo dire. Allora, le crostate mi piacciono, mi piacciono molto. Le faccio un po' meno d'estate. Io poi soffro del fatto di avere delle mani bollenti perennemente, per cui capisco la difficoltà, devo mettermi io in frigo insieme agli ingredienti.
1: Perfetto.
0: Però mi piacciono molto.
1: Vabbè, assunto, dai.
0: Sentiamo
1: la frolla in maniera uniforme, chiaramente, dello spessore.
2: Lo spessore come ci regoliamo?
1: Lo spessore ci regoliamo anche in base allo stampo e a quello che dobbiamo realizzare, biscotti, crostate. Lo spessore, diciamo, mezzo 2-3 mm. Cioè uno spessore.
2: Poi ci regoliamo,
1: poi
2: ovviamente.
1: Ci regoliamo, certo, perché
2: Cesare, dicevi che noi possiamo preparare la pasta frolla in anticipo. Dovrebbe riposare tempo minimo mezz'ora, ma possiamo lasciarla anche di più. Ma
1: esatto.
2: C'è anche un tempo massimo?
1: No, il tempo massimo è anche la durata proprio in sé del prodotto finito. Il tempo di scadenza, 4-5 giorni.
2: Quindi possiamo prepararla con qualche giorno di anticipo. È anche un dolce comodo. Se abbiamo
1: un
2: po' di tempo, prepariamo l'impasto e poi,
1: come vediamo qui, arrotoliamo sul mattarello, togliamo la farina in eccesso, mettiamo un attimo qua. Imburriamo un attimo lo stampo per...
0: Che stampo hai scelto? Perché vedo che non è quello classico.
1: Esatto, questi sono stampi moderni, diciamo microforati, che permettono una cottura uniforme del prodotto e non, è un problema fondamentale della frolla è il bordo che scende un po'.
2: Guarda, se lo giri un po' si vede anche a casa, vedete, ha tutti, ecco qua.
1: I forellini, esatto. La base si toglie anche per sollevarla.
2: Agevolare.
1: Esatto, agevolare tutti i passaggi, imburriamo un pochino.
0: Ricorda un po' la padella delle castagne,
2: vorrei. È vero.
1: Dove fa's? Dove fa anche le castagne, metti.
0: E quindi questo è già un bel trucchetto per una cottura migliore,
1: esatto,
0: e più uniforme.
1: Sono fantastici questi stampi. Lode chi l'ha avuto l'idea.
2: È vero, vogliamo fargli un applauso?
1: Sì. Ecco qua, mettiamo la frolla, ci aiutiamo col mattarello per eliminare i bordi in eccesso.
2: Guarda, io credo che questa è una fase delicata, facciamola con tutto il tempo che serve. Noi ti lasciamo,
1: okay.
2: E poi torniamo da te.
1: Perfetto.
2: Tra qualche minuto.
0: Okay. Noi andiamo in pubblicità intanto, però prima vi vogliamo svelare far indovinare chi sta per arrivare, perché tra poco, dopo la pubblicità, tornano a trovarci due campioni di vita e di sport. Uno dei due recentemente ha trionfato al Golden Gala di Roma il 4 giugno scorso. Guardiamo queste immagini e ci vediamo fra pochissimo.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17.30.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
4: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

0: Questa mattina ritornano nel nostro studio due grandi campioni dello sport e della vita. Andy Diaz Hernandez, bentornato.
1: Buongiorno.
0: Fenomeno mondiale del salto triplo, bronzo olimpico a Parigi 2024. Ha lasciato Cuba nel 2021 senza certezze per arrivare qua in Italia e inseguire il suo sogno. E poi?
2: E Fabrizio Donato, una leggenda dell'atletica azzurra.
3: Grazie, buongiorno. Grazie.
2: Ma ci piace anche ricordare che insieme a tua moglie tu hai aperto le porte di casa vostra e accolto Andy prima come figlio e poi poi sei diventato il suo allenatore. Io vorrei partire proprio da te. Intanto grazie per essere tornati da noi, ci fa molto piacere. Molto piacere.
3: Grazie a voi dell'invito.
1: Grazie.
2: Ci puoi raccontare, possiamo partire un attimo dalla tua vita prima di atleta, che poi diventi allenatore, che vita era e quanto ti ha aiutato quello anche nell'essere poi allenatore oggi?
3: Beh, allora io dico sempre che sono stato e sono molto fortunato. Perché? Perché io penso di aver fatto la cosa più bella al mondo, di fare la cosa più bella al mondo. Da giovane avevo dei sogni, il mio sogno era quello di diventare un grande atleta, di partecipare alle Olimpiadi, però ho anche vinto una medaglia, quindi i sogni effettivamente alcune volte molto spesso si realizzano, e dico sempre questo, bisogna credere nei sogni, bisogna comunque sia coltivare i sogni. E quindi, ripeto, la mia è una grande fortuna, è stata una grande fortuna perché nella mia vita ho fatto quello che volevo fare. Tant'è vero che quando qualcuno mi dice cosa è cambiato da atleta a allenatore, veramente poco, perché poi la mia vita... Ho finito l'atleta avendo fatto un percorso fantastico e quindi ho finito veramente tranquillo, soddisfatto, senza rimpianti e oggi sono molto sereno e sono fortunato e felice di guidare anche Andy.
0: Tu da atleta hai avuto vittorie straordinarie, però non è stato sempre tutto rose e fiori, ci sono state sconfitte, infortuni, momenti difficili. Qual è la lezione più importante che hai imparato da quei momenti più duri?
3: È un pochino il percorso della vita, si cade, ci si rialza. Anni fa, dopo una sconfitta, anzi dopo un infortunio, un mio carissimo amico mi disse: Fabrizio, non ti preoccupare, l'importante è rialzarsi sempre una volta in più. Quindi se si cade 10 volte, l'importante è rialzarsi 11 volte. E lo sport insegna questo. Lo sport, quando si dice che lo sport è maestro di vita, perché poi fondamentalmente... Alcune volte noi sportivi facciamo dei drammi forse anche un po' troppo eccessivi rispetto a quelli che poi sono le problematiche nella vita, per carità, però dedichiamo talmente tanto e ci dedichiamo veramente anima e corpo a questo mondo, a questo sport, a questo gioco fondamentalmente, che alcune volte si fa un po' fatica, però è proprio così, lo sport ti lascia un qualcosa di particolare e quando si dice che lo sport è maestro di vita, effettivamente a me ha insegnato molto.
2: Andy, oggi vediamo tutti in te un campione. Tu però a Cuba eri già un atleta, uno tra i più promettenti. A un certo punto però tu decidi: io lascio tutto e parto. Cosa ti mancava? Cosa ti ha spinto a partire?
1: Allora sì, in quel periodo della mia vita, anche se ero un atleta promettente, non avevo proprio le condizioni per diventare quel campione, diventare realtà quel sogno che avevo proprio da bambino. Una volta che ho avuto l'opportunità di lasciare il mio paese natale e arrivare qui in Italia, si mi è creato proprio un mondo totalmente diverso. Sono arrivato senza nulla, non capivo proprio nulla, però soltanto una cosa avevo presente, che dovevo continuare a allenarmi, dovevo continuare a sognare, a lottare per il sogno bambino. Poi ho avuto anche la fortuna di trovare a Fabrizio, che è stato quello che mi ha aperto la porta della sua casa, della sua vita, e mi ha dato una seconda opportunità come essere umano. Poi diventare campione è venuto dopo, ma grazie a lui oggi sono qua, sono tranquillo, sono sereno e la metà dei miei sogni realizzati.
2: Che bello.
0: Bellissimo. Anche perché siete la rappresentazione del fatto che in squadra si riesce ad andare lontano, insieme si riesce...
3: Ha giustamente detto la metà dei
1: la
3: sogni
1: metà,
3: l'ho
1: metà.
3: Realizzato.
0: Giusto. Perché bisogna guardare anche lontano. Arrivare qua, prima ancora dell'incontro con Fabrizio, ci sono stati momenti anche per te. Parlavamo di momenti difficili con Fabrizio, ne parliamo anche con te. Qual è stato il momento più duro nell'incertezza, nell'arrivare, nel non sapere che cosa sarebbe accaduto il giorno dopo?
1: Il momento più difficile è stato lasciare tutto, il sapere che non potevi tornare a Cuba, non potevi tornare a vedere tua mamma, tua nonna, tuo papà. Questo è stato il momento più difficile della mia vita. Prendere quella decisione mi ha cambiato tutto, il mio modo di pensare, il mio modo di vedere la vita. non sapevo cosa mi aspettava il destino, non sapevo proprio niente del futuro, solo sapevo che dovevo andare avanti, sapevo che dovevo prendere una decisione per aiutare la mia famiglia a Cuba e sapevo che non potevo manco piangere in quel momento, e ormai la decisione era presa, dovevo andare avanti. Questo è stato il momento più difficile, sapere che per 8 anni o per 10 anni non potevo vedere la mia mamma, non potevo vedere mia nonna. E praticamente mi sentivo da solo nel mondo, senza aiuto. Poi ho avuto la fortuna di Fabrizio, però quello è stato il momento più difficile.
2: Allora Andy, guarda. Dove deve guardare Andy? Qua. Andy, guarda lì, c'è qualcuno che ti vuole dire qualcosa.
1: No, ci credo.
4: Sorpresa! Un bacio, Andy! Cosa dire? Cosa dire? Andy è stato sempre da piccolo un bimbo molto allegro, attivo, le è piaciuto sempre compartire con i suoi amici. E mi ricordo una volta abbiamo fatto tante patatine fritte per motivo delle feste del fine del corso scolastico. Ti ricordi, mami? Erano più di 40 bimbi. È stata una bellissima sfida, molto emotiva. E soprattutto è stata un'opera di tanto amore di parte sua, volere compartire con i suoi amici quello che lo rendeva felice in quel momento, che le piaceva. Grazie anche Andy per tutto quello che mi hai fatto, che mi stai facendo vivere a me e anche alla nonna, per il valore che dimostri alla vita, che stai dimostrando alla vita. E auguri, tanti auguri per il meglio, sempre e per sempre. Che la vita si sorrida sempre.
3: Così ci fate emozionare, però.
2: Ma ci siamo emozionati anche noi. Posso dire, sono nonna Milagros e mamma Milagros. Sono bellissime, bellissime. Tua nonna ha detto una frase, ma il suo sguardo ha detto più di tutte le parole del mondo. Che belle che sono. Grazie. Ma dove sono loro adesso?
1: A casa. Ora immagino.
2: A casa dove però? Diciamolo, loro sono arrivati in Italia.
1: Sì, sono qui in Italia, vivono con me. Per fortuna, dopo tutto questo tempo che ero arrivato qui in Italia, sono riuscito a portare mia mamma con me e mia nonna da poco. Quindi non posso essere più felice di così.
2: Che meraviglia.
0: E adesso loro seguono proprio da vicino le tue imprese, quello che fai, ti sostengono.
1: Sì. Poi ti racconto anche questa, la prima volta che mia nonna esce da Cuba l'ha portato a Torun a vedere il mondiale, quindi...
3: A
1: 84 anni, 85
2: Mamma
1: anni
2: mia.
1: Sa mia nonna. Quindi.
2: Fabrizio, che dire? Bello.
3: Credetemi, io alcune volte non riesco a credere a quello che è successo e a quello che la vita ci ha regalato, perché questo è veramente un dono della vita, farci incontrare. Questa storia continua ad andare avanti, continua a regalare emozioni, continua a sorprendermi, un pochino la vita ci sorprende sempre. E io sono, credetemi, sono fiero e orgoglioso di far parte di questa, della via di Andy.
0: Allora, visto che prima hai detto metà dei tuoi sogni sono realizzati, quali sono i progetti, i sogni che hai ancora nel cassetto e che speri di realizzare?
1: Allora, quest'anno abbiamo vinto il Golden Gala, che era una tappa molto importante per noi italiani, vincere a casa è veramente tanto. Poi abbiamo a fine agosto abbiamo i giochi europei e poi alla finale la Diamond League. Ovviamente la misura non conta, soltanto conta arrivare sul podio nella gara importante e riuscire a cantare l'inno ai Mameli come sempre.
2: Noi vi ringraziamo, noi continueremo a seguire la vostra storia. Giacomo, ringraziamo anche Simone D'Ascenzi che ci ha fatto conoscere, perché è stato davvero un bel regalo.
1: Grazie.
2: Grazie,
3: grazie. A voi, grazie.
2: Vuoi salutare nonna e mamma? Ci staranno guardando?
1: Non lo so, perché mia mamma doveva lavorare, non so cosa.
2: Li guarda, anzi, diciamo su Play 2000, si può rivedere l'intera puntata. Quindi...
0: Ultimi 30 secondi anche però per Fabrizio. Grazie. Sogni, progetti futuri.
3: Non abbiamo limiti, continuiamo a sognare. Alcune volte quando si pensa ai limiti... noi diciamo sempre che i limiti non vanno raggiunti, vanno spostati, sempre più avanti. Quindi l'importante è spostare dei limiti, e noi continuiamo a spostare, certo, i nostri limiti, e non ci poniamo limiti, quindi continuiamo a sognare sempre con il sorriso e sempre cercando di raccontare questa fantastica storia e cercando di far passare il giusto messaggio, che si chiama rinascita, speranza, sogni e tanto altro.
0: Grazie
2: a voi.
0: Grazie a voi e saluta naturalmente mamma e nonna, anche da parte nostra.
1: Grazie.
0: Allora, state pure comodi, nel frattempo io e Grazia
2: ci spostiamo
0: già, andiamo dall'altra parte perché la nostra crostata va avanti. Tra l'altro, Cesare, anche tu sei un appassionato di sport, vero?
5: Ho voglia.
2: Qual è il tuo sport?
5: Al momento il paddle, però calcio, calcetto, tennis, l'ho fatto di tutti i colori.
2: Hai sentito che bella storia?
5: Bellissima.
2: Allora, tu stai lavorando.
0: Noi stiamo guardando.
2: Vabbè, io sto contribuendo telepaticamente, a parte gli scherzi. Allora, passiamo alla frutta di stagione.
5: Esatto.
2: Facciamo una crostata oggi coloratissima.
5: Esatto, tutta frutta più di stagione possibile. Abbiamo pesche, albicocche, frutti di bosco che è il momento loro, kiwi, melone. Sto effettuando vari tagli diversi per dare una forma più tridimensionale che piatta come le classiche crostate che si facevano una volta. Andiamo un po' in altezza.
2: Lì vedremo il tuo tocco.
5: Sì.
0: Anche perché la crostata, quello che farai è comporre la crostata con della crema anche, giusto?
5: Certo, con la crema pasticcera, che è il classico abbinamento di questa crostata, quindi crema e frutta. Quindi più tardi vedremo anche questo passaggio.
2: Ecco, bravo, l'hai anticipato, perché solitamente noi alle 8:24 chiudiamo la cucina di Buon Mattino, ma questa mattina non si può, ma non ti facciamo andare via, perché io la voglio assaggiare la crostata, quindi resterai con noi tutta la mattinata. Allora, possiamo dare un po' di appuntamenti?
0: Assolutamente,
2: Giacomo.
0: Allora, il primo appuntamento che vi vogliamo dare riguarda TV2000, riguarda Borghi d'Italia, che domani vi porterà alle 12:15 alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca. Siamo in provincia di Avellino e continuano naturalmente gli appuntamenti con Mario Placidini e Borghi d'Italia, non perdetevelo.
2: Poi vi diamo qualche anticipazione per dopo, subito dopo la TG2000 Flash, la Santa Messa, noi ritorniamo. Ecco, vedete l'immagine di Papa Leone, oggi inizia un concistoro straordinario, noi cercheremo di raccontarvi quello che sta accadendo proprio in queste ore, e poi parleremo degli angeli, qual è il ruolo degli angeli nella nostra vita. E poi, Giacomo?
0: E poi canteremo con Pigi, che ritorna nel nostro studio per farci emozionare, cantare e anche per scoprire il suo album che è uscito, quindi noi siamo orgogliosi e felici di presentarlo. Nel frattempo guardiamo la frutta e ci vediamo dopo.
6: In diretta dall'Aula Paolo VI, intervento di Papa Leone XIV al Concistoro straordinario, oggi alle 9:30.
7: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
8: Dolore articolare nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
9: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!

Venerdì, al nord rinforzo dell'anticiclone Caronte. Giornata molto calda con cielo poco nuvoloso e isolati temporali di calore sui settori alpini. Temperature massime fino a 37 gradi. Al centro, anticiclone africano Caronte più potente. Giornata ampiamente soleggiata con cielo in gran parte sereno. Temperature massime fino a 38 gradi in Toscana e 37 su Umbria e Lazio. Al sud, regime di alta pressione. In questa giornata dopo una mattinata stabile, nel pomeriggio ci saranno dei temporali o rovesci sui rilievi di Calabria, Sicilia e Sardegna. Vediamo ora la tendenza per sabato.

Buongiorno dalla TG2000, edizione Flash. Sono almeno 235 le vittime dei due potenti terremoti che hanno colpito ieri Venezuela, lo ha dichiarato il Ministero della Salute di Caracas. 4.300 i feriti, oltre 45.000 i dispersi, 70.000 gli evacuati, gli scienziati. Molto raro una doppietta di scosse a così breve distanza di tempo, appena 39 secondi e così intense, pari a 7.2 e 7.5. L'area è geologicamente molto complessa, potrebbero esserci ancora forti scosse di assestamento. E tra le vittime anche molti stranieri residenti nel paese. Secondo la Farnesina, tra chi ha perso la vita ci sarebbe un italiano con doppia cittadinanza. Residente a Caracas, l'unità di crisi rende noto che sta tracciando tutti i nostri connazionali, oltre 150.000, ma molti non rispondono alle chiamate di controllo. E il mondo corre in soccorso. Alla Guaira, epicentro di due terremoti, si scava a mani nude. In arrivo quintali di aiuti dai paesi vicini e squadre di soccorso specializzate dagli Stati Uniti e l'Unione Europea. Scatta il meccanismo di protezione civile, in campo anche Italia, Turchia e Messico. Il Fondo Monetario Internazionale ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Starlink sta distribuendo gratuitamente centinaia di terminali per ripristinare via satellite la connettività internet nelle aree più colpite. La guerra in Ucraina, il Ministero della Difesa russo ha annunciato che la difesa aerea ha abbattuto 660 droni ucraini durante la notte, una delle cifre più alte dall'inizio del conflitto. Droni sono stati distrutti su Mosca e la penisola di Crimea annessa, il Mar Nero e il Mar d'Azov. Al vertice di Antibes in Francia, abbracci tra Meloni e Macron. Parigi e Roma sono partner naturali indispensabili, dice il capo dell'Eliseo. La Meloni aggiunge: senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quelli che sono. E lancia un monito al segretario della NATO Rutte dopo le polemiche delle ultime 24 ore sulla partecipazione attiva dell'Italia alla guerra. Non è vero e bisogna essere prudenti quando si parla di queste materie. In Iran intanto i Pasdaran colpiscono una nave nello stretto di Hormuz. C'è entrato un mercantile battente bandiera di Singapore davanti all'Oman. Teheran: qualsiasi movimento al di fuori delle rotte designate è pericoloso. Intanto l'Agenzia Internazionale per l'Atomica avvisa: a fine guerra occorre un controllo severo del nucleare iraniano. L'Assemblea Costituente fu un patto di fraternità, parole del presidente Mattarella ieri alle celebrazioni in Parlamento degli 80 anni della prima seduta dell'organo che stese la carta del paese. Il capo di Stato ha reso omaggio alle donne e agli uomini che in quest'aula seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Ha ricordato i martiri assassinati dal fascismo. Fuori aula i parlamentari di Vannacci ufficialmente per partecipare a un flash mob. In Vaticano al via il concistoro straordinario con i cardinali, voluto da Papa Leone, che aprirà oggi e chiuderà domani la due giorni di riflessione collegiale sul cammino della Chiesa e sulle sfide prossime. Un appuntamento deciso dal Pontefice a poco più di un anno dalla elezione. In diretta qui su TV 2000 a partire dalle 9.25 l'intervento introduttivo del Papa. Dopo 17 anni si chiude il procedimento giudiziario per la strage di Viareggio del 2009, il disastro ferroviario in cui morirono 32 persone. La Cassazione ha confermato le 11 condanne inflitte nel processo di appello TER, tra cui quella a 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato RFI Mauro Moretti, che andrà in carcere. Per tutti l'accusa è disastro ferroviario colposo. Intanto si dimette l'amministratore delegato di Ferrovie Stefano Donnarumma. La decisione annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro ieri mattina con Salvini a causa della lunga scia di disservizi e ritardi dei treni delle ultime settimane. Nei prossimi giorni Donnarumma completerà i dossier più importanti prima di lasciare. Il meteo: Italia ancora alle prese con l'afa ma anche con la pioggia. Oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo. Allerta gialla per maltempo invece in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Nel terzo trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i 3 milioni di utenti vulnerabili aumenterà del 4,6% rispetto al trimestre precedente. Lo rende noto l'ARERA, che fissa i prezzi di luce e gas per i clienti tutelati. L'incremento è dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e delle incertezze a livello internazionale. E infine il calcio: grande attesa stasera per lo scontro tra Norvegia e Francia con i due bomber Holland e Mbappé. Senegal e Iran a completare il quadro della terza ultima giornata dei gironi dei mondiali di calcio. Ieri impresa dell'Ecuador, che accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Ed è tutto, vi lascio alla Santa Messa e vi ricordo all'interno di Buon Mattino alle 9.25 la diretta per il discorso del Papa in apertura del concistoro straordinario. Noi ci rivediamo alle 12, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore vi dia pace a tutti voi, fratelli e sorelle, e saluto l'Ordine Francescano Secolare, qui presente e ben rappresentato, in particolare il Consiglio regionale dell'Ordine Francescano Secolare di Calabria, rappresentato anche dalle 46 fraternità sparse in tutto il territorio calabrese. E all'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. Pietà di noi, Signore.
1: Contro

0: O Padre che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio unigenito, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di ottenere in cielo i frutti della sua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal secondo libro dei Re. Nell'anno nono del regno di Sedecia, nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme. Si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re, e mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via dell'Araba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia, lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia. Il settimo giorno del quinto mese, era l'anno diciannovesimo del re Nabucodonosor, re di Babilonia, Nabuzaradan, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. Egli incendiò il Tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme. Diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo che era rimasto in città. I desertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. Parola di Dio.
1: Preghiamo.

0: Mi si attacchi la lingua al palato se lascia cadere il tuo ricordo.
1: Mi si attacchi la lingua al palato se lascia cadere il tuo ricordo.
0: Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre.
1: Mi si attacchi la lingua al palato se lascia cadere il tuo ricordo.
0: Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni, i nostri oppressori, cantateci i canti di Sion.
1: Mi si attacchi la lingua al palato se lascia cadere il tuo ricordo.
0: Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra.

0: mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.
1: Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: Guardati bene dal dirlo a qualcuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore.
1: Lode a te.

Il Signore vi dia pace. Il Vangelo di oggi ci parla dell'incontro di un lebbroso con Gesù. In quel tempo la condizione di un lebbroso era quella di un escluso dalla città, costretto a stare fuori dal centro abitato, fuori dalla comunità dei credenti, considerato punito da Dio a causa del suo peccato. Un uomo dunque destinato alla solitudine a causa della sua condizione. Stiamo celebrando l'ottavo centenario della morte del nostro padre serafico San Francesco ed essendo in un santuario che in questo anno giubilare indetto da Papa Leone XIV e Chiesa Giubilare, come non menzionare l'incontro del poverello con il lebbroso? Francesco ha considerato l'incontro con i lebbrosi l'origine stessa della sua conversione, come racconta lui stesso nel suo testamento. Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza, così. Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. E di poi stetti un poco e uscii dal mondo. Ora anche noi siamo in un certo modo ammalati di lebbra. Certo, non siamo puniti da Dio, ma di sicuro spesso soffriamo e facciamo soffrire a causa dei nostri peccati. Anche noi abbiamo le nostre malattie dell'anima, i nostri vuoti esistenziali, le nostre ferite. Siamo cresciuti con parole cattive nel cuore, sei un buon a nulla, non ti realizzerai, hai sprecato la tua vita. Sei nulla in confronto agli altri, sei cattivo. E questo ci ha creato ferite profonde, traumi interiori. Magari abbiamo pensato male anche di Dio, pensando che non gli importasse nulla delle nostre sofferenze. Invece questo lebbroso ci insegna l'audacia, il desiderio di guarire, la preghiera, la fiducia. Ed ecco, si avvicinò a Gesù un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi puoi guarirmi. La richiesta di quest'uomo è una preghiera, supplica il Signore prostrandosi. Davanti a ciò il Signore Gesù non rimane impassibile, anzi annulla la distanza, lo tocca e lo guarisce. Il Signore lo tocca, lo ama nella parte più puzzolente, infima, vicinabile. Ecco, anche noi, a noi il Signore ci ama in quella zona oscura malata, dove nessuno si avvicina. È facile essere amati quando si è belli e buoni, ma molto meno quando si è lebbrosi. Nel nostro esame di coscienza cerchiamo di capire qual è la nostra lebbra, quali sono i peccati, le ferite, le paure che ci impediscono di aprirci alla vita, al prossimo e a Dio. E non perdiamo la speranza, perché da Gesù Cristo noi veniamo toccati ancor prima di essere amabili. Che Gesù crocifisso dall'alto della croce, per mezzo delle sue piaghe possiamo essere guarite delle nostre lebbra. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore accetta e perdona questo sacrificio. Allora e gloria a questo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Padre che hai voluto

ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio che è offerto sull'altare della croce espiò il peccato del mondo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. E chi dall'albero dell'Eden traeva la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua resurrezione
2: e la chiesa del tuo corpo.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Arrendila perfetta e nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia

0: di tutti i defunti, ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre, San Francesco, Santa Chiara, San Ludovico e Santa Elisabetta d'Ungheria e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ed ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
1: come in cielo così in terra. Dacci oggi
0: liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore,

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti al tuo santo convito, guida alla gloria della risurrezione coloro che hai redento con il legno della vivificante croce, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Chiniamo il capo per la benedizione.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Mostri la sua faccia verso di voi e vi doni la sua misericordia.
1: Amen.
0: Rivolga su di voi il suo sguardo e vi conceda pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: abbiamo la linea dalla Santa Messa e continua la nostra mattinata insieme. Diamo subito il buongiorno da Roberto Fabiani, parroco della diocesi di Viterbo.
1: Buon mattino,
2: ben trovato.
0: Siamo contenti che tu sia qui con noi oggi.
1: Bello, grazie, anch'io sono contento.
2: Vi ricordiamo che noi abbiamo comunque una cucina aperta a quest'ora del mattino, perché dall'altra parte dello studio la crostata di frutta fresca, di frutta estiva, del pasticcere, chef e pasticcere Cesare Ansuini del Giardino L'Olivella di Frascati è ancora in corso, quindi fra poco andremo da lui per vedere come sta andando e poi apriremo un'importante finestra sul concistorio straordinario voluto da Papa Leone. Lo seguiremo con Francesco Antonio Grana.
0: Don Roberto, la crostata la faremo assaggiare anche a te.
1: Grazie.
0: Però prima...
1: è cosa buona e giusta.
0: Esatto. Però prima, oggi tu sei qui perché vogliamo parlare degli angeli. Qual è il ruolo che gli angeli hanno nelle nostre vite. Ma prima però noi vogliamo andare dalla nostra Melania Giacomo. Melania, buongiorno. Melania, che bello,
3: sì, grazie, buongiorno a tutti dal Ponte Sant'Angelo, uno dei ponti più scenografici della città di Roma, non fosse altro per la cornice Castel Sant'Angelo che vedete alle mie spalle. Noi oggi ve lo raccontiamo e vi raccontiamo di più anche sulle statue degli angeli che vedete attorno a me, statue che raccontano gli strumenti della passione di Cristo. A fra poco.
0: Grazie Melania, ci ritroviamo tra poco. Don Roberto, iniziamo proprio dalle basi. Chi sono gli angeli?
2: Vi garantiamo che lo sa, sta tergiversando, ma è preparato sull'argomento.
1: Perché la domanda viene fatta uno con una leali, allora nel rispondere, ecco. Per dare una bella risposta e molto vera, pertinente e che possa anche incoraggiare tutto il pubblico o i nostri ascoltatori, basta già dire, per la importanza che hanno gli angeli, che di loro si parla nella Bibbia, di loro è piena, direi, la Sacra Scrittura, dal libro della Genesi, va bene, proprio dall'origine del nostro santo libro della Rivelazione fino all'Apocalisse. Quindi e poi sono riferimenti che mi permetto di dire non stimolano una curiosità, no, chi è, chi non è. Sono riferimenti, secondo ciò che l'angelo fa in quel momento, riferimenti che proprio invitano il lettore, l'ascoltatore, il cercatore, dico io, ad essere avvicinato, ad essere protetto, ad essere accompagnato. Tant'è vero che il nome stesso, il termine stesso, angelo, lo prendiamo dal greco e significa messaggero. E in tutti i riferimenti biblici, scritturistici, troviamo l'angelo che a nome di Dio si presenta da un annuncio, da un incarico, da un mandato, ma sempre a nome di Dio. Quindi è una persona, l'angelo, tra virgolette, così importante, così bella, così necessaria, ma che non fa fermare mai la tua attenzione davanti a sé, proprio ti aiuta a guardare oltre, proprio perché ti accompagna. E vediamo l'angelo presente in avvenimenti, vediamo l'angelo portatore di annunci, vogliamo parlare dell'arcangelo Gabriele inviato da Dio a Nazareth, alla Vergine Maria, l'importanza che ha Michele anche nell'iconografia, ma proprio nella pietà cristiana, nell'affetto diciamo che riscuote nella pietà popolare. L'angelo è l'inviato proprio a dire: guarda che Dio ti è vicino, Dio ti è accanto, cammina con te. E c'è bisogno nel nostro tempo di un angelo accanto a ciascuno di noi? Molto, molto, molto, sicuramente.
2: Hai nominato l'iconografia e se, penso che nella mente di tutti quanti ci siano varie raffigurazioni del corso della storia dell'arte e degli angeli, che sono a testimonianza del fatto che è una figura che comunque continua a interrogare le persone nel corso dei secoli. È un qualche cosa che magari fatichiamo a definire, fatichiamo a capire con la nostra testa limitata, però è sempre lì a porci domande in qualche modo.
1: mentre parlavi, mi è venuta davanti l'icona, l'immagine, potremmo dire, un po' più familiare, almeno fino a qualche decennio fa. Se trovavi in una casa, in un ambiente pubblico, in un oratorio, il quadro, l'immagine dell'angelo custode, vedevi questo angelo che corre dietro a un bambino, che sta prendendo la palla, il pallone che rischia di essere portato via dalla corrente, no? E l'angelo è lì, quasi sospeso a dire io ci sono, però attento a... Quindi è semplice, no? Molto semplice, ma dice l'importanza di... E il collegamento che abbiamo avuto addirittura ci mostra la via degli angeli. Nella stessa iconografia troviamo l'angelo, ecco, dell'annuncio, l'angelo della passione, Michele, l'angelo della giustizia.
0: Don Roberto, vogliamo ritornare proprio lì?
1: Sì.
0: Vogliamo ritornare, sì. Perché Melania ci aspetta. Allora andiamo subito a Ponte Sant'Angelo. Melania.
3: Eh sì, grazie, buongiorno. Io sono in compagnia di Gianmarco De Eusebi, che ringrazio. Buongiorno Gianmarco.
4: Ciao Melania.
3: Meglio noto come Azzicchi, che è un appassionato di storia romana, che anzi nei suoi video ci ha fatto innamorare delle bellezze di questa città. Approfittiamo della tua presenza, Gianmarco, per raccontare un po' di più di questa particolarissima Via Crucis che è il Ponte Sant'Angelo.
4: Sì, bello, una Via Crucis. Beh, effettivamente in un certo senso lo è, perché ha tutta la simbologia per essere una Via Crucis, perché tutte queste statue che oggi ci circondano, oggi in realtà ci circondano dal 600, raccontano un po' la simbologia della passione di Cristo, ciò che ha vissuto. Ed è ormai diventato il simbolo, perché si chiama appunto Ponte Sant'Angelo non solo per questi angeli, ma ovviamente per l'arcangelo oggi che vediamo lì sopra Castel Sant'Angelo. È tutto un gioco di angeli qui dentro, molto molto bello. Ponte antichissimo, perché è un ponte che risale al 134 d.C., lo tira su Adriano proprio per collegare Roma al suo mausoleo. Quello è il mausoleo di Adriano, non ce lo scordiamo. Poi arriva anche Dante, che con Dante diventa proprio il simbolo di pellegrinaggio, perché chiaramente abbiamo San Pietro lì, che collega dentro Roma. E poi nel 600 il Bernini, commissionato da Clemente IX, ce lo riempie di angeli.
3: Noi le chiamiamo le statue del Bernini, in realtà non sono proprio tutte propriamente opera sua.
4: È vero, sono state fatte dai suoi allievi e ragazzi di bottega, qualcuno anche romano, molto bravi, e ne vediamo di ogni tipo. Vediamo per esempio, ecco, l'angelo con la croce, l'angelo con la lancia, no? Con cui viene poi trafitto il costato di Gesù, l'angelo con il sudario, l'angelo con la corona di spine, l'angelo con i dadi. Guarda, ti porto da quello dell'angelo con i dadi.
3: Un angelo con i dadi, Gianmarco, scusa, ma perché c'è un angelo con i dadi?
4: E in un attimo è il casino qua.
3: aspetta, non dirmi di più, ve lo diciamo dopo nel prossimo collegamento.
0: Grazie Melania, grazie, ci ritroviamo dopo. Don Roberto, una delle figure angeliche più amate nella tradizione cristiana, San Michele Arcangelo. Vogliamo ricordare chi è lui e perché è così amato?
1: È uno dei più amati e anche dei tre arcangeli che poi vengono dalla liturgia festeggiati tutti e tre insieme il 29 settembre, Gabriele, Raffaele e Michele. Però è vero, come dici, Michele nella pietà popolare, mi si permetta semplicemente il dire che ha più successo, è invocato il nome di persona al maschile o al femminile. È comunissimo, no? Moltissimi lo portano, ma l'iconografia che lo presenta con la spada, la bilancia, lui combatte il drago, Satana, il male, è invocato nella preghiera di esorcismo. Nella preghiera di esorcismo San Michele viene invocato. Nel libro di Daniele addirittura viene chiamato il principe, quindi ha questo titolo, ma sempre soggetto e sottomesso.

0: a Dio, al volere di Dio. Michele non ferma a se stesso, il devoto, colui che lo invoca. È qui da noi, un pochettino più distante da noi, se si va da Padre Pio, no? San Giovanni Rotondo, d'obbligo è il passaggio, la sosta, la preghiera a Monte Sant'Angelo, nella grotta di San Michele, tenuta dai religiosi micaleiti. E lì, in quella grotta, storia bellissima e devozione forte, perché sento anche, no, da fedeli che mi dicono, mi raccontano o chiedono, è invocato proprio come forza, come persona che discerne il bene dal male, come persona che viene invocata contro il male, quindi non soltanto protettore, ma tra virgolette anche giustiziere. Non t'abbandono al male, il male su di te non avrà nessun potere, no, non ti farà male il male, perché lui, Michele, chi come Dio, no? Già il significato del suo nome diventa, no? Diventa una catechesi, chi come Dio, vuol dire fermati perché tu davanti a Dio ti inchini, lo adorerai. Il drago che lui schiaccia, che combatte e sconfigge, è Satana che lui mette a tacere. Questo anche nel nostro percorso personale, nella lotta quotidiana, il male che disturba la vita umana, sia male fisico, ma a volte è un male interiore, a volte no, c'è un turbamento che proprio toglie la pace. Io vedo, parlando, relazionandomi, incontrando molta preoccupazione. Allora si ricorre a lui, facciamolo sempre tramite Michele, chiediamo l'intervento di Dio sicuramente, no? Però Michele, chi come Dio, è il principe, dice Dio è l'assoluto, Dio è l'amore, Dio è la misericordia, Dio è colui che vuole il tuo bene. E oggi nei nostri percorsi, spesso confusionati, se posso, disordinati, con molte attrattive, con molte sirene che cantano, Michele ancora oggi si erge come principe e lo ripeto, a me, prete, a me battezzato, a me persona, a me credente, dice chi come Dio, dove puoi cercare di più? Chi puoi cercare di più?
1: Poco fa, Don Roberto, citavi quell'immagine che forse molti avranno in testa dell'angelo custode che sta proprio dietro il bambino. Tornando indietro nel tempo, la preghiera all'angelo custode è una delle prime cose che viene insegnata e che rimane molto molto presente, tutti quanti ce la ricordiamo.
0: Allora, mi permetto di salutare ancora tutti, ma c'è il mio greste parrocchiale che adesso è in diretta, è collegato con noi,
1: Ma
0: quindi
1: certo che li salutiamo,
2: ci stanno guardando!
0: Perché
1: Certo!
0: sì.
1: Ma certo!
0: Saluti i ragazzi, gli animatori, i collaboratori, perché faccio riferimento? E chiedo scusa a tutti gli altri confratelli, a tutti gli altri greste, però io da tempo ho prenotato la presenza di tutti gli angeli al greste mio parrocchiale, quindi se non vedete ho ali che volano,
2: Sono
0: perché
2: tutti
0: dico
2: lì.
0: sì, perché la preghiera del mattino alla Madonna, certamente madre, mamma e regina del greste, ma l'angelo custode. E se mi fa anche, come dire, bell'effetto, no? I bambini che a volte bisbigliano le altre preghiere. Oh, inizio l'angelo di Dio, pa, no? Certo, io lo disturbo molto perché all'inizio della giornata, ragazzi, adesso chiamiamo l'angelo custode, ce l'hai uno te, uno te, uno te, uno te, quindi chiamiamo ognuno il proprio, ma tutti saranno insieme. Proprio perché, guardate, è bellissimo questo senso di protezione, di camminare accanto. E io sì, d'accordo, dice sei prete, no, non è scontato, eh? Mica detto perché sono prete, c'ho fede finita, no? Però io lo invoco e lo chiamo, specialmente nel Greste, specialmente in iniziative riguardante passi da svolgere e che necessitano di qualcuno che vigili, perché magari sono distratto anch'io a guardare quella cosa, ma sono certo che l'angelo custode mi sta guardando quel bambino e accanto ai bambini.
2: Quindi ce li abbiamo anche noi qui
0: Sì,
2: accanto.
0: li vedo,
2: Allora,
0: ci sono.
2: facciamo una cosa. Andiamo un qualche istante in pubblicità e poi ritorniamo su questo tema che ci interessa. Ci servono gli angeli custodi, capiamo come si può anche instaurare un dialogo con gli angeli. Ci vediamo tra pochissimo. Pubblicità.

0: in diretta dall'Aula Paolo VI. Intervento di Papa Leone XIV al Concistoro straordinario, oggi alle 9:30.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
3: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
6: Un talento molto lento, voltati.
5: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
7: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.

0: questa mattina e siamo in compagnia di Don Roberto Fabiani, però stiamo vedendo in questo momento, ci arrivano in diretta le immagini dall'Aula Paolo VI, siamo in attesa e seguiremo tra pochissimo il discorso di apertura dei lavori del concistoro straordinario indetto da Papa Leone XIV. Ne parleremo e vi racconteremo quello che sta avvenendo proprio in questi momenti, in queste ore. Nel nostro studio però stiamo parlando con Don Roberto Fabiano degli angeli custodi e siamo anche, vogliamo chiudere questa stagione con un dolce, la crostata dell'estate, eccola, vediamo il nostro Cesare Anzuini, pasticcere, sta lavorando per noi da questa mattina, grazie Cesare.
1: Grazie a voi.
0: Don Roberto Fabiani, ho detto Fabiano.
2: È nome del
0: oggi
2: nonno.
0: Oggi per una giornata emozionante. Carica di emozione, Don Roberto, perché oggi chiudiamo anche una stagione, siamo anche un po' emozionati tutti. E io tanto dispiaciuta, perché Giacomo, la mattina noi inizieremo insieme le giornate.
3: Tu
0: mi
3: puoi
0: mancherai.
3: Mettere la sveglia alle 4:30 uguale, io no, ma tu puoi.
0: Io ti posso anche chiamare quando mi sveglio.
3: No, io sto col telefono, mi sa.
0: Ecco, Don Roberto. Ci siamo lasciati prima della pubblicità dicendo che abbiamo salutato tutti i bambini del Grest che ci stanno guardando e detto che tutti gli angeli custodi sono lì. Ce n'è anche qualcuno qui nel nostro studio,
2: sì,
0: però ci auguriamo.
2: Sicuramente.
0: Don Roberto, ma come si instaura un rapporto con il nostro angelo custode?
2: Bella domanda, mia cara. Questo riguarda, lo dico simpaticamente col sorriso, ma con la serietà biblica della verità che pronuncio, riguarda la nostra vita interiore, riguarda la nostra vita interiore. Quanto siamo contenti di avere un amico, quanto siamo contenti di avere una persona con la quale, no, parlare, fidarci. Non ti vedo ma ti sento, non sei qui ma so che ci sei. No, riguarda veramente la nostra dimensione interiore, che oggi più che mai necessita, per me prete e per voi laici, essere coltivata, approfondita. Ne abbiamo bisogno, perché non siamo soltanto esteriorità, ma molta ricchezza nell'interiorità di ciascuno, di ciascuno, di ciascuno. E allora, coltivando la dimensione interiore, sentendo la gioia di avere una persona che mi accompagna, qualcuno che mi ripete quella volta al giorno per 365 volte, no? Secondo la Sacra Scrittura, non temere, non temere. L'angelo custode diventa questa presenza che proprio a nome di Dio mi dice: Roberto, grazie, Giacomo, non temere, ci sono qua io, ci sono qua io. Pensiamo, lo ripeto, a ciò che l'Arcangelo Gabriele fa e vive davanti a Maria di Nazareth. Pensiamo a ciò che lui annuncia alla Madre di Dio e come riesce a traghettarla, se posso, verso un abbandono totale, un affidamento totale. Tant'è vero che la Vergine risponderà: eccomi, dopo che lui, l'angelo, le dice: non temere, sta serena. Questo può accadere per ciascuno di noi, coltivando la nostra interiorità.
3: L'audio che sentiamo e che sentite ci viene direttamente dall'Aula Paolo VI.
2: Il Veni Creator, il canto.
3: Tutto si sta preparando per il discorso di apertura del concistoro straordinario a cui assisteremo fra poco. Avremo modo di collegarci, insomma, e di ascoltare il discorso di apertura ad opera di Papa Leone XIV. Nell'attesa noi continuiamo a chiacchierare nel nostro studio e continuiamo con il nostro discorso che parte dagli angeli, pensando al predecessore di Papa Leone XIV, Papa Francesco. Papa Francesco era solito dire che l'angelo custode è un vero e proprio compagno di viaggio.
2: Sì, sì, sì, e ci ha molto incoraggiati, no? A rafforzare il nostro affetto con questa presenza, o addirittura a scoprirla, instaurarla. Anzi, oggi, 26 giugno, quest'ultima diretta, se posso, ci incoraggia, ci rieduca, no? A rivolgermi all'angelo custode, e probabilmente devo soltanto invocarlo, perché lui c'è già. È un dono che Dio fa a ciascun battezzato, a ciascuna persona, quindi dobbiamo invocarla. E mi nomini Papa Francesco, mi piace anche fare un riferimento all'anno francescano, in questo giubileo francescano.

0: Milano. Mi piace ricordarci che il 2 agosto nel calendario francescano, ma che riguarda tutta la cristianità, è celebrata Santa Maria degli Angeli, o Santa Maria della Porziuncola, ma la Madonna degli Angeli. Bello.
1: Grazie Don Roberto.
0: Ci prego a tutti.
1: Don Roberto, si è aggiunta una poltrona accanto a te perché vogliamo dare il buongiorno a Francesco Antonio Grana, vaticanista del Fatto Quotidiano.
2: Buongiorno a voi e auguri in ultima puntata. Complimenti.
1: Grazie anche a te per essere con noi anche il giorno della chiusura. Abbiamo iniziato e chiuso insieme.
2: Speriamo porti bene.
1: Sì, speriamo. E oggi abbiamo bisogno di te. Concistoro straordinario, ci puoi raccontare cosa sta avvenendo proprio in questi minuti?
2: Lo sentiamo, sentiamo il Veni Creato, inizia il Concistoro, l'invocazione dello Spirito Santo e sicuramente per Leone XIV e per quei cardinali che hanno partecipato al conclave un anno fa. E anche un richiamare quell'inno allo Spirito Santo, quell'invocazione che ha aperto il conclave, perché entrati nella Cappella Sistina, la prima cosa un anno fa fu proprio il canto del Veni Creato. Tutto parte dall'invocazione allo Spirito. Il Papa ha già celebrato la messa questa mattina nella Basilica di San Pietro, la Basilica era chiusa, c'erano soltanto i cardinali, quindi già come io eravamo qui, ha fatto un'omelia molto bella con un accento molto forte sulla guerra, dicendo che non siamo delle bestie, anche se abbiamo le armi nucleari, e ha usato proprio la parola bestie, quindi intelligenti pauca, e che dobbiamo invece lavorare per risolvere diplomaticamente i conflitti. E adesso è il momento dei lavori, lo vediamo, sono attorno a un tavolo, notavo nell'immagine dell'Aula Paolo VI che il Cristo risorto è in questo momento in ristrutturazione, infatti se guardiamo alle spalle del Papa c'è un pannellone che copre completamente tutto il Cristo di Pedro e Fazzini, un'opera straordinaria venuta da San Paolo VI, a cui è dedicata quest'aula.
3: Che cosa ci aspettiamo da questo concistoro, Francesco?
2: Che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che continua questo metodo di governo di Leone XIV, che è un metodo di governo di ascolto. Il Papa lo diceva questa mattina, che lui è uno che ascolta e perciò guida, non comanda, lo diceva alla fine dell'omelia. È importante questo metodo. Chiaramente la prosecuzione di quell'esperienza straordinaria che Prevost, poi diventato Leone XIV, e i cardinali che sono presenti con lui hanno vissuto l'anno scorso nelle 12 congregazioni generali che hanno preceduto il conclave che lo ha eletto.
1: Noi continuiamo a vedere le immagini che ci arrivano proprio in diretta in questo momento e siamo in attesa, poi lasceremo la linea proprio, Francesco, al discorso, cioè un momento di apertura proprio da parte di Papa Leone.
2: Sì, e sarà importante un po' quello che dirà come prosecuzione dell'omelia di questa mattina, ma per dare una direttiva vera e propria ai lavori. Vediamo anche che il Papa fa un po' dei segni di sta coordinando in questo momento
3: tutto.
2: Cardinale Decano Giovanni Battista Re, che gli rivolge un saluto a nome di tutto il collegio cardinalizio. Però vediamo che c'è qualche problema col microfono e anche il povero Re, nonostante 92 anni, ma il passo svelto gli permette di attraversare metà dell'Aula Paolo VI velocemente per raggiungere il microfono giusto.
4: Facendomi voce di tutti i presenti, con intensità di sentimento esprimo vivissima gratitudine e profondo apprezzamento per averci convocati per questo grande evento ecclesiale attorno a vostra santità.
3: Questo è quello che stiamo sentendo, è proprio l'introduzione a quello che stavi e di cui stavi parlando poco fa. E tra l'altro noi ormai stiamo diventando familiari alla parola concistoro, perché ce n'è stato uno non da tantissimo tempo.
2: Sì, aggiungendo sempre quell'aggettivo che è importante, straordinario
3: certo.
2: Perché è un concistoro che non ci fa tremare i polsi. Quello che fa tremare i polsi, soprattutto noi vaticanisti, è il concistoro senza quello straordinario vicino, cioè la creazione vera e propria del nuovo berrette cardinalizio. Chiaramente capire un po' come cambia la geografia della Chiesa Cattolica. È evidente che un concistoro in tempi normani sì, si guarda un po' a quelli che sono i nuovi cardinali, i papabili oppure no, ma in questo caso con un papa così giovane che quest'anno compie 71 anni, pensare a un conclave è veramente impossibile e nessuno di noi se lo augura. Io ne ho visto di due, mi bastano in avanza, quindi se aspettiamo più di 20 anni siamo tutti felici. È chiaro che questo è più un concistoro di lavoro, di servizio, che serve molto al Papa. Tutti quanti si domandano quando Prevost creerà, usiamo la formula canonica, i suoi primi cardinali. Vediamo che non ha fretta. Io penso che quest'anno non succederà nulla. L'anno prossimo lui riconvocherà un concistoro straordinario, forse un po' più lungo nella durata, proprio per aumentare, amplificare questo ascolto che

0: 32 è necessario e magari arriverà qualche sorpresa, magari farà cardinale noi due, Giacomo.
1: Chi lo sa, staremo qua a dirlo.
2: Fatemelo sapere. Io hai detto è un concistoro che serve a Papa Leone. Si possono ci sono dei temi caldi, quali sono gli aspetti che verranno

0: tanto, come angosciava tanto Papa Francesco, anche perché è importante ascoltare quei cardinali che vengono dai paesi che sono in guerra. E vediamo purtroppo che le tragedie aumentano anziché diminuire, che la crisi umanitaria aumenta anziché diminuire. E poi ci sono i temi della sua prima enciclica, il documento programmatico di questo pontificato, la Magnifica Humanitas, e anche qui torna, e proprio nell'ordine dei lavori, la critica, la condanna a quella che viene definita guerra giusta, che il Papa ovviamente boccia con grande forza nell'enciclica. Ma ci sono anche delle piste aperte. Sì, il percorso sinodale dei prossimi due anni, 2027-2028, ma sicuramente c'è quello spazio per quello che Ascona ci avrebbe detto il tema piacere, il tema libero. Sicuramente ci sono anche dei cardinali che inseriranno degli interventi non previsti, che però probabilmente aiuteranno molto il Papa a capire quali possono essere nuove piste di riflessione. Serve a lui, perché ritorna a lui un ascolto di una Chiesa universale che è importante. Papa non può a Roma avere la visione del mondo senza un ascolto fedele, fidato, di collaboratori esperti. Ha bisogno dei sensori che gli restituiscano la fotografia autentica del mondo.
1: È l'immagine di una Chiesa che è aderente al mondo e non è al di fuori del mondo, ne è stata testimonianza anche ieri, non c'entra col Concilio straordinario, ma c'entra con Papa Leone, ciò che ha detto e ciò che ha fatto a proposito del Venezuela. Si sta preparando nel frattempo forse il discorso di Papa Leone.
2: Ora queremos escucharlo en la apertura de esta 4 sesiones que tendremos en 2 días de gracia y bendición para cada uno de nosotros.
1: A proposito del Venezuela, ieri Papa Leone ha subito mostrato Francesco la sua vicinanza, non solo a parole ma anche concreta. Il Papa si è alzato, diamo la linea.
3: Cari fratelli cardinali, vi do il benvenuto e vi ringrazio di cuore per aver accolto ancora una volta il mio invito. La vostra presenza manifesta la sollecitudine per tutta la Chiesa che condividiamo nel servizio al popolo di Dio e alla missione affidataci dal Signore. Nel Concistoro dello scorso gennaio avevo espresso un desiderio semplice, che questi incontri ci aiutassero a imparare sempre più a lavorare insieme nel servizio della Chiesa e a proseguire una conversazione che mi aiuti nel servizio della missione e di tutta la Chiesa. Non erano soltanto parole introduttive. Continuo a pensare che questa sia una delle responsabilità più importanti affidate al Collegio Cardinalizio. Anche noi, come tutta la Chiesa, impariamo camminando. La comunione non è mai un risultato acquisito una volta per tutte. Rimane una conversione quotidiana che prende forma nella preghiera e attraverso atteggiamenti concreti, relazioni di fiducia e disponibilità ad ascoltarci reciprocamente. In questi mesi ho avuto modo di ricordare più volte che siamo chiamati a essere costruttori della comunione di Cristo, una comunione che prende forma in una Chiesa sinodale nella quale tutti cooperano alla medesima missione, ciascuno secondo il proprio carisma e il proprio ministero. Come dicevo alla Curia Romana, questa comunione si costruisce più che con le parole e i documenti, mediante gesti e atteggiamenti concreti che devono manifestarsi nel nostro quotidiano, anche nell'ambito lavorativo. Non siamo custodi di interessi particolari, ma discepoli e testimoni del Regno di Dio, chiamati ad essere in Cristo lievito di fraternità universale. Per questo motivo ho desiderato che il nostro lavoro si concentrasse su 4 temi

tra loro profondamente collegati. Anzitutto, siamo invitati a contemplare il mondo nel quale la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo. Prima di domandarci che cosa fare, occorre sostare davanti alla realtà, guardandola con gli occhi della fede e lasciandoci interrogare dall'ascolto dei fratelli. Come ho ricordato poche settimane fa, Gesù cammina per le strade, attraversa le piazze, visita i nostri quartieri, abita i luoghi della nostra vita quotidiana, come il Dio vicino che cammina con il suo popolo, come il Signore della storia. E anche oggi il Signore continua a precederci nella storia, e la Chiesa è chiamata anzitutto a riconoscere la sua presenza. Successivamente rifletteremo insieme sulla cultura della potenza e sulla civiltà dell'amore. Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, dalla violenza, dalla polarizzazione sociale o religiosa. Ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto, di sopraffazione, di frattura che attraversano oggi le nostre società. Per questo il discernimento che siamo chiamati a compiere riguarda tutti e interpella la missione della Chiesa in ogni contesto. L'enciclica Magnifica Humanitas ci offre alcune chiavi preziose per leggere questo tempo. Mi interessa soprattutto ascoltare come queste pagine risuonano nelle vostre chiese, quali interrogativi suscitano, quali prospettive aprono, quali passi suggeriscono. Un'enciclica continua infatti il suo cammino quando viene accolta, interpretata e incarnata nella vita concreta delle chiese. La terza sessione approfondirà ancora la Magnifica Humanitas, interrogandosi sul contributo che la Chiesa può offrire alla costruzione del bene comune. Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise. Per la Chiesa questo assume una forma ben precisa, uno stile sinodale al servizio della missione del Regno. Lo ricorda l'enciclica Magnifica Humanitas al numero 86, aggiungendo che questo richiede attenzione al modo in cui si prendono le decisioni e si esercitano le responsabilità, nella trasparenza, nella valutazione e nella corresponsabilità. Infine, dedicheremo una sessione al cammino di attuazione del Sinodo. Questa ultima sessione non apre un tema nuovo, ma raccoglie e mette in relazione quanto avremo condiviso nelle sessioni precedenti. Di fronte alle ferite del mondo, alla costruzione del bene comune e alla missione della Chiesa, la sinodalità indica un modo di procedere: ascoltare, discernere e assumere insieme la responsabilità delle scelte che il Signore ci affida. La sinodalità non è anzitutto un insieme di procedure. Come io ho avuto modo di dire più volte, la sinodalità è un atteggiamento, un'apertura, una disponibilità a comprendere. Talvolta essa è stata interpretata come una diminuzione dell'autorità. In realtà essa ci aiuta a comprendere più profondamente il significato dell'autorità stessa, che esiste per custodire la comunione, favorire la partecipazione di tutti e orientare il cammino comune della Chiesa. Queste quattro sessioni trovano la loro unità
nella prospettiva missionaria che

abbiamo condiviso nell'ultimo concistoro e che ho richiamato nella lettera dello scorso aprile. Non siamo qui anzitutto per riflettere sulla vita interna della Chiesa. Tutti i temi che affronteremo, lo sguardo sul mondo, la pace, il bene comune, la sinodalità, convergono in un'unica domanda. Come possiamo aiutare oggi le nostre chiese ad annunciare il Vangelo con maggiore fedeltà, libertà e credibilità? La missione non è uno dei molti compiti della Chiesa, è la sua ragione di esistere e proprio per questo diventa anche il criterio che orienta il nostro discernimento. Quando impariamo ad ascoltarci, a portare insieme le responsabilità, a riconoscere l'azione dello Spirito nelle diverse chiese, non stiamo soltanto migliorando il nostro modo di lavorare, stiamo diventando una chiesa più capace di incontrare gli uomini e le donne del nostro tempo e di testimoniare loro la gioia del Vangelo. Per questo desidero chiedervi un aiuto particolare. Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi, perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico. Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli. Vi chiedo così di accompagnarmi non soltanto in questi giorni di lavoro, ma anche nel servizio quotidiano alla comunione della Chiesa universale. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione. Vi chiedo inoltre di sostenere ciascuno nella propria chiesa e nel proprio ministero questo stile di discernimento ecclesiale. So che esso richiede pazienza e talvolta suscita interrogativi. Tuttavia sono convinto che il Signore ci stia insegnando una maniera più evangelica di vivere insieme la responsabilità che ci ha affidato. Anche da questo dipende la credibilità della nostra testimonianza e la fecondità della nostra missione. Desidero perciò incoraggiarvi a vivere con convinzione il lavoro nei gruppi. So bene che per molti di noi non è il modo abituale di svolgere un concistoro. Eppure anche questo fa parte del cammino lungo il quale il Signore ci sta conducendo. Naturalmente rimarrà spazio anche per gli interventi personali e, come sempre, ciascuno potrà farmi pervenire liberamente osservazioni o riflessioni riservate. Ma vi chiedo di entrare con fiducia in questo esercizio ecclesiale. Anche noi impariamo la sinodalità praticandola. Impariamo insieme a crescere nella comunione. Vi ringrazio fin d'ora per la vostra disponibilità, per la vostra libertà interiore e per il vostro amore alla Chiesa. Affidiamo questi giorni allo Spirito Santo perché ci renda docili alla sua voce.

0: e ci conceda la grazia di cercare insieme ciò che meglio serve il Vangelo e il bene del popolo di Dio. Grazie.
1: Ah, avevo detto io.
2: Riprendiamo la linea, questo era il discorso di apertura da parte di Papa Leone del Concistoro straordinario, lo abbiamo seguito qui da studio. Francesco Antonio, che ci dici?
3: Beh, un discorso molto interessante in cui ha risposto anche alle critiche con grande coraggio che gli saranno arrivate in questi mesi, come le abbiamo recepite noi vaticanisti da alcuni cardinali, soprattutto da quella romana sulla metodologia. È stato molto importante l'appello che ha fatto, sentito, convinto, profondo, si vedeva soprattutto nella sua mimica facciale, prima ancora che nelle sue parole, a essere sostenuto con forza pubblicamente e anche essere incoraggiato dal Collegio Cardinalizio in quello che sarà il suo cammino di governo nei prossimi anni, e anche a ricevere quelle che sono critiche, consigli, suggerimenti perché si possa camminare insieme. Chiaramente è un appello molto forte, è una metodologia sinodale, il Papa l'ha sottolineato più volte in questo suo discorso introduttivo. È chiaro che c'è anche un gap generazionale, lo ha detto in un passaggio, non siete abituati molti di voi a fare un concestore in questo modo. Sicuramente a gennaio c'era stato molto disorientamento da parte dei cardinali, soprattutto i più anziani, soprattutto quelli della Curia Romana. Alcuni sono stati creati cardinali da San Giovanni Paolo II, quindi ne hanno viste tante. Nelle immagini c'era anche cardinale Tarcisio Bertone sulla Sierra d'Otenne, è un uomo nato nel 1934, è chiaro che c'è anche un problema generazionale, però ha detto che la sinodalità bisogna conoscerla, viverla, praticandola, e quindi è molto importante fidarsi di questa metodologia e camminare insieme. Credo che sia stato un discorso molto onesto, molto chiaro, senza zone d'ombra, e spero che venga recepito, perché è difficile poi rispondere a quelle che sono le attese di Leone XIV, soprattutto quando chiede di essere consigliato ma anche criticato.
1: Francesco Antonio, grazie per essere stato con noi anche questa mattina. Oggi, lo abbiamo detto tante volte, ormai è l'ultima puntata in diretta della stagione, e allora grazie
3: a voi, auguri, ci vediamo l'anno prossimo.
1: Ci vediamo alla prossima stagione. Noi ci fermiamo qualche istante, andiamo in pubblicità e poi ritorniamo con Don Roberto Fabiani, che resta con noi perché abbiamo lasciato un discorso in sospeso sugli angeli custodi. A tra pochissimo!

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Che cosa vuoi? Mi serve l'indirizzo di un parrucchiere.
3: Caro signor Igor Polsky, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
2: Slava, tu hai un figlio.
4: Da questo momento sì.
3: Non devi avere paura.
5: È proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
3: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
6: Palma, un amore di cane. Domani in prima serata.
7: Ladro in fuga!
8: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: Ritorniamo insieme questa mattina, ma solo per un istante, perché usciamo subito dallo studio e andiamo dalla nostra Melania. Melania?
1: Eh sì, grazie, ci eravamo lasciati con l'angelo con i dadi. Ecco Gianmarco, che cosa c'è dietro una statua di un angelo con i dadi?
2: Secondo me è quello più affascinante, anzi forse il secondo, dopo te ne porto a vedere un altro. Però vediamo, l'angelo, vedi, con la veste, quella è la veste di Gesù con i dadi sopra, perché nel Vangelo effettivamente leggiamo che poi i romani si giocarono la sorte della veste a dadi. Cioè, e infatti lo leggiamo anche sotto, vedi, è sulla mia veste gettarono la sorte, proprio perché alla fine loro non volevano neanche strapparla, farla a brandelli, ma se la giocarono per vedere quale legionario poi alla fine si doveva
1: prenderla, certo.
2: Esatto.
1: E insomma, tante sono le storie e gli aneddoti che tu mi stavi raccontando. Ecco, qui abbiamo i chiodi, ricordiamo, sono tutti gli strumenti della passione di Cristo. Ecco perché questo, Gianmarco, correggimi se sbaglio, più che un ponte di collegamento è proprio un vero e proprio percorso contemplativo.
2: Sì, effettivamente sì, pensa se ti devi mettere lì e poi anche a contemplare ogni statua. 5 minuti a statua ci metti, sono 10, ho fatto il conto.
1: Allora, noi non ce l'abbiamo tutti questi minuti, però c'è un particolare aneddoto che in pochi minuti vogliamo raccontare, legato a un'altra statua di angelo.
2: Eccoci qua, di fronte alla corona di spine abbiamo la Veronica. Ma la particolarità di questa statua non è soltanto proprio sul velo di lino morbido, no, e candido così, ma è sul piedistallo che vediamo essere protagonista di una bella bomba, una cannonata sparata dall'esercito francese nel periodo della Seconda Repubblica Romana. Nel giugno del 49 c'è il patatrac, dove i francesi ovviamente volevano ripristinare il trono pontificio di Pio IX, che nel frattempo era stato mandato proprio in esilio, praticamente. E la particolarità, secondo me, è proprio vedere l'angelo che ha tra le mani una cosa che è considerata morbida, no? La Veronica, cioè una cosa così leggera, che però ha preso una cannonata dura, ma è ancora lì.
1: E che racconta questa storia. Allora, prima di lasciarci, raccontaci un altro di questi aneddoti. Sono 10 le statue, più San Pietro e Paolo, mi diceva, all'inizio del ponte. E c'è un altro aneddoto particolare, c'è l'angelo con la spugna.
2: C'è anche l'angelo con la spugna imbevuta di aceto, che i romani, no, infilzandola nella lancia, gli hanno dato da bere. Tutti pensano, quando leggiamo il passo, diciamo, vabbè, te pare che gli hanno dato l'aceto.
1: Non era,
2: cioè,
1: aceto.
2: C'è in arsura, già così. Non era aceto, quella era, praticamente si chiamava la posca. Era una sorta di Gatorade dell'antica Roma che i soldati romani tenevano da bere, ed era una sorta di acqua, aceto, miele, però erano ghiottissimi di questa bevanda, era buonissima.
1: Grazie allora Gianmarco De Eusebi Azzicchi, segnatevelo sui social, che con i suoi contenuti video veramente ci racconta qualcosa in più che non è detto che, insomma, lo sappiamo tutti. Vi invitiamo a fare questa bella camminata, grazie ancora Gianmarco per
2: grazie.
1: Essere intervenuto.
2: Ci
1: alla
2: vediamo.
1: Prossima.
2: Ciao.
1: Arrivederci.
0: Grazie, noi lo abbiamo segnato, grazie Gianmarco, grazie. Grazie a te e grazie Melania, grazie davvero di cuore, grazie per tutta questa stagione. E ritorniamo da Don Roberto. Don Roberto, affidiamo a te questi ultimi minuti per una riflessione conclusiva su questo tema così importante, gli angeli custodi. Lascio la parola a te.
3: Umilmente mi faccio portavoce dell'angelo custode di ogni ascoltatore, bene? E ti dico, non temere. E tu con gioia rispondi, eccomi, ci sono. E Santa Maria degli Angeli protegga il cammino di tutti noi.
4: Grazie. Grazie, grazie. Da Roberto Fabiani per tutto quest'anno passato insieme.
3: Grazie.
4: Ma visto
3: a voi.
4: Che siamo buoni, tu rimani un attimo tranquillo. Benissimo. Qua seduto. Vediamo se qualcosa avanza.
0: Vediamo.
4: Facciamo avanzare. Nel frattempo qua si sono prodotte 12 crostate di tutto questo tempo. Cesare Ansuini, che da questa mattina alle 7:30 ha cominciato con la frolla.
0: Che dire.
4: La frutta. Siamo alla frutta, no, siamo oltre la frutta, siamo alla crema.
5: Siamo alla crema pasticcera, siamo alla fase finale. Abbiamo amalgamato zucchero, farina, tuorli e profumi vari. Abbiamo fatto una sorta di pastello. E ora andiamo ad aggiungere al latte caldo aromatizzato con una buccia di limone.
0: L'abbiamo data la ricetta,
4: no,
0: della crema?
4: La do?
0: Eh sì, non questa possiamo non darla. Allora a casa...
4: L'ultimo ingrediente di stagione.
0: Esatto, allora, questo è un momento emozionante. Allora a casa, carta e penna, prendete bene appunti. Giacomo, gli ingredienti.
4: Allora, per la crema pasticcera ricetta di Cesare, vi servirà 1 litro di latte, 5 tuorli d'uovo, 240 g di zucchero, 100 g di farina barra maizena, una vaniglia in stecca e scorza di limone.
0: Grazie Giacomo.
4: L'applauso, ecco, Ora che arriva dall'altra parte dello studio, poi ritorna anche l'applauso.
0: Cesare. Allora.
5: Siamo.
0: Possiamo fare con calma, possiamo prenderci il tempo che ci serve. Raccontaci un attimino, abbiamo sentito gli ingredienti, possiamo ricapitolare la crema?
5: La crema abbiamo fatto un pastello con il tuorli, lo zucchero e la farina, diciamo. Portiamo a ebollizione il latte con la scorza di limone. Quando il latte è abbastanza caldo lo aggiungiamo a questo pastello per stemperarlo un po'.
0: Sì.
5: E ci permetterà di poi amalgamare e portare a 82 gradi la crema. E dopodiché è pronta. Coperta con una pellicola, riposo in frigo, chiaramente può essere consumata anche calda, chiaro. L'inverno magari è un ottimo dolce.
4: Con due biscottini, magari.
5: Biscottini, esatto.
0: In questo periodo diventerebbe un po' una tortura, quindi facciamola raffreddare e riposare. Esatto.
5: E andiamo avanti per la cottura. Eccoci qua. Ora versiamo tutto il composto, giriamo per qualche secondo.
4: Uno dei problemi di quando si fa la crema pasticcera sono quei dannati grumi che a volte proprio non si levano.
5: Esatto.
4: Allora noi per farla per benino come dobbiamo fare, Cesare?
5: È il passaggio del stemperare il pastello con un pochino di latte ci aiuterà a sciogliere tutti gli eventuali grumi che si sono formati anche magari semplicemente prendendo la farina, chiaramente, e girando con la frusta energicamente, e questi, diciamo, vanno via, si sciolgono e il composto verrà liscio e omogeneo come si aspetta dalla ricetta.
0: Cesare, noi allora abbiamo preparato la pasta, hai preparato la pasta frolla, la crema, e prima ti abbiamo lasciato che stavi tagliando la frutta.
5: Sì.
0: Quella non dobbiamo prepararla tanto tempo prima, sennò diventa nera. Oppure c'è un trucco per fare in modo che non annerisca?
5: Ci sono molti trucchi.
0: Vogliamo dirne qualcuno?
5: Esatto.
0: Diamo qualche consiglio a casa?
5: Il più classico è un attimo passarla con il limone. Però c'è un problema che può tirare fuori un po' l'acqua di vegetazione, chiamiamola così, e può magari rovinare l'estetica della torta.
0: Certo.
5: Il moderno ci regala dei gelatini a spray, dei prodotti che vanno spruzzati direttamente sulla frutta, così non succede niente, rimane bella, integra e lucida soprattutto anche per l'occhio.
4: E quindi insomma ci garantisce anche qualcosa di bello da vedere oltre che di buono da mangiare. Noi stiamo parlando adesso di un dolce con la frutta estiva, però diciamo questa stessa ricetta la potremmo anche fare in inverno con la frutta che l'inverno ci regala.
5: Tutto l'anno. Si può fare tutto l'anno, la frutta d'inverno è diversa da quella d'estate, però chiaramente c'è il melograno, ci sono i cachi, ci sono le mele, pere, aranci, limoni. Ognuno ha la fantasia.
4: Ci sbizzarriamo.
5: Sì, esatto.
0: Mi piaceva ritornare un po' a quello che stavamo dicendo prima, che tu nella passione per la cucina, per la pasticceria anche nasce in casa, nasce con mamma, ma soprattutto con tua nonna.
5: Esatto, sì, sì. Nonna, è chiaro, nonna, mamma, tutti lì facevano una gara a chi cucinava meglio tra di loro per accaparrare il mio consenso, diciamo. E quindi chi faceva la crema in un modo, chi in un'altra, mamma le torte, era una battaglia quotidiana. Dovevo solo assaggiare a quel momento, ma non mi rendevo conto che era anche la mia strada, probabilmente sarebbe diventata.
4: C'è qualcuno che ti ha spinto? C'è stata una ragazza nel tuo passato che poi ti ha spinto proprio a.
5: Sì, io racconto sempre questo piccolo aneddoto perché in realtà sì, è stato grazie a una ex che mi ha spinto a frequentare un corso, e da lì ho capito chiaramente che era la mia passione forte, bella, intensa, che mi ha permesso di trovare lavoro e essere quello che sono in questo momento, diciamo.
0: Io vorrei controllare la crema, a che punto siamo?
5: Mancheranno 30 secondi.
0: Mancano 30 secondi, allora vogliamo farti lavorare con tranquillità?
4: Assolutamente.
0: Ci vogliamo
4: tu
0: fermare.
4: Goditi questi 30 secondi mentre ti facciamo. Perché si dice che la musica faccia bene a tutti, non sappiamo se faccia bene ancora anche alla crema, ai pomodori, si suol dire.
5: Io lavoro solo con la musica durante
4: il video. Allora sei proprio nel posto perfetto, te la facciamo sentire, perché dall'altra parte dello studio è tornato a trovarci un grande cantautore che prende il nome di Pigi, che siamo contenti che sia proprio nel nostro studio. E allora noi quest'oggi ve lo portiamo e ve lo portiamo con una bella formazione, perché c'è una piacevole sorpresa, ossia l'uscita del suo disco. Lo vogliamo ascoltare subito con Moreno Viglione e con Francesco Saverio Capo, dall'altra parte dello studio con Batò Manouche.

0: Gigi, nello studio di Buon Mattino. Un grande applauso, grazie, grazie. Tu raggiungici.
1: Grazie.
0: Moreno Miglione, Francesco Saverio Capo, li risentiremo fra pochissimo, grazie. Intanto sta registrando audio. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Sta registrando audio, è uscito il tuo disco.
2: Sì, sì, oh, finalmente.
0: Finalmente.
2: Sì, perché ci ho messo un po' di tempo a decidermi, però adesso finalmente è fuori e sono molto felice. Sono liberato.
1: 15 canzoni, 15 brani, ci racconti un po'.
2: Allora, intanto voglio fare una cosa, ve lo voglio regalare, posso?
0: Ma certo, ma grazie. Grazie.
2: Allora, aspetta, adesso mi sei incastrato nella tasca.
1: Grazie.
0: Ma grazie, ma che bello.
2: Sì, sono 15 canzoni e un percorso, non è proprio un concept album, ma quasi, nel senso che parte da una stanza, con un omino dentro una stanza, chiuso quasi a rifugiarsi dalle brutture del mondo, fino alla fine in cui questo omino, tra il bene e il male che ha costruito lungo questi 15 capitoli, finalmente esce e dà l'ultima canzone si chiama Hikikomori, che sapete è questa malattia di chi non vuole più uscire di casa, e io l'ho usata, diciamo, come una metafora di questo omino che cerca di proteggersi da tutto quello che succede nel mondo, fino a poi però provare a uscire comunque e a provare a cambiarlo magari questo brutto mondo.
0: Pigi, tu fra teatro, sale di registrazione, live, lavori da circa 180 anni, credo.
2: Sì,
0: com'è
2: circa,
0: che ti è venuto adesso in mente di fare un disco?
2: Sì, perché...
0: perché era il momento giusto adesso?
2: Perché ci sono successe un po' di cose intorno e quest'anno ho deciso proprio che era il momento giusto, perché volevo racchiudere gli ultimi anni e in questo modo, cioè nel senso che un disco è... io credo molto nel concetto di disco, di album, ed è forse per questo che talmente ci credo che ho aspettato tutto questo tempo, proprio perché volevo che fosse così, così fatto. Questo è un disco pieno di cose.

0: pieno di musica suonata dagli strumenti veri come quelli di oggi, di Moreno, Saverio, chitarre manouche, contrabbassi, clarinetti e tante altre cose, però c'è anche tanta elettronica e quindi tanto pop contemporaneo, tanto 2026. E questa doppia cifra non è facile da gestire, neanche da costruire, e quindi insomma, serviva un team anche di lavoro importante, ci è voluto un po' di tempo, ma finalmente questa quest'anno è stato il momento in cui tutto si è allineato ed è andata fuori.
1: Tutto ha preso forma e noi siamo davvero contenti di avervi oggi qui nel nostro studio. Io vorrei guardare i nostri amici, voi vorrete riascoltarli? Sì, mi dicono di sì, allora cosa ci farete ascoltare?
0: Ma adesso una canzone complicata, anche drammatica se vuoi, che si chiama Ma non si uccidono così anche i cavalli, che tratta da quel meraviglioso libro degli anni 30, poi è diventato un film, poi uno spettacolo teatrale che abbiamo anche fatto con un prodotto dal Teatro Brancaccio e che racconta di questo talent show ante litteram in cui tantissimi artisti, ballerini, cantanti venivano messi in una pista di danza e, giorno e notte, non dormivano neanche, per un premio eventuale, quindi come un talent show, però negli anni 30, e questi poveri derelitti vivevano senza dormire, quindi c'è il disfacimento psicofisico delle loro persone, e ho provato a raccontare questa cosa anche come metafora delle nostre vite, e quindi è dedicata a tutti gli amici artisti del mondo dello spettacolo che vivono questa spada di Damocle continua, questo talent infinito in cui probabilmente ognuno di noi viene un po' sprecato da questa società che crede poco nell'arte.
1: E allora ce la fai ascoltare?
0: Volentieri.

Grazie, grazie PG, ricordiamo accompagnato da Francesco Saverio Capo al contrabbasso, Moreno Viglione alla chitarra, grazie, grazie. Ci prendiamo qualche istante di pubblicità e ritorniamo insieme. Pubblicità.

0: Cutting, un uomo ti trascina nel suo ufficio, trova il modo di farti togliere i vestiti. Che cosa ti aspetti da un uomo come questo?
1: Rispetto.
2: Devo andare nelle Bermude per degli affari. Vuole venire con me?
3: Mi scusi, sa dirmi dov'è?
0: Con piacere!
4: Doris Day e Cary Grant in...
1: Che sta facendo?
4: Il visone sulla pelle, domenica in prima serata.
5: Aiuta anche tu il Papa. In occasione della giornata per la carità del Papa, promossa da CEI e Avvenire, sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: Ritorniamo in cucina e diciamo che la musica di Pigi ha fatto benissimo anche nella nostra cucina, perché hai fatto e realizzato, Cesare, un capolavoro, la nostra crostata ai frutti dell'estate, bellissima.
1: Grazie.
0: È un'opera d'arte, Giacomo.
2: Assolutamente, ma sono incuriosito da quei fioretti, che cosa sono?
1: Sono dei fiori eduli che in questo momento vanno molto in voga e danno anche dei sapori, dell'acidità particolari a seconda del fiore. Abbiamo basilico, cannella.
2: E questo si mangia?
1: Si mangia, sì.
2: Io sono come San Tommaso, ma si mangia tutto?
1: Pure. Oh, il fiorellino è quello che dà più sapore di tutti, proprio nello specifico.
2: Vediamo. Faccio l'aperitivo intanto.
1: Esatto.
0: Io voglio sapere, Giacomo, com'è?
2: È buono.
0: Ti piace?
2: È buono.
0: Sono poi bellissimi anche i colori, dei colori stupendi, ma tu hai messo anche la frutta in maniera un po' diversa rispetto al
1: solito. Sì, come dicevo all'inizio, mi piace vederla più in verticale, in altezza, così ho più tagli diversi. Posso usare tutta la parte della frutta, chiaramente, senza sprechi, senza buttarla, chiaramente. E vediamo anche la fragola col picciolo, il kiwi tagliato a triangolo, le more per intero, il melone trasversale.
0: Ti sbizzarrisce,
1: fantasia.
0: Tu hai detto che lavori sempre con la musica di sottofondo, ti piace,
1: sempre,
0: ti ispira.
1: Sì, fissa proprio, perché nel caos della cucina almeno senti un suono, una musica che ti toglie da tanti pensieri, da tante...
0: E allora secondo me merita un regalo.
2: Assolutamente, rimani qua che noi ti diamo un altro regalo, quindi ritorniamo dall'altra parte dello studio perché abbiamo ascoltato... Pigi poco fa sta registrando audio, è il disco che finalmente è uscito. Scusa, grazie, sono andato troppo veloce.
0: No.
2: ho delle piante fra i denti, no? Sono a posto? Ok, possiamo...
0: No,
2: ok, possiamo continuare. Allora, dicevamo, un album che quest'oggi ci stai presentando in studio insieme a Moreno e Francesco Saverio, ma ci sono delle importanti collaborazioni all'interno dell'album.
3: Beh sì, ci sono alcuni amici che hanno collaborato di cui sono molto felice, come Sergio Cammariere, come Simona Molinari.
0: Possiamo salutarla Simona solo perché è spessissima anche da noi.
3: Certo,
0: e allora
3: salutiamo.
0: Ciao Simona.
3: Stefano Di Battista, Len Cesari e insomma tanti altri. E poi c'è la mia band di cui loro sono un piccolo estratto, e insomma ci sono

0: tantissimi musicisti, talmente tanti che la traccia 15 che troverete si chiama Credits e ho deciso, siccome il titolo è sta registrando audio, esatto, di fare una traccia di tutti i messaggi vocali di tutti i compagni di squadra che hanno collaborato.
1: Ma di star registrando audio non ne abbiamo parlato, bellissimo anche proprio la scelta di questo titolo, ce la spieghi?
0: Beh, è un disco che parla di comunicazione tra questo omino dentro la stanza e il mondo, nella copertina di Gubrin si capisce bene questo senso, questo tentativo di comunicare con il mondo attraverso un microfonino e questo mondo fuori fiammeggiante che vediamo dalla finestra, un mondo appunto molto complicato. E quindi questo titolo, oltre a quanto mi diverte questa dicitura strana, senza articolo, sta registrando audio che troviamo sempre nei nostri telefoni quando ci arriva un messaggio vocale, e quindi mi piaceva dal punto di vista proprio banalmente linguistico, mi diverte, insomma, per chi è appassionato di parole come di solito sono i cantautori, queste diciture strane sono sempre molto divertenti. Però poi c'è un senso un po' più profondo, cioè quello proprio di provare a mettersi in comunicazione con il mondo. E poi c'è anche nel senso che finalmente sto registrando un disco, quindi sto registrando un audio, insomma, lungo, un lunghissimo messaggio vocale di un'oretta circa questo disco.
2: Beh, bella come definizione, anche perché per il tuo greatest hits dovremmo aspettare altri 30 anni, credo,
0: certo,
2: visti i tuoi tempi. Ascolta, qua dentro ci sono anche tante delle tue passioni con cui ti conosciamo, con cui continuiamo a conoscerti, quindi c'è Nanni Moretti, c'è Hitchcock, c'è Woody Allen.
0: Beh, bello, l'hai beccate, ci sono tante di queste citazioni cinematografiche, Woody Allen assolutamente esplicita, è una canzone intera che si chiama come Woody Allen e che tra l'altro credo abbiamo anche già una volta suonato qui da voi e che racconta tantissimi personaggi del mondo del regista newyorkese nei quali io mi identifico, perché nei film di Woody Allen c'è sempre qualcuno in cui io dico io sono proprio quello là uguale, identico, spesso è il protagonista, spesso è Woody Allen, ma spesso anche i personaggi secondari, a volte i personaggi femminili, cioè a seconda dei caratteri che scrive lui c'è sempre qualcuno che mi riguarda direttamente, quindi quella canzone più che un omaggio a Woody Allen è un'autobiografia mia.
1: Noi l'abbiamo ascoltata una volta nel nostro studio, ci è piaciuta talmente tanto che la vorremmo riascoltare, però prima vogliamo ricordare anche un altro brano dal titolo Sara e le altre.
0: Mi fa piacere che citi quel brano perché è un brano sulla parità di genere, è un tema a cui io credo molto, che mi sta molto a cuore e che penso sia uno degli orrori della nostra società, il fatto che non ci sia, che ci sia una disparità di genere. Prima parlavamo del mondo fiammeggiante, delle brutture del mondo, questo è un album che racconta questi ultimi anni tra pandemie, guerre, ma anche disparità di genere e tentativi di riparificare. E il calcio femminile, che è una metafora che ho utilizzato per raccontare questa storia, e Sara, che sarebbe Sara Gama, la nostra ex capitana della nazionale femminile di calcio, le ragazze del calcio italiano hanno fatto veramente dei grandi passi, una piccola grande rivoluzione di parità, nel senso che sono riuscite a tutto il movimento del calcio femminile a uscire fuori, insomma erano un po' nascoste, a volte ostracizzate, a volte da divieti a ostracismi a derisioni, sono passate da tutte queste cose qua e attraverso battaglie fuori e dentro il campo, perché poi hanno anche vinto, hanno fatto delle bellissime partite ma anche tante battaglie fuori, sono riuscite a uscire un pochino dall'ombra e adesso quando parliamo di calcio femminile possiamo parlarne con un'assoluta serenità, senza ulteriori problemi come c'erano prima. E questo grazie a un gruppo di ragazze che hanno fatto davvero un cambiamento. Quindi per me dentro il disco è un'utopia finalmente realizzata, cioè qualcosa del mondo si può effettivamente cambiare.
2: E questo ci consente anche di sottolineare il ruolo di chi come te fa arte, cioè sottolineare, accendere una luce e mettere uno spot su una figura, su un personaggio che merita e che ha cambiato. Quindi anche l'arte, insomma, a servizio della realtà, naturalmente come deve, dovrebbe essere. Torna subito al palcoscenico tuo, perché abbiamo nominato come Woody Allen e allora vogliamo ascoltarla insieme. Pigi.
3: Do you know?

0: Woody Allen, Pigi. Ci hai fatto cantare a tutti quanti, Moreno Viglione, Francesco Saverio Capo, naturalmente con te. E chi ti ha visto nei live sa che tra l'altro c'è anche il contributo di persone che magari salgono sul palco accanto a te proponendo un ricordo di quale film di Woody Allen risuona di più nelle loro vite, di una frase che gli è rimasta particolarmente addosso. Così anche te cresci con i ricordi degli altri.
1: È verissimo, è verissimo. Lo rifaremo il 13 luglio a Testaccio Estate, questa serata corale con tanti amici attori che ognuno interpreta un passo di Woody Allen, un aforismo, una lettura, un dialogo, un monologo comico, e quindi ci sarà, il 13 luglio succederà questo, che noi suoneremo le canzoni del disco in versione unplugged in quartetto Manouche, così come oggi stiamo suonando in trio, e però ci saranno tantissimi attori, amici che verranno a leggere chi una cosa e chi un'altra, e quindi sarà un po' il mio concerto ma anche un po' un omaggio a Woody Allen.
2: Quindi data 13 luglio, sì. Progetti futuri, stai pensando
1: ci sono anche tante altre date. 5 luglio siamo a Putignano vicino Bari, il 4 luglio invece sarò a Messina insieme proprio a Simona Molinari, poi c'è il 19 luglio saremo a Fara Sabina per un Fara Film Festival, insomma un sacco di cose quest'estate.
0: E allora noi vogliamo ringraziare te Pigi, ringraziamo Francesco Saverio Capo e Moreno Viglione.
2: Grazie.
0: Avete dato una bella impronta alla nostra ultima puntata e oltre a ringraziare voi vogliamo cominciare a fare i saluti finali, quindi a ringraziare un po' di gente.
2: Sì,
0: grazie.
2: Giacomo. E allora, iniziamo.
0: Vai.
2: Iniziamo?
0: Iniziamo.
2: Come iniziamo?
0: Allora, vabbè, iniziamo naturalmente.
2: No, non era dei nomi, iniziamo seduti, iniziamo in piedi.
0: Tu come ti senti?
2: Iniziamo un po' e un po'.
0: Un po' e un po',
2: okay,
0: vai.
2: Ok, allora, iniziamo.
0: Quindi comunque
2: in realtà inizio. Noi non vogliamo iniziare, perché noi non vi vogliamo salutare, questa è la verità, giusto Giacomo?
0: E allora, cominciamo a ringraziare e poi salutiamo, perché si fanno le cose piano piano, ringraziando sicuramente chi ha consentito questo programma di continuare a esserci, il direttore Morgante e i direttori tutti naturalmente, e potete applaudire, grazie.
2: Allora, grazie al direttore e ai direttori.
0: Ringraziare il nostro capoprogetto Fausto Della Ceca, tutta quanta la squadra della redazione e della produzione di Buon Mattino.
2: Grazie, vedo anche Vincenzo Guida, grazie. Dire tutti i nomi sarebbe impossibile, però davvero vi ringraziamo tutti. Grazie per questa stagione insieme. Anche tutti voi che ci aiutate ogni mattina, tutta la squadra tecnica, l'hai già
0: detto? La squadra tecnica non l'ho detto, ma l'avete vista inquadrata, perché naturalmente c'è tutta quanta la squadra dello studio, regia video, regia audio, regia luci, Andrea Martucci in questo momento inquadrato, e il nostro regista Paolo Ferrazza,
2: Paolo,
0: a cui va il nostro ringraziamento anche perché ci sopporta tutti i giorni con le nostre bizzarrie.
2: Grazie anche a chi mi aiuta con la mollettina.
0: Andrea Dominicini che sta qua presente. E ringraziare tutte le persone che partecipano ogni giorno qua, forse possiamo cominciare
2: alzare.
0: A alzarci alla vita dello studio, a chi ve lo rende così bello.
2: Al nostro meraviglioso pubblico in studio. Grazie. E a tutti voi a casa. Grazie.
0: E ringraziamento agli ospiti che hanno condiviso con noi e condividono le mattine, le alzate presto e comunque insomma si cerca di venirsi incontro. Un ringraziamento voglio farlo io a te.
2: No,
0: grazie.
2: Lo stavo facendo prima io a te. Grazie Giacomo. Grazie. Perché io sono felice di iniziare ogni mattina con voi, ma voi non immaginate quanto io sia felice di farlo insieme a te, Giacomo.
0: È bello farle insieme.
2: Grazie.
0: Le cose. È bello farle insieme e questa è la cosa preziosa. Noi sicuramente ci dimentichiamo qualcuno,
2: sì.
0: Ma un ringraziamento alla messa in onda vogliamo farla, perché se questa TV, se voi ci vedete, è grazie alla messa in onda che c'è sempre ed è sempre presente. A cui mandiamo il nostro saluto e ringraziamento a ognuno di loro. Detto questo, ma
2: andiamo.
0: Questa crostata si mangia o non si mangia?
2: Subito,
0: scusate.
2: Ma di corsa, possiamo andare? No!
0: No, è qua. Se mi aumentano alla montagna, la crostata viene da noi. Quindi Cesare Ansuini, Don Roberto Fabiani, Francesco Gaetani, il nostro assistente di studio, sempre pronto, Pigi, Francesco Saverio Capo e Moreno Viglione con noi oggi per salutarci, per dire il grazie a tutti quanti voi con la crostata estiva.
2: Grazie,
0: meglio.
2: Grazie davvero a tutti, grazie. Ci
0: Un
2: vediamo
0: saluto.
2: Presto, però continueremo a farvi compagnia perché non andiamo via, ci sono tutte le repliche, ogni giorno vi terremo compagnia. Grazie, grazie, grazie.
0: Buona giornata e buona estate.
3: Buona estate. Buon estate con dolcezza.
4: Per me la vita comincia e non finisce mai.
5: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
6: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
7: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
8: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
9: Soul, domenica alle 21.05.
10: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
11: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
12: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
13: L'irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
15: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!

minuti e vediamoci chiaro. Oggi parliamo degli animali, animali da compagnia, in particolare cani e gatti che abbiamo a casa. Sostanzialmente chiederemo un po' di indicazioni, qual è l'indicazione più giusta, quale, come trovarlo, come ci possono aiutare, quali sono le spese detraibili, ma anche come è possibile

0: Seguiteci in diretta.
1: Eccomi qui, allora subito a ricordarvi le nostre coordinate. Come è possibile partecipare alla diretta? È semplicissimo, basta mandare un messaggio SMS o su WhatsApp al nostro numero. Il numero è il seguente, memorizzate il 340-880-1035. Vi ricordo ovviamente che se volete potete anche scrivere alla nostra mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it, e seguiteci, scriveteci anche durante la diretta su Facebook, Instagram ed X.
0: Allora, dottore, animali da compagnia, dopo parleremo del business, che è enorme, però è cresciuto in maniera esponenziale il numero di persone che hanno a casa un cane, un gatto e non solo.
2: Sì. Più di metà degli italiani ormai hanno cani o gatti dentro casa, stimato il 60-65%. Insomma, tutti decidono di avere animali, chi ha figli, chi non ha figli, talvolta c'è anche chi preferisce gli animali ai figli, nel senso che c'è un pochino un calo di bimbi, di nascite, e invece c'è un innalzamento incredibile di quello che è il numero degli animali, soprattutto dei gatti, all'interno delle case degli italiani.
0: Ecco, come fare una scelta? Per il momento in cui dobbiamo scegliere ad esempio un cane, bisogna anche in qualche modo indicare quello più adatto magari alle esigenze della famiglia, della persona, se una persona ad esempio è anziana, ha bisogno di una tipologia di cane rispetto magari a una coppia più giovane, e così bisogna insomma ponderarla la scelta.
2: Assolutamente sì, bisogna un pochino guardarsi allo specchio prima di adottare un cane o acquistarlo. Insomma, qui il mio incentivo è quello di svuotare i canili piuttosto che andare ad acquistare, e quindi in quel caso possiamo scegliere un po' meno. Però nel momento in cui adottiamo un cane dobbiamo sapere chi siamo e di che cosa ha bisogno il soggetto che andiamo a prendere. Magari un levriero ha bisogno molto di correre, e quindi fondamentalmente non è un cane che può stare tutto il giorno dentro casa e ha bisogno di uscire più volte. Magari ci sono dei cani più da compagnia che si sposano di più con una vita magari sedentaria. Quindi anche la scelta della razza è importante, e quindi prima di adottare o acquistare un cane è importante riuscire a capire il proprio stile di vita per fare la scelta giusta.
0: Ad esempio, per i bambini, diciamo le categorie più fragili, bambini ma anche persone anziane, qual è la tipologia di cane più adatta? A suo giudizio, chi abita in un grande centro, in un centro metropolitano? Poi chiaramente se sei in campagna con ampi spazi forse il discorso è completamente diverso.
2: Certo, allora sicuramente per i bambini il mio consiglio è quello di andare su dei cani che sono da tempo stabilizzati anche da un punto di vista comportamentale a livello genetico, quindi quei soliti cani che noi sentiamo essere utilizzati per la pet therapy, magari un Labrador, un Golden Retriever, che tendenzialmente non hanno un'indole aggressiva ma hanno un'indole giocosa, una buona tempra. Per una persona anziana magari anche un cane di piccola taglia. Ricordiamo che se non riusciamo, anche magari con l'aiuto di un educatore, a lavorare molto sul guinzaglio all'inizio, i cani specialmente da cuccioli possono tirare, e una persona anziana può trovarsi in difficoltà di fronte magari a un cane di grossa taglia se non riesce a tenerlo. Quindi magari un cane di piccola taglia che può fare, diciamo, può stare al passo anche con una persona anziana è sicuramente più indicata.
0: Crescono anche i gatti tra le mura domestiche, però aumentano anche le allergie, lì bisogna stare attenti perché c'è una crescita esponenziale di persone che hanno delle allergie al cosiddetto pelo di gatto, no?
2: Sì.
0: E quindi?
2: Sì, e quindi è importante innanzitutto tenere sempre i giusti protocolli antiparassitari, ok? Perché i gatti devono essere sempre protetti. I gatti hanno una particolarità, tendono a sviluppare l'otoacariasi, questi acari che sono ubiquitari. Avere l'antiparassitario aiuta i gatti ovviamente a non sviluppare questa patologia. Diciamo che sono tanto allergici i gatti quanto i proprietari, anche le allergie tra i gatti aumentano, quindi dobbiamo pensare a loro e anche a noi. Ricordiamo che però per le allergie, diciamo, dell'uomo ai gatti esistono delle razze di gatti che tendono ad avere diciamo un profilo più ipoallergenico, nel senso che l'allergia al pelo di gatto è data dalla presenza di alcune proteine, la FLD1 e la FLD3, che hanno un'espressione genetica, e quindi alcuni gatti hanno un'espressione inferiore, e quindi sarebbe bene preferire queste razze piuttosto che altre, poiché danno meno allergia.
0: Domande da casa.
1: Allora, beh, a proposito di antiparassitari e parassitari, dottore, ecco, ci sono i telespettatori che ci dicono che ce ne sono tantissimi in commercio, di alcuni che erano molto famosi, sono stati fatti anche delle indagini, pare in realtà far male agli animali. Puoi preferire il collare antiparassitario oppure le gocce, gli spray? Facciamo un po' di chiarezza.
2: Ok, allora, diciamo che non esistono compresse che proteggono dalle zanzare, e questo qui è un pochino il cardine dell'utilizzo degli antiparassitari, perché molti danno la compressa e pensano di proteggere anche dalle zanzare o dai flebotomi d'estate. Ricordiamo che specialmente nel cane la leishmaniosi adesso è un problema importante in Italia, perché è una nazione endemica, specialmente alcune regioni sono particolarmente endemiche, particolarmente in alcune razze. Quindi quello che dobbiamo fare è fare innanzitutto, dobbiamo discernere. La compressa può essere data tendenzialmente d'inverno, copre tendenzialmente pulce secche, ma non protegge per i vettori con le ali. Per quelli dovremo mettere degli antiparassitari.

0: parassitari esterni mirati, soprattutto da marzo a novembre, che è il periodo in cui compaiono questi insetti. E quindi andare a scegliere il giusto protocollo anche in relazione a chi siamo. È chiaro che il collare lo applichi e dura 6-8 mesi, e quindi in quel caso abbiamo un controllo e possiamo evitare di stare a mettere le pipette una volta al mese. È chiaro che con le pipette abbiamo un controllo maggiore, perché qualsiasi cosa vada storta in quella partita, o comunque magari un bagno, l'abbiamo portato ad alto lettatore e non fa effetto, la rimettiamo il mese dopo. Però è importante riuscire a capire quali antiparassitari coprono solo per pulce secche e quali coprono anche per le zanzare, soprattutto in alcune regioni.
1: Grazie. Il capitolo economico, che sta tanto a cuore alla nostra trasmissione, iniziamo a sviscerarlo e analizzarlo. Allora, dottore, perché costano tanto i farmaci per gli animali?
0: Beh, ci sono vari motivi, sicuramente per una questione di ricerca, nel senso che la ricerca vede degli investimenti a monte, soprattutto nella medicina umana da parte delle aziende farmaceutiche, e inoltre anche per le richieste. Quindi, diciamo, all'immissione in commercio di un farmaco trova poi un riscontro diverso in medicina o in medicina veterinaria, e questo è il motivo principale. Poi c'è anche una questione di produzione, nel senso che andare a creare da un punto di vista di dosaggio numericamente tot farmaci e altri tot farmaci ha un impatto economico diverso, e quindi ovviamente le aziende magari hanno lo stesso principio attivo per due destinazioni diverse a costi diversi.
1: Allora, abbiamo circa, il calcolo è stato fatto da facile.it, circa 22 milioni sono gli italiani che possiedono un animale domestico, e allora abbiamo la domanda, è d'obbligo, siamo in collegamento con uno dei responsabili di facile.it, Andrea Polo, ecco, lo vediamo in collegamento, benvenuto, ben trovato.
2: Buongiorno.
1: Le chiedo subito, insomma, è una crescita enorme in base alle vostre indagini, hai fatto una ricerca di cui parleremo anche da un punto di vista economico, ma insomma è un numero elevatissimo. Quanto è cresciuto questo numero di possessori di animali domestici in casa?
2: È cresciuto tantissimo per varie ragioni. Il boom vero si è avuto quando siamo stati in casa tanto per ragioni pandemiche, e lì spesso in molte famiglie sono entrati degli animali da compagnia, come diceva anche il dottore prima. Si tratta veramente di una regola abbastanza condivisa, chiunque di noi sa quanti sono i propri amici che hanno degli animali, e la stessa indagine fatta qualche anno addietro dava dei numeri inferiori di circa il 20-25%, per cui veramente, veramente tanto. Delle piccole cose che fanno un po' sorridere, ma con piacere: solitamente c'era il partito gatti e il partito cani, oggi sono sempre più comuni, invece, proprio anche in virtù di una corretta gestione comportamentale dell'animale, delle coppie di fatto, diciamo così, fra il gatto e il cane, che in realtà convivono perfettamente se gestiti in maniera corretta.
1: Ecco.
2: E aiutano tanto anche dal punto di vista emotivo le persone che li accolgono in casa.
1: Andrea Polo, le faccio vedere un cartello che sono i vostri dati che abbiamo analizzati. Cioè, quanto ci costa? Perché poi diventano persone di famiglia, quindi in qualche modo siamo molto attenti alla loro alimentazione, sia del cane che del gatto, alle spese mediche, sanitarie, quindi del veterinario ed altro, anche insomma ormai anche oggetti di bigiotteria, insomma c'è un po' di tutto nelle spese per un cane e un gatto.
2: Diciamo...
1: Ecco,
2: esatto,
1: vediamo
2: diciamo
1: che
2: alcune spese
1: costa più un cane
2: più
1: che un gatto. Costa più un cane che un gatto.
2: Sì, anche perché le esigenze di un cane sono molto diverse. Prima il dottore parlava anche proprio di come invece proprio la parte dei gatti si era esplosa tanto, perché sono più gestibili, francamente, rispetto ad un cane, hanno anche dei costi notevolmente inferiori. Guardate soltanto il cibo, per tornare al cartello che avete mostrato prima, si parla di quasi 360 euro mediamente per un cane, 240 per un gatto. A conti fatti, circa 1240 euro la spesa media annua di un cane è di poco superiore ai 760, invece quella per un gatto, ovviamente a bocce ferme, senza imprevisti. Questa diciamo che è la regola. Poi se, come tutti quanti gli esseri viventi, anche il cane, dovesse trovarsi in una situazione in cui bisogna andare più spesso dal dottore, bisogna fare delle cure particolari e via dicendo, questi costi possono crescere. Quello che pochi sanno ancora è che molti di questi costi intanto sono copribili con delle assicurazioni, per dirne una su tutte. E come anticipavate anche nel lancio, molte spese sono anche detraibili. Questo è un altro elemento molto importante.
1: Ecco, le faccio un'ultima

0: Domanda, prima di salutarla, poi parleremo delle spese con il dottore che sono detraibili. Mi incuriosisce questo aspetto che immagino sia cresciuto tantissimo: il pet sitter, cioè quelli che tengono, accompagnano il cane in giro, perché insomma, poi se uno si affeziona ad un cane o un gatto, comunque poi cerca qualcuno che lo possa portare, anche se uno va a fare una vacanza. È una voce che è cresciuta tanto.
1: Esatto. È la voce che è cresciuta tanto, come diceva prima il dottore, oggi purtroppo forse ci sono più animali che bambini nelle case, e il pet sitter è una delle cose che vengono gestite. Ancora una volta, anche tutto il mondo intorno a questa realtà bellissima degli animali da compagnia si sta organizzando, e quindi prima parlavo delle assicurazioni, per dire ci sono delle assicurazioni che offrono anche questo servizio, ma che fanno soprattutto anche da tampone in delle situazioni dove il proprietario magari è ricoverato in ospedale, non ha modo di avere cura diretta del proprio animale. C'è qualcuno qualificato, perché questo è veramente importante sempre, che in assenza del proprietario se ne prende cura. Quindi la LAV qualche tempo fa faceva una bellissima pubblicità dicendo l'animale è uno di famiglia. Oggi è effettivamente così, per fortuna, anche come modo di pensiero di chi accoglie l'animale che è vissuto con tutte le sue necessità, onori e doneri.
0: Grazie davvero Andrea Polo di Facile.it per questa indagine estremamente dettagliata che hanno presentato. Domande da casa, rientriamo in studio.
2: E non sono poche. Allora, a proposito, prima abbiamo parlato degli antiparassitari, Maria da Bari dice: ecco, ma hanno detto che collare i pipetti avvelenano i cani. Dice: il mio cane quando metto la pipetta sta male tutto il giorno, forse dovrebbe cambiare il brand.
3: Ah, è chiaro, allora diciamo che i principi attivi alla fine sono sempre quelli, ogni tanto si cambia un pochino, ma sono degli antiparassitari messi in commercio perché studiati, ci sono stati degli studi su una popolazione importante di animali e quindi fondamentalmente stiamo molto tranquilli. Inoltre gli antiparassitari tendenzialmente hanno un sovradosaggio generalmente pari a 5 volte quello che è il dosaggio che viene applicato, quindi possiamo stare molto molto tranquilli. Il problema si crea magari quando mettiamo, ci sbagliamo ed è molto difficile comunque farlo perché molti sono su ricettazione, andare a mettere magari un antiparassitario per cani ad un gatto che magari ovviamente non è in grado di smaltire la permetrina e quindi rischiamo gravi intossicazioni. Però diciamo c'è stata molto terrorismo mediatico ultimamente su degli antiparassitari e secondo me è anche molto ingiusto.
0: L'aspetto fiscale. Allora, che cosa possiamo portare al commercialista o al CAF quando andiamo a fare la dichiarazione dei redditi di tutto quello che spendiamo, ed è tanto sia per il cane che per il gatto?
3: Sì, diciamo tutte le spese mediche, poi c'è un minimum che non viene rimborsato, c'è un tetto massimo all'interno del quale dobbiamo stare, che è anche relativamente basso, siamo intorno ai 500 euro, anche perché abbiamo visto che le spese veterinarie ultimamente sono aumentate, gli imprevisti purtroppo sono dietro l'angolo e quindi giustamente, come dicevamo anche poc'anzi, la scelta migliore nel 2026 sarebbe quella di essere coperti da un'assicurazione, proprio per avere una spesa mensile fissa che sappiamo di poter sostenere e poi tutti gli imprevisti ovviamente noi riusciremo ad averli rimborsati.
0: Questo bonus animali domestici può avere un effetto, una ricaduta?
3: Sì, sicuramente sì, è un'ottima idea. È chiaro che bisognerebbe un pochino inquadrarlo, nel senso che questo bonus a chi viene dato? Tutti ne hanno bisogno.
0: Gli over 65 che però hanno un reddito, un ISEE abbastanza basso, poi il problema è intorno ai 16.000 euro se non sbaglio, se non vado errato, sostanzialmente però poi sono le spese di gestione.
3: È chiaro, è anche quello, anche perché bisognerebbe regolarlo anche relativamente a quella che è la spesa del singolo soggetto. Un gatto non costa come un cane, lo abbiamo visto, ma un cane di piccola taglia non costa come un cane di grande taglia. Quindi queste spese ovviamente vengono valutate in base magari a quanto mangia un alano piuttosto che un maltese. Queste sono spese importanti, anche ingenti a fine anno. Quindi queste cose andrebbero calcolate sicuramente. Però l'idea è ottima.
0: Domande da casa.
2: Fiorella dice: ogni mattina esco di casa alle 6 e torno alle 18 per andare al lavoro. Ecco, ho paura che un cane soffrirebbe troppo tutto il giorno da solo in casa. Possiamo dare un suggerimento? Ecco, magari anche l'aiuto di una dog sitter potrebbe aiutarla, no?
3: Certo, è chiaro, il cane dovrebbe uscire almeno 3 volte al giorno, anche semplicemente per la minzione, perché è sbagliato far trattenere la minzione per più di 6 ore, quindi...
2: Le traverse non vanno bene?
3: Anche dentro casa, ovviamente, quella lì è una gestione, diciamo, propria, nel senso che ognuno ha i propri standard igienico-sanitari, però ovviamente l'uscita con il proprietario e svolgere le proprie funzioni organiche all'esterno per il cane è sicuramente più appagante, quindi il consiglio

0: e di fare almeno tre passeggiate. Certo che se abbiamo qualcuno che provvede a questo è molto importante, nel gatto ovviamente è di sì, si tratta di tutta altra storia.
1: È possibile adottare un cane? Allora vediamo il servizio.

0: Adottare un animale significa di fatto volersi prendere cura di un altro essere vivente. Un'adozione può avvenire in tanti modi diversi. È vero che a volte sono i cani a scegliere il loro futuro compagno, però la maggior parte delle volte dobbiamo fare in modo che questa scelta avvenga in maniera consapevole. La cosa migliore da fare è capire effettivamente quanto tempo di qualità posso dedicare a quell'animale. Una volta fatto questo, capiamo qual è il soggetto più indicato per il vostro stile di vita, perché uno degli errori più gravi che si possono commettere è proprio quello di prendere un animale e trasformare completamente le proprie abitudini di vita. Tutto questo va evitato e in maniera tale che l'adozione possa poi raggiungere un risultato positivo. E ci sono delle prove di compatibilità a casa, ci sono dei controlli preaffido, che se vengono chiamati così, che servono a capire se il contesto abitativo è idoneo e al cane che si è scelto. E poi c'è il cane che finalmente arriva a casa e tutte le indicazioni principali che servono a dare una buona struttura di inserimento, che è parte fondamentale dell'equilibrio poi futuro del cane. E l'adozione sicuramente è qualcosa di estremamente coinvolgente, cioè prendere un cane, adottare un cane, soprattutto da una struttura come quella dei canili, in realtà ti riempie la vita di momenti positivi, ti riempie la vita di gioia, perché il cane fondamentalmente si attacca, è come se fosse grato costantemente per quello che hai fatto. E tu, in contrapposizione, non puoi far altro che innamorarti e voler stare costantemente con questo animale. Quindi è proprio un cambiamento incredibile nella propria vita, nella propria esistenza, soprattutto quando sono animali che vengono da situazioni difficili. Il senso di gratitudine che loro hanno, il modo di guardarti, il modo di stare con te è qualcosa di bellissimo che consigliamo sempre a tutti.
1: Allora, abbiamo visto questo servizio, dottore, le chiedo, ma è vero che siete pochi voi veterinari? Però mi incuriosisce un aspetto, vedo sempre più specialisti del settore, addirittura c'è il gastroenterologo per il cane e il gatto, l'oculista, cioè ormai si va sempre più a specializzare la figura anche del veterinario?
2: Eh sì, diciamo che da una parte siamo pochi perché aumenta la richiesta e aumenta il lavoro e quindi le strutture dovrebbero avere molti più veterinari per avere un numero adeguato e riuscire a lavorare adeguatamente senza, diciamo, evitando che magari un veterinario durante il giorno abbia 30-40 visite, perché ovviamente è estenuante, abbiamo raggiunto questi livelli, quindi anche dalla parte dell'università bisognerebbe un pochino sfornare più veterinari. E poi sì, c'è una compartimentalizzazione, un po' come è avvenuto anni fa nella medicina umana, adesso sta avvenendo anche nella medicina veterinaria, esistono dei corsi specialistici, al di là dei master, anche corsi specialistici universitari che preparano i veterinari che escono dopo aver fatto il ciclo unico di medicina veterinaria nel proprio percorso individuale, indirizzato magari all'ecografia piuttosto che alla chirurgia o magari alla radiologia e quant'altro. Quindi esiste il singolo specialista, stanno aprendo dei centri ad esempio di oftalmologia, che uno pensa ok, ma quanti cani hanno bisogno effettivamente di una visita specialista agli occhi? Esistono a Milano e a Roma dei centri che si occupano solo ed esclusivamente di quello, quindi sì, questa è una strada e sarà il futuro della veterinaria.
1: La nuova frontiera, Maris.
3: Allora, i telespettatori ci dicono su internet, sui social, ci sono tantissimi reel, anche questi ormai creati con l'intelligenza artificiale, che danno un sacco di consigli. Quanto c'è però di vero? Come facciamo ad essere certi che i suggerimenti che ci arrivano, insomma, siano attendibili?
2: Beh, questa è una bellissima domanda, perché nel 2026... purtroppo, ahimè, l'intelligenza artificiale, per quanto ci dia una grande mano, a volte devia anche. E quindi noi dobbiamo porre il focus, porre la nostra attenzione su quelli che sono le fonti attendibili. Non credere a tutto ciò che ci viene proposto, perché spesso la realtà artificiale è molto molto verosimile. E quindi dobbiamo ovviamente prendere in parola quelle che sono le parole di specialisti, prendere in parola ciò che dicono delle fonti attendibili, quindi da persone che sono laureate e quindi ti spiegano a livello divulgativo determinate nozioni. Purtroppo il social è il mondo di tutti, quindi tutti possono dire tutto di tutto e l'intelligenza artificiale, ahimè, purtroppo inganna, quindi bisogna stare attenti.
3: Ecco, magari girare quel video al proprio veterinario e chiedere se è vero.
2: È chiaro.
1: A proposito dei social, delle mode, delle tendenze, le chiedo, ora la scelta si fa più per una questione appunto di moda, la scelta di un cane e di un gatto, o in base alle reali esigenze di quella famiglia, di quell'individuo, di quel soggetto?
2: Purtroppo è una realtà esistente, fare le cose per moda è sempre sbagliato, e al giorno d'oggi, dove l'estetica comunque ha una parte importante nella nostra società, rischiamo anche questo, ma dobbiamo evitare di farlo. I social in questo spingono molto, ma se utilizzati bene ci danno la capacità nell'arco di breve tempo di riuscire ad avere tante più nozioni di quante potessimo apprenderne anni fa, e quindi arrivare a capire anche più facilmente quali sono le abitudini del cane e del gatto, e quindi anche i bisogni, come abbiamo detto prima, legandoci alle parole di specialisti.
1: Lei prima ci ha detto i cani, e i gatti invece quali sono quelli da casa che stanno maggiormente, magari che è possibile tenere in casa più facilmente?
2: Ci sono dei gatti che sono più predisposti alla vita casalinga, vedi il persiano, il sacro di Birmania, insomma.
3: Ragdoll.
2: Il ragdoll, sì, ci sono delle razze che sono state anche lì nel corso del tempo geneticamente stabilizzate per il contatto con l'uomo, e delle razze che invece sono un po' più birichine, vedi il bengala o magari il siamese, che tendono ad essere più attive e quindi magari si sposano più con una vita outdoor.
1: Domande?
3: Allora, su internet una telespettatrice ci ha detto che ha visto questo video di un, insomma, di un dentifricio spumoso per la pulizia, perché diciamo uno dei nei degli animali è, insomma, l'alito che non è proprio profumato.
2: Certo.
3: Ecco, vuol sapere, i denti vanno veramente lavati o ci sono dei cibi che magari possono aiutarli, dei giochi che possono aiutarli?
2: Assolutamente sì. Allora, per quanto l'alimentazione per tanto tempo è sembrata essere importante, in realtà quei 5 minuti di alimentazione non hanno un impatto importante meccanicamente sui denti. Ciò che meccanicamente ha impatto sui denti è il lavoro che noi facciamo, così come lo facciamo su di noi, quindi come facciamo noi anche nel gatto, molto difficile, più facile farlo nel cane. Dopo mangiato si aspetta una mezz'oretta, si può lavare il dente con anche il nostro spazzolino. Io ho una cliente che cambia la sua testina, mette quella del cane, pulisce i denti al Labrador, che ha i denti più puliti dei miei, e ci riesce ed è bellissimo. E questa è la dimostrazione che effettivamente, sia con lo spazzolino additale, sia con uno spazzolino elettrico, se il cane se lo fa fare, utilizzando i giusti dentifrici, magari senza xilitolo perché è tossico, quindi i loro prodotti, magari anche una soluzione enzimatica che è come il nostro colluttorio, riusciamo a tenere la bocca del cane e del gatto pulita.
3: Più pulita, certo.
1: Dottore, abbiamo 30 secondi. Esiste una dieta mediterranea come per l'uomo, per il gatto, il cane?
2: Mediterranea no, ma esistono molte diete.
1: Molte diete, anche per cani e gatti. Davvero grazie al dottor Luca Giansanti, veterinario. Grazie davvero per la presenza ai nostri studi. Chiudiamo.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 si cucina e vedo già il nostro chef alle prese con un impasto. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi, come va? Buongiorno.
2: Buongiorno, tutto bene, buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Fabio e Beatrice, buongiorno e anche alle nostre amiche a casa.
0: E ho trovato, amiche e amici a casa, già il nostro chef qui al bancone, alle prese con del lievito, dello zucchero. Che cosa fai? Che cosa facciamo? Diciamolo
1: oggi
0: subito.
1: Facciamo un dolce. Facciamo un dolce, non appartiene pienamente alla nostra tradizione, è un dolce austriaco, però poi l'abbiamo importato soprattutto nella parte settentrionale al confine, ed è un dolce molto particolare, adattissimo ai bambini.
0: E come si chiama?
1: Buchteln.
0: Bravissimo, vado subito a leggere la lista degli ingredienti per fare questo dolce particolare, molto bello anche da vedersi. Per fare il Buchteln occorrono 130 ml di latte, 40 g di zucchero, 40 g di burro, 2 uova, 400 g di farina, 25 g di lievito di birra, una bustina di zucchero a velo vanigliato, un pizzico di scorza di limone, un pizzico di sale, un cucchiaio di rum, marmellata di albicocche. Quindi un dolce lievitato, sì. Pratico da offrire alle feste dei bambini, che ha questo nome particolare. Vorrei chiedere a Luigi, avevi paura chef, voglio chiedere a Luigi, che è il nostro esperto anche di etimologia, questo nome Buchteln o comunque questo dolce, cosa ci sai dire?
3: Allora, il dolce, come diceva lo chef, è austriaco e è confezionato

0: Marilyn Marmalade, che è la marmellata di albicocche tradizionale, e poi è sceso perché ha anche origini ungariche, per cui in quel periodo è sceso nel Tirolo e nell'Alto Adige e è il loro dolce caratteristico. Però ricordo che Sonia me l'ha cucinato salato.
1: Ah, si può fare anche salato, quindi questo impasto si può condire anche in maniera salata.
2: Allora, dagli ingredienti che hai menzionato, io il buchten non lo conosco, però mi sembrano più o meno gli stessi ingredienti del Danubio, o sbaglio?
3: Sì. Molto, molto simile.
2: Che io faccio salato, però so che si può fare anche dolce.
1: Bene, allora abbiamo letto la lista degli ingredienti, vediamo come li stai assemblando. Prima
3: sì,
1: zucchero.
3: Abbiamo messo un pochino zucchero e lievito perché accade una reazione che a me affascina sempre. È qualcosa di fantastico come lo zucchero vada a ravvivare il lievito e lo renda liquido.
1: È vero.
3: Non c'è stata aggiunta di liquidi, di nulla, però eccolo.
1: Ah, quindi non hai già messo il latte?
3: No,
1: solo zucchero e lievito?
3: Esatto,
1: il lievito
3: lo scioglie, lo zucchero lo scioglie, riattiva i batteri del lievito ed ecco quello che succede.
1: Bene, infatti c'è già un bel profumo di lievito, poi aggiungiamo
3: il latte.
1: E quindi andiamo a fare un piccolo impasto, latte, lievito, zucchero e...
3: E lo metteremo poi, una volta preparato, a riposare per circa 20 minuti.
1: Ah, ma noi, immagino, sì, abbiamo già fatto questa operazione prima e vado subito a prendere il risultato. Allora, la cosa che volevo far vedere a casa è che infatti abbiamo lasciato a riposare questo impastino e ha formato come...
3: Da liquido.
1: Ha gonfiato la pellicola, perché si sviluppa poi evidentemente una reazione con l'aria, si gonfia. Allora, trasferiamo questa pellicola.
3: Sì, esatto,
1: qui,
3: perché
1: vero?
3: Noi non gettiamo nulla.
1: No, questo ce lo teniamo, ne facciamo un altro poi dopo.
3: Neanche la pellicola.
1: No, certo, non si inquina. Vai, e quindi che cosa succede adesso?
3: Adesso prepariamo l'altro impasto con uova, farina, burro, zucchero.
1: Sì, il mio occhio attento sottolinea che stiamo usando metà delle dosi che abbiamo dato nella lista degli ingredienti, quindi faremo un buchten piccolino.
3: Sì.
1: Vero?
3: Allora, io in questo caso aggiungo prima le polveri.
1: Sempre prima le polveri, vero chef?
3: O le polveri o i liquidi, difficilmente si tendono ad alternare.
1: Ad alternare.
3: Poi.
1: Uovo intero.
3: Sì.
1: Metti qua.
3: Grazie.
1: Io sgombro, ti aiuto, chef.
3: No, solta, sei preziosissima.
1: Questo cos'era?
3: Burro. Era del burro fuso,
1: burro,
3: scusate,
1: fuso.
3: Burro fuso. Aggiungiamo anche una nota alcolica.
1: Un po' di rum, però è adatto ai bambini perché comunque poi quando va in cottura evapora.
3: È talmente poco rispetto alla quantità del dolce che andremo ad ottenere, insomma, che...
1: Benissimo.
3: Grattugiamo.
1: Grattugiata di limone.
3: Sì. Buccia edibile, tutto quello che sappiamo.
1: Certo,
3: potrebbe essere tranquillamente anche un'arancia, nel giusto periodo anche i mandarini.
1: Anche i mandarini, è vero. Però il limone è sempre il mio preferito. Sonia, anche per te, vero l'aroma del limone?
2: Assolutamente sì. Secondo me è quello che si sposa meglio con gli impasti dolci.
1: Forse per quello salato la buccia di limone non la metterei. Che dici, chef?
3: Invece a me quella
1: nota... A te piace, vero?
3: Acidula, ok.
1: E mi viene in mente allora che si potrebbe anche farcire forse con della ricotta, con dei pezzettini...
3: Sì, formaggio, ricotta, se fosse dolce col cioccolato, con un'altra
1: cioccolato, dei quadrettini di cioccolato
3: noi
1: dentro.
3: Come diciamo sempre, noi diamo delle indicazioni.
1: Questo impasto al quale abbiamo aggiunto il lievito di prima dovrà riposare.
3: Sì, anche lui dovrà riposare per 20 minuti.
1: 20 minuti. Lo devi prima bene amalgamare, facciamo vedere come deve essere.
3: Potete aiutarvi anche con una frusta elettrica, volendo.
1: Sì, secondo me vi conviene aiutarvi con una frusta elettrica, a meno di avere le braccia da ex rugbista del nostro chef, che quando era ragazzo andava a meta. No, quello è un altro sport.
3: No,
1: giusto?
3: Meno
1: male questa volta.
3: E comunque continuavo a giocare fino a che non mi hanno cacciato praticamente.
1: Ah, sì, sì. Ma fate ancora qualche partitella con i tuoi ex compagni? Sì. Secondo me fate il terzo tempo.
3: Soprattutto quello, soprattutto quello.
1: Il terzo tempo è quel tempo in cui le due squadre
3: si
1: incontrano pacificamente e mangiano insieme. Prendo
3: l'impasto
1: già pronto. Eccolo qua, facciamo vedere a casa come anche questo impasto viene coperto dalla pellicola.
3: Esatto.
1: Diventa liscio, rimane a riposare, si forma anche la maglia glutinica?
3: Ormai,
1: sto diventando bravissima. Perché tu

0: Insegni
1: qualcosa
0: bene.
1: Di fantastico. Questo, quindi questo.
0: Faccio io così, dai. Ecco qua.
1: Bravissima.
0: Lo ricopro e
1: grazie,
0: lo metto a riposare,
1: grazie.
0: Va bene?
1: Ma io proprio perché so quanto tu sia brava che
0: Lo so, che approfitti, approfitti.
1: Mi permetto.
0: Che succede poi adesso,
1: A
0: chef?
1: Questo punto abbiamo ottenuto il nostro impasto, un pochino di farina.
0: Certo, perché è un impasto comunque bello morbido.
1: Sì, lo vedi, ecco, andiamo a toccare.
0: È un po' appiccicoso, ma non temete perché aiutandovi con un po' di farina riuscirete a fare quello che il nostro chef adesso ci illustra.
1: Prima di tutto questo, questa è la teglia in cui faremo il nostro dolce.
0: E allora imburriamo la teglia e poi dopo la ripuliamo con un po' di carta, così che il nostro impasto in cottura non debba attaccarsi. La farina no? O anche la farina?
1: No, solo burro.
0: Solo burro. Sonia, tu quando fai i dolci per i compleanni, per le feste, che dolci preferisci fare?
2: Allora, mi sta venendo in mente che normalmente quando Giacomo insomma era piccolo mi piaceva preparare delle piccole brioche, però ecco, le facevo singole, tipo monoporzione. E poi quando erano fredde
0: le
2: aprivo e le farcivo o dolci o salate, perché la brioche, quella classica insomma siciliana, può essere imbottita anche con gli affettati piuttosto che il formaggio, oltre che con crema piuttosto che
0: crema di nocciola,
2: crema di cioccolato.
1: La fantasia poi non ha limiti.
0: Sì, secondo i propri gusti, infatti.
1: Sì.
0: E tu, allora, Luigi, la preferisci salata, secondo me, vero?
3: Ma anche dolce, comunque Sonia fa anche degli strudel buonissimi.
0: Degli?
3: Strudel.
0: Ah, l'hai detto strudel,
3: buono.
0: Proprio con...
2: Perché lui è del nord.
0: Perché sei proprio del nord e non fa altro che rimarcare questo sano campanilismo.
1: Sì.
0: Tenta di promuovere sempre le ricette del suo territorio e c'è un bel agone in questa cucina. Perché de gustibus non dipende poi, vero chef?
1: Assolutamente.
0: Il problema è quello
1: no,
0: che piace.
1: No, e quindi sì.
0: Bene, anche se l'impasto è un po' morbido, uno si può aiutare con un po' di farina e poi comporre queste palline alla fine saranno. Che cosa fai? Prendi un coppa pasta, fai questi cerchietti di pasta, li vai a farcire con la marmellata e li adagi sulla teglia che io ho imburrato alla perfezione.
1: Bravissima, andiamo a chiudere...
0: Ecco, facciamo questo fagottino.
1: Dei fagottini, esatto. Accertiamoci di chiuderli bene.
0: Se no la marmellata esce.
1: E poi ci vanno ad adagiare dalla parte...
0: Con la chiusura verso il basso,
1: esatto.
0: Vero?
1: In questa maniera.
0: Fantastico. Allora, mentre tu continui a riempire questa nostra teglia, io farei entrare l'ospite di oggi. È una mia concittadina, quindi è nata a Salerno. Si chiama Evana Bevilacqua. Evana! Benvenuta,
4: buongiorno.
0: Vieni con me,
4: ciao,
0: ti faccio subito conoscere il nostro chef Fabio
4: buongiorno.
0: Cinelli, che ha le prese con il Buchtel.
1: Ciao, buongiorno, benvenuta.
0: Un dolce dalle origini austriache, ci sono Luigi e Sonia, i nostri assaggiatori.
4: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Evana, buongiorno.
3: Benvenuta Evana.
0: Evana, mamma di due ragazze ormai, due adolescenti, Ludovica
4: e Valeria.
0: E Valeria. Abbiamo una foto che ci hai portato delle bambine, qui erano proprio piccole, Ludovica e Valeria. E tu con gli occhiali da sole dove eravate? Al parco?
4: Qui eravamo a Torino, perché all'epoca vivevamo a Torino e qui avevano circa 3-5 anni.
0: E invece adesso ne hanno 15 e 17.
4: Sì, perfettamente.
0: Abbiamo anche altre foto che ci hai portato. Qui dove sei? Sono sempre loro due che sono a Salerno.
4: Sono a
0: forse,
4: Salerno,
0: vero?
4: Durante le luci d'artista, che è il periodo clou per Salerno.
0: E a proposito di Salerno, prendo l'ingrediente che mi hai chiesto di preparare. Eccolo qua, ti porto con me ai fornelli perché abbiamo qui, mettiti da questa parte,
4: grazie,
0: va? La
4: scarola.
0: Abbiamo la scarola, noi la chiamiamo a Salerno, che è un bellissimo ortaggio, come la possiamo chiamare? L'abbiamo lavata?
4: Sì,
0: allora
4: mettiamola qui che la asciughiamo. Allora, ecco. Diciamo qui, se si va al supermercato, si chiama Indivia.
0: Esatto. Noi la tamponiamo perché l'abbiamo lavata, perché per fare questa ricetta che ancora non vi sveliamo serve che sia asciutta.
4: Sì, quindi ben lavata
0: ben
4: ed
0: lavata,
4: asciugata.
0: Lasciandola intera. E mentre Vana asciuga questa scarola, vi do appuntamento tra qualche minuto qui nella cucina di Quel che bolle in pentola.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Ladro in fuga!
3: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
6: Elvi Voglio Straordinario. Capelli protetti dal sole.
5: Al filtro UV.
6: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Elvi Voglio Straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
7: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita. Con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine. Le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
1: Per il ciclo Stelle senza tempo.
8: Signor Shane, Miss Timberlake.
9: Cathy, un uomo ti trascina nel suo ufficio. Trova il modo di farti togliere i vestiti. Che cosa ti aspetti da un uomo come questo?
10: Rispetto.
11: Devo andare nelle Bermude per degli affari. Vuole venire con me?
8: Mi scusi, sa dirmi dov'è?
9: Con piacere!
1: Doris Day e Cary Grant in...
10: Che sta facendo?
1: Il visone sulla pelle. Domenica in prima serata.
12: Signore e signori, noi siamo i Fisherman's Friends.
13: Oh, ma questa roba è una tortura.
14: No, voglio che questi ragazzi si iscrivano alla Duke Management.
13: Avete un suono unico e noi vi possiamo aiutare a pubblicare il vostro primo album.
15: Quello che non capisco è perché qualcuno dovrebbe spendere i propri soldi per comprare un disco cantato da 10 uomini di mare.
16: Sono riuscito a convincere tutti i 10 pescatori a firmare un contratto.
14: Danny, era uno scherzo, amico.
13: Ho dato la mia parola.
1: Fisherman's Friends. Questa sera in prima serata.
17: Che cosa vuoi?
18: Mi serve l'indirizzo di un passeggero.
19: Caro signor Igor Polsky, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
17: Slava, tu hai un figlio?
20: Da questo momento sì.
19: Non devi avere paura.
20: È proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
19: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
1: Palma, un amore di cane. Domani in prima serata.
21: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con Evana Bevilacqua da Salerno, che è venuta a cucinare con noi mentre il nostro chef è alle prese con il suo Buchteln, che sta per spennellare con...
22: Sì, perché lo abbiamo lasciato riposare nel forno per un'ora circa. A questo punto andiamo a spennellarlo con del burro e lo inforniamo.
21: E lo inforniamo. Quanto tempo dovrà stare nel forno, chef?
22: 40 minuti.
21: Bene, lieviterà.
22: A 180 gradi.
21: Lieviterà ancora, la marmellata dentro diventerà tutta bella fondente. Luigi e Sonia aspettano proprio di poter assaggiare questo dolce dalle origini austriache, ma noi con Evana stiamo per fare una ricetta campana, proprio della nostra tradizione. Che cosa fai, diciamola ai nostri
23: amici? Allora, oggi preparerò per voi una scarola imbuttunata, perché bisogna chiamarla col termine giusto della
21: regione. Il termine regionale è scarola imbuttunata. Vado subito a leggere gli ingredienti che occorrono per preparare questo piatto, che è un contorno buonissimo. Per fare la scarola imbuttunata occorrono una grande scarola, 6 acciughe sott'olio, 2 cucchiai di olive nere di Gaeta, 2 cucchiai di capperi sottosale, 1 cucchiaio

0: di pinoli, un cucchiaio di uva passa, olio extravergine d'oliva. Ed è una ricetta che io conosco benissimo, però sai che io non la faccio mai proprio buttonata, che ha poi quella forma particolare, perché ci faccio la pizza di scarole.
1: Ah, infatti si può
0: più o meno il condimento è lo stesso.
1: Si può anche
0: vero?
1: Fare, diciamo, aperta con gli stessi ingredienti e mettere in padella con la testa all'ingiù.
0: Bene, ma facciamo vedere cosa. Allora, la padella ce l'abbiamo, accendo il fornello.
1: Okay, io prendo l'olio.
0: Benissimo. Quanto olio mettiamo? Fai tu.
1: Guarda, abbondante.
0: Ti chiedo subito una cosa però, aspetta, abbiamo bisogno delle olive nere, ma queste sono col nocciolo.
1: Bisogna, e allora dobbiamo
0: denocciolare. Possiamo chiedere al nostro chef se ci dà una mano, chef?
2: No, con piacere.
0: Ti va di venire qui vicino,
2: certo,
0: a noi però a farlo, così siamo tutti e tre insieme. E cosa ti serve?
2: Niente.
0: Ed Evanna ci racconta, appunto, è un piatto della tradizione, intanto che cominciamo a prepararlo.
1: Allora, cominciamo a mettere, vediamo.
0: Cosa vuoi?
1: Una forchetta.
0: Forchetta, eccola qua.
1: Grazie.
0: Allora, è un piatto della tradizione, soprattutto nel periodo natalizio si mangia da noi.
1: Nel periodo natalizio, però adesso io la faccio ogni
0: spesso
1: volta
0: e volentieri,
1: che voglio, anche quando vado a qualche festa, che bisogna portare qualcosa, questo piatto.
0: Te lo chiedono le
1: amiche. Me lo chiedono.
0: E chi te l'ha insegnato? Una
1: allora,
0: nonna, vero?
1: Nonna, la famosa nonna Eva, che diciamo che è stata per una persona molto importante.
0: Nonna paterna.
1: Nonna paterna. Perché quando i miei genitori lavoravano, ovviamente...
0: come la maggior parte delle nonne poi aiutano i genitori, i propri figli a crescere, i nipoti. Eccola qui nella foto che ci hai portato. Guardala dietro di noi, quanto è bella nonna Eva.
1: Che emozione.
0: È vero? Tu sei molto legata a lei.
1: Sono molto legata, sì.
0: Ti ha insegnato tante cose. Ti ha insegnato a fare intanto questa scarola buttonata e poi dolci anche, vero?
1: Sì, allora io stavo a casa di nonna e nonna cucinava benissimo, mi preparava sempre le torte per il compleanno, per cui anche i miei amici, era famosa in classe perché faceva queste torte spettacolari.
0: Il pane di Spagna senza lievito,
1: poi
0: montato.
1: Mi faceva sempre fare impastare, facevamo la pasta fatta in casa e diciamo che è stata un'esperienza per me importante.
0: Eh sì, anche perché poi i tuoi lavoravano tanto, papà in banca, quindi vi siete anche spostati in varie città.
1: Sì, noi siamo stati praticamente a Salerno fino alla fine del liceo.
0: Dove tu sei nata?
1: Sono nata a Salerno, sì. E poi mio padre è stato trasferito a Palermo.
0: Capito, Sonia?
1: Sono stata a Palermo e ho frequentato il primo anno dell'università lì, ad economia.
0: Economia all'università, poi ti sei laureata a
1: Roma.
0: Sono
1: laureata alla Sapienza a Roma, perché poi papà intanto è stato trasferito a Roma, per cui insomma ci
0: che
1: siamo...
0: Che ricordi hai di Palermo?
1: Una città fantastica, persone meravigliose, il cibo, che te lo dico a fare,
0: andavi
1: Beatrice?
0: Andavi al mercato della Vucciria o al mercato del Capo, giusto?
1: Sì,
3: la Vucciria, lo conosci?
1: La Vucciria, sì, poi andavamo a prendere il pane e panelle, che era un classico della tradizione.
0: Scusa, e non hai mai vissuto in una città del nord?
1: Sì, a
0: vedi?
1: Torino.
0: No. A Torino, però, non a Brescia, peccato.
1: Però io mi sento cittadina del mondo,
0: e infatti...
1: sono cittadina del mondo, mi piace girare, mi piace conoscere le tradizioni sia culturali che culinarie dei posti dove vado.
3: Evanna, ti volevo chiedere una cosa, ma quando andavi alla Vucciria, a parte il panino con le panelle, hai assaggiato qualcos'altro, tipo lo sfincione, te lo ricordi?
1: Ma certo che me lo ricordo, ma cose, ci sono delle, poi la pasta con le sarde,
3: esatto,
1: cioè, ci sono dei ricordi a Palermo, la pasta arriminata.
0: Arriminata, cosa hai detto oggi? Eccolo.
3: Con la muddica atturrata. Quindi è diventato un must la muddica atturrata.
0: Perché regione che vai, ricetta che ricordi, soprattutto le emozioni che coinvolgono tutti i sensi, giusto chef?
2: Sì.
0: Allora, siamo al punto di dover riempire la nostra scarola,
1: ecco,
0: giusto?
1: Allora, se lo chef ci aiuta, ci dà un piatto.
2: Come?
1: Così noi sistemiamo la scarola sul piatto e cominciamo a farcirla con questo magnifico ripieno.
0: Che buono, e poi dopo ritornerà la scarola nella pentola. Hai insegnato alle tue figlie a cucinare?
1: Questo è un tasto dolente.
0: Ah sì, non ti aiutano?
1: Loro mangiano quello che cucino molto volentieri, per fortuna, però non
0: hanno voglia.
1: Non hanno voglia. Però
0: mi ricordano qualcuno, chef. Lo chef ha quattro figli e che ugualmente...

0: non hanno tanta voglia. Giacomo no. Un po' in cucina, il figlio dei nostri assaggiatori.
1: Poco.
0: Io solo Maddalena, che è la più piccola, che è l'unica, che è bravissima e infatti fa sempre le cose con la mudica atturrata perché ha sentito una volta che qua la nominavamo, le è piaciuta quando gliel'ho fatta a casa e adesso la mette dappertutto. Mudica, mamma, facciamo la mudica atturrata, se la mangia pure così.
1: Allora, beh, io faccio, comincio a mettere all'interno sì. Questo... pieno.
0: Abbiamo quindi reso come un fiore questa scarola, l'abbiamo lavata, asciugata, poi adagiata su un piatto, aprendola, la riempiamo con l'imbottonatura, questa imbottitura.
1: Ovviamente non mettiamo sale perché ovviamente ci sono i capperi e quindi sì. Già danno, anche se sono distarati e quindi sono stati...
0: Poi anche le olive e c'è questo contrasto tipico anche della cucina siciliana.
2: Pure da noi l'imbottonatura si fa così.
0: Ecco, infatti sì. Anche in Sicilia si dice imbottonuta, imbottunata.
2: Beh sì, è Napoli, Sicilia, il regno delle due Sicilie, regno delle due abbiamo Sicilie. Parecchie caratteristiche comuni anche adesso, nelle abitudini culinarie, certo.
0: E infatti allora, sì, ho fatto no, spostare allora, lo chef perché una, adesso chef...
1: Un paio di forbici, così tagliamo circa più di un metro di corda, così.
0: Arriva l'operazione un po' più difficile, ci vuole la maestria del nostro chef. Che ne dici, chef?
3: Più oltre la maestria serve l'aiuto.
1: L'aiuto.
3: È fondamentale l'aiuto, più della maestria.
1: Allora, la chiudiamo proprio così per non far perdere nulla.
0: La cosa bella proprio di questa ricetta è che racchiudi questo tesoro di sapori tra le foglie della scarola e ne fai un bel fagotto che poi tornerà nella pentola. Bisogna stare attenti a non far perdere il contenuto, che non passi tra le foglie, belle strette strette, ed è chi l'ha inventata? Luigi, secondo te chi può aver inventato questa particolarità di chiudere tra le foglie della scarola?
4: Sicuramente è stato un genio. Io non ho idea di chi l'abbia inventato, ma è un genio perché non ho mai pensato di fare un'imbottunatura di questo tipo.
0: Veramente bello, bene, ci vuole soltanto uno chef che aiuti, perché lo chef che sa anche, per esempio, legare benissimo la carne, gli arrosti, come piace a mia suocera, stretti stretti.
3: È quasi più semplice di...
0: Più semplice l'arrosto della scarola?
3: Sì, sì, sì, sì, la scarola è cedevole, quindi devi cercare di non...
1: Ecco qua.
0: Che meraviglia, fagotto di scarola pronto, cosa succede
1: allora,
0: adesso?
1: Allora, cosa succede? Che adesso la facciamo rosolare e cuocere in
0: ulteriormente.
1: Pentola, sì, nella stessa pentola che abbiamo utilizzato.
0: Eccola qua, che io non riesco più ad accendere, chef, fammi... Ah, ecco, ho fatto.
1: Siamo qui.
0: L'accendiamo, sempre fuoco medio.
1: Sì, per una ventina di minuti con un coperchio.
3: Benissimo.
0: Bene. Questo allora prendiamo il coperchio, mettiamo dentro quel condimento, sia mai che vada persa una briciola di questo olio buono.
1: Assolutamente non si butta nulla.
0: Allora, vai chef.
3: Allora, siamo, eccolo.
0: E mentre la nostra scarola va a rosolarsi nella padella, noi andiamo a vedere chi è che pensa Evana da casa. Guarda un po' dietro di te, Eva, chi c'è?
5: Sì, sto preparando una cosa che a te piace tanto, una bella matriciana, cercando di rispettare la ricetta originale, quindi senza olio, aglio e queste cose strane che a volte troviamo nei piatti mangiati in posti improbabili. Quindi ho preparato già, come vedi, il guanciale, cioè la pasta, il pecorino romano e i pelati. Potremmo anche fare, non utilizzare i pelati, ma usare subito i pomodori, quelli freschi, i pelati sono più semplici da cucinare. E è un piatto molto semplice, bisogna soltanto stare attenti un minutino quando si fa soffriggere il guanciale, quindi lo facciamo io acceso, sì, e metto il guanciale direttamente nella pentola e quindi adesso aspetto che si imbiondisca e nel momento in cui il guanciale è pronto ci aggiungo i pelati e faccio andare. Questo è tutto il lavoro che bisogna fare per avere un'ottima

0: Allora, la pasta è pronta, il sugo è pronto, ci ho anche messo il pecorino, quindi siamo pronti per impiattare. Buon appetito a tutti!
1: Mamma mia, che buona quella matriciana, che voglia di mangiarla. Chi è?

0: lui?
1: Allora, lui è Angelo, il nostro caro Angelo. Come diceva Battisti, è un caro amico e si diletta. Lui è un preciso nelle ricette, le rispetta.
0: La disciplinare, giusto, certo, chef?
1: Ecco. Io sono più creativa, cioè prendo una ricetta e comincio a fare le varianti. Già la seconda volta devo cambiare qualcosa perché mi sembra di fare sempre le stesse cose.
0: Però stavolta ci hai fatto proprio la ricetta della tradizione, la scarola imbuttunata.
1: Sì, sì.
0: L'abbiamo legata, alza un po' il coperchio, facci vedere, la stiamo facendo allora. Un po' stufare, si sta ben cuocendo e rosolando. Chef, ma tu la scarola come la fai invece? La tradizione romana cosa prevede?
2: Non è proprio una ricetta prettamente romana, ma della cucina giudaico-romanesca, che è fortemente radicata a Roma. Si chiamano torcioli, più o meno siamo messi, però viene appena scottata.
0: Ah.
2: Viene appena scottata perché non viene legata, dal nome viene torta e viene farcita e imbottita con alice e mozzarella.
0: Ah, comunque le alici
2: con la
0: scarola.
2: Provatura.
0: Provatura.
2: A Roma la mozzarella è la provatura.
0: Ah, ma sempre l'alice ci sta benissimo.
2: Sempre,
0: invece
2: sta
0: tu, Luigi?
3: Io, Beatrice, invece la cucino in modo diverso. La faccio stratificata, metto anche del pane ammollato in mezzo, faccio uno strato di scarola, uno strato di pane ammollato, uno strato di alici, ripeto il procedimento e poi la inforno.
0: Che meraviglia! Ma sempre con la scarola questa o quella riccia?
4: No, con
3: questa qua, l'indivia scarola. Sì.
0: Bene. Allora, mentre la nostra scarola continua a cuocersi, bella lì legata, Ivana ci dice prima qual è la prossima ricetta che realizziamo. Che cos'è?
1: Allora, è una torta vasettosa, passatemi il termine, vasettosa perché è basata sui vasetti.
0: Bene, l'unità di misura sarà il vasetto, quindi vado a leggere gli ingredienti che sono già pronti lì sul banco. Per fare la torta vasettosa di mela e carota occorrono un vasetto di yogurt senza lattosio, due vasetti di farina di riso, un vasetto di fecola di patate, due vasetti di zucchero, un vasetto di olio di semi, tre uova, una carota, una mela, un pizzico di sale, cannella e una bustina di lievito per dolci. Vieni, Ivana, perché i nostri ingredienti sono già qui,
1: sì,
0: sul nostro bancone. Cominciamo subito a fare una cosa. Dobbiamo tagliare, mi sa, carota e mela e frullarle, giusto?
1: Allora, io volevo fare una precisazione perché nella ricetta c'è scritto senza lattosio, ovviamente si può fare anche con lattosio. Questa è una ricetta senza glutine e senza lattosio perché io a casa ho Ludovica che è celiaca, per cui mi diletto a fare anche questo tipo, cioè devo farlo e quindi mi invento delle cose per lei. Per
0: Bene.
1: Cui anche se avete a casa degli ospiti, figli di amichetti che vengono a casa per la merenda, potete deliziarvi a fare questa torta per la merenda.
0: Bene. Allora, per fare questa torta vasettosa, per prima cosa, abbiamo detto vasetto e l'unità di misura, tagliamo carota e mela, perché questa la faremo con carota e mela, ma si può fare anche con altre cose.
1: Con la banana.
0: Con la banana.
1: Con le pere, insomma, si può mettere le fragole.
0: Con le fragole anche. L'importante, si chiama vasettosa, ha inventato questo nome un po' Ivana, perché l'unità di misura è il vasetto. È già tutto pronto sul nostro bancone, quindi dobbiamo solo assemblare e preparare questa torta, che comunque è un dolce pratico, facile e veloce da offrire a merenda, ad una torta di compleanno. Oggi stiamo parlando di questi fantastici dolci da offrire ai bambini.
1: È vero, perché questa base la utilizzo anche per fare le torte di compleanno delle mie figlie.
0: Infatti.
1: Perché poi con un ripieno di crema pasticcera, chantilly, ricoperte di panna, poi sopra ci si può sbizzarrire a mettere codette, marshmallows. Insomma,
0: anche possiamo fare una glassa particolare. Siete d'accordo voi? Oggi, assaggiatori, siete un po' a secco perché ancora non vi abbiamo dato il dolce austriaco, non vi abbiamo dato la scarola, ma presto arriverà tutto insieme.
5: Ok, quindi cominceremo comunque, mi sa, dal dolce, così.
0: Mi sa di sì.
3: Comunque siamo molto impegnati a vedere il procedimento per imparare.
0: Bene, non è difficile.
1: Ecco qua.
0: Abbiamo già tutto pronto, allora io vado a frullare.
1: Questo
0: manca il coperchio, era un po' difficile. E mentre frulliamo, vi lascio con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.

0: Caro signor Eagle Polsky, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
1: Slava, tu hai un figlio.
2: Da questo momento sì.
0: Non devi avere paura.
3: Ho proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
0: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
4: Palma, un amore di cane. Domani in prima serata.
5: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
6: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
7: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico dal 1980 sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
11: Partiamo!
12: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
13: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
14: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
15: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
10: Caro Gesù, domani alle 10:35.
16: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con Evana Bevilacqua da Salerno. Abbiamo frullato mele e carota e cominciamo a fare la torta vasettosa mele e carota, mentre il nostro chef ha curato la cottura della nostra scarola imbuttunata e ce la sta anche sporzionando, vero? Sei
17: ora
16: pronto, chef?
17: Prontissimo. Nel frattempo sforno anche il dolce, così poi siamo pronti per...
16: Bene.
17: Dolce della nostra amica.
16: Vedo che anche i nostri assaggiatori stanno assaggiando la scarola che vi ha dato il nostro chef. È buona, vero?
18: Guarda, è veramente, a parte da noi si imbottuna qualunque cosa, comunque la scarola è la mia preferita e Evana è stata sublime.
16: È stata brava.
19: Grazie, molto gentile.
17: Io a proposito di questa verdura vi voglio ricordare la scarola gigante di Bergamo, che è molto particolare, dolce e croccante, si può mangiare anche cruda.
16: Bene, sì. Anche questa comunque si fa cruda in insalata, la
17: sì,
16: nostra scarola.
17: È leggermente amarognola però.
16: Intanto Evana, mettili anche qua se vuoi, ha preso come unità di misura, come vi avevo detto, il vasetto dello yogurt, ha versato lo yogurt in un'altra ciotolina, l'abbiamo pulito e poi lo zucchero l'ha misurato con questo. Mette le uova, mentre tu sei quasi pronta per frullare, voglio leggerti sì, una frase che ti vorrei dedicare. Come sempre nel mio quaderno di cucina annoto le ricette delle nostre ospiti, del nostro chef e anche delle frasi che dedico alle nostre ospiti. Per te ho scelto una frase di Giovanni Paolo II che dice: la libertà non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell'avere il diritto di fare ciò che dobbiamo. È bella.
19: Bellissima
16: questa frase. E te la dedico perché tu infatti sei una persona che fa tante cose belle anche per gli altri.
19: Grazie.
16: Abbiamo delle foto di te che fai anche la volontaria nella Croce Rossa, eccoti sì, qua. Quanto tempo dedichi a questa attività?
19: Beh, un paio di volte alla settimana. Ci si sente meglio.
16: Appagati,
19: vero? Appagati. Infatti. Si trova sempre il tempo per le cose che ti piace fare.
16: Ecco, questa è una frase, ti stavo per chiedere se c'era una frase che condiva la tua vita, potrebbe essere questa?
19: Questa potrebbe essere una delle frasi che sono nella mia vita.
16: Che se qualcosa ti piace farlo troverai sempre il tempo per
19: certo,
16: farlo.
19: Certo.
16: Bene, allora vai.
19: Vado. Ok. Adesso andiamo ad inserire.
16: Abbiamo dato una prima mescolata e poi inseriamo subito.
19: Mi passi un cucchiaio?
16: Eccolo qua, un cucchiaio per te.
19: Grazie.

0: e il vasetto di yogurt.
1: Ok.
0: Poi ci mettiamo la farina. Questa è una farina di riso e questa qui è una fecola di patate, quindi
1: benissimo,
0: tutte senza glutine.
1: Glutine, perfetto. Usiamo sempre il vasetto comunità.
0: Mi sono persa,
1: ti do un altro cucchiaio.
0: Grazie.
1: Eccolo qua.
0: Allora, prendiamo questi qua che sono due vasetti.
1: Due vasetti di farina e uno di fecola, o sempre due?
0: Uno.
1: E uno di fecola. Due

0: farina di kamut, è un dolce che viene bene con qualunque tipo di farina vogliate usare, a seconda del vostro gusto, delle vostre necessità. Perfetto, la fecola anche l'abbiamo inserita e poi dopo aver messo...
1: Facciamo...
0: Vai!
1: In questo modo...
0: E aggiungiamo anche la nostra purea di mela e carota che abbiamo frullato prima, come prima cosa.
1: Ok, adesso ci mettiamo anche un pizzico, dai, facciamo vai, così a occhio, come si dice.
0: È la cannella buona che mi piace tanto.
1: La cannella,
0: tanto. Mettiamo un pizzico di sale.
1: Pizzico di sale, ecco qua.
0: Perché nei dolci il sale ci sta sempre bene. Esalta.
1: E poi dopo
0: metteremo lievito e olio. Allora, adesso aggiungiamo lievito, olio prima. Olio di semi.
1: Sì.
0: Che dà una morbidezza all'impasto. E mentre il nostro chef, vedo che ha impiattato la tua scarola, guarda quanto è bella, noi continuiamo a frullare, guardiamo dove è andata Francesca, la nostra amica Francesca Ceci, che è sempre in giro a cercare nuove ricette e antiche tradizioni da raccontare a noi.
2: Buongiorno a tutti, io questa mattina ho fatto una bella passeggiata al mare, sono ad Ostia e mi trovo al ristorante Mami Roof. Con me c'è lo chef Mattia Evangelista.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno Mattia, grazie per l'ospitalità.
3: Mancherebbe, è sempre un piacere.
2: Grazie, stai facendo qualcosa di meraviglioso, vedo un sacco di colori, cose belle, che combini?
3: Allora, oggi vi voglio presentare un piccolo prosciutto di salmone. Lo andiamo a marinare con un sale bilanciato, quindi rapporto 1-1 sale grosso e zucchero di canna, aromatizzato con qualche erbetta. In questo caso ci abbiamo messo un pochino di origano fresco e un pochino di erba cipollina. Qui ve lo facciamo vedere, noi in questo caso lo andiamo a colorare un po',
2: sì,
3: con della barbabietola e miele, che dà un pochino di dolcezza, così diventa bello rosso. Lo copriamo.
2: Che profumo!
3: I profumi sono utili in cucina, aiutano
2: molto,
3: tanto
2: molto.
3: A
2: peccato,
3: preparare il palato. Peccato per chi non c'è.
2: Non possiate sentirli, però dopo vi racconto.
3: Quindi
2: anche con me questo
3: piatto. Lo copriamo tutto quanto e poi va in frigo per 24 ore.
2: 24 ore, noi chiaramente 24 ore a disposizione qui
3: non
2: ce le abbiamo.
3: Il risultato
2: Fabio,
3: finale
2: ma abbiamo
3: è questo
2: risultato.
3: Qua.
2: Oh,
3: bello rosso.
2: Bello, bellissimo.
3: Grazie che mi aiuti.
2: Ecco qui, sono tua assistente
3: grazie
2: stamattina, Mattia. Allora, adesso questo
3: è il risultato finale, così bello, compatto, rosso, perché è rosso e quello ci interessava.
2: E tu lo hai
3: speriamo
2: preparato?
3: Anche buono. E io l'ho anche già scarpacciato.
2: Eccolo qui.
3: E condito. In questo caso siamo andati ad addizionare con un pochino di terra di olive che abbiamo lì pronta.
2: Terra di olive, eccolo. Okay. Allora, siamo pronti per preparare il nostro piatto.
3: Sì, lo andiamo a impiattare. Questo io lo definisco un semi crudo perché non è crudo, ma non è neanche cotto. Comunque è sempre abbattuto. Però allo stesso
2: quindi
3: tempo
2: va bene anche per chi non ama proprio i crudi.
3: Esatto, esatto. Cioè, il prosciutto crudo lo mangiano un pochino tutti.
2: Certo.
3: Questo è un prosciutto crudo di mare.
2: Benissimo.
3: Per accompagnare la grassezza comunque del salmone lo andiamo ad accompagnare con un formaggio caprino aromatizzato sempre alle erbe.
2: Sì.
3: Aromatiche. Io sono un grande fan delle erbe aromatiche e della tutta quanta la macchia mediterranea.
2: Poi qui a Roma ce ne abbiamo proprio tante.
3: Poi da queste parti comunque
2: sfruttarle, utilizzarle.
3: Quindi andiamo.
2: Ecco qui la composizione del tuo quadro, chef.
3: Grazie.
2: E poi?
3: Poi ci andiamo a mettere un pochino di crunch con una cialda di riso soffiato al nero di seppia.
2: Che bello, contrasto bellissimo nei colori.
3: Fammi sentire se crancia.
2: Fammi sentire.
3: Crancia.
2: Crancia.
3: Delle erbette che danno un pochino di profumi. E poi gentilmente, se me lo chiudi tu, con la polvere di rapa rossa che va a dare un pochino di contrasto di colore e richiama comunque il sapore e la dolcezza del rosso che abbiamo visto prima.
2: Che bello, vado chef.
3: Vai, vai, come vuoi, sporca,
2: sporco.
3: Divertiti.
2: Ma sta basta. Chef.
3: Vabbè, fa niente, dai.
2: Ho sporcato un po' tanto adesso.
3: Ma
2: lo chef si arrabbierà molto con me, però
3: no,
2: questo piatto lo assaggio io tu
3: quindi
2: sei stato strepitoso e a me piace proprio tanto. Beatrice, Fabio, ve lo dico tra un po'. Quando?
3: Buon appetito.
2: Mai, perché non ci vado mica a portarglielo.
3: No, tu mangi qua, va bene.
0: Vabbè, però il profumo è arrivato fin qua, vero chef?
3: Sì.
0: Che cosa bella quel salmone rosso. Noi siamo pronti per mettere in teglia la nostra torta vasettosa. Quanto tempo dovrà stare nel forno?

0: Allora, 35-40 minuti a 180 gradi.
1: 35-40 minuti, 180 gradi. Vai, e lo mettiamo tutto quanto nel nostro ruoto. A Salerno mia madre lo chiamava il ruoto perché è rotondo. Vado a metterla nel forno e vi lasciamo con il riassunto di tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare il buchteln, in una ciotola abbiamo messo lo zucchero e il lievito sminuzzato. In questo modo il lievito si è attivato e sciolto. A questo punto lo abbiamo diluito con il latte e lasciato riposare coperto per circa 20 minuti. In un'altra ciotola abbiamo mescolato il burro fuso con le uova, le bucce grattugiate e lo zucchero a velo, il sale e il rum. Poi abbiamo aggiunto la farina e il composto riposato di latte e lievito. Abbiamo impastato a mano fino a compattare il tutto. Avrà una consistenza morbida e appiccicosa. Abbiamo coperto e lasciato riposare nuovamente per 20 minuti. Una volta lievitato abbiamo preso delicatamente l'impasto e lo abbiamo ribaltato su un piano di lavoro leggermente infarinato. Lo abbiamo steso con un mattarello dandogli lo spessore di circa un centimetro. Abbiamo ricavato dei cerchi con un coppapasta e abbiamo farcito ciascun disco con un cucchiaio di marmellata. Li abbiamo chiusi a fagottino pizzicando e sigillando molto bene i bordi della pasta. Abbiamo posizionato le palline con la chiusura rivolta verso il basso in una teglia imburrata, mettendole una vicino all'altra. Abbiamo spennellato la superficie con il burro fuso e messo la teglia nel forno spento a lievitare per 60 minuti. Trascorso questo tempo, abbiamo cotto il nostro dolce in forno statico a 170 gradi per 35-40 minuti. Per preparare la scarola imbottita abbiamo versato in una padella un filo d'olio abbondante e acciughe. Poi abbiamo aggiunto i capperi dissalati, le olive nere, i pinoli e l'uvetta precedentemente ammollata in acqua tiepida. Abbiamo acceso il fuoco e lasciato insaporire il tutto per pochi minuti. Nel frattempo abbiamo lavato accuratamente la scarola, aprendola a fiore facendo attenzione a non romperla. L'abbiamo farcita quindi al centro con il nostro soffritto, distribuendolo in maniera uniforme. Abbiamo poi legato la scarola con dello spago da cucina, chiudendo bene per non far uscire il ripieno. Nella stessa padella del soffritto abbiamo versato ancora un filo d'olio e aggiunto la scarola. Abbiamo aggiunto poca acqua e coperto. Abbiamo poi cotto per circa 20 minuti, facendo anche restringere un po' il sughetto. Infine abbiamo lasciato intiepidire, tolto lo spago e tagliato a metà, chiudendo il nostro piatto con il fondo di cottura. Per preparare la torta vasettosa mela e carota abbiamo innanzitutto frullato la mela e la carota, poi abbiamo misurato tutti gli ingredienti aiutandoci con il vasetto dello yogurt. Li abbiamo aggiunti una alla volta nella ciotola partendo dalle uova con lo zucchero. Abbiamo mescolato bene con l'aiuto di una frusta elettrica. Quando l'impasto è stato omogeneo lo abbiamo messo in una tortiera rivestita di carta forno. Abbiamo cotto a 180 gradi per circa 40 minuti. Ed ecco qui le nostre ricette perfettamente realizzate e impiattate davanti ai nostri occhi. Abbiamo questo fantastico dolce austriaco, il Buchteln, ripieno di marmellata di albicocche che si è gonfiato e lievitato ed è buonissimo. E poi c'è la scarola imbottunata che ci ha cucinato Evana con le sue olive, l'uva passolina, i nostri pinoli, bella ricca e piena. E finalmente la torta vasettosa che ci ha fatto sempre Evana con il purea di mela e carota, e una fetta di questa torta è finita già lì davanti alla nostra Sonia. Come la trovi, Sonia? Buona?
2: Sofficissima. Allora, prima con la scarola mi ha riportato a casa, mi sembrava di stare in un bar a Mondello con vista mare, adesso mi sento a Monreale, in un caffè di Monreale con questa torta sofficissima, profumatissima. Complimenti.
1: Bene. E invece il nostro Luigi cosa sta assaggiando? Il
3: questo morbidissimo dolce, e invece a me sembra di essere in un caffè a Merano.
1: A Merano?
3: A Merano in Alto Adige, sì, veramente fantastico.
2: Oggi ci ha fatto sognare, Ivana.
1: Bene, ma continuiamo a sognare adesso, non finisce qui, perché il nostro chef, cara Ivana, a questo punto riutilizza ciò che abbiamo lasciato indietro nelle varie lavorazioni e con la sua fantasia ed esperienza organizza una ricetta del riciclo.
0: Ottimo.
1: Andiamo a vedere che cosa fa, così copiamo un po' la sua idea. Mele oggi.
3: Mele.

0: Una mela tagliata a fette e poi che cosa hai
1: però
0: fatto?
1: Però a fette vedi un pochettino più
0: bella,
1: grandi.
0: Bella
1: abbiamo
0: così.
1: Abbiamo privato del centro, le abbiamo cotte un attimino proprio.
0: Cosa c'era? Burro nella padella?
1: Sì, sì, ci siamo lasciati. Tanto abbiamo fatto una puntata di dolci, non è che adesso il burro
0: certo.
1: È quello, no?
0: Diciamo quindi che l'hai nappate.
1: Nappate.
0: E tu mi hai detto che si dice così.
1: Però non è che dobbiamo...
0: dire sempre. Allora abbiamo ripassato...
1: Comunque abbiamo nappato le nostre mele nel burro.
0: Nel burro che si
1: poteva. E poi abbiamo la marmellata che abbiamo usato nel primo dolce,
0: sì.
1: Il nostro dolce
0: austriaco. Che assomiglia al Danubio, ma non è Danubio.
1: Esatto, pinoli e l'uvetta che invece avevamo in quella
0: bellissima scarola. L'uva passolina la chiama la nostra Sonia, giusto?
2: Sì, sì.
0: Per noi l'uva passa.
1: L'uvetta.
0: L'uvetta. L'uvetta.
1: In maniera più concreta è l'uvetta.
0: Quindi mela glassata nel... no, glassata, un po' nappata nel burro.
1: Nappata nel burro.
0: E poi appoggiata così, impiattata in maniera delicata su questo piatto. Hai fatto come
2: sembra
0: delle tende.
2: Una farfalla.
0: Una farfalla, brava.
1: Non era la mia intenzione, però...
0: Però, vabbè, vedi,
3: però la fantasia delle persone è quello che si vede.
1: La farfalla...
0: Fai dei cuori, chef, dei cuori che sono belli con le due mezze mele.
1: Voi capite.
0: È disperato perché dice il piatto è mio e lo faccio come dico io,
1: esatto,
0: vero?
1: E decido io.
0: Certo, ma tu decidi, poi si sa, è come a casa, i mariti e le mogli... il marito deve avere sempre l'ultima parola e a casa mia l'ultima parola di mio marito è sì cara e quindi no, questo è il segreto del matrimonio, una barzelletta sì. Che racconta sempre mio marito e i nostri amici. Anche tra voi è così Sonia e Luigi?
2: Assolutamente.
1: Assolutamente sì.
0: L'ultima parola è quella di Luigi ma è sempre sì Sonia, ma oggi l'ultima parola su questo piatto chi ce l'avrà, chi saprà dare un nome perché la gara è vana. È cercare di trovare un nome nuovo a questa nuova ricetta dello chef.
3: Il riposo della farfalla.
0: Ah, vedi, il riposo della farfalla.
1: Oh, finalmente un qualcosa di dolce.
0: Molto poetico.
1: Esatto.
0: E voi avete qualche idea?
4: Io direi dolce mela all'albicocca.
0: Dolce mela all'albicocca.
1: Diretto,
0: che anche per raccontare un po' quali sono gli ingredienti,
1: esatto.
0: Perché guardate, scusate, prima un po' riscaldato le mele nel burro.
1: Nel burro, padella. Esatto, perché poi bisogna ricordare sempre che continuano ad ammorbidirsi anche in seguito.
0: Non hai messo altro zucchero, ma la marmellata di albicocca.
1: Sì.
0: Uvetta, pinoli.
1: Perché quello abbiamo cercato un po' è la croccantezza della mela. L'acidità ci dovrebbe venire un pochino dal retrogusto della marmellata.
0: Della marmellata.
1: Poi abbiamo l'uva passolina che insomma, ha il suo fascino.
0: Ha il suo fascino, anche un po' di acidità.
1: E la croccantezza dei pinoli.
0: Eccoli qua, pinoli non tostati però. E allora come la vogliamo chiamare?
2: Ce l'ho. Si dice passolina, non uva passolina. O dici uva passa o dici passolina e comunque si chiama... Mela croccante al profumo di passolina e pinoli.
0: Bene, e su questa mela croccante abbiamo lasciato indietro l'albicocca, ma va bene, al profumo di passolina e pinoli. Noi salutiamo Evana Bevilacqua che torna a Roma, perché è nata a Salerno ma vive a Roma dalle sue figlie. E poi salutiamo Sonia e Luigi e il nostro chef che anche oggi ci ha raccontato qualcosa di bello e ce l'ha fatto anche assaggiare. Vi diamo appuntamento domani alla stessa ora su TV 2000, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, a domani.
2: Ciao.
0: Ciao.
5: Signore e signori, noi siamo i Fisherman's Friends.
6: Oh, ma questa roba è una tortura.
7: No, voglio che questi ragazzi si iscrivano alla Duke Management.
6: Avete un suono unico e noi vi possiamo aiutare a pubblicare il vostro primo album.
8: Quello che non capisco è perché qualcuno dovrebbe spendere i propri soldi per comprare un disco cantato da 10 uomini di mare.
9: Sono riuscito a convincere tutti i 10 pescatori a firmare un contratto.
10: Danny, era uno scherzo, amico.
11: Ho dato la mia parola.
12: Fisherman's Friends. Questa sera in prima serata.
13: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo

0: ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loki e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Per il ciclo Stelle senza tempo.
3: Signor Shane, Miss Timberlake.
4: Scatti, un uomo ti trascina nel suo ufficio. Trova il modo di farti togliere i vestiti. Che cosa ti aspetti da un uomo come questo?
5: Rispetto.
6: Devo andare nelle Bermude per degli affari. Vuole venire con me?
3: Mi scusi, sa dirmi dov'è?
4: Con piacere!
2: Doris Day e Cary Grant in...
5: Che sta facendo?
2: Il visone sulla pelle. Domenica in prima serata.
7: Che cosa vuoi?
8: Mi serve l'indirizzo di un profittero. Caro signor Igor Polsky, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
7: Slava, tu hai un figlio.
9: Da questo momento sì.
8: Non devi avere paura.
10: Ho proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
8: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
2: Palma, un amore di cane. Domani in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
11: . 26 giugno, per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, stessa ora solare. Signori, è la nostra ultima puntata di un anno meraviglioso, grazie a voi. Noi avremo Stefano Paggioro, avremo musica speciale, avremo il cinema con la formidabile professoressa Anna Bisogno, avremo la cucina di quel tempo, degli anni 50, 60, perché vogliamo andare indietro con PUM! Anna Moroni, avremo molte, molte, molte, molte sorprese. Vi stiamo aspettando. Arrivederci.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la tecnologia può curare, connettere, educare, custodire la casa comune, ma può anche dividere, scattare, generare nuove ingiustizie. La prima scelta non è tra un sì o un no alla tecnologia, ma tra edificare Babele o ricostruire Gerusalemme, tra un potere che pretende di dominare il cielo e un popolo che, alla presenza di Dio, si mette a lavorare unito per realizzare le mura della convivenza fraterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo residenti nelle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che

0: l'eterno riposo,
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposami in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, Papa Leone XIV. Signore Dio nostro, Tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla Tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il Tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.

0: In Vaticano al via il concistoro straordinario con i cardinali voluto da Papa Leone, che lo ha aperto questa mattina. Due giorni di riflessione collegiale sul cammino della Chiesa, sulle sfide prossime. Chiedo franchezza e lealtà, l'appello del pontefice ai porporati, suoi collaboratori. Venezuela, oltre 50.000 dispersi in una tragedia che rischia di peggiorare di ora in ora. Migliaia feriti, morto un italiano, ma migliaia di nostri connazionali non rispondono alle ricerche della Farnesina. Il mondo invia i soccorsi dall'Italia a 41 vigili del fuoco specializzati. Aumenta la bolletta elettrica per 3 milioni di utenti vulnerabili, lo rende noto l'ARERA, secondo cui l'incremento è dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e delle incertezze a livello internazionale. Buongiorno dal TG2000, lo avete sentito dei titoli oggi in Vaticano. Si apre il concistoro straordinario con i cardinali, voluto da Papa Leone. Questa mattina la messa a San Pietro con l'omelia del pontefice, poi l'inizio dei lavori con un discorso introduttivo di Leone. Per noi in Vaticano c'è Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
1: Prima sessione di lavori ancora in corso in Aula Nervi del Concistoro straordinario con Papa Leone e i cardinali da tutto il mondo. Tema di oggi, si parla attorno alla domanda: in quale mondo siamo chiamati ad annunciare il Vangelo? Un mondo dove anzitutto tensioni e conflitti, dice il Papa, feriscono gravemente la famiglia umana. Sono parole dell'omelia di stamattina, la messa delle 7.30 a San Pietro, primo appuntamento del Concistoro. La guerra, ha detto ancora Leone, non è mai degna dell'uomo, mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha donato intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. I concistori straordinari servono al Papa a consultare i cardinali sparsi nel mondo, quelli che vivono qui a Roma e lavorano qui a Roma, soprattutto quelli pastori delle varie diocesi e archidiocesi sparse nei 5 continenti. Aiutare il Papa nel servizio della missione di tutta la Chiesa è una delle responsabilità più importanti dei cardinali, ha detto ancora il Papa. Domani si parlerà di sinodalità, cioè il cammino di attuazione del sinodo, e la sinodalità non è un insieme di procedure, neanche una diminuzione dell'autorità. L'autorità infatti esiste nella Chiesa per il Papa e per i pastori per custodire la comunione e favorire la partecipazione di tutti. Ma che aiuto si aspetta il Papa dai cardinali e in che stile, in che modo? Andiamo ad ascoltare direttamente le sue parole di stamattina, poi al termine, linea allo studio.
2: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi, perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
0: Si aggrava di ora in ora il bilancio dei due violentissimi terremoti che hanno colpito ieri Venezuela. Sono almeno 235 le vittime, migliaia i feriti e oltre 50.000 i dispersi e 70.000 famiglie sono rimaste senza casa. Il mondo si mobilita per portare aiuto. Alessio Orlandi.
3: A La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto che ha devastato il Venezuela, si scava anche a mani nude. Poche e male attrezzate le squadre di soccorso, denunciano i parenti di chi è rimasto sotto le macerie, che si sono uniti ai vigili del fuoco per cercare di smuovere i detriti. Proprio alcune persone, riuscite a mettersi in salvo da uno dei tanti palazzi collassati, hanno estratto vivo un neonato dalle macerie.
4: Dio è grande!
3: Qui nell'epicentro del sisma, dove oltre 100 edifici sono crollati dopo le due tremende scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, è giunta la presidente Rodriguez, che ha confermato l'arrivo dei soccorsi internazionali, tra loro 97 italiani, tra medici e vigili del fuoco, partiti questa mattina da Pratica di Mare. Intanto si fa drammatico il bilancio delle vittime: 235 morti, oltre 4.300 feriti, quasi 50.000 dispersi. Si teme una catastrofe umanitaria. A perdere la vita anche un cittadino di origine italiana, come confermato dalla Farnesina, che continua a verificare le segnalazioni di altri nostri connazionali irreperibili. La comunità italiana in Venezuela conta oltre 140.000 persone, per questo non si escludono altre possibili vittime.
0: E la Conferenza Episcopale Italiana segue con dolore e trepidazione le notizie che arrivano dal Venezuela, afferma il presidente Cardinale Zuppi, che ricorda che ogni sofferenza, soprattutto quella dei più poveri e fragili, riguarda tutti e chiede a tutti responsabilità. La presidenza della CEI ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro dai fondi dell'8x1000 per aiuti sul posto tramite le Caritas. Ieri Papa Leone aveva inviato 100.000 euro attraverso l'elemosiniera apostolica. Ora la situazione in Medio Oriente, tra i colloqui tra Israele Libano e le costanti preoccupazioni sullo stretto di Hormuz. In diretta la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
4: Sì, buongiorno. L'estensione anche la giornata di oggi dei colloqui in corso tra Libano e Israele a Washington indica quanto sia difficile anche avanzare di qualche piccolo passo concreto. In questo momento sul tavolo ci sono queste aree pilota in cui l'esercito israeliano dovrebbe iniziare a ritirarsi per far subentrare l'esercito regolare libanese, ma proprio in queste aree, questa notte, ci sono stati altri raid dell'aviazione di Tel Aviv, perché secondo l'IDF un miliziano di Hezbollah avrebbe tirato una granata contro i soldati israeliani e 4 sono rimasti feriti. E Netanyahu ripete che Israele non si ritirerà dal Libano fino a quando non sarà garantita la sicurezza. Netanyahu è molto critico, ma come lo è anche il governo libanese, dal fatto che questi negoziati sono ripresi, di fatto vincolati al memorandum generale appunto dell'amministrazione Trump con l'Iran. E l'Iran questa mattina ha detto che se gli Stati Uniti non faranno pressione perché gli aerei israeliani che volano gli spazi aerei dei paesi confinanti non se ne andranno, appunto la considereranno una minaccia. Ieri sera l'Iran anche sparato un missile contro un mercantile con bandiera di Singapore che vicino alle coste dell'Oman. Perché? Perché l'Oman ieri aveva annunciato che aveva aperto altri corridoi marittimi insieme alle Nazioni Unite. L'Iran sappiamo che vuole controllare interamente tutto lo stretto di Hormuz, quindi la situazione anche lì rimane molto tesa, come rimane tesa anche la grande questione, che è quella del nucleare iraniano. E proprio oggi i direttori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Grossi, ha avvertito che occorreranno proprio verifiche specifiche sui siti nucleari iraniani, perché questo prevede il memorandum. I prossimi colloqui saranno lunedì prossimo in Svizzera, e quindi diciamo che colloqui che anche questi, come quelli con Libano, sono decisamente in salita. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E noi ci spostiamo in Ucraina. La Russia ha abbattuto 660 droni ucraini durante la notte, una delle cifre più alte dall'inizio del conflitto. I droni sono stati distrutti su Mosca e la penisola di Crimea annessa, il Mar Nero e il Mar d'Azov. Sentiamo Andrea Domaschio.
5: La notte scorsa l'esercito ucraino ha scatenato un massiccio attacco di droni contro la Russia. 660 sarebbero stati quelli intercettati, secondo il Cremlino, una cinquantina dei quali nella sola regione di Mosca. Secondo quanto afferma Kiev, i risultati più evidenti dei propri attacchi aerei si sarebbero realizzati nell'oblast russo di Tula, colpiti dai droni ucraini un impianto chimico e varie strutture energetiche. Conferma di tali notizie giunge anche da canali Telegram russi, che segnalano pure esplosioni nell'impianto chimico Azot nella città di Novomoskov. Il Cremlino ha risposto con missili balistici che hanno colpito Kiev. Il primo bilancio parla di almeno 2 feriti e molti danni. Intanto il presidente Zelensky accusa la Bielorussia di essere pronta a aggredire militarmente l'Ucraina in appoggio all'alleato russo, mentre il giornale britannico The Guardian afferma che fonti informate avvertono che la Russia starebbe preparando una provocazione militare negli Stati Baltici oppure in Polonia.
0: La politica italiana oggi concentrata sul dibattito in aula sulla nuova legge elettorale licenziata ieri sera in commissione. Augusto Cantemi. Collega Maggi.
6: La nuova legge elettorale approda in aula alla Camera e di subito scontro con l'espulsione dall'emiciclo del deputato di Più Europa Maggi dopo un durissimo confronto con la ministra per le riforme Casellati. La partenza è infuocata non soltanto per il clima che si respira fuori Montecitorio dall'idea della posta in gioco. Lo stabilicum, o come qualcuno lo chiama il melonellum, divide non poco le forze politiche ma anche nel loro interno. Il cammino della legge elettorale infatti destinato a condizionare anche quello relativo al ritorno alle urne. La nuova legge elettorale voluta dal centrodestra prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 42%. Si tratta di un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Nel caso che nessuno delle coalizioni raggiunga la soglia, i seggi del premio saranno ridistribuiti in modo proporzionale. La soglia di sbarramento per entrare in Parlamento resta al 3%. Prevista l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali, non ci sono le preferenze, tema che divide la maggioranza. Forze politiche alle prese anche con i temi economici, dall'Istat i dati su PIL e occupazione che crescono maggiormente nel Mezzogiorno rispetto al Nord Italia.
0: E parliamo adesso di bollette elettriche, perché sono in arrivo dei rincari per le categorie vulnerabili per circa 28 euro all'anno. Giuseppe Caporaso.
7: Aumenta la bolletta elettrica nel terzo trimestre per i clienti vulnerabili serviti maggior tutela, cioè quelli over 75 o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate o che ha una disabilità e che non hanno deciso di passare al libero mercato. Gli aumenti, spiega l'autorità dell'energia e il gas, l'ARERA, saranno del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e soprattutto per il persistente quadro di incertezza che si respira a livello internazionale, con ripercussioni sulle quotazioni delle materie prime energetiche. Con le nuove tariffe ARERA, la bolletta media per gli utenti vulnerabili salirà dal 1 luglio per le associazioni dei consumatori a quota 632 euro l'anno, con una maggiore spesa di 28 euro circa su base annua. Per il Codacons, come purtroppo previsto, la crisi in Medio Oriente si è riversata sulle tariffe energetiche, portando ad un'impennata delle bollette. Secondo l'associazione dei consumatori, rispetto allo stesso periodo del 2021, le tariffe sono più care del 38%, ed anche l'Unione Nazionale dei Consumatori sottolinea che nel terzo trimestre, per via dei condizionatori accesi, si registra il picco dei consumi elettrici. Anche se il rialzo non è stratosferico, dice l'Associazione dei Consumatori, si tratta di una nuova tegola che si abbatte sul portafoglio già vuoto degli italiani fragili.
0: Il meteo, Italia ancora alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le città. Da Bolino Rosso per il caldo, allerta gialla per il maltempo, invece in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Gli ultimi aggiornamenti mostrano ancora per l'inizio della prossima settimana qualche giorno di caldo intenso, che però potrebbe attenuarsi verso la fine.

0: della settimana, grazie ad aria più fresca. In arrivo sull'Europa un possibile rientro in media delle temperature. E il caldo eccessivo si ripercuote anche sugli animali negli allevamenti, come le mucche. Allora le aziende cercano di correre ai ripari. Vediamo in che modo nel servizio di Amelia Cartia.
1: Le immagini che vedete vengono da una delle stalle dell'azienda agricola Reposti Foi Emilia di Abbiategrasso in provincia di Milano. Qui, per far fronte all'ondata di calore che si è abbattuta su tutta Italia, anche negli allevamenti sono stati presi provvedimenti.
2: La fase estiva è una delle fasi più critiche durante l'anno per le bovine da latte, perché loro soffrono le elevate temperature molto, molto più di noi. Difatti vanno in stress, soffrono, diminuiscono di produzione, e in questi prossimi giorni in cui sono previste temperature veramente elevate avranno dei grossi cali di ingestione e dei grossi cali produttivi.
1: Ventilatori, docce e getti d'acqua per venire in soccorso delle mucche. Un allevamento sotto stress infatti vuol dire produzione in calo, con ciò che ne consegue sul piano economico e commerciale, certo, ma anche e soprattutto sulla salute degli animali.
2: In questi giorni vediamo le temperature che sono schizzate in alto, questo porterà gli animali ad avere un accumulo dello stress e una diminuzione della produzione da questi giorni in avanti sicuramente. E purtroppo l'animale quando è stressato non si trova più nelle migliori condizioni né di produrre né di vivere.
0: Contro le droghe serve uno sforzo corale di tutto il paese, parole poco fa del presidente Mattarella nella celebrazione al Quirinale della giornata contro la tossicodipendenza. Curare un giovane è un fronte decisivo per il bene di ogni società, aggiunto il capo dello Stato, e recuperare dalle droghe anche solo un giovane è un successo straordinario e inestimabile. Ed è tutto per ora, vi lascio a Terza Pagina curata da Severo Simonelli, grazie per averci seguito e a più tardi.
3: As a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
4: Ci sono parole che stanno alla base della nostra vita in comune, sono lo specchio di noi stessi e cambiano il mondo, come quelle pronunciate da Kennedy il 26 giugno del 1963 a Berlino.
5: Ci sono parole che appartengono alla nostra vita, alla nostra coscienza, alla nostra civiltà. E adesso come stanno queste parole? Non tanto bene. È come se fossero evaporate, un po' come se ci scappassero tra le dita, come la sabbia del mare.
4: Siamo tutti berlinesi, come siamo tutti orfani delle parole tradite. Venanzio Postiglione, vice direttore del Corriere della Sera, nel suo ultimo libro Le 10 parole tradite, edito da Solferino, cerca di spiegare come la nostra società ha tradito le parole, che sono alla base della nostra comunità.
5: E la libertà? Sembra che la libertà sia diventata la forma per dire e fare qualsiasi cosa, anche libertà di aggressione, come se fosse la capacità e la possibilità di ferire gli altri, di ferire il prossimo. Ma la libertà, che è la manifestazione meravigliosa di se stessi, è libertà nel rispetto delle altre persone. Questa è la sua forza e questa è la sua grandezza.
4: L'età delle potenze spazza via l'età delle regole. La politica dell'istante brucia la politica delle idee. Siamo in un'epoca senza moderazione e senza moderatori.
5: C'è una parola che amo molto, che è fraternità. Perché questa parola davvero attiene alle nostre radici. Noi tutti ricordiamo che le lettere di San Paolo cominciavano con fratelli, che era quasi un'invocazione empatica, fortissima, ed è il senso poi della nostra civiltà e della nostra civiltà cristiana.
6: Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson.
4: Eppure queste parole smarrite sono la nostra vita, la nostra coscienza, e da loro che dobbiamo ripartire.
7: Ciò che rimane del romanticismo è come si è trasformato. Fino al 13 settembre al CAMEC di La Spezia mostra un'esposizione che propone un'indagine sull'eredità visiva e concettuale di Friedrich, Constable e Turner attraverso il confronto con le opere di 7 artisti della scena internazionale contemporanea. Al centro del percorso emerge la continuità del rapporto tra individuo, natura e idea di infinito. La mostra si articola lungo 3 direttrici interpretative che rimandano alle anime del romanticismo individuate nei 3 maestri di riferimento.
8: Nell'esposizione sono rappresentati 7 artisti, italiani e stranieri, che negli anni hanno dimostrato un'attenzione nei confronti della poetica romantica, cioè di questa capacità dello spirito umano di abbracciare il cosmo e di accogliere

0: Un'osservazione in cui c'è una sorta di osmosi emotiva tra quello che l'artista prova osservando il paesaggio e in qualche modo la loro capacità di restituircelo nella sua magnificenza.
1: Nel cuore dell'Ottocento europeo, il romanticismo si impone con una forza culturale totalizzante, capace di trasformare radicalmente lo sguardo dell'uomo sul mondo e su se stesso. Nato da una tensione profonda, da un'inquietudine che rifiuta i confini della ragione illuminista, inaugura una nuova stagione dello spirito in cui l'interiorità, l'immaginazione e il sentimento diventano strumenti privilegiati di conoscenza.

Venerdì, al nord rinforzo dell'anticiclone Caronte. Giornata molto calda con cielo poco nuvoloso e isolati temporali di calore sui settori alpini. Temperature massime fino a 37 gradi. Al centro, anticiclone africano Caronte più potente. Giornata ampiamente soleggiata con cielo in gran parte sereno. Temperature massime fino a 38 gradi in Toscana e 37 su Umbria e Lazio. Al sud, regime di alta pressione. In questa giornata dopo una mattinata stabile, nel pomeriggio ci saranno dei temporali o rovesci sui rilievi di Calabria, Sicilia e Sardegna. Vediamo ora la tendenza per sabato.

signori, accade, accade, uno passa tutto l'anno al lavoro e poi arriva quella puntata in cui dici ultima puntata per quest'anno dell'ora solare, ma da lunedì guardate che noi torniamo a tenervi compagnia con il meglio dell'ora solare. Di fatto abbiamo già preparato un po' di valigie, non è vero, abbiamo già guardato le mete nelle quali andremo così a bagnare i piedini, non è vero, ma insomma qualora voi possiate immaginare che si parte e si va dal mare, noi oggi vogliamo fare un'operazione nostalgia, vogliamo tornare a quel mare degli anni 50-60, lo faremo con la musica, lo faremo con il cinema, lo faremo anche con la cucina, ma tanto per incominciare, stessa spiaggia, stesso mare, andiamo.

e Michele Micarelli, una coppia, non solo di grandi artisti, ma nata d'estate, hanno fatto delle estati talmente belle che poi ce le racconteranno. Secondo voi, in quest'ultima puntata, io potevo non avere la signora del cinema e della televisione, la professoressa per i suoi fortunatissimi studenti, non mi prendono, sono fuori corso, docenti di cinema, radio, televisione all'Università Mercatorum, Anna Bisogno! Eccola con Stefano Paggiolo, l'università! Bella, adorata! Stefano Paggiolo è da solo un'università musicale e non un'enciclopedia. Stefano, ben arrivato! Tutti amici grazie ai quali noi abbiamo attraversato questo anno splendido. L'emozione dell'estate in musica si scateni, Paggiolo, si scateni, la prego. Si scateni.

0: finiamo con questo Stessa spiaggia, stesso mare, che è una canzone scritta da Piero Soffici,
1: sì,
0: testo di Mogol,
1: sì,
0: scritta per lanciare discograficamente Piero Focaccia, che salutiamo.
1: Assolutamente.
0: Che era chiamato il bagnino di Cesenatico. Questa canzone ha un successo grandissimo.
1: Ma lui era veramente un bagnino.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Beh, quindi quante signore le avranno fatto la corte, ma andiamo avanti.
0: È stato un tormentone dell'estate, ma ne sentiremo molti oggi di tormentoni dell'estate.
1: E perché ci viene in mente Mina?
0: Ci viene in mente Mina perché di lì a poco incide questo pezzo e a differenza delle altre volte in cui Mina si cimenta in canzoni lanciate da altri cantanti, in questa segue la linea della canzone, non ha fatto una versione personalizzandola, ma si è attenuta alla melodia e ha avuto un grande successo.
1: Signori, noi vogliamo restare in quegli anni, non per un'operazione nostalgia, però perché, cara professoressa Bisogno, carissima Anna, il cinema, ad esempio, racconta quel tempo che forse non era perfetto, però, non lo so, conteneva tanta energia, tanta voglia di fare, sperare, credere, no? In un futuro più bello.
2: Il cinema, l'estate nella storia del cinema non è stata mai soltanto un'ambientazione stagionale, un'atmosfera o uno sfondo accanto al quale si muovevano i racconti della bella stagione, no, è un dispositivo narrativo e simbolico in cui è il tempo che diventa vacazio, vacanza, cioè è un tempo che diventa vuoto ma si svuota anche, in cui i personaggi di tantissime pellicole si trasformano, inciampano o si rivelano anche, perché l'estate, il caldo, il viaggio, sì, le città che si svuotano favoriscono incontri casuali ma anche crisi identitarie e libertà momentanee.
1: Madonna, quanto mi piace, quando parla Anna Bisogno, come sono contenta. Allora, signori, c'è un capolavoro, c'è un capolavoro. E lui, il grande, diceva: io non mi ero reso conto di dirigere un capolavoro. Lui era Dino Risi, il film è Il Sorpasso. Guardate.
3: Il mondo è più bello così. Lo faccio con la mano sola? Oh, chi sei? Gioco da ragazzi. Ehi, Cleopatra, fotografava me?
4: Bruno, ti va male, sono tua figlia, non mi riconosci.
3: Perché ti sei messa in testa con l'affare? Stai meglio bionda, sai, che ti credi?
4: Tu però vai dietro alle brune, a quanto pare.
3: Ma dai, va, che ti avevo riconosciuta subito.
4: Sì,
3: mettili
4: sì,
3: lì,
4: sì,
3: che ti faccio la fotografia. Lì, guarda di qua. Lì, ferma. Aspetta, guarda dall'altra parte. Fatto.
4: Poi te la spedisco.
1: Allora, Anna, questo film pluripremiato, pluritutto.
2: Eh sì, è un film, per esempio, nel quale l'estate diventa un tempo e uno spazio di sospensione morale e sociale. Intanto perché appunto è la rappresentazione un po' delle illusioni, delle ripercussioni, no? del boom economico, ma è anche lo specchio di due generazioni, no? Gassman e Trentignan, che lungo questo viaggio si confrontano, diventano l'uno e lo specchio dell'altro, anche perché appunto l'estate è un acceleratore di desideri, di illusioni, di aspettative, di attese.
1: Di attese. C'era una Katrin Spack.
2: E poi c'era una Katrin Spack che completava un cast.
1: Sono tutti perfetti in questo film, cioè, non c'è però bellissima. Molto più adulta di suo padre.
2: Eh sì,
1: non
2: molto
1: c'erano
2: più
1: dubbi.
2: Responsabile.
1: E lui, splendido. C'era anche il Saint-Tropez twist di Peppino
0: Di Capri.
1: Capri,
0: sì.
1: Vabbè, altro... Perché l'antenna ovviamente di Maggioro si è subito attivata. E certo, è chiaro. E quindi noi abbiamo una tale quantità di cose da raccontarvi, di film da farvi vedere. Ma a quest'ora volete che non parliamo anche di sano cibo? Volete che non ne parliamo con Anna Moroni? Arriva tra un attimo! In questa puntata dell'Ora Solare, grazie.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
5: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.

0: via con me l'enciclopedia della musica Stefano Paggioro e l'enciclopedia di cinema, radio, televisione all'Università Mercatorum e non solo, Anna Bisogno.
1: Eccola.
0: Belli voi. E oramai io me li coccolo in una maniera proprio meglio, così non ne hanno bisogno, però. Allora Stefano, anno e autore, ha detto giustamente Anna Bisogno, sembra una puntata di Lascia o raddoppiano. Ho le cuffie. Anno, autori.
2: 1961. Eccolo. È scritta da Nico Fidenco, che sì, ricordiamo, e magari un giorno lo ricorderemo perché è un altro grande, certo, autore. Gianni Marchetti scrive il testo. Presentano la canzone al Festival di Sanremo del 61. La giuria non la sceglie perché pensa sia una canzone troppo estiva. Allora loro la tengono nel, certo, cassetto. La incide in estate Nico Fidenco e vince addirittura, mi pare sia il primo disco d'oro, come primo 45 giri in Italia.
0: E lancia il filone estivo questa,
2: sì,
0: canzone?
2: Sì, sì, sì, anche se non è il filone quello tutto frizzante di Edoardo Vianello, di Rita Pavone, però è già un filone molto estivo.
0: È più romantico.

0: romantico.
1: È più romantico, esatto, a tutti gli effetti. Anna Bisogno, professoressa, la colonna sonora nei film che parlano di estate o dove c'è l'estate protagonista è sempre importante, sa sempre di jukebox, no? Quella bella macchina nella quale mettevamo la monetina e uscivano i nostri sogni con la voce e la musica.
2: Sì.
1: È così, no?
2: Cioè... Sì, la colonna sonora, soprattutto le colonne sonore di cui Stefano parlava prima, non sono una parte, sono parte integrante della sceneggiatura, perché sono un racconto in musica dei sentimenti che non sono contenuti nelle battute, ma che appunto appartengono al personaggio che ha quel ruolo in quel momento per quella parte che è chiamato a rappresentare. Quindi il cinema è appunto è proprio tutto queste parti che ruotano con un certo ritmo e che restituiscono un racconto completo.
1: È vero, e guardate, adesso al cinema facciamo veramente un salto in avanti, però il gesto sa di estate, decisamente di estate. Caro diario, Nanni Moretti, guardate.
3: Il mio sogno è sempre stato quello di saper ballare bene. Flash Dance si chiamava quel film che mi ha cambiato definitivamente la vita. Era un film solo sul ballo, saper ballare. E invece alla fine mi è

0: Caro diario Nanni Moretti, 1993, pancetta di treni,
1: a
0: e questa Roma.
1: Sì, ecco, siamo passati dalla Lancia Aprilia B24 del sorpasso alla Vespa 50, questo per dire che il moto, il viaggio è un elemento costante dei film che hanno l'estate o come sottofondo o come oggetto della narrazione. In questo caso l'estate è declinato come un momento intimo, perché Moretti, in quella Roma assolata e svuotata, in realtà sta facendo i conti con la sua parte più intima, cioè il vuoto della città, in contrapposizione al suo, alla sua anima.
0: Lui, certo,
1: sì, quindi diventa un'autorappresentazione, e appunto in questo vuoto ricorda ancora una volta che non sa ballare, che vorrebbe ballare. Infatti una delle scene più animate è proprio questa, dove lui...
0: E rimane lì col casco, con gli occhiali, con gli occhiali scuri, a guardare
1: chiedendosi il perché. Quindi qui l'estate diventa un momento di autorappresentazione.
0: Davide Donatello per miglior regia, miglior film e migliore musicista, miglior canzone della vostra estate, vostra, di Stefano e di Anna. La tua canzone dell'estate.
2: La mia canzone dell'estate forse è Vamos a la Playa dei Righeira, perché mi ricorda... la vacanza non so se
0: speciale.
2: 83-84.
0: Anna?
1: In realtà io resto, diciamo, nel gruppo, perché mi piaceva L'estate sta finendo, perché io con l'estate ho un rapporto complicatissimo per il colore della mia pelle, certo. per il caldo, quindi non ho un rapporto sereno, quindi L'estate sta finendo per me diventava un po' un mantra che mi diceva prima o poi agosto arriverà anche la fine dell'estate, e quindi io tornerò a respirare.
0: Torniamo a respirare.
2: Però poi tornava la scuola, a me non piaceva per quel motivo. Mi faceva pensare che poi bisognava tornare a scuola, allora preferivo
0: loro dovrebbero fare veramente. Abbiamo creato una coppia fantastica che sanno esattamente di cosa parlare, esattamente. Allora facciamo una cosa, vi portiamo direttamente in Grecia, dove praticamente cantano, ballano per tutto il tempo, perché è Mamma Mia. Andiamo a vedere.

0: ci dice che Meryl Streep in questo film è identica alla nostra Virginia Conti. Assolutamente siamo d'accordo. Questo Anna, questo è un film. Poi ve lo facciamo vedere Virginia Conti quando viene qui. La presenterò come la sosia di Meryl Streep in Mamma Mia. E questo è un film tutta energia.
1: Questo è un musical cinematografico, sì, ambientato musical in Grecia. Sì. Già la Grecia è di default estate, sì, libertà. Però ecco qui, per esempio, l'estate viene utilizzato come momento di ricomposizione di legami, certo, di sentimenti. Quindi, come vedi, l'estate prende forma, dimensione, tempo, a seconda della storia che è chiamata a raccontare.
0: Quanto è bella lei. E gli ABBA. Punto.
2: Straordinari, cioè. E poi il segreto, la linea melodica, un motivo accattivante che si può cantare orecchiabile.
0: Perché io chiamo professoressa giustamente Anna Bisogno, ma ricordo sempre che è professore di musica Stefano Paggioro, perché sai, non è giusto. A questo punto, signori, una canzone che ha fatto innamorare, ogni volta che la sentiremo farà ancora innamorare chissà quanta gente, il grande, meraviglioso Umberto Bindi, il nostro concerto.

0: bravissimo, bravissimo. A quest'ora del mattino, signori, ma brava, brava, brava. Insomma, la voce è voce. Questo è il nostro concerto. In che anno siamo?
1: 1960, la scrive Umberto Bindi.
0: Quindi avrebbe 66 anni.
1: Esatto.
0: Sembra fatta ieri.
1: Una canzone di stampo classico. Dicono che si sia ispirato al concerto di Varsavia di Addinsen. E Giorgio Calabrese ha scritto questa poesia straordinaria.
0: Chi la canterà?
1: Viene lanciata in America al Festival della Canzone Italiana da Miranda Martino e arriverà terza.
0: Vero.
1: E poi la incide Bindi, la incide Peppino Di Capri e la incide anche Luciano Taioli, che viene scelta da Mario Riva per il

0: disco che usciva col settimanale Il Musichiere.
1: Il Musichiere. È una canzone che fa innamorare, Anna.
2: Sì, io è molto bella. Quello che notavo è che comunque c'è sempre un tappeto di malinconia. Sì. Quando si parla dell'estate sembra un paradosso, però in realtà quando sospendi il tempo ti arriva addosso tutto quello che hai e tutto quello che non hai e tutto quello che vorresti avere.
1: E più tempo per pensare.
2: Quindi è più tempo per pensare significa fare i conti con quello che hai intorno, con quello che sei.
1: Allora, secondo, io mi alzo e vado un attimo sul palco, questo lo dico per la pazienza della mia regia, ma i ringraziamenti li faccio dopo. Allora, secondo la eccezionale rivista Rolling Stone, questa è tra le 200 migliori canzoni italiane. Questi due signori, che io vado così momentaneamente a dividere, ma sono indivisibili, si sono conosciuti grazie alla musica di Umberto Bindi.
3: È vero.
1: Chi era vocalist di Umberto Bindi?
3: Io, mica io,
1: per evidenti motivi, per salvare Umberto Bindi, vocalist di Umberto Bindi. Vocalist. Ecco qua in questa fotografia, che bella. Che come te lo ricordi?
3: Facevo queste sonorità incredibili.
1: Lui era una persona bella.
3: Un animo nobile, come si dice.
1: Sì, era un animo nobile.
3: Dolcissimo, un amico del cuore.
1: Un animo nobile. E vi siete conosciuti grazie a lui praticamente, sì?
4: Eh sì, praticamente Umberto Bindi ci ha messo veramente lo zampino.
1: E ha fatto tanto bene. D'estate.
4: D'estate.
1: Poi i recidivi, evviva, si sono sposati, dice, hai 12 mesi. Quando?
4: D'estate,
1: ma mi sembra giusto, cioè minimo...
3: Un regalo per te.
1: Attenzione signori, andiamo di regali, però questo lo sapevo e lo mostro con grande piacere. Questo è il tuo
3: disco? Questo è il mio disco dedicato a Umberto Bindi, estrapolato da uno dei tanti concerti che dedichiamo a Umberto, interamente dedicati a lui. Con le sue opere, perché è stata una promessa che volevo fargli
1: e l'hai mantenuta,
3: la sto mantenendo.
1: Siete proprio belli, siete proprio belli. Allora, questo è il valore che noi portiamo avanti con l'Ora Solare, perché vi presentiamo due grandi artisti, perché loro sono due grandi artisti, che non dimenticano chi li ha fatti incontrare, ma anche musicalmente parlando.
4: Ma assolutamente, anche perché noi da un grande come Umberto Bindi abbiamo imparato molto. Abbiamo veramente, e si continua ancora, noi ascoltiamo musica ovviamente sempre,
1: è chiaro.
4: Però quando rientriamo un po' nel mondo di Umberto Bindi e dei grandi cantautori di quell'epoca, veramente si apre un'autostrada di valori.
1: Bravissimo Michele Micarelli con Stefania D'Ambrosio, non è solo una strada, è un'autostrada e guardate, non è malinconia mista al ricordo, che sono due cose bellissime. È valore, Umberto Bindi è stato questo, valore puro.
3: Bellissimo.
1: Comunque sia Umberto Bindi, a lui il nostro grande, grande, grande applauso. E a questo punto, abbiamo pensato di prendere il nostro videomaker, di prendere telecamere in spalle, di andare dove? E mica ve lo dico, sorpresa, guardate.
5: Io come nativo Lido di Venezia auguro una buona stagione a tutti, non solo a Lido di Venezia ma a tutta l'Italia. Mi chiamo Garbisa Benito, ma tutti mi chiamano Pippo, nato a Lido 1933. Mi sono fatto il libretto di Bagnino del 1949 e a maggio, e a giugno sono andato a lavorare in spiaggia con la famiglia, una grossa famiglia balneare, eravamo 7 maschi e 4 femmine e tutti collaboravamo nell'attività del papà e della mamma. Da lì ho fatto sempre il bagnino e tutti mi dicevano Pippo, ma ti nel sangue, non ti dà sangue, ti dà acqua salata, e questa è stata la mia passione. Ho dedicato tutto per aiutare quelli in difficoltà, ho fatto 60 salvataggi, sono stato premiato come miglior bagnino d'Europa, medagliato e decorato dall'Europa. Anche mio figlio ha fatto il bagnino perché noi dopo un periodo

0: periodo abbiamo preso la spiaggia dell'Eurotel e abbiamo tenuto per 40 anni. Dopo abbiamo lasciato, mio figlio ha cambiato strada e sta benissimo. Io amo mio figlio Gigi e poi voglio bene a tutti. Quando salvi una persona ti commuovi, però nell'interno ti senti un eroe, perché i salvataggi sono pericolosi, ha capito? Perché se ti prende uno che ha forza, vedendosi in difficoltà di morire, la forza raddoppia verso il bagnino che vuoi salvarti, raddoppia. State attenti quando andate in mare, perché il mare è pericoloso. Vi auguro una buona stagione, una buona estate e un bacio a tutti quanti, col mio cuore.
1: E dopo questa storia meravigliosa, signori, siamo con un gigante, Anna Moroni, proprio lei. Guardi,
2: No, Annina.
3: Ah, tesoro, non sono un gigante, sono semplicemente Annina.
1: Sei Annina, però sei anche un gigante. Allora, Annina, i ricordi legati all'estate, tradotti in cibo, perché visto che è l'ora giusta per mangiare, quali sono? Cosa
3: allora,
1: ci regali?
3: Una volta negli anni 60, il tema degli anni 60, l'estate, giusto? Non si facevano tutti quei piatti sofisticati di oggi. A casa mia si faceva la panzanella.
1: La panzanella,
3: perché
1: buona.
3: Il pane è sacro, non si butta mai il pane. Diamolo questo messaggio, per piacere.
1: Brava. Il pane non si butta.
3: Mai.
1: Non si butta.
3: Mai. Allora, quando avanzava il pane, sai, io sono di Gubbio, per cui il pane è sciocco.
1: Certo, senza buono, senza sale.
3: Si metteva a bagno con un po' di acqua e aceto, si strizzava per bene e poi si mangiava con i pomodori la panzanella. Io adesso la faccio un po' rivisitata, un po' più moderna, capito?
1: Rivisitiamo la panzanella con Anna Moroni, sono entrata nell'inquadratura, perdonatemi. Andiamo, questa panzanella, allora, questo è sempre il tuo pane sciocco. Però.
3: Sciocco che ho messo a bagno con acqua e sale stamattina a casa, naturalmente.
1: Acqua e sale.
3: Acqua e sale e aceto, un pochino di aceto, poco.
1: Perfetto.
3: Per cui adesso io questo, ho preso un coppa pasta. Semplicemente, se non avete il coppa pasta, tagliate una bottiglia d'acqua minerale e fate il cerchio.
1: Mi piace di Anna Moroni la praticità, cioè non ha, il coppa pasta non ce l'ho, la bottiglia di plastica sì, taglia e fai ovviamente la formina,
3: dire. Allora, adesso io metto già la mia panzanella, già. Quindi, questo è il pane già bagnato.
1: Visto che hai messo anche delle alicette.
3: Adesso le metto piano. Prima mettiamo questo, poi metterò un po' di olio extravergine d'oliva. Mi raccomando sempre,
1: guarda
3: questo olio cos'è.
1: Ecco, guarda. È verde smeraldo.
3: Allora, ci metterò pure due pomodorini, i ciliegini.
1: Sì.
3: E poi metterò anche, questa è la novità, un po' di, questa la conosci, la stracciatella?
1: Che buona.
3: Ecco, certo, un pochino ce ne mettiamo dentro.
1: Però a questura.
3: Non era quella di una volta, appunto. Ecco. Poi ci metterò l'acciughina.
1: Mi piace della Moroni che lei parla sempre a futuro. Mentre fa le cose, siccome è un attimo per fare la cosa, lei dice ci metterò
3: l'acciughina. Poi adesso incomincio, metto il pane.
1: Quindi fai una sorta
3: piramide.
1: Di piramide, di mille foglie di panzanella.
3: Sì,
1: Allora Anna, mentre stai realizzando tutto questo, ti chiedo, dopo la dobbiamo mettere in frigo?
3: No, perché si mangia subito, si toglie il coppa pasta e servi, la fai.
1: E si serve.
3: Se hai ospiti, magari già te le prepari e poi le metti nel frigo.
1: È sempre bello essere ospiti di Anna Moroni. Vediamo cosa riuscirò a fare io con gli ospiti a casa mia. Una domanda. Rispetto a quegli anni dove tutti noi ci ricordiamo il panino, la peperonata, le melanzane, la parmigiana di melanzane, tutto sulla spiaggia. Ma poi ti costringevano a stare 3 ore fermo perché ti eri appesantito per bene, ma eri diventato di piombo. E adesso c'è ancora questa buona abitudine di portare il cibo?
3: Sì, io ancora faccio il pollo con i peperoni, che è tipico di Ferragosto. A Ferragosto si deve mangiare il pollo con i peperoni.
1: Pollo con i peperoni. Anche chi non mangia pollo con i peperoni.
3: Ecco, esatto.
1: E
3: poi che si portavano, si facevano le lasagne, quelle molto semplici, soltanto di pomodoro e un po' di fior di latte.
1: In spiaggia.
3: A Ferride si mangiavano pure
1: l'insalata. Ma non era tanto, Anna.
3: Oppure l'insalata di riso, l'insalata di pasta.
1: L'insalata di riso, l'insalata di pasta, già arrivo di più. Però, insomma, anche tu poi stavi ferma 3 ore.

0: Non potevi fare il bagno da bambina?
1: Certo, no, ma dunque, io quando ero riccione negli anni 60 avevo 19 anni, figurati se stavo ferma.
0: Allora, l'ha detto lei, non l'ho detto io, non l'ho detto io, la Moroni a 19 anni a riccione. Nel frattempo continua questa costruzione di una panzanella meravigliosa.
1: Ma sarà buonissima poi, tesoro.
0: Guarda, la...
1: questo è l'ultimo strato, Adesso metterò... un'acciughina, io l'ho portata in abbondanza perché sono abituata a far mangiare tutti.
0: Meravigliosa. Sì. Poi, di nuovo ancora l'olio. Adesso forse l'olio si può vedere in tutta la sua bellezza, guardate, è proprio un verde, veramente verde smeraldo.
1: Allora, adesso tolgo il mio coccapasta.
0: Voilà. Ale, però un'opera da... è Anna Moroni, signori. Allora, per salutare questa panzanella di Anna Moroni, noi che cosa facciamo? Lanciamo la pubblicità. Non sperate di rivedere la panzanella sul tavolo quando siamo rientrati in studio. Ne abbiamo ancora tante di cose da dire e abbiamo tanto da assaggiare. Annina, vieni con me.
1: Sì, arriva, aspetta.
0: Ci vediamo tra un attimo, non lo sapete.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Signore e signori, noi siamo i Fisherman's Friends.
2: Ma questa roba è una tortura.
3: No, voglio che questi ragazzi si iscrivano alla Duke Management.
2: Avete un suono unico e noi vi possiamo aiutare a pubblicare il vostro primo album.
4: Quello che non capisco è perché qualcuno dovrebbe spendere i propri soldi per comprare un disco cantato da 10 uomini di mare.
5: Sono riuscito a convincere tutti e 10 pescatori a firmare un contratto.
6: Danny, era uno scherzo, amico.
7: Ho dato la mia parola.
8: Fisherman's Friends, questa sera in prima serata.
9: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
11: Un talento molto lento, voltati.
10: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.

0: sua Stefania D'Ambrosio, sono qui con Anna Moroni, che dopo la sua formidabile stracciatella moroniana ci ha raggiunto a divano, e ovviamente con la professoressa Anna Bisogno, grazie, e con il nostro Stefano Paggioro. Chi cantava questa canzone? In che anno? Chi l'ha scritta?
1: Allora, 1964.
0: Ma grandissimo anno! Un anno eccezionale, meraviglioso.
1: È stata 64. Scritta da Piero Faleni, da Aldo Valleroni, che ha sulla sua tomba proprio l'effigie della Rotonda sul Mare. Gli hanno messo un bellissimo, come dire, una pergamena di marmo.
0: Per ricordare...
1: E poi il testo, che è di Franco Migliacci, che tra l'altro l'ha dedicata a Passignano sul Trasimeno. Lì ha avuto l'ispirazione per questa canzone. E Fred Bongusto, che un giorno ricorderemo, perché è un grande, è stato un grandissimo personaggio.
0: Grande tennista, sì, lui ci teneva sempre a ricordare questa cosa. È grandissimo. Posso definirlo chansonnier?
1: Sì, assolutamente.
0: Sì. Quante signore ha fatto innamorare questa canzone?
1: Questo è stato proprio il successo.
2: A Sinigaglia, la Rotonda sul Mare.
0: E a Sinigaglia, attenzione, Moroni sa tutto. E a Sinigaglia?
2: Sì, sì, perché di recente sono andata a una festa dei miei amici che hanno festeggiato 50 anni e siamo andati a Sinigaglia proprio sulla Rotonda sul Mare.
0: Ma te la mangeresti come la sua stracciatella, Moroni? A bacini, a bacini. La ballavi questa?
2: Certo, la ballavo, però nel 64 è nato il mio primo figlio, Alessandro, proprio di luglio, quindi non ballavo molto.
0: Beh, una mamma, però Anna, è bella anche una mamma con la pancia che balla.
2: No, è nato l'11 luglio.
0: L'11 luglio, vedi, Moroni, giustamente, è d'estate, quanti fiocchi rosa, fiocchi azzurri. Ma tanti.
3: In prospettiva.
0: Anche in prospettiva. Allora, signori, io vi porto, ovviamente, Sapore di Mare, dei nostri fratelli Vanzina, a tutti e due va il bacio, al nostro Carlo, lassù, al nostro Enrico, caro amico dell'Ora Solare. Io vi porto invece a Sapore di Mare 2, un anno dopo, per la regia di Bruno Contini. Perché? Perché sì, guardate.

0: Posso farti una domanda?
1: Certo.
0: Che macchina hai?
1: Una cabrio, perché?
0: Perché se affitti una Vespa, vorrei chiederti di invitarmi a mangiare una pizza fredda. Ma questa volta paghi tu.

0: Marco è a un anno di distanza l'uno dall'altra, Anna, e ancora una volta...
1: Qui Eleonora Giorgi incontra e si innamora di Massimo Ciavarro, è qui che inizia la loro storia d'amore, e poi c'è quella battuta... Pizza fredda, birra calda, al contrario come la vita, quando appunto tutti e due si ritrovano sulla spiaggia e scoppia l'amore, non soltanto sul set. Questo per dire anche che la musica, le canzoni da una parte, i film dall'altra, hanno contribuito a costruire anche l'immaginario dell'estate italiana, con due filoni, uno più spensierato e l'altro più malinconico, romantico.
0: Come è giusto anche. Le storie nascono, finiscono, le situazioni della vita d'estate, come d'inverno, però d'estate è come se tutto diventasse più
2: bello.
0: No, più bello, ci fosse una grande lente di ingrandimento. Sì. Guardatela qui, Eleonora Giorgi, bellissima. Stefano Paggiore, il sapore di sale nasce nel
3: 63. Infatti stavo pensando a questo fatto, il film è di 20 anni dopo... Ma la canzone è ancora oggi, erano passati 20 anni, ma la canzone era ancora attualissima.
0: Solo 20 anni.
3: 20 anni, lui l'aveva presentata al Cantagiro del 1963, non vinse, però furoreggiò.
0: E come ci hai raccontato più volte, c'è lo zampino, e come? C'è la firma di Ennio Morricone.
3: Sì, perché cura l'arrangiamento del famoso disco, del famoso 45 giri, l'arrangiamento di Ennio Morricone.
0: E c'è Gino Paoli.
3: E c'è Gino Paoli che...
0: Assolutamente, come nessuno. Allora, anche Anna Moroni si è sposata
2: nel 63.
0: A luglio, e nel 63, luglio col bene che ti voglio.
2: Sì, esatto.
0: Una sposina,
2: luglio.
0: Una sposina di luglio. Signori, abbiamo le prove. Eccola qui. Siete ben belli tutti e due.
2: Io allora avevo i capelli neri, quelli naturali, vedi? Ero molto. Tonino mio era molto più magro di adesso,
0: Era molto più magro di adesso, ma perché è passato per tutti questi anni di cucina di Anna. Scusate, ma non perché lei faccia la cucina che fa ingrassare, ma perché cucina talmente bene.
2: Sono rimasta. Invece qui, guarda, quando abbiamo fatto 60 anni di matrimonio.
0: Ma quanto siete belli. Ma quanto siete belli. Tu invece dici, io sono rimasta uguale.
2: Peso, anzi, stamattina mi sono pesata, mi sono accorta che peso un chilo meno di tanti anni fa.
0: Come devo rispondere? No, nel senso, no, perché dai, Anna Moroni, mi guardo bene da rispondere, se non lo dice pure. È la risposta. Vabbè. Allora, tu ci hai raccontato la tua panzanella, è il piatto che non può mancare d'estate?
2: Assolutamente sì. Quando io sono ad Alghero, qui abbiamo fatto 60 anni ad Alghero noi, perché abbiamo una piccola casa ad Alghero, io adoro il mare.
0: Sì, certo.
2: È proprio la mia vita il mare, infatti adesso parto, fra pochi giorni.
0: Lei è una di quelle che parte, e quindi però, insomma, la panzanella...
2: I miei amici vengono a cena a casa mia, la panzanella all'inizio c'è sempre, un po' rivisitata, un po' secondo quello che ho nel frigorifero ci metto.
0: Moroniana, la panzanella moroniana.
2: E poi il piatto che tutti vogliono, sai qual è?
0: No.
2: Cacio e pepe. No. Spaghetti a cacio e pepe.
0: Come li faccio io? Mangiare, scusate. Io pure, povera donna, però. Come la fanno Moroni? Allora.
2: Guarda quanto sono belli i miei nipoti, sono passati.
0: Sono passati, però la sirena guarda. Vedo in mare. Eccoli qua.
2: Qui quando ho fatto 80 anni.
0: 80 anni. E Anna Moroni è la donna con più energia che si possa immaginare. Anna bisogna il piatto estivo, anche della memoria per eccellenza, tuo, qual è?
1: Gli spaghetti con le vongole.
0: Vabbè, qui però
1: molto classico,
0: andiamo di costiera proprio,
1: molto classico, però è stato il piatto che ha accompagnato bei momenti d'estate in famiglia. E quindi questo per me è il piatto dell'estate, ma soprattutto il piatto dell'estate con le persone care.
0: Con le persone care, voto assolutamente. Paggiolo.
3: L'insalata di pasta, con tanti
2: buona.
3: Pomodori, col formaggio, le olive.
2: Con tutto.
0: Ci sta,
3: i capperi.
0: Ci sta.
3: Sì, sì,
2: le pennette.
0: Le pennette,
3: esatto,
0: attenzione. Con le pennette niente, mi raccomando. Dunque, in onore del matrimonio di Anna Moroni, ma tutto sommato anche del matrimonio dei nostri formidabili Michele e Stefania, chiudiamo con una canzone che è quella. Luglio, io l'avevo detto,
2: tutto
0: col bene che ti voglio.
2: Ti voglio.
0: Luglio, andiamo.

0: di chiedere a Stefano Caggiaro qualcosa della canzone Luglio. Ero già partita con l'invasione di campo. Scusatemi, è l'ultima puntata. Mi avete perdonato dalla prima puntata di 8 anni fa. Perché non farlo anche oggi? Luglio.
1: Luglio. Viene scritta da Riccardo Del Turco, che salutiamo.
0: Che salutiamo assai.
1: E insieme a Giancarlo Bigazzi la presenta al disco per l'estate del 1968, vince il primo premio. È una canzone che farà un grande successo in quegli anni anche in Francia, in Germania. Canzone di grande successo. E poi la parola Luglio, non per i ventenni di oggi, però per chi ha qualche annetto come me, dire Luglio col bene,
0: col
1: che,
0: bene
1: ti voglio,
0: che ti voglio
1: si dice.
0: Ma assolutamente, l'ho detto anche prima, nei miei 28 anni. Allora ringrazio Stefania D'Ambrosio, bravissimo! Di solito volano i pezzi di scaletta. A questo punto mi alzo e porto con me Stefano Paggioro, porto con me Anna Bisogno, porto con me Anna Moroni, porto con me le mie ragazze, i miei ragazzi, Marianna e tutti gli altri. E devo fare dei ringraziamenti. Allora, se siamo qui ancora, grazie Francesco, grazie a tutta, grazie infinite. Francesco Gaetani e Stefano Sbaffi, i nostri direttori di studio. Se l'ora solare c'è è perché voglio ringraziare chi ci permette e chi ci ha permesso questi meravigliosi lunghi 8 anni. Ringrazio il mio direttore Vincenzo Morgante, ringrazio Massimo Porfiri, il nostro amministratore delegato, il nostro capo produzione Francesco Porcelli, ringraziamo il nostro capo progetto Dario Quarta, le mie autrici meravigliose, allora Eugenia Scotti, Alessandra Severini e Sara Cacciocco, qui con me per favore, Sara Cacciocco, grazie, in regia, Sara, vieni Sara, Alessandra, venite, in regia, paziente di una pazienza infinita e brava come non mai, ogni giorno Alessandro Tresa, grazie Alessandro, e tutti gli altri che sono stati con noi. Valeria Badaloni, cosa faremmo senza di te? Valeria Badaloni, assistente alla regia. In redazione Sara Esposito, Sara Lucernoni, Carla Socrate, Laura Bernardini, Virginia Ciaroni, Virginia Conti, Meryl Streep, venite. È appena entrata di corsa Ginevra Coppola. Grazie Ginevra di essere stata con noi, bravissima in produzione con la nostra Roberta Formisano e la formidabile Mela Ferentino. I nostri videomaker Giorgio Brancia, Matteo Forino, Marta Manzo, Luciana Celesti, Romolo Napolitano. E poi signori, senza la nostra regia Luci, quando hai le occhiaie o sei arrivata che sei triste, se non ti illuminano d'immenso loro, non potresti fare televisione. Grazie ai nostri fonici, senza i quali non arriverebbe la nostra voce. Sono dietro le telecamere, ma ci sono i nostri operatori. Senza i nostri operatori cosa saremmo? Tutte le persone che lavorano in questa bellissima rete e che ogni giorno, trucco, parrucco, i signori che ci accolgono all'ingresso ci permettono, bravo Tresa, bravissimo Alessandro, grazie, ci permettono di lavorare. Michele, Stefania, venite anche voi. È stato un anno speciale, è stata una carrellata speciale. Quest'anno però l'ultima puntata la dedico ad una spettatrice speciale. Ora ci guarda da un po' più lontano, si chiama Maria Luisa e la teniamo con noi. Questo è l'ora solare, signori. Lunedì, se voi sperate di esservi liberati così di noi, sappiate che non è vero. Da lunedì il meglio dell'ora solare, tutta per voi, per tutta l'estate. Grazie!

0: Che cosa vuoi?
1: Mi serve l'indirizzo di un passeggero. Caro signor Eagle Polsky, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
0: Slava, tu hai un figlio?
2: Da questo momento sì.
1: Non devi avere paura.
3: Ho proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
1: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
4: Palma, un amore di cane. Domani in prima serata.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loki soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loki ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loki e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
6: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
7: E vederli dal mare.
6: Prenota la tua estate con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
8: Signore e signori, noi siamo i Fisherman's Friends.
9: Oh, ma questa roba è una tortura.
10: No, voglio che questi ragazzi si iscrivano alla Duke Management.
9: Avete un suono unico e noi vi possiamo aiutare a pubblicare il vostro primo album.
11: Quello che non capisco è perché qualcuno dovrebbe spendere i propri soldi per comprare un disco cantato da 10 uomini di mare.
12: Sono riuscito a convincere tutti e 10 pescatori a firmare un contratto.
13: Danny, era uno scherzo, amico.
14: Ho dato la mia parola.
4: Fisherman's Friends, questa sera in prima serata.
15: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
4: Sulla strada, il Vangelo della Domenica. Sabato alle 14:35 e domenica alle 8.

0: Chi è che ti adora?
1: Tu, Marilu.
2: Brava.
0: Mi raccomando allora, eh?
3: Vieni qui, tesoro. E Maria Luisa?
1: Ci aspetta di sotto. Questa partenza la sta mettendo piuttosto in ansia.
3: Ho capito. Vieni, tesoro. È arrivato il momento di salutare queste signore che ti hanno sopportata per tanto tempo e con tanta pazienza. Forza.
4: No, oh, ma che peccato.
2: È stato un piacere conoscerti, Caterina.
5: Anche per me. Non lasciarti scappare il francese, mi raccomando.
2: Ah, no? In questo fine settimana gli metto il laccio al collo.
5: Se vuoi un consiglio, proponigli di fare subito un bambino.
3: Caterina, per favore.
5: Gli uomini europei si sentono molto responsabili nei confronti dei figli.
4: Buona idea.
5: A te, Marta, auguro più fortuna per il futuro.
2: Già, speriamo. Ma più fortuna per che cosa?
5: La testa di Ramiro è risultata molto più dura del previsto, giusto? Ti consiglio di usare un ferro da stiro più pesante la prossima volta.
2: Tutto di ferro?
5: Sì.
3: Per favore.
5: Oh, andiamo. Salutami tanto, Raul. Ma sta attenta a non restare più incinta, perché 4 figli mi sembrano più che sufficienti.
2: Sì.
5: Cerca di gestire la situazione con... Ah, tu lo sai meglio di me, lo sai.
3: Adesso basta dire
2: sciocchezze. No, non la sgridi. Sua figlia dà ottimi consigli. Non dimentichi che l'uomo non vive di solo pane. Gli porterò i tuoi saluti, sta tranquilla. Che il Signore ti accompagni e ti protegga in tutte le difficoltà che troverai sul tuo cammino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che la Vergine e i Santi allontanino da te il male e i pericoli. Amen. Ci vediamo presto, piccola. Abbi cura di te. Mi raccomando, e resta sempre così bella. Meno male che non hai paura dell'aereo, io sarei già nervosa.
3: Andiamo.
4: Buon viaggio.
5: Papà, vorrei stare un attimo da sola con Lucia. Dobbiamo parlare di alcune cosette.
3: D'accordo, vi aspetto di sotto.

dato i ricorsi confermando i 5 anni per Moretti e per gli altri 10 imputati. Intanto Stefano Donnarumma si dimette da amministratore delegato delle Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini seguito a disservizi e ritardi stigmatizzati dal Ministero dei Trasporti. Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini ai giovani. Averne cura è un fronte decisivo perché il pericolo che viene dall'uso di droghe è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese. Così il capo dello Stato Mattarella nella cerimonia al Quirinale in occasione della giornata mondiale contro le droghe che ricorre oggi. Il PIL e l'occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto al Centro-Nord, quanto emerge dalla statistica, stima preliminare del PIL e dell'occupazione territoriale dell'Istat nel 2025. La crescita del prodotto interno lordo è stata dello 0,6% nel Mezzogiorno rispetto al più 0,5% del resto d'Italia. Il Sud, poi, è l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un incremento degli occupati dell'1,5%. Non molla la presa l'ondata di calore che sta investendo tutta l'Italia e l'Europa occidentale. Oggi sono 18 le città da bollino rosso per l'AFA. Il picco delle temperature sarà raggiunto nel fine settimana, con alcune zone interne della pianura padana che potrebbero sfiorare i 40 gradi. Dal 1 luglio le temperature dovrebbero iniziare a scendere. Oggi allerta gialla però per il maltempo in Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18:30.

Venerdì, al nord rinforzo dell'anticiclone Caronte. Giornata molto calda con cielo poco nuvoloso e isolati temporali di calore sui settori alpini. Temperature massime fino a 37 gradi. Sabato, anticiclone Caronte ancora più forte. Giornata rovente con cielo sereno. Rari temporali sulle Alpi e temperature massime fino a 38-39 gradi sulle zone pianeggianti. Al centro, anticiclone africano Caronte più potente. Giornata ampiamente soleggiata con cielo in gran parte sereno. Temperature massime fino a 38 gradi in Toscana e 37 su Umbria e Lazio. Sabato, anticiclone africano Caronte più potente. Giornata caldissima caratterizzata da un ampio soleggiamento e da temperature massime fino a 39-40 gradi diffusi in Toscana, 36 a Roma. Al sud, regime di alta pressione. In questa giornata dopo una mattinata stabile, nel pomeriggio ci saranno dei temporali o rovesci sui rilievi di Calabria, Sicilia e Sardegna. Sabato, regna l'anticiclone africano. Giornata spesso soleggiata con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Possibili veloci piogge pomeridiane sulla Sicilia sudorientale. Caldo,

0: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
2: Un talento molto lento, voltati.
1: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
3: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
4: Ce l'ho sulla punta della lingua.
5: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
6: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate.

0: Est a te, best.
1: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
2: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
1: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglia con Costa.
2: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Ladro in fuga!
5: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
6: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. Dal tuo fianco sgorgano sangue e acqua. Non è solo segno di morte, è fonte di vita. In questo momento si apre per noi il tuo cuore e da quell'ora la misericordia non cessa mai di scorrere. È una sorgente aperta per ogni uomo, per il mondo intero. Gesù, hai detto a Santa Faustina che dal tuo cuore sgorga la misericordia e che il vaso con cui attingiamo è la fiducia. Per questo veniamo a te con fiducia, con ciò che è fragile e ferito. Vogliamo attingere dal tuo cuore, vogliamo accogliere la tua misericordia. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita. Nel tuo cuore troviamo il perdono e la vita nuova. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Nelle tue piaghe emergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché si aprano la tua grazia. Attira a te tutti coloro che sono lontani. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
1: morte. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo

0: Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e

Il Signore sia con voi. E dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia scenda la benedizione di Dio Onnipotente a voi e tutti coloro che ci hanno seguito e pregato con noi attraverso la televisione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Io parto oggi chiedendo cortesemente alla regia di mostrarvi alcune immagini che abbiamo preparato proprio per voi. E allora, la donna che state vedendo sui nostri schermi si chiama Romina Pourmokhtari, è la ministra dell'ambiente della Svezia e a un certo punto, partecipando, sentite di sottofondo la voce di un bimbo, al Consiglio dell'ambiente dell'Unione Europea a Lussemburgo, si è portata dietro il suo piccolissimo Adam, che ha appena 3 mesi. Il bimbo a un certo punto si è stufato e ha iniziato a piangere proprio durante l'intervento in assemblea della sua mamma, che si è interrotta e con un buon senso dell'umorismo gli ha detto: "Good timing, Adam." Buon tempismo, Adam. Ed è una battuta che ha fatto rapidamente il giro dei social e che è diventata virale. E proprio il fatto che queste immagini e questa battuta abbiano fatto così tanto, suscitato così tanto scalpore, è stato lo spunto di questa nostra riflessione nella prima breve parte del nostro programma, perché evidentemente la faticosissima sfida per noi donne di conciliare i tempi della vita con quelli del lavoro, beh, insomma, non è stata ancora opportunamente centrata, e ne parliamo con i nostri ospiti, entrambi collegati con noi. Saluto Giorgia Delrico, responsabile relazioni istituzionali di Save the Children, organizzazione che ogni anno ci consegna un rapporto aggiornatissimo che ha un efficace titolo, L'equilibriste, proprio sulla nostra fatica di conciliare tempi di vita e tempi del lavoro. Delrico, benvenuta.
1: Grazie.
0: E devo anche dirvi che lo spunto per questa riflessione diretto è stato un articolo di cui è autore il collega della stampa Filippo Maria Battaglia, che ha anche qui un bel titolo: Le politiche che allattano e il nostro eterno stupore. Filippo, benvenuto, grazie della tua presenza.
2: Bentrovati e grazie dell'invito.
0: Allora Filippo, tu che insomma ben conosci le questioni di parità di genere, nell'articolo fai una carrellata di una serie di episodi che hanno per protagoniste donne che appartengono alla politica e che nell'esercizio della loro funzione hanno voluto anche in qualche modo mostrare che ci sarebbe una via per conciliare tempi di vita e tempi del lavoro. Ci fai qualche esempio?
2: Gli esempi degli ultimi 15 anni sono moltissimi. In Italia, a Bruxelles, Licia Ronzulli, la nostra eurodeputata, fu tra le prime, se non la prima, a presentarsi in aula con una bambina appena nata, la propria figlia. Il problema non è il

0: fatto che ci siano dei precedenti e il fatto soprattutto che negli ultimi 15 anni, ogni qualvolta noi vediamo un'immagine di questo tipo irrompere nel circuito politico o della cronaca, la presentiamo come una scena inedita o come una novità assoluta. E questa sensazione che tutti noi viviamo di inedito, di clamoroso, tradisce, secondo me, molto bene quanta strada ancora dobbiamo fare per far sì che questa cosa diventi
1: Certo,
0: normale.
1: senti Filippo, ma
0: Evidentemente ancora
1: ce
0: non lo è.
1: la condividi l'immagine che con un'espressione un po' logora è diventata iconica su questo tema? Secondo te la più efficace, che ha ben reso la lunga strada da percorrere proprio
0: Ma
1: per le
0: la
1: reazioni che ha suscitato?
0: prima sicuramente, indubbiamente, è stata in Italia, Licia Ronzulli, l'eurodeputata di Forza Italia, ma la storia di questi pregiudizi o di questo stupore è lunghissima. Nel 1950, poco dopo appunto la vittoria della Repubblica, cioè qualche anno dopo la
1: Sì.
0: vittoria della Repubblica, si iniziò a discutere del congedo
1: Guarda,
0: parentale. E il
1: ti
0: congedo
1: interrompo
0: parentale.
1: qui, Filippo, perché
0: Sì,
1: questa è una chicca che vorrei conservarmi e su cui vorrei anche coinvolgere
0: va bene.
1: D'Enrico. Tu ci riporti, insomma, una deputata che ha avuto un ruolo importante, che apparteneva al Partito Comunista, ma la nomineremo a breve. D'Enrico, la questione è che, insomma, queste donne che hanno ruoli politici, in qualche modo provano, a mostrare quale strada può essere percorsa, con la loro stessa esperienza di madre che svolge questo compito mentre esercita anche il ruolo istituzionale. Però sono sempre una sorta di elite, di avanguardia, perché poi le donne comuni, diciamolo, nei posti di lavoro incontrano ogni sorta di divieto a questo riguardo. Al massimo c'è l'asilo aziendale e va anche ricordato che alla Camera dei Deputati si è arrivati solo nel 2022 a un regolamento che consentiva alle mamme di portare i figli sotto un anno. D'Enrico.
2: Sì, partirei proprio da qui, nel senso che venivano citati degli esempi aulici che sono diventati anche copertine in alcuni casi di libri, proprio per l'iconografia che poi sono diventate. Noi diciamo abbiamo quella che è un po' l'osservatorio delle situazioni più di normalità, dove in molti casi quello che la ministra svedese ha detto bene, non ho
1: Sì.
2: dovuto scegliere fra fare la mamma e fare la politica, invece la maggior parte delle madri in Italia deve proprio scegliere che cosa fare. E non lo dice solo il rapporto che lei prima citava, ma che nella sua trasmissione siamo venuti spesso a
1: Sì, a
2: raccontare, che proprio
1: presentare.
2: equilibriste, esatto, che noi presentiamo in occasione della festa della mamma, diciamo che guardando a quel dato, quindi vedendo proprio che noi, per esempio, il tasso di occupazione di una mamma che decide di lavorare con un figlio, abbiamo, diciamo, un tasso di occupazione del 67% e se ha più di due figli scendiamo sotto il 60%, quindi andiamo al 58,8%, vuol dire che tutto il resto a quel punto sceglie proprio di non lavorare, non solo di svolgere un'attività che può essere appunto
1: Sì.
2: quella che veniva citata, l'attività politica. Qui noi abbiamo un tema di forti diseguaglianze, cioè nel
1: Sì.
2: nostro paese quello che noi continuiamo a sottolineare è che la maternità non è un'occasione per questo paese di sviluppo, di crescita e di futuro, ma in molti casi è
1: Piuttosto un
2: un
1: ostacolo,
2: ulteriore accentuarsi di diseguaglianze sociali
1: diventa
2: ed
1: un ostacolo per
2: economiche.
1: le donne anche nella loro realizzazione personale, oltre che naturalmente togliere questo vantaggio al paese tutto. È stata molto chiara. Filippo, io ti ho presentato come un esperto di parità di genere, tu sei in effetti anche l'autore di un libro che è arrivato all'ottava ristampa, segno insomma che coglie un nervo scoperto, sta zitta e va in cucina, in cui ripercorri la storia del maschilismo che si annida nella politica. Andiamo al 1950, ad una storica discussione alla Camera dei Deputati per l'approvazione di un disegno di legge. Per la prima volta si parlava di congedo di maternità. Relatrice era appunto Teresa Noce. C'era un bel gruppo che avversava questa proposta e che cosa è accaduto?
0: Un bel gruppo trasversale, perché come tutti i pregiudizi culturali sono sempre trasversali, non riguardano
1: Sì,
0: destra, sinistra o
1: sì,
0: centro.
1: sì.
0: A un certo punto, durante la discussione del disegno di legge,

0: coloro i quali erano contrari presentarono in pompa magna un illustre luminare, il quale arrivò a dire, trascritto negli atti parlamentari, che la donna, la puerpera, la donna che aveva appena partorito, potesse rientrare al lavoro subito dopo, pochi giorni dopo. E allora lì Teresa Noce, che è stata una delle grandi costituenti della nostra storia repubblicana, si alzò e disse: "Scusi, lei ha mai partorito?" E lui rimase incredulo. E subito dopo Teresa Noce disse: "Bene, allora taccia, perché non ha mai neanche allattato."
1: Più
0: È
1: efficace di
0: uno di quegli
1: così
0: episodi che, sì,
1: non
0: di
1: poteva
0: quegli episodi
1: essere.
0: che segnalano bene i pregiudizi che poi erano proprio trasversali all'Assemblea Costituente prima e poi anche ai primi anni e anche de nei decenni
1: Certo.
0: successivi della Repubblica Italiana.
1: Ecco.
0: Scontiamo ancora oggi
1: Sì.
0: questi vecchi pregiudizi e il nostro
1: Sì.
0: stupore di fronte a certe immagini forse ha radici molto più lunghe di quanto possiamo
1: Certo,
0: immaginare.
1: e noi a questa madre, a una delle madri della Costituzione, appunto a Teresa Noce, dobbiamo del ricco insomma, quel congedo di maternità che è una conquista che si è consolidata durante gli anni, però proprio a questo riguardo c'è un tratto di strada che dobbiamo percorrere sul congedo, ne abbiamo tante volte parlato con voi, parentale perfettamente paritario. Qui si è incagliato tutto, purtroppo.
2: Si è fermato perché, appunto, come diceva Battaglia prima, sulle diseguaglianze o comunque sulle criticità, l'opinione è sempre abbastanza trasversale. Quindi, ad un certo punto, la forza, diciamo, che ci deve mettere la politica e una parte del Parlamento ha provato in tutti i modi ad arrivare a meta, ma siamo ancora a
1: Certo.
2: metà strada, nel senso che di congedo paritario ancora non si parla e questo non può che accentuare quelle diseguaglianze che in qualche modo citavo prima,
1: Ecco.
2: perché chiaramente e quello che diceva Teresa Noce allora è perfettamente vero, tant'è che il tema della maternità è stato
1: Sì.
2: un diritto conquistato sacrosanto nel nostro
1: Sì.
2: paese, che ha messo al centro non solo la donna, ma anche quelle che sono le necessità del bambino e che chiaramente si trasforma con la società, con
1: Certo.
2: quelle che sono le trasformazioni della
1: Ecco,
2: società.
1: e abbiamo,
2: Ci
1: stiamo
2: sono
1: riscontrando, lo
2: ancora.
1: stiamo riscontrando in Italia, ma anche all'estero, molto nel Nord Europa ci precedono sempre in questo senso, che c'è una sempre maggiore disponibilità anche dei padri in questo senso, quindi questo cambiamento sarebbe ben più che desiderabile. Io vi ringrazio per averci accompagnato in una riflessione che ovviamente torneremo a approfondire più e più volte e vedremo anche che cosa ne è di tutte le proposte sul congedo parentale paritario. Dobbiamo andare necessariamente in pubblicità, poi parleremo di un alimento che è al cuore della nostra tradizione enogastronomica, estremamente amato, che ha in questa stagione estiva proprio la sua stagione d'elezione. Sto parlando naturalmente del gelato, a tra pochissimo.

0: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
3: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissime

0: tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Eccoci rientrati in studio. Il gelato è un'autentica passione, piace praticamente a tutti. E pensate che noi siamo un'eccellenza sia nel comparto artigianale che in quello industriale, insieme considerati generano un volume d'affari che insomma si aggira intorno ai 6 miliardi di euro. E c'è anche insomma, faccenda un po' controversa, quella del primato della creazione del gelato. Molte tracce conducono a Firenze e sembra che l'invenzione del gelato cosiddetto cremoso sia da attribuirsi ad un uomo geniale, incarnazione proprio del genio rinascimentale, che è vissuto nel 1500 a Firenze, e tra poco ne parleremo, anzi ve lo faremo scoprire con un narratore d'eccezione. Io intanto do il benvenuto ai nostri ospiti qui con noi in studio. Saluto Giovanna Ruffo, segretaria di IGI, che è l'Istituto del Gelato Italiano, esperta di tecnologia degli alimenti. Ben arrivata, dottoressa Ruffo.
4: Grazie. Buon pomeriggio.
3: E collegato con noi un gelatiere specializzato, Arnaldo Conforto, è il fondatore dell'Associazione Maestri della Gelateria Italiana, ha fondato anche la Scuola Italiana di Gelateria, è componente del comitato direttivo dello Sherbet Festival, che è una rassegna importante in cui viene conferito ai migliori gelatai del mondo un premio d'eccezione, e anche di questo parleremo, perché adesso voglio arrivare alla creazione del gelato cremoso, che è stata attribuita a Bernardo Buontalenti. Chi era? Era veramente il genio rinascimentale, uomo dalle mille qualità, artista, architetto, scultore, pittore, allievo del Vasari, ingegnere militare, scenografo, è vissuto nel 1500, diventando una figura di riferimento per il Granduca Cosimo de' Medici. Ce lo racconta, e questa sì che è un'autentica sorpresa, un caro amico del nostro programma, in un luogo che è veramente una scala verso il cielo, e adesso lo sentirete, lo ascolterete nel servizio di Giorgio Brancia.

0: Siamo nella fresca penombra millenaria di San Miniato al Monte, la basilica costruita 1000 anni fa per essere porta del cielo sulle colline di Firenze, vedetta di pace e invito alla speranza per tutti coloro che salendo quassù sperimentano nella bellezza una traccia, un indizio dell'amore di Dio per tutti noi. E proprio qui, in questa abbazia, intorno alla metà del Cinquecento, soggiornò Bernardo Buontalenti, artista ed ingegnere, ma anche inventore del gelato, come oggi lo conosciamo. E ci piace immaginare, ispirato dalla freschezza di questo luogo e della sua bellezza, oltre a diventare il grande artista, architetto che è diventato, anche maestro sopraffino di sapori che con il caldo d'estate, con un po' di ghiaccio, diventano il meraviglioso gelato. Bernardo nasce nel 1531 e a soli 16 anni perde entrambi i genitori che muoiono travolti dal crollo della sua casa portata giù da una frana che interessa l'immediata periferia collinare della nostra città di Firenze. La grande fortuna di Bernardo in questa terribile disgrazia è immediatamente essere oggetto dell'interesse e dell'intuizione di Francesco I de' Medici, che lo adotta come vero e proprio artista di corte, insegnandogli tutto quello che di importante si poteva imparare nella educazione di un principe rinascimentale, e su questa educazione Bernardo ci mette i suoi talenti, per cui passerà alla storia proprio come Bernardo Buontalenti. Uno di questi talenti è anche quello dell'arte culinaria, perché a lui si deve, secondo innumerevoli riscontri storici, l'invenzione del gelato moderno, una specialissima crema sorbetto di ghiaccio aromatizzato con torlo d'uovo, un pochino di vino che in Toscana non manca mai, altri aromi e finalmente questa sensazione di fresco che fu offerta per la prima volta ad una delegazione di ambasciatori spagnoli che, raccontano le cronache, rimasero come dei babbei, cioè dei quasi rimbambiti dalla bontà straordinaria e inebriante di questo gelato che così inizia la sua straordinaria avventura dalla Firenze dei Medici fino al palato di noi tutti oggi. E per questo noi siamo davvero grati al Signore che attraverso questo indizio di Bernardo Buontalenti possiamo e dobbiamo continuare l'epopea della bontà, che è uno dei tanti modi con cui riconosciamo nelle meraviglie della creazione l'impronta di Dio.
1: E io ringrazio naturalmente il caro Don Bernardo Gianni per aver condiviso una storia che probabilmente molti di noi non conoscevano. E dottoressa Rufo, quindi le tracce conducono verso Firenze, però poi questa questione di chi ha inventato il gelato torna sempre alla ribalta e non è sempre pacifica. Possiamo almeno dire con certezza che il gelato è invenzione italiana? Perché ci sono anche delle tracce nell'Antico Testamento, ogni tanto insomma si dice che sono stati gli arabi a, se non a inventarlo, a perfezionarlo. Com'è la storia?
2: Certo, è vero, diciamo che il gelato come lo conosciamo oggi, ecco, noi ne abbiamo una certezza di come è fatto, ma come siamo arrivati a farlo così, la storia è lunga e tortuosa. Certo, possiamo partire dalla Bibbia, gli antichi egizi, gli arabi che mescolavano la neve al latte oppure alla frutta, ma come effettivamente abbiamo detto, il gelato come lo conosciamo noi
1: è italiano.
2: Qui c'è
1: il Made in Italy,
2: certo.
1: Allora, diciamo Made in Italy, io vado da Arnaldo Conforto, maestro gelataio, perché intanto un altro dei padri del gelato è stato Francesco Procopio Conforto, no? Si è

0: A Palermo. La prossima edizione Conforto sarà un anniversario tondo, 18 anni del festival. È un festival particolare perché voi del direttivo, del comitato direttivo, scegliete le ricette, ma non conoscete gli autori di quelle ricette, i gelatai, e la giuria internazionale non conosce né gli ingredienti né i gelatai. Quindi anonimato completo. È così? Conforto.
1: Allora, alcune precisazioni. La prima di carattere personale, io ho contribuito alla fondazione della Scuola Italiana di Gelateria e dell'Associazione Maestri dell'Italiana insieme con degli altri colleghi, quindi
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: certamente
0: Non vuole
1: una cosa
0: attribuirsene tutta la
1: personale.
0: paternità. Bene, questo le fa
1: No,
0: onore.
1: no, non è neanche
0: Sì,
1: corretto, ma
0: sì,
1: ci mancherebbe.
0: sì.
1: Per quanto riguarda invece il discorso del sherbet, noi conosciamo i gelatieri, per il concorso non conosciamo le ricette.
0: Ecco. Ah, ok, quindi l'opposto.
1: Quindi
0: Avevo letto
1: i gelatieri sono stati
0: diversamente.
1: scelti,
0: Ok.
1: si immagini che le richieste sono circa un 400, per quest'anno sono 59, diciamo, quelli ammessi. E loro fanno comunque delle ricette, per quanto riguarda il concorso, fanno delle ricette che le sanno solamente loro.
0: Ok.
1: Quindi non sono presentate per il concorso, mentre per diciamo, l'esibizione al pubblico sono ricette che ovviamente
0: Senta,
1: devono fornire
0: Conforto,
1: perché noi
0: ma che
1: forniamo le
0: significa
1: materie prime.
0: intanto sherbet? Perché qui torniamo agli arabi, se non sbaglio,
1: Esattamente, è nato da lì l'idea diciamo, di queste persone che hanno deciso di fare questo concorso è nato proprio in Sicilia, sherbet da sorbetto, e da lì è nato tutto. Poi la storia, vabbè, ci sarà chi lo conosce molto meglio di
0: Sì.
1: me e lo sa spiegare anche meglio.
0: Noi abbiamo detto che insomma il gelato è nato in Italia, però ultimamente nelle ultime edizioni ci sono molti gelatai che arrivano da fuori che hanno vinto. È così?
1: Allora, il festival ha un respiro internazionale perché l'obiettivo è proprio quello di preservare l'artigianalità, non quanto il prodotto in sé, ma chi lo fa il prodotto. Quindi il gelatiere deve avere comunque delle conoscenze di utilizzo delle materie prime veramente importanti
0: Sì.
1: e è ovvio che non può restare semplicemente in Italia una cosa del genere.
0: Certo.
1: È comunque diciamo un patrimonio che va in tutto il mondo.
0: Benissimo. Poi torno da lei, anche perché ho una curiosità. Ne ho tante, in verità. Dottoressa Rufo, la produzione industriale del gelato ha avuto, diciamo, il suo massimo slancio negli anni 50, poi è andata evolvendosi, è in una realtà molto solida. Dal 1993, su spinta proprio dell'Istituto del Gelato Italiano, esiste un codice di autodisciplina produttiva. Di che cosa si tratta?
2: Certo, di fatto non abbiamo una normativa in Italia o in Europa che definisce cos'è un gelato e quindi le aziende hanno deciso di autoregolamentarsi, fornisce questo codice di autoregolamentazione la definizione di gelato, i criteri compositivi e quindi garantisce anche il consumatore sulle caratteristiche
0: Ecco,
2: qualitative di questi
0: questo è estremamente
2: prodotti.
0: importante perché abbiamo detto siamo un'eccellenza in entrambi i comparti, artigianale e industriale. Gli standard di qualità, sono fondamentali e così abbiamo conquistato anche il pubblico fuori dai confini nazionali. Tra poco parleremo, adesso andiamo in pubblicità, di quando il gelato diventa pienamente inclusivo, ha un sapore più buono.

0: Ti senti stanco anche dopo una notte di sonno? La pelle cede, i capelli si diradano e le articolazioni sono doloranti?
1: Avevo spesso dolori alla cervicale, debolezza alle mani e una rigidità fastidiosa appena sveglia.
2: La pelle era più secca, i capelli meno vitali, le unghie più fragili e anche il corpo sembrava meno flessibile.
0: Con l'età il collagene diminuisce, ma ora puoi reintegrarlo. Con Collagen Powder Blend di BioStile. 5 tipi di collagene idrolizzato con acido ialuronico, shilajit, silicio, vitamina C e curcumina. Per contrastare problemi come le emorroidi, i capillari e le vene varicose, i dolori alle articolazioni e la

0: Perdita dei capelli.
1: Una strategia di integrazione efficace e completa per chi desidera promuovere dall'interno l'integrità tissutale, il benessere articolare e la vitalità cellulare.
2: Dopo 10 giorni ho visto la differenza. Pelle più bella, unghie più forti e soprattutto meno rigidità e dolore alla cervicale. E il gusto al mango e arancia? Una vera delizia.
0: Chiama per informazioni e approfitta della promozione. Per te oggi, Collagen Powder Blend al 50% di sconto e la spedizione gratuita. E con l'acquisto di 2 confezioni, 50% di sconto, spedizione gratuita e solo per le prime 30 persone, in regalo la crema Nutrilegs Forte per un sollievo immediato alle gambe contro gonfiore e bene varicose.
3: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
4: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni domenica alle 15:15.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
8: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
9: Eccoci, ben rientrati in studio, siamo noi. Adesso vogliamo raccontarvi di come il gelato può essere non buono ma buonissimo, perché diventa uno strumento di inclusione sociale. Andiamo a Lunghezza, siamo nella periferia della capitale, e io saluto il nostro ospite che si è collegato con noi, Giorgio Carlo Bianchi, in arte conosciuto come Capitan Cono, della gelateria Autentica, dove Out sta per autismo. Ben arrivato, Bianchi.
10: Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera agli spettatori.
9: Allora, questo significa che voi nella vostra gelateria avete deciso di offrire opportunità di lavoro a ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Proprio oggi leggevamo su Avvenire Elio delle Storie Tese, che è papà di un ragazzo che ha questo disturbo, che sottolineava quanto la cura passi attraverso il lavoro. Le chiedo se se constatate quotidianamente che è davvero così e come le è venuto in mente di dar vita a una gelateria tanto particolare, perché lo è, ne parleremo.
10: Allora sì, la passione per il gelato nasce 27 anni fa, quindi noi comunque come gelateria eravamo già affermati e conosciuti su Roma con il nostro brand. Per una via di circostanze, un'amicizia di quelle storiche, di quelle che non si dimenticano mai, di un mio amico che si chiama Massimiliano, che è un ragazzo con un disturbo dello spettro autistico, che si chiama Giorgio come me, diceva: io volevo costruire, pensare al futuro di mio figlio, cioè cercare di creargli un posto di lavoro, cercare di avere la possibilità di poterlo introdurre. Io ho detto: guarda Massimiliano, io una cosa so fare nella vita, è il gelato. Su quello io ti posso aiutare e possiamo pensare di avere questo progetto.
9: E così
10: qui
9: è nato
10: Gelateria Autentica.
9: È nata. E il vostro primo dipendente è stato un ragazzo che ha 20 anni. Che mansioni svolge all'interno della gelateria? Che rapporto ha con le persone che si presentano?
10: Allora, il nostro primo dipendente esattamente è 20 anni, si

0: chiama Roberto, è un ragazzo specialistico, diciamo, con grande manualità, una grandissima chiacchiera, un sorriso fantastico, e quindi si occupa del sporcionamento, quindi della realizzazione di coni e coppette all'interno della nostra attività. Ad oggi, a 2 mesi di attività, siamo arrivati ad avere 3 ragazzi, quindi abbiamo Roberto e 2 Franceschi che ci accompagnano in questo progetto. Quello che vediamo adesso più molto bravo nei coni è Roberto. Abbiamo pensato anche a tutta la parte dei ragazzi, cioè a tutti quei ragazzi che sono meno indipendenti, quindi hanno possibilità, hanno, diciamo, delle capacità di linguaggio, e quindi abbiamo introdotto nella nostra vetrina dei pittogrammi, quindi la CA, la comunicazione aumentativa visiva. Quindi i ragazzi compongono la loro tabella decidendo se vogliono coppetta o cono all'interno, applicano il gusto che vogliono scegliere con il pittogramma, e la cosa in questo caso fragole e pistacchio, lo consegnano al ragazzo che si trova dall'altra parte della vetrina e compongono la coppetta.
1: Magnifico,
0: Questa
1: magnifico.
0: è la comunicazione, quindi entro in gelateria, pago, scelgo i gusti, prendo il gelato, mi
1: E così
0: siedo
1: anche
0: e
1: la
0: mangio.
1: comunicazione è resa sempre possibile, ma anche col tocco di creatività che immagino piaccia anche a tutti i clienti e soprattutto ai bambini. Grazie davvero, è una
0: Assolutamente.
1: bellissima iniziativa. Ci tengo a dire che è stata inaugurata il 2 aprile scorso, che come sapete, ne parliamo spesso qui a
0: Esattamente.
1: Siamo Noi, giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. Grazie davvero e buon lavoro, Bianchi. Allora, dottoressa Rufo, torniamo appunto alle caratteristiche del gelato, che ormai abbiamo iniziato a comprendere che non è uno sfizio alimentare, è un alimento che ha capacità, proprietà nutritive interessanti. Di che cosa si tratta?
2: Certo, il gelato è effettivamente un prodotto alimentare adatto a tutti, ha un ottimo contenuto energetico e anche di nutrienti, nutrienti come proteine importanti per i nostri muscoli, anche zuccheri semplici che ci danno energia o carboidrati complessi che ci saziano, ma anche vitamine e minerali in funzione degli ingredienti che vengono aggiunti. Quindi è adatto a un bambino nelle giuste porzioni, è adatto ad un anziano perché ha un'ottima palatabilità, una facile digeribilità e non necessita di difficoltà di masticazione, quindi è gradevole e soddisfacente anche quando magari le nostre papille gustative rispondono di meno.
1: Conforto, so che con l'Associazione Maestri della Gelateria Italiana avete avviato un progetto molto interessante, La Salute Viene Mangiando Gelati, che prevede una sperimentazione. Che cosa ha sperimentato lei? Perché ha inventato, so, un gusto piuttosto particolare, che ben si inserisce nel discorso della salubrità di questo alimento.
3: Sì, guardi, intanto il percorso era del 2014, quindi no, è passato qualche anno, perché l'idea era proprio quella di non relegare solo il prodotto a un fattore edonistico. Proprio come diceva la dottoressa prima, è un alimento a tutti gli effetti e quindi un insieme di valenze nutrizionali portate proprio nel cono. In quella sede è nato, insieme con gli altri colleghi e con la dottoressa microbiologa nutrizionista, è nato questo gelato che era il kiwi
1: Kiwi?
3: aspetti un attimo, kiwi e mi sfugge
1: Spinaci, kiwi e spinaci, io l'ho letto,
3: e
1: sono rimasta
3: spinaci
1: molto colpita.
3: esattamente, proprio per
1: Ma che sapore è
3: evidenziare,
1: questo? Perché è uno
3: diciamo.
1: strano gusto, Conforto. Ci fa una certa
3: Prego.
1: impressione kiwi e spinaci. Il kiwi è un po' asprigno. Lo spinacio abbinato al kiwi in un gelato, una certa impressione ce la fa.
3: Fa impressione, però nel contesto il sapore è eccezionale, era eccezionale. Adesso se ne fanno tantissimi altri, sull'onda di quelle sperimentazioni sono nati proprio una serie di elementi che troviamo tuttora come abbinamenti tra gli ortaggi e la frutta, ma anche ortaggi e anche
1: molto interessante. Molto interessante. Allora, noi non abbiamo, dottoressa Rufo, siamo in conclusione, non abbiamo parlato di gusti perché se entriamo su questo tema sono ormai una quantità incredibile a partire da questo che ci è stato appena illustrato, che è molto interessante. Però voi avete commissionato, proprio come EGI, un'indagine sul gelato del futuro, chiedendo a oltre 1000 persone tra i 18 e i 65 anni come lo vorrebbero, come se lo immaginano. Quali sono le risposte più curiose che avete raccolto?
2: Certo.
1: Anche realizzabili.
2: Esatto, realizzabili. Rimaniamo sul tema che abbiamo affrontato della salute, perché molte erano le risposte, sì, che chiedevano un gelato arricchito ancora di vitamine, di, sì, fermenti lattici vivi, quindi importante l'aspetto salutistico, ma anche aspetti più creativi come, sì, quello della personalizzazione. C'è chi chiedeva immagina un gelato in funzione del proprio stato d'animo, che possa cambiare colore, che non si sciolga, oppure che venga personalizzato nella forma, ad esempio con una stampante 3D.
1: Quindi veramente grande creatività in tutto questo. Grazie, grazie Conforto, grazie dottoressa Rufo. E prima di chiudere vorrei ricordarvi che domenica prossima, 28 giugno, si celebra la giornata per la carità del Papa. La Chiesa in Italia partecipa a questo tradizionale appuntamento, destinando le offerte che sono raccolte durante le celebrazioni eucaristiche al Santo Padre per il suo intervento nelle situazioni di bisogno personali e comunitarie. Grazie. Grazie per ciò che potrete fare, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Grazie a tutti.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.
1: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Ultima ora, ladro in fuga.
4: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
6: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!

0: quotidiano alla comunione della Chiesa universale. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle Chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Mimmo, intanto questi concistori straordinari come luogo di confronto sulle scelte della Chiesa sono una novità di Papa Leone. E tra l'altro colpivano anche le immagini. Si è visto soltanto per pochissimi secondi il contesto in cui Papa Leone parlava. Anche questo mi sembra piuttosto nuovo. È l'aula Paolo VI, che è stata già sede di confronto del cammino sinodale con le persone sedute attorno ai tavoli. In questo caso colpiva il Papa in piedi con un leggio accanto ai diversi tavoli dove erano seduti i cardinali.
2: L'impressione che danno queste decisioni di Papa Leone, cioè fare un, adesso ce ne dovrebbe essere uno all'anno di questi concistori straordinari, questa è la sua intenzione già dichiarata a gennaio, quando ci fu il primo momento. L'impressione che danno, ripeto, è che il Papa non intende il suo servizio petrino come quello di un uomo solo al comando, no? E dice, l'ha detto esplicitamente, il mio ministero non lo posso compiere da solo, ho bisogno del vostro aiuto, del vostro consiglio, della vostra franchezza. Voleva dire anche sostanzialmente, se avete qualcosa che diciamo,
1: da criticare,
2: fatelo pure, purché sia fatto nell'ambito di quella che noi chiamiamo la carità fraterna, il metodo paolino, potremmo dire, no? E quindi questa è già una grande novità, perché è vero che questo strumento del concistore è stato utilizzato anche in altre epoche, ma una così esplicita configurazione del ruolo del Papa in relazione al ruolo dei cardinali, che sono sempre stati considerati il Senato del Papa, ma questa valorizzazione del Senato del Papa è nuova, e va dato atto a Leone XIV di aver intrapreso una strada nel solco di quella sinodalità di cui parlava Papa Francesco, ma molto più accentuata. Io direi che però qui siamo più ancora e prima ancora che nella sinodalità, nella collegialità, perché i cardinali sono tutti vescovi, o quasi tutti vescovi. E quindi è questa collegialità tra il Papa e i vescovi, cioè tra i successori degli apostoli, che forma quella comunione di intenti e di studio e di approfondimento dei problemi della Chiesa e del mondo.
1: Senti, ma quando il Papa dice che il ministero che gli è stato affidato non può essere vissuto da solo, sta dicendo una affermazione, come dire, che abbiamo già sentito altre volte, o ha degli elementi di novità rispetto alla comprensione del ministero petrino?
3: Beh, direi che abbia degli elementi di novità, cioè espresso così chiaramente, perché lui dice accusa un bisogno proprio di essere aiutato in quello che è diciamo il governo della Chiesa, ma nel suo ruolo, perché lui dice, appunto diceva Mimmo, che c'è sempre stato un Senato, quindi i cardinali sono stati il Senato, però il Papa le sue decisioni, diciamo, poi no, cioè come dire, le prendeva lui, quindi il ministero petrino era in una geometria comunque piramidale, no? Quindi invece quello che mi ha colpito molto, appunto, è il fatto che lui abbia chiesto aiuto nel suo ministero. Quindi lui proprio dice ho bisogno di ascoltare quello che vivono le chiese attraverso la vostra esperienza. Quindi davvero credo che, non so,

0: qui ci sia dietro appunto un'immagine di chiesa che risponde a quella del libro degli Atti degli Apostoli, in cui in realtà Pietro non agisce mai da solo, agisce con Giacomo, quindi proprio il ministero, no, diciamo, del governo della chiesa apicale. Nel famoso concilio di Gerusalemme di Atti 15 si svolge davvero collegialmente. C'è Pietro, c'è Giacomo, c'è Paolo, c'è Barnaba. E questo resta. Poi, appunto, nel corso della storia, no, diciamo, la geometria è cambiata. Oggi mi sembra che davvero il Papa invece voglia. Come dire, ma non perché così magari pensi che sia più giusto. Questo adesso, no? Questo tipo di rapporto con i cardinali, ma penso perché ne sente il bisogno. Del resto è una chiesa
1: Ed è
0: universale,
1: una chiesa
0: e quindi.
1: sempre più, Mimmo, in ascolto, che ha anche una postura che non è quella di chi detta le regole alla gente, ma è capace di appunto ascoltare, cogliere i segni dei tempi, accompagnare.
2: Io penso che questa chiesa che si va disegnando anche grazie alle decisioni di Papa Leone e che tengono presenti queste decisioni, il cammino fatto con Francesco, con Benedetto, con Giovanni Paolo II e con tutti gli altri papi che lo hanno preceduto, almeno nel secolo XX, ecco, questo cammino ci consegna una chiesa più capace di stare in mezzo alla gente. Papa Francesco, ricordo sempre, diceva che il pastore vero è quello che sa stare in testa al gregge, dentro il gregge,
1: In coda.
2: al centro e in coda per proteggere. Ecco, questa dinamica che Papa Francesco illustrava con questo esempio molto bello, Papa Leone lo riprende e lo fa suo con i suoi metodi, con la sua personalità. Voglio dire anche un'altra cosa, che però, attenzione, non è che questo riferirsi l'abbiamo chiamato Senato della Chiesa, cioè il gruppo dei cardinali, toglie niente alla decisione finale che spetta e spetterà sempre al Papa. Infatti lui oggi nel discorso che ha fatto ha detto: io non voglio arrivare a un documento, no? Cioè quasi che facciamo tutti insieme. Non è una democrazia in cui si vota e si decide a maggioranza, è una comunione.
1: E
2: E
1: tra l'altro, a
2: quindi,
1: proposito di comunione, Rosanna, mi
0: infatti,
1: colpiva un brevissimo commento perché poi dobbiamo riascoltare Papa Leone. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione, un po' smitizza delle idee mielose di comunione in cui siamo tutti d'accordo e ci diciamo sì quanto sei bravo l'uno
0: infatti
1: con
0: è proprio
1: l'altro.
0: questo, è che la comunione è fatta proprio di discussione, è fatta di parola che io do a te, estimo la tua parola e la ascolto. Quindi, secondo me, davvero quello che c'è dietro e che mi sembra di avvertire è che questo sistema è persino più democratico della democrazia. Nel senso che è vero che lui prende le decisioni, ma non le prende, non è una sua opinione la decisione che prende. E il fatto che i cardinali, peraltro, che sono da tutto il mondo, sono ognuno appunto ha la stessa autorevolezza, diciamo, ma rappresentano numeri ben diversi. Non è una, diciamo, i difetti della nostra democrazia che noi adesso subiamo, cioè che è numerica,
1: Cioè,
0: che
1: tu
0: la
1: dici la
0: maggioranza è
1: dittatura della
0: quella della
1: maggioranza,
0: maggioranza
1: c'era anche il discorso di
0: numerica, è un
1: Mattarella
0: discorso molto importante.
1: che diceva questo.
2: L'esempio, io non sono un biblista, non voglio rubare il mestiere alla professoressa Virgili, però l'esempio è proprio quello degli Atti degli Apostoli che citava prima lei. Lì è Paolo che detta la linea, perché Paolo era convinto che non si dovesse passare dalla circoncisione per diventare cristiani. Pietro in un primo momento era favorevole a questo passaggio, ma poi si rende conto che ha ragione Paolo e fa quello che dice Paolo. Quindi, come si vede, è una decisione presa insieme in cui Pietro assume su di sé la responsabilità, ma lo fa nel senso che
1: Dopo aver
2: diceva
1: ascoltato
2: Paolo.
1: Paolo. Andiamo ad ascoltare ancora invece Papa Leone nel momento in cui ha presentato i

0: Anzitutto, siamo invitati a contemplare il mondo nel quale la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo. Prima di domandarci che cosa fare, occorre sostare davanti alla realtà, guardandola con gli occhi della fede e lasciandoci interrogare dall'ascolto dei fratelli. Successivamente rifletteremo insieme sulla cultura della potenza e sulla civiltà dell'amore. Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, dalla violenza, dalla polarizzazione sociale o religiosa. Ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto, di sopraffazione, di frattura che attraversano oggi le nostre società. La terza sessione approfondirà ancora la Magnifica Humanitas, interrogandosi sul contributo che la Chiesa può offrire alla costruzione del bene comune. Infine, dedicheremo una sessione al cammino di attuazione del Sinodo. Tutti i temi che affronteremo, lo sguardo sul mondo, la pace, il bene comune, la sinodalità, convergono in un'unica domanda. Come possiamo aiutare oggi le nostre chiese ad annunciare il Vangelo con maggiore fedeltà, libertà e credibilità?
1: Senti, mi colpisce tra gli aggettivi utilizzati dal Papa per rispondere alla domanda come possiamo annunciare il Vangelo con maggiore fedeltà. È un aggettivo classico rispetto alla fedeltà al Vangelo, anche credibilità. Mi colpisce invece la parola libertà. Sì. Che cosa può voler dire annunciare il Vangelo con maggiore libertà?
2: Allora, intanto mi colpisce il fatto che lui non dica come possiamo noi annunciare il Vangelo e quindi dire alle chiese come devono fare, ma lui dice come possiamo aiutare le chiese ad annunciare il Vangelo. Mi fanno tanto vedere il Gesù diacono e non il Gesù, no? Perché Gesù lava i piedi ai suoi apostoli e dice io sono colui che serve. Cioè, bellissimo, il Senato, i capi della Chiesa, che sono, lavano i piedi davvero a quelli che stanno in mezzo alla gente, no? Cioè a tutti i cristiani che però appunto hanno bisogno di essere aiutati ad annunciare il Vangelo. E la libertà credo che oggi significhi proprio, non so, mi è venuta un'immagine, la risposta che lui diede a Donald Trump quando disse io non ho paura dell'amministrazione americana e non ho paura di annunciare il Vangelo. Questa è la libertà. La libertà, vo cercando che si cara, la libertà è il coraggio di essere come Gesù, un segno di contraddizione.
1: È interessante, quindi... questo aspetto, un segno di contraddizione, però allo stesso tempo tutto questo discorso non pone la Chiesa, come dire, in conflitto col mondo, certo, con lo spirito mondano, certo, sì, ma non col mondo. È anche pronta a scorgere nella storia i segni e la presenza del Dio vivo. Questa è un po' la lezione del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes in particolare.
3: Ecco, mentre parlavi pensavo proprio al Concilio Vaticano II e a una parola che il Concilio Vaticano II ha rilanciato nel nostro modo di essere Chiesa, il dialogo col mondo. Ora, quando dialoghiamo, non sempre siamo d'accordo su tutto, anzi più il dialogo pone diciamo tesi e antitesi, più arriva una sintesi, scusate se sono hegeliano, ma non volevo esserlo intenzionalmente. Comunque il controbattere le diverse tesi ci porta magari a crescere, purché sia fatto in spirito appunto costruttivo. La polemica è un'altra cosa, tant'è vero che la parola anche etimologicamente richiama il polemos, cioè la guerra dei greci. Ecco, allora il Papa dice dobbiamo essere anche liberi di annunciare il Vangelo in quei contesti in cui, l'ha detto il primo giorno che era Papa, in cui a volte magari il cristianesimo è deriso, messo da parte, considerato di serie B.

0: E questo significa avere anche, oltre che la libertà di contrastare uno dei potenti o i potenti del mondo, anche di contrastare le idee potenti del mondo, il mainstream, come si dice adesso, no? Cioè quelle idee che si impongono, e se tu vai fuori da quelle idee sei fuori da tutto. Allora il cristianesimo spesso è in contrasto con quelle idee. Bisogna avere il coraggio di ricordarlo che certe idee non sono a favore dell'uomo.
1: Senti, un'altra cosa, Rosanna, che mi pare di poter dire tra i punti distinti, peraltro, dei temi che trattano in questi giorni il Papa e i Cardinali, c'è naturalmente Magnifica Humanitas, ma anche c'è il discorso del bene comune, della pace. Il Papa, tra l'altro, nella messa stamattina ha detto anche una frase molto forte, che il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie magari dotate di armi ipertecnologiche. Tutto questo lo dico per sottolineare, mi pare, un'evidenza, cioè che la dottrina sociale della Chiesa negli ultimi decenni sia diventata, come dire, una delle cose più importanti della tradizione.
2: Sì, della tradizione ecclesiale. Ma oggi io sento di dire una delle cose più attese da tutti, quantomeno in Europa, cioè non solo dai cristiani. Appunto sono stata in Spagna e ho visto...
1: Appunto, stai dicendo appunto perché l'hai raccontato a me. Sei stata in Spagna, hai seguito il viaggio del Papa.
2: Ho seguito il viaggio
1: Spagna.
2: E ho visto che le persone che si assiepavano lungo la strada, dove erano persone che aspettavano una parola davvero, diciamo, di politica con la P maiuscola e sociale e di antropologia e di morale. Io vorrei questa sera proprio, come dire, questa parola secondo me è molto importante, perché nella Magnifica Humanitas quello che il Papa reclama all'umanità è proprio la dimensione morale, che noi abbiamo tolto da tantissimi ambienti, no? Quando lui si preoccupa per l'uso dell'intelligenza artificiale, fatto ad esempio, non so, no? Intelligenza artificiale messa nei droni,
1: che
2: lui dice quei droni uccidono un sacco di gente,
1: e nessuno
2: di chi è la
1: responsabilità?
2: Questa parola responsabilità, secondo me, è una parola che lui serba nel cuore fin dall'inizio della sua... Mi ricordo che la usò quando, dopo aver chiuso la porta del Giubileo, la Porta Santa, lui disse adesso bisogna mettere a terra il Giubileo.
1: E l'altra cosa che sta mettendo a terra è il Sinodo, cioè perché questa forma di collegialità, come si diceva, con il Collegio Cardinalizio è in diretta continuità con il percorso che la Chiesa sta continuando a fare a partire dal sinodo sulla sinodalità.
0: Sì, e oggi nell'omelia c'è un passaggio dedicato proprio a questo tema, che il Papa dice la sinodalità è la capacità di lavorare insieme, quindi laici, gerarchia, religiosi, sacerdoti, il Papa stesso, i cardinali, i vescovi, ciascuno con il proprio carisma e ciascuno nel suo ministero. Non si tratta di stabilire, quasi come in un manuale Cencelli della Chiesa, le quote che spettano a noi laici, le quote che spettano ai sacerdoti, le quote che spettano ai vescovi e via dicendo.
1: Però è uno stile,
0: è uno stile
1: che ormai ha preso piede.
0: Che deve essere portato avanti.
1: Allora, lasciamo per un attimo, anzi lasciamo il concistoro come tema di cui parlare, ci affacciamo sulla giornata di domenica, perché domenica è la giornata della carità del Papa e le offerte che saranno raccolte durante tutte le messe andranno a finire nell'obolo di San Pietro e saranno a disposizione del Papa per i suoi interventi di carità. Ci siamo fatti spiegare un po' il senso di questa giornata, che per la Diocesi di Roma si celebra peraltro lunedì, giornata dei Santi Pietro e Paolo. Ce lo siamo fatto spiegare dal prefetto della Segreteria per l'Economia della Santa Sede, Maximino Caballero Ledo. Sentiamo cosa ci ha detto.
3: Quello che succederà la domenica credo che sia un'opportunità per tutti noi di contribuire al sostegno della missione del Santo Padre. Questo potrebbe essere

0: poche parole la definizione, no? E come ormai è tradizione, la domenica più vicina al 29 giugno è la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, e tutti siamo invitati a partecipare alla collecta durante la messa per sostenere la sua missione, la missione del Santo Padre. È un modo semplice di avvicinarci a lui con un gesto concreto, che è un gesto concreto che ha molto un valore molto profondo, molto simbolico, no? Molto simbolico. En definitiva, è un segno di comunione con il Santo Padre, che è come successore di San Pietro. Noi sappiamo che la missione del Santo Padre è universale, che va dall'annuncio del Vangelo alla promozione del sviluppo umano integrale, all'educazione, alla promozione della pace e della fratellanza tra i popoli, e accanto di tutto questo anche per il sostenimento diretto di alcune parrocchie, diocesi, istituti religiosi o popolazione colpite per le guerre. Sono tutte questa destinazione del Fondo Oblo, e per questo ogni aiuto, anche il più piccolo, è veramente prezioso. Infatti, io vorrei accogliere questa occasione per ringraziare, anche a nome del Santo Padre, tutti coloro che con le sue offerte sostengono la sua missione.
1: È arrivato il momento di salutarci, grazie a Rosanna Virgili e Mimmo Muolo. Noi ci diamo appuntamento a martedì, come sempre, alle 17:30. Grazie per essere stati con noi e buona serata.

0: per me la vita comincia e non finisce mai.
1: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
2: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
3: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
4: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
5: Soul, domenica alle 21.05.
6: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
7: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
6: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
8: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
9: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
10: Un talento molto lento, voltati.
9: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: radio e sui social.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Mentre preghiamo questo mistero, Dio ci conceda di riconoscere il nostro male, l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Nella passione di Cristo la cattiveria ha reagito di fronte alla bontà di Dio. La percossa e Dio si è lasciato percuotere per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati intrecciata una corona di spine la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Viene proclamato re dei Giudei e Gesù lascia fare. Il suo è un mondo liberato dal male, non segnato dalla violenza, ma segnato dalla bontà e dalla misericordia di Dio.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: è l'ora
1: della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno.

0: Divino Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Gesù vive così la sua via crucis, sale al Calvario, è l'ultimo suo passaggio, là conoscerà la morte, ma la sua è una morte ed è un dono di sé per tutti noi.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Stava presso la croce di Gesù sua madre. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Nella morte di Gesù noi lo crediamo, riceviamo la vita, l'offerta di un amore e di una fedeltà che non arretra dinanzi a nulla, ma invece manifesta l'infinita alleanza di Dio per noi.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
3: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
2: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Ti lodiamo, Maria, che con tuo figlio Gesù hai aperto le porte del paradiso alla nostra umanità fragile, sofferente e affranta, ignara del grande amore paterno di Dio per le sue creature. Ti lodiamo, Madre di Dio e Madre nostra, che ogni giorno ci soccorri nelle umane sventure del dolore, del peccato, dell'infedeltà, della prevaricazione. Come una madre sei sempre pronta a stringerci tra le tue braccia amorose. Ti lodiamo, Maria, Regina dell'universo, per la mediazione di ogni grazia che ci viene da Dio, ogni volta che ci affidiamo totalmente alla sua volontà, come tu per prima hai fatto per poterti imitare nelle nostre vite. Ti lodiamo, Maria, ti vogliamo lodare ora e sempre nella nostra vita, per poter godere della tua presenza nell'eternità. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: La guerra non è mai degna dell'uomo, queste le parole di Papa Leone XIV che oggi ha aperto il secondo concistoro straordinario. La sinodalità non è un insieme di procedure, ma una maniera più evangelica di vivere insieme le responsabilità, ha detto il pontefice. Il terremoto in Venezuela, 589 vittime e oltre 50.000 dispersi. Il ministro degli esteri italiani dice 3 gli italo-venezuelani morti, 5 i feriti, ne mancano all'appello 35. Soccorritori al lavoro, un bimbo di pochi mesi estratto vivo dalle macerie. Il recupero dei giovani dalla droga è patrimonio che arricchisce il paese. Così il presidente della Repubblica Mattarella, incontrando le reti delle comunità di recupero al Quirinale. L'occasione è la giornata mondiale contro le droghe. Weekend di fuoco in tutta Italia. Il caldo non dà tregua da nord a sud della penisola. 18 le città da bollino rosso. Picco di calore previsto domenica e lunedì. Temperature record in tutta Europa. Re Carlo III lascia Buckingham Palace e trasferisce la residenza reale nella vicina Clarence House. La monarchia britannica cambia casa dopo quasi 2 secoli. La decisione per favorire l'accesso al pubblico della storica residenza. 18:28 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000, buonasera. Dunque, Leone XIV apre il secondo concistoro straordinario. Oggi primo giorno di lavori con i porporati di tutto il mondo e il pontefice invita ad essere costruttori di comunione. Paolo Fucili.
1: C'è chi ha fatto voli lunghissimi per essere qui oggi al primo giorno di concistoro, convocato perché, dice il Papa, ai cardinali dei 5 continenti.
2: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi.
1: Al secondo concistoro del pontificato, Leone coglie ancora l'occasione di esporre il suo stile di governo della Chiesa. I cardinali assistono il Papa, sia collegialmente sia come singoli. Prescrive il diritto canonico e io ho bisogno, dice lui, della libertà, della franchezza, della lealtà vostre, anche per non ignorare fatiche, incomprensioni, resistenze che possono rallentare il cammino.
2: Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: La domanda, spiega Leone, è come annunciare il Vangelo oggi con più fedeltà, più libertà, più credibilità, perché la missione è la ragione d'essere della Chiesa, non un compito fra molti. Nei temi esaminati oggi rientrano anche guerre, violenze, polarizzazioni sociali e religiose in molti paesi. A tutti va il severo monito del Papa nell'omelia di stamattina a San Pietro. La guerra non è mai degna dell'uomo, mai benedetta da Dio, che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie.
0: Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese sudamericano è salito a 3 morti e 5 feriti, ancora 35 i dispersi, lo ha detto il ministro degli esteri italiani da Dubrovnik. Il mondo si mobilita per portare aiuto. I servizi di Lucia Scione e Beatrice Bossi.
3: Stiamo accompagnando alla famiglia, estendiamo la nostra solidarietà.
4: La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, lo promette al popolo venezuelano. Il governo farà di tutto per trarre in salvo i superstiti, ritrovare i dispersi e soccorrere i feriti. Ben consapevole che gli ospedali sono al collasso dopo mesi di una crisi economica spaventosa che ha cancellato l'antica prosperità del paese. Le vittime ufficiali sono 589, 50.000 le persone delle quali si sono perse le tracce. Appena giunta alla Guaira, la zona più devastata, la Rodriguez ne decreta la militarizzazione.
5: Hemos tomado la decisión de militarizar el estado, como ya lo pueden apreciar.
4: Come potete vedere, afferma, le forze armate sono state dispiegate in tutto lo Stato per gestire questa difficile situazione che sta colpendo la nostra popolazione. Intanto le macerie, spesso rimosse a mani nude, restituiscono speranza e vita. Gli studenti di medicina dell'Università di Caracas si sono organizzati per

0: coadiuvare i soccorsi in strada per intervenire laddove i palazzi si sono sbriciolati e dove si concentrano le operazioni di scavo. Nelle vie polverose della città iniziano ad ammassarsi le barelle. Di ora in ora montano rabbia e paura dei sopravvissuti, denunciano la mancanza di ambulanze, di materiale di primo soccorso e farmaci, di personale già fortemente ridotto per questioni economiche. Nella grande Caracas, l'area che copre la maggior parte della zona che il terremoto ha sbriciolato, agli 8 ospedali pubblici si sono aggiunte 12 cliniche private, di fatto precettate dal governo, che interverranno almeno per la prima accoglienza dei feriti. Ma i venezuelani sanno che il loro destino è nelle mani dei soccorritori internazionali che stanno per arrivare.
1: È decollato nel primo pomeriggio l'aiuto concreto dell'Italia al Venezuela devastato dal terremoto. Partito dall'aeroporto di Pratica di Mare, un aereo militare è adesso in viaggio verso Caracas, pieno di solidarietà.
2: Sicuramente prenderemo contatti con le autorità locali per identificare con loro le priorità operative. Crediamo certamente che quella più significativa in questo momento sia quella legata al soccorso e alla ricerca in materia, per poter contribuire a salvare vite umane.
1: La squadra della missione di governo è composta da 97 persone, sanitari, soccorritori e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che raggiungeranno il Sud America anche per sostenere gli italiani coinvolti. Sono 65.000 i residenti nell'area del sisma, 3.000 quelli a pochi chilometri dall'epicentro, tra loro anche un cittadino con doppio passaporto.
3: Abbiamo avuto una vittima di doppia cittadinanza, e appunto però, ecco, che era radicata sul territorio in Venezuela. Purtroppo è una cosa che non possiamo escludere anche per le prossime ore, vista l'entità del terremoto.
4: E la Conferenza Episcopale Italiana segue con dolore e trepidazione le notizie che arrivano dal Venezuela, afferma il Cardinale Presidente Zuppi, che ricorda che ogni sofferenza, soprattutto quella dei più poveri e fragili, riguarda tutti e chiede a tutti responsabilità. La Presidenza della CEI ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro dai fondi dell'8x1000 per aiuti sul posto tramite le Caritas. Ieri Papa Leone aveva inviato 100.000 euro attraverso l'elemosineria apostolica. Adesso in Medio Oriente, dove non si placa la tensione tra Iran e USA e tra Israele e Libano. Tutti i particolari da Federico Plotti.
5: Israele deve ritirarsi dal Libano incondizionatamente, non ha altre scelte, dice il leader di Hezbollah, Naim Qassem, che in un discorso in diretta TV ha inoltre definito il memorandum in discussione fra Stati Uniti e Iran una sconfitta sia per Washington che per Tel Aviv. Tutto questo mentre in America funzionari israeliani e libanesi stanno cercando la quadra per un accordo, questa volta duraturo e non solo, per un cessate il fuoco. I colloqui proseguono ma ancora senza risultati. Nel frattempo, in questo momento, proprio il Libano resta il fronte più caldo del Medio Oriente, con Israele che continua di tanto in tanto a bombardare e a occupare parte della zona meridionale del paese dei cedri. Intanto, secondo quanto dichiarato dall'esercito britannico, una nave commerciale battente bandiera di Singapore è stata colpita da un missile al largo delle coste dell'Oman, vicino a una rotta approvata dalle Nazioni Unite nello stretto di Hormuz. Ancora sconosciuta la provenienza dell'ordigno.
4: La guerra in Ucraina, la Russia ha abbattuto 660 droni ucraini durante la notte e intanto proclamato lo stato di emergenza in Crimea. Ce ne parla Raffaella Frullone.
6: Dopo giorni di pesanti attacchi con droni ucraini contro infrastrutture energetiche, blackout e problemi di approvvigionamento dell'acqua, la Crimea entra in stato d'emergenza. Ad annunciarlo è il governatore Sergei Askinov, che chiede di mantenere la calma e promette: supereremo questa prova. A fargli eco è il governatore di Sebastopoli, che rimarca come sia necessario ora far fronte alle conseguenze economiche degli attacchi e accelerare i risarcimenti di chi ha subito dei danni. Sul piano militare intanto non si fermano le armi. Mosca annuncia di aver abbattuto nella notte 660 droni ucraini in 12 regioni del paese, compresa proprio la Crimea, in una delle più imponenti offensive dall'inizio della guerra. Kiev, dal canto suo, parla di una nuova operazione strategica per aumentare la pressione sulla Russia. Intanto le due parti hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, 160 militari per parte sono stati liberati. Lo scambio resta l'unico segno al momento tangibile del dialogo in corso. Sul fronte diplomatico, intanto, Italia e Francia esprimono scetticismo sulla proposta della Commissione europea di vietare ai cittadini russi che hanno combattuto l'Ucraina l'ingresso nell'Unione. Il timore è che la misura possa creare un precedente verso il divieto generalizzato per tutti i cittadini russi.
4: I seminaristi del seminario dei Tre Santi Gerarchi a Kiev hanno incontrato Papa Leone XIV.

0: XIV, Vito De Torre li ha incontrati per noi.
1: Padre Roman Ostrovsky è il rettore del seminario greco-cattolico di Kiev. È in Italia in questi giorni per accompagnare i suoi seminaristi in un tour teatrale in Europa. Dopo più di 4 anni dall'inizio della guerra, questi giovani religiosi hanno avuto l'autorizzazione a lasciare l'Ucraina per circa 2 settimane. Mercoledì scorso hanno incontrato in Vaticano Papa Leone.
2: Grazie, dire grazie a Santo Padre per quello che fa per l'Ucraina, per tutti gli ucraini, perché lui spesso ricorda durante i suoi discorsi dell'Ucraina, di quello che sta succedendo in Ucraina.
1: Il titolo dello spettacolo è Archivio delle Anime, è interamente scritto e interpretato dai seminaristi di Kiev. Il tour è iniziato in Polonia e sta attraversando l'Europa. Lo spettacolo è l'occasione per incontrare gli ucraini che vivono all'estero e per far sapere all'opinione pubblica internazionale la realtà della guerra in Ucraina. Il senso di questo spettacolo è che il luogo del dolore e della sofferenza può essere il luogo dell'incontro con Dio. Tutto ruota attorno al messaggio che possiamo tornare all'abbraccio col Signore attraverso le prove e le sfide che la vita ci offre.
3: Questa notte noi già partiamo verso Parigi, perché domenica già facciamo lo spettacolo a Parigi, dopo facciamo Belgio, Lussemburgo, Amburgo, torniamo in Germania, no? Sentiamo questa fratellanza, no? Fraternità che possiamo veramente vivere insieme, no? Vivere e sentire la presenza del Signore.
0: La politica italiana oggi concentrata sul dibattito in aula, sulla nuova legge elettorale. Ce ne parla Augusto Cantelli.
4: La nuova legge elettorale approda in aula alla Camera ed è subito scontro.
5: Sto richiamando, lei non deve parlare però. Collega Maggi.
4: La partenza infuocata non soltanto per il clima che si respira fuori Montecitorio dall'idea della posta in gioco.
6: La stabilità ed emblematico il recente caso Starmer è un bene di rilievo istituzionale per tutti, tranne che per l'opposizione.
4: Alla Camera il cammino della legge elettorale potrebbe concludersi a metà luglio, poi passa al Senato lo stabilicum oppure il melonellum, come invece lo chiama l'opposizione, e divide un poco le forze politiche, anche perché potrebbe condizionare la chiusura o meno anticipata della legislatura. La nuova legge elettorale voluta dal centrodestra prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 42%. Si tratta di un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Nel caso che nessuna delle coalizioni raggiunga la soglia, i seggi del premio saranno ridistribuiti in modo proporzionale. La soglia di sbarramento per entrare in Parlamento resta al 3%, prevista l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali. Non ci sono le preferenze, tema che divide la maggioranza.
0: 2 uomini e una donna sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Per cause in corso di accertamento, l'autovettura su cui viaggiavano è uscita di strada. Sul posto, vigili del fuoco e forze dell'ordine. E nelle prime ore della mattinata arrestate 8 persone tra i 28 e i 50 anni, 7 di nazionalità indiana e una pakistana tra Lombardia, Puglia e Sicilia per sfruttamento del lavoro. Sentiamo David Murgia.
7: Un controllo in un cantiere, poi gli accertamenti, le verifiche, le testimonianze e infine l'inchiesta che ha portato a 8 arresti, al controllo giudiziario di 2 società e al sequestro preventivo di 277.000 euro. È partita nel 2025 da Vado Ligure nel Savonese l'indagine dei carabinieri sul presunto sistema di sfruttamento del lavoro legato anche ai cantieri per la costruzione dei cassoni in cemento armato destinati alla nuova diga foranea del porto di Genova. I carabinieri di Savona hanno arrestato 7 cittadini indiani e un cittadino pakistano. Per loro l'accusa è di concorso continuato in intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Secondo gli investigatori, infatti, i lavoratori avrebbero prestato la propria opera nel cantiere del porto di Vado Ligure. Una parte delle somme percepite dalle vittime sarebbe stata periodicamente riversata agli sfruttatori. Nell'inchiesta risultano indagati in stato di libertà altre 5 persone. Il GIP ha inoltre disposto il controllo giudiziario di 2 società. Al centro dell'inchiesta resta il nodo più delicato: il lavoro nei grandi cantieri, la sicurezza, la filiera degli appalti e il rischio che dietro opere strategiche e infrastrutture imponenti possano nascondersi condizioni di sfruttamento, ricatti economici e manodopera vulnerabile.
0: Il PIL e l'occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord. Nel 2025 il prodotto interno lordo ha mostrato una dinamica moderatamente positiva e sostanzialmente omogenea nelle diverse ripartizioni territoriali del paese, afferma l'Istat. La crescita del PIL è stata pari allo 0,5% a livello nazionale,

così come nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro, mentre il mezzogiorno ha registrato un incremento lievemente superiore. Contro le droghe serve uno sforzo corale di tutto il Paese. Parole del presidente Mattarella nella celebrazione al Quirinale della giornata contro

0: di stupefacenti almeno una volta l'anno. È uno dei dati dell'ultima relazione al Parlamento sulle dipendenze in Italia, che raccontano quanto il fenomeno sia ancora preoccupante. Ma in questa giornata mondiale contro la droga celebrata al Quirinale c'è anche tanto lavoro di recupero e prevenzione.
1: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga.
0: L'impegno contro la droga può nascere da una precedente dipendenza, come occasione di restituzione del ben ricevuto, come nel caso di Luciano Giammarino, operatore della comunità terapeutica Nuovi Orizzonti.
2: A un certo punto ho sentito di restituire quello che io avevo ricevuto. Da accolto sono diventato accoglienza. Da uomo che cercava una speranza ho sentito che potevo essere io speranza per gli altri.
0: Le parole di Mattarella sono state apprezzate dal MOIGE, il Movimento Italiano Genitori, perché ha dato un segnale forte che il contrasto alle dipendenze è una priorità nazionale che non ammette inerzia né rassegnazione.
3: Prende il nome da Santa Giuseppina Bachita, religiosa sudanese, che conobbe la schiavitù, il nuovo centro di accoglienza che la Caritas di Roma ha deciso di riqualificare nella zona di Aciglia. Ce ne parla Alessandra Camarca.
4: Accoglienza alle porte di Roma. È stato inaugurato questa mattina ad Aciglia, frazione a sud della capitale, il centro che prende il nome da Santa Giuseppina Bachita, religiosa sudanese che conobbe la schiavitù. La struttura è destinata ad accompagnare persone e famiglie provenienti da diverse parti del mondo in condizioni di fragilità, con il fine di renderle il prima possibile autonome. Il complesso è stato riqualificato grazie al contributo di Fondazione Caritas Roma e il Comune di Roma. Ed ora dispone di ambienti rinnovati a disposizione delle mamme e i loro bambini che lì possono restare per almeno 6 mesi.
5: È dal 2017 che la Diocesi di Roma ci ha messo a disposizione questa struttura che abbiamo profondamente riqualificato, perché poi la qualità e anche la bellezza di questi ambienti è particolarmente importante per persone che sono già messe a dura prova. E quindi è una continuità di un servizio che facciamo con gioia.
4: La casa offre accoglienza, supporto e percorsi di inclusione a mamme e minori richiedenti e titolari di protezione internazionale. Per questi motivi il taglio del nastro ha aperto la strada a tante donne in attesa di un futuro migliore.
6: È bello pensare che questa cosa sia fatta in periferia, perché il luogo tanto caro a Papa Francesco, che ci ha riconsegnato, vedendolo come il luogo dove Dio è all'opera. Ed è bello essere segno di avere la possibilità di essere segno di questa opera, perché qua le persone trovano un riscatto, trovano la possibilità che la loro umanità venga rimessa in piedi, ricollocata.
3: Ragazzi palestinesi in Brianza, tra gite, visite e sport, nel programma dei giovanissimi ospitati a Seregno nel contesto di un ponte di speranza. Elena Seno.
7: Da Betlemme alle guglie del Duomo di Milano è quanto hanno vissuto 24 ragazzi palestinesi giunti con due accompagnatori in Lombardia grazie all'associazione Oasi di Pace. Per una decina di giorni sono stati ospitati dalla comunità di Lonate Pozzolo in provincia di Varese e dalla comunità di Seregno in Brianza, coinvolto il CSI e la società sportiva Polis Seregno. Un'esperienza di gioco e amicizia.
8: Hanno vissuto l'oratorio estivo con le gite, l'esperienza di incontro, di condivisione, di gita appunto la scorsa settimana. Siamo andati in Val Ceresio, lunedì siamo andati a Colle Don Bosco, oggi siamo a Milano. Insomma, abbiamo allargato la famiglia, siamo diventati di più, con più lingue.
7: Grande la mobilitazione per l'accoglienza. Tra gli incontri, quello con l'arcivescovo di Milano.
9: Questi ragazzi, forse incontrando la situazione dei nostri paesi, dei nostri oratori, forse possono intuire che esiste effettivamente una possibilità di essere ragazzi contenti, ragazzi uniti, ragazzi che stanno insieme senza discriminazioni.
7: Un bagaglio di speranza da riportare a Betlemme, dove la guerra ha aggravato la situazione.
10: I bambini risentono di questa situazione, soprattutto della mancanza di libertà, e l'idea era anche quella di far vedere la possibilità, appunto, oltre quello che è la città chiusa, di vedere il mondo, la vita che scorre.
11: È importante che siamo qui, che che vedano i nostri ragazzi come altri bambini.

0: cittadini vivano la vostra vita e liberità, perché noi siamo vive senza liberità.
1: Elettricità in salita, il prezzo delle bollette dei vulnerabili, secondo l'autorità del settore, l'ARERA, saranno mediamente 28 euro in più all'anno. Pesano le continue incertezze internazionali che incidono sulle quotazioni delle materie prime energetiche. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
2: Cresce la bolletta elettrica nel terzo trimestre per i clienti vulnerabili, serviti maggior tutela, cioè gli over 75 o coloro che si trovano in condizioni economiche svantaggiate o chi ha una disabilità, tutti coloro che hanno scelto di non passare al mercato libero. Secondo l'ARERA, l'autorità dell'energia e il gas, gli aumenti arriveranno al 4,6% rispetto al trimestre precedente. I motivi? Il persistere dell'incertezza a livello internazionale, con le conseguenti ripercussioni sulla quotazione delle materie prime energetiche e l'atteso aumento dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi durante i mesi estivi. Con le nuove tariffe elaborate dall'ARERA, la bolletta media per gli utenti vulnerabili, secondo le associazioni dei consumatori, salirà dal 1 luglio mediamente a 632 euro l'anno, con una maggiore spesa di 28 euro circa. La crisi in Medio Oriente, sottolinea il Codacons, si è riversata sulle tariffe energetiche, portando ad un'impennata delle bollette. Per l'Unione Nazionale Consumatori, il rialzo non è stratosferico, ma è una nuova tegola che si abbatte sul portafoglio già vuoto degli italiani fragili.
1: L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, si è costituito nel carcere di Orvieto, dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager. Pagare in 3 rate senza interessi direttamente dall'app mentre si mette nel carrello uno smartphone o un capo d'abbigliamento, il buy now, pay later, il credito istantaneo incorporato negli acquisti si è trasformato in pochi anni da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di italiani, con una crescita del 23% negli ultimi 6 mesi del 2025, lo rileva un focus di Censis Confcooperative. E l'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa. In attesa del picco previsto per domenica e lunedì prossimi. Sentiamo Marco Bergamaschi.
3: L'ondata di caldo estremo che sta investendo gran parte del vecchio continente non dà tregua neppure all'Italia. Oggi giornata da bollino rosso per 18 città, tra i centri urbani alle prese con la canicola, a Roma, dove secondo le rilevazioni dei satelliti Sentinel di Copernicus sono stati raggiunti 44 gradi, Milano, Bologna, Bari, ma anche Firenze, Verona e Venezia. Le stesse 18 città saranno in allerta massima per l'AFA anche domani, con il picco delle temperature previsto tra domenica e lunedì. L'ondata di calore proveniente dal Nord Africa che investe l'Italia mette sotto scacco Europa, con centinaia di vittime e temperature al suolo vicine ai 50 gradi. In Francia il Ministero dell'Interno ha invitato i prefetti a vietare il consumo e la vendita di alcolici da sport negli spazi pubblici, come è avvenuto a Parigi. Nel paese transalpino 55 morti per annegamento mentre cercavano refrigerio nell'acqua e 3.500 le scuole chiuse. Sempre alle temperature elevate sono collegabili 212 decessi in Spagna tra domenica e mercoledì. Allerta anche in Gran Bretagna, con il termometro che ha sfiorato i 37 gradi, a Londra record di chiamate per interventi di soccorso e 1.000 le scuole chiuse, e in alcune località della Germania le temperature hanno superato i 40 gradi.
1: Una commemorazione per Francesco Imprezzabile, l'agente della Polizia Locale di Milano morto in un inseguimento, è stata organizzata oggi davanti al comando del Municipio 4. Per ricordare l'agente è stato fisso uno striscione sulla facciata dell'edificio e sono state fatte suonare le sirene dei mezzi della Polizia Locale, presente la famiglia dell'agente. Nel West Bank persino l'archeologia diventa strumento di espansione da parte di Israele, ci spiega come la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Sebastia, a pochi chilometri da Nablus, ha una storia millenaria, le sue rovine attraversano il tempo, dall'età del ferro a quella romana, bizantina, crociata, ottomana, un prezioso sito archeologico nel cuore dei territori palestinesi che sta per essere interamente espropriato dalle autorità israeliane. Negli ultimi mesi è stata emessa una decisione di confiscare l'intera area archeologica ricoperta da ulivi, circa 5.000 sono di proprietà privata. Fa parte del progetto di espansione degli insediamenti verso nord che utilizza l'archeologia come mezzo per promuoverli, spiega il vice sindaco di Sebastia, un villaggio palestinese dove per secoli si è venerata anche la tomba di San Giovanni Battista. Il villaggio è in area B, dove l'autorità civile è palestinese, e il sito archeologico è in area C, sotto l'autorità civile e militare israeliana.

0: Già pronto il progetto per un nuovo centro visitatori e una nuova strada di accesso a beneficio chiaramente di colonie di turisti prevalentemente israeliani. Stiamo istituendo una nuova autorità per il patrimonio che si concentrerà sulla Giudea e Samaria, opererà direttamente nell'area e proteggerà le antichità. Prima di tutto saprà come salvaguardare questi importantissimi siti del patrimonio nelle mani del popolo ebraico. Dice Zvi Sukkot, parlamentare del partito estremista di Smotrich, promotore della legge che estenderebbe il controllo civile israeliano sui siti archeologici nei territori palestinesi, una annessione di fatto a cui si oppone l'Accademia Israeliana delle Scienze e preoccupa anche qualche funzionario della difesa. La legge è passata già in seconda lettura in Parlamento, ma potrebbe non essere approvata prima delle elezioni. Nel frattempo Zvi Sukkot va avanti, da Sebastia alle piscine di Salomone, vicino a Betlemme, altro sito palestinese, ristoro anche per i bambini dei villaggi vicini.
1: Il Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, Fra John Timothy Dunlap, è stato ricevuto in udienza da Papa Leone XIV al Palazzo Apostolico. Nel corso dell'incontro sono state illustrate le principali attività umanitarie dell'Ordine nei principali scenari di crisi, con particolare attenzione alla Striscia di Gaza, dove è stata inaugurata una nuova clinica medica a Gaza City in collaborazione con il Patriarcato Latino, oltre agli interventi in Libano, Ucraina e Venezuela. Il colloquio ha riguardato anche il processo di riforma istituzionale e il rinnovamento spirituale dell'Ordine, con l'imminente apertura del noviziato a Roma. Piccola rivoluzione per la monarchia britannica, il re non vivrà più a Buckingham Palace. Andrea Domaschio.
2: Concepita come un'operazione trasparenza per ridare fiato alla monarchia in crisi di consenso, la pubblicazione, per la prima volta nella storia della corona britannica, delle tasse pagate da Re Carlo III nella sua dichiarazione dei redditi sta diventando un boomerang di critiche feroci. Come annunciato, ieri sera Buckingham Palace ha reso infatti note le rendite personali del sovrano, 30 milioni di sterline da quando è salito al trono nel 2022, e quelle dell'erede, il principe William, che hanno superato i 20 milioni di sterline nello stesso periodo, mentre i loro appannaggi raddoppieranno nel giro dei prossimi due anni. Ma l'annuncio che più oggi suscita discussioni è la volontà del re e della regina Camilla di non risiedere più a Buckingham Palace, una volta completato il mega restauro da 370 milioni di sterline in corso. I reali abiteranno nella più discreta residenza dei Clarence House quando saranno a Londra, rompendo però una secolare tradizione.
1: Al cinema Supergirl, la supereroina che però questa volta fa i conti con dubbi e fragilità tipiche degli adolescenti. Fabio Falzone.
3: La mia casa è dove sei tu, piccolo.
4: Se si volesse davvero semplificare, si potrebbe dire che questo Supergirl sia in sostanza la storia della cugina di Superman che cerca di salvare la vita al suo cagnolino, ma nel film, almeno in termini di ambizione, c'è sicuramente di più.
5: Che non troverai persone amiche.
3: Sì, il fatto è questo, Clark. Non ho amici umani.
4: La protagonista vive come Superman il dramma della fine di Krypton, ma al contrario del supereroe non troverà una famiglia sulla Terra, vive questo dramma, quello della separazione dai suoi cari, da sola. Quello che ci propone il film è quindi una giovane donna arrabbiata e anche in qualche modo interrotta. E davvero il cagnolino Krypto è tutto quello che ha.
3: I briganti portano con loro l'antidoto.
4: Nel suo percorso incontrò una bambina in cerca di vendetta perché la sua famiglia è stata sterminata dal cattivo di turno Matthias Schoenaerts, irriconoscibile. La ricerca delle due giovani donne tocca mondi diversi. In ballo ci sono giustizia e vendetta, seppure nella diversità dei caratteri.
6: I think her humility.
3: Quello che mi piace di Supergirl è la sua umiltà ed è stupefacente visto che si parla di un supereroe. Il personaggio ha anche forte empatia, una compassione nei confronti delle persone, per questo è un personaggio complesso.
4: Supergirl riuscirà a salvare se stessa e chi le è caro solo imparando a gestire i suoi superpoteri e quindi diventando in qualche modo adulta.
1: Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi.
7: L'irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo!

0: iniziare la giornata con un po' di freschezza. Prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
2: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
3: È tutto un po' ovattato.
4: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
3: È un'altra cosa.
5: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
6: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
7: Come padre della sposa, con grande piacere... non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Nino, l'ecografia.
10: Complimenti, tutto il papà.
9: Beh, veramente sono due.
10: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
9: Siamo un po' preoccupati, perché vede, adesso dobbiamo fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
10: Ma faccia anche due passi e vada da Compass.
9: Non possiamo aspettare.
10: Come aspettate due gemelli, non potete aspettare un giorno. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
11: Più prestito di così.
12: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
9: Nino, mi dà una mano?
10: No, sto lavorando. Vada, vada.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
15: Ultima ora, ladro in fuga.
16: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
17: Eccoci di nuovo insieme con una notizia. Vai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Berisha, 26 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'ALT. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. Ora il meteo, poi la Santa Messa, il prossimo TG alle 20:45. A più tardi.

Venerdì, al nord rinforzo dell'anticiclone Caronte. Giornata molto calda con cielo poco nuvoloso e isolati temporali di calore sui settori alpini. Temperature massime fino a 37 gradi. Sabato, anticiclone Caronte ancora più forte. Giornata rovente con cielo sereno. Rari temporali sulle Alpi e temperature massime fino a 38-39 gradi sulle zone pianeggianti. Al centro, anticiclone africano Caronte più potente. Giornata ampiamente soleggiata con cielo in gran parte sereno. Temperature massime fino a 38 gradi in Toscana e 37 su Umbria e Lazio. Sabato, anticiclone africano Caronte più potente. Giornata caldissima caratterizzata da un ampio soleggiamento e da temperature massime fino a 39-40 gradi diffusi in Toscana, 36 a Roma. Al sud,

Regime di alta pressione. In questa giornata dopo una mattinata stabile, nel pomeriggio ci saranno dei temporali o rovesci sui rilievi di Calabria, Sicilia e Sardegna. Sabato, regna l'anticiclone africano. Giornata spesso soleggiata con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Possibili veloci piogge pomeridiane sulla Sicilia sudorientale. Caldo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Per me la vita comincia e non finisce mai.
2: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
3: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
4: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
5: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
6: Soul, domenica alle 21.05.
7: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
8: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
9: Ce l'ho sulla punta della lingua.
10: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
11: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
12: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
11: Ha il filtro UV.
12: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
13: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
14: Ultima ora, ladro in fuga!
15: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, iniziamo questa celebrazione dell'Eucarestia in comunione con tutti coloro che ci seguono per mezzo della televisione. Ecco, salutiamo in modo particolare coloro che sono impediti di prendere parte alla celebrazione in presenza, in modo particolare gli ammalati, gli anziani ed i carcerati. E insieme con loro, per celebrare degnamente questi divini misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente
1: e a voi, fratelli e sorelle,
0: che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio unigenito, concedi a noi, che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero, di ottenere in cielo i frutti della tua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal secondo libro dei Re. Nell'anno nono del regno di Sedecia, nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme, si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re, e, mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via della Rabba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia, lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia. Il settimo giorno del quinto mese, era l'anno diciannovesimo del re Nabucodonosor, re di Babilonia, Nabuzaradan, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. Egli incendiò il tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme. Diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo

0: era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo.
1: Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo.
2: Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre.
1: Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo.
2: Perché là ci chiedevamo parole di canto, coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni i nostri oppressori, cantateci canti di Sion.
1: Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo.
2: Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra.
1: Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo.
2: Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.
1: Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Tese la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene dal dirlo a qualcuno, va invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Tese la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. Questo racconto del miracolo della guarigione del lebbroso attira la nostra attenzione, perché noi siamo affamati di miracoli, no? Noi vorremmo che Dio intervenisse continuamente nella nostra vita e con miracoli e prodigi cambiasse le carte in tavola, soprattutto di tutto ciò che non va bene nella nostra vita. Siamo invitati oggi ad andare oltre al miracolo, no? A capire che cosa realmente vuole dirci nel racconto, soprattutto l'Evangelista Matteo, con il racconto di questo miracolo, che è il primo di una lunga serie, ce ne racconterà ben 10 in questa sua sezione. Questo è il primo e fonda tutti gli altri miracoli, hanno tutti un senso. Il miracolo è un segno, noi non dobbiamo fermarci al segno ma andare oltre il segno. Gesù tese la mano, lo toccò. Ecco, Gesù tocca un lebbroso. Era proibito dalla legge addirittura avvicinarsi, già aveva infranto la legge il lebbroso perché si era avvicinato a Gesù, si era improstrato davanti a lui chiedendo: se tu vuoi puoi purificarmi. Gesù addirittura lo tocca. Ecco, ci riporta questo gesto ad un gesto che Gesù compie già nel battesimo, quando insieme a tutti gli altri peccatori scende nel Giordano per farsi battezzare da Giovanni il Battista. Giovanni non voleva battezzarlo, se ricordate quell'episodio, ma Gesù dice: lascia che si compia ogni giustizia. Ecco, ci sta rivelando un Dio che si compromette con i peccatori. Abbiamo ascoltato il canto al Vangelo di oggi che ci dice: Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Il nostro Dio, Gesù, ci sta rivelando un Dio che si compromette con l'uomo. Già a Mosè, qualche tempo fa, leggevo un'interpretazione molto bella del nome di Dio, no? Quando Mosè chiede a Dio: come ti chiami? Devo andare dal rotetto ardente, no? Devo andare dai miei fratelli in Egitto per liberarli. Se mi chiederanno il tuo nome, che cosa devo dire? No? La traduzione che troviamo nella Bibbia è: io sono. Ma qualcuno traduce diversamente, dicendo che non è tanto una traduzione filosofica dell'essere, quanto invece esperienziale. Capirai il mio nome quando io camminerò con te. Ecco, un Dio che cammina con l'uomo per rivelargli il suo vero volto, che è un volto di padre. Quelle parole che Gesù ascolta nel giorno del battesimo: il cielo si apre, dice: questo è il mio figlio diletto, questo è il mio eletto nel quale ho trovato il mio compiacimento. E perché Gesù, ecco, dandoci la sua parola, una parola che ci ha annunciato nelle settimane scorse, abbiamo ascoltato nel discorso della montagna, questa parola si fa azione, questa parola si fa storia. Ecco, Dio è venuto a fare storia con noi per farci figli suoi. Già nell'annuncio della nascita Gesù veniva chiamato l'Emmanuele, il Dio con noi. Allora questo miracolo ci racconta che Dio cammina con gli uomini, Dio fa storia con noi, Dio si compromette con noi e carica su di sé, ecco, e copre quello spazio che c'è tra la nostra fragilità e la santità di Dio, no? Noi, questo per noi è inaccettabile, che Dio, il Santo, il totalmente altro, si comprometta con noi uomini. Eppure quel Dio di cui ci parla Gesù è un Dio che entra nella nostra storia, nella nostra vita, nei nostri problemi, nelle nostre fatiche, nelle nostre fragilità, e con tutto quello che noi sperimentiamo come il limite della nostra umanità. Questo limite se lo carica su di sé, colmando questo spazio, questo vuoto che c'è tra noi e Dio.

ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio che è offerto sull'altare della croce espiò il peccato del mondo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. E chi dall'albero dell'Eden traeva la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.

Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti al tuo santo convito, guida alla gloria della risurrezione coloro che eredenti con il legno della vivificante croce, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe, per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo trasforma la nostra preghiera, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.

0: Buonasera, buonasera e bentrovati, nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera parliamo di giovani, di impegno, di partecipazione, di un tempo utile per poter iniziare a cambiare la propria comunità, per creare più fraternità partendo dalle piccole cose. Parliamo di questo dopo la sigla. È possibile trasformare i nostri quartieri, i parchi in cui passeggiamo, le parrocchie in cui facciamo servizio? Questa è la prima domanda che ci facciamo questa sera. Creare connessioni tra comunità e giovani per migliorare la nostra quotidianità è un percorso che ha intrapreso il progetto che ha un nome molto particolare, Time to Change, un progetto del Movimento dei Focolari che oggi raccontiamo grazie alla testimonianza di Agostino Spolti. Ben trovato Agostino.
1: Grazie, ben trovato anche te Enrico.
0: Coordinatore del progetto Time to Change. Allora, proviamo proprio a capire di che cosa si tratta. Innanzitutto è ora di cambiare, questa è la traduzione, ma perché e come nasce?
1: Benissimo, grazie Enrico. Guarda, intanto ringrazio perché

0: Oggi è proprio la giornata, anche giornata mondiale del diritto dell'infanzia e dell'adolescenza, per cui proprio questo giorno mi sembra proprio
1: giusta.
0: adatto per parlare perché i protagonisti sono proprio gli adolescenti. Praticamente il progetto Time to Change nasce proprio dal desiderio loro, degli adolescenti, di mettersi in ascolto dei loro pari, cioè creare, tessere con loro un dialogo e proponendo anche delle azioni di cambiamento. Cambiamento dove? Che parte proprio dal mondo della scuola, dal mondo della propria città, della parrocchia e via. Piccoli segni, ma che possono cambiare la propria città. Per cui questo progetto rende gli adolescenti protagonisti, cittadini attivi, ma non solo, perché loro sono capaci proprio anche a coinvolgere gli adulti, coinvolgere la comunità e, grazie a loro, riuscire a vivere questo patto educativo. Questo già Papa Francesco ci aveva invitato a viverlo e anche Papa Leone lo sta riproponendo. Questo proprio per poter vivere questo rapporto intergenerazionale.
1: Stiamo
0: Insieme si può cambiare.
1: vedendo anche dalle immagini che stanno scorrendo sullo schermo che il cambiamento inizia da piccole azioni quotidiane, che nasce dall'osservazione di un territorio, provare innanzitutto ad accorgersi del luogo in cui si vive, provare a cambiare
0: Cambiare
1: prospettiva,
0: sguardo,
1: cambiare
0: sì, cambiare
1: sguardo, è così.
0: sguardo, no? Come passerebbe, come vedrebbe Gesù quello che io sto vedendo quando da scuola, questo lo dicono gli adolescenti, da scuola ritorno a casa oppure vado in parrocchia, vado al campo di calcio, che cosa vedo quel giorno? Vedo magari appunto, come loro raccontano, quel signore che chiede l'elemosina, un parco sporco, cosa posso fare? Ecco, poi vedremo che
1: Certo.
0: cosa loro proporranno
1: Allora,
0: per
1: abbiamo parlato di
0: questo.
1: giovani protagonisti di Time to Change. Allora andiamo ad Arcore, in provincia di Monza Brianza, dove c'è una studentessa che sta partecipando a Time to Change, Emma Bricco. Ben trovata, buonasera Emma. Eccoci,
2: Ciao Enrico, grazie mille, è un
1: grazie a
2: piacere
1: te.
2: essere qui.
1: Grazie a te. Allora, ma innanzitutto come hai conosciuto Time to Change? Per te quanto è importante osservare il luogo in cui ti trovi per poter in qualche modo dare il tuo contributo ad un cambiamento e decidere che questa è l'ora giusta per cambiare.
2: Allora, prima di tutto io ho conosciuto Time to Change perché nasce da dei giovani del movimento dei focolari e io è da tanti anni che vivo un cammino spirituale e un cammino proprio di aiuto all'altro con i ragazzi del movimento dei focolari. Quindi l'ho conosciuto così. Però il punto interessante di questo Time to Change è proprio il fatto che questo desiderio di cercare la bellezza, di ascoltare l'altro, di vedere i diversi colori, sentire i diversi suoni, i diversi profumi delle nostre città, può essere di tantissimi ragazzi che appartengono o non appartengono a un movimento interreligioso come quello del
1: Certo.
2: Movimento dei Focolari. E
1: Quindi un
2: che
1: momento in cui
2: impatto ha?
1: accorgersi delle vie in cui si abita. Spesso diamo per scontato quello che è intorno a noi, no? Anche siamo abituati spesso a vedere le strade sporche e quelle magari non ci viene nemmeno l'idea, no? Di poter fare qualcosa noi in prima persona, poter coinvolgere i nostri compagni, questo cambia completamente, lo dicevamo con Agostino, una prospettiva, un vivere insieme, un creare comunità. Anche queste immagini ce lo raccontano.
2: Sì, stravolge tutto, nel senso che lo dicevo proprio con una mia cara amica dei ragazzi del movimento. Una delle attività che può rientrare in Time to Change è proprio quella che abbiamo fatto con i ragazzi di Invetta, ovvero ci sono state delle serate nelle quali dei giovani, accompagnati da degli adulti che fanno da tanti anni questo servizio, queste azioni, camminavamo per Milano e davamo beni di primo sostentamento o abiti ai cosiddetti senza tetto, che fra virgolette sono i cittadini invisibili. Ed era
1: Certo.
2: proprio questo, cioè noi le settimane successive in cui abbiamo girato per Milano li vedevamo. Finalmente io ho avuto una chiave per vederli.
1: E questo è
2: E questo
1: rivoluzionario,
2: stravolge
1: no?
2: totalmente l'interiorità di un adolescente, ecco.
1: Agostino, sono belle queste parole, no? Perché sì. Insomma, anche è lei qui a parlarne proprio perché forse è entrata nel meccanismo.
0: Rappresenta bene. Tanti adolescenti che come lei stanno vivendo.
1: E c'è una modalità.

0: anche un metodo, no? Il
1: Un
0: metodo
1: metodo.
0: anche dei sentieri. Abbiamo anche un cartello che racconta la modalità di riconoscere una via operativa attraverso dei colori, se ce ne vuoi parlare.
1: Sì, praticamente hanno scelto proprio per i piccoli passi, proprio la metafora del sentiero. Il sentiero devi, per salire la montagna devi veramente fare dei piccoli passi, ma anche faticosi, però ti permettono poi di vedere i panorami più belli e raggiungere certi obiettivi, certe

0: quasi vedendolo, anzi, come antidoto invece al consumismo, alle altre invece realtà così. Il sentiero arancio, questo per l'incontro verso l'altro, saper dialogare con l'altro, per cui come un antidoto contro l'indifferenza, contro l'esclusione. Il sentiero giallo l'hanno nominato così proprio per l'impegno verso la pace, ma anche saper proporre la trascendenza, saper dire che dentro, infatti loro su questi sentieri hanno posto, oltre le delle frasi del Vangelo, ma in modo particolare la regola d'oro.
1: Prego.
0: Sì, fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a
1: Fatto a
0: te,
1: te.
0: no? Per cui mettersi nei panni dell'altro, mettersi nelle scarpe degli
1: Quando
0: altri.
1: parli degli altri, loro che hanno deciso, sono i ragazzi.
0: Sì,
1: Chi sono questi ragazzi?
0: sono i
1: Come l'avete
0: ragazzi.
1: coinvolti? Quanti sono in
0: Bravissimo.
1: quell'Italia?
0: I loro coetanei, certamente, per cui i loro compagni di scuola, i loro compagni di studio, così. E a proposito della scuola, dobbiamo dire che c'è una grande rete di insegnanti che ha aderito a questo progetto, per cui anche avvalendosi dell'Agenda 2030, propone questi sentieri anche indirizzati sull'Agenda 2030. Poi nel continuare
1: Certo.
0: i vari sentieri, sentieri verdi, il rispetto del proprio corpo contro l'edonismo, l'amore verso l'ecologia, contro il disprezzo della distruzione di tanti ambienti. L'azzurro l'hanno nominato un po' per l'arte, riuscire a manifestare anche la bellezza, essere contenti della bellezza e proporla come anche un modo di poter gestire la propria personalità. Quello dell'indaco, ecco, se noi vogliamo incidere, dobbiamo anche formarci, per cui scegliere anche degli esperti, dialogare con loro. E così quello del violetto, più sulla comunicazione. Adesso siamo invasi di comunicazione, ma che tipo di comunicazione vogliamo proporre noi come adolescenti? Loro ci dicono, vogliamo proporre azioni positive, perché tutto quello che noi facciamo, che faranno gli adolescenti insieme a tutti gli adulti e alla comunità, proporlo sui vari canali, no?
1: Certo.
0: E infine anche quel sentiero nero, sentiero diamo anche d'oro, è la partecipazione, cioè essere cittadini attivi. Hanno scelto questi 8 sentieri, poi ogni gruppo in varie regioni, mondo della scuola o della parrocchia, amici di calcio, così sceglieranno uno di questi sentieri per poi trovarci.
1: Perché poi è anche una gara, se non sbaglio, insomma, a chi fa di più
0: Sì.
1: bene, a chi lo fa meglio, poi ne parleremo perché ci sarà
0: Sì.
1: anche una sorta di premiazione a giugno
0: A giugno,
1: a
0: a Castel
1: Castelgandolfo.
0: Gandolfo, sì, il 6 e 7 giugno. Ma quello della gara, diciamo che già Chiara Lubich, all'inizio di questo movimento degli adolescenti, nei primi anni 70, li invitava a guardare la propria città. Allora lei lo aveva chiamato Città Nuove per un mondo nuovo, perché non è sufficiente sistemare un parco, creare un ambiente, amare solo la mia città, devo amare anche la città dell'altro e anche la patria dell'altro, no? Allora ha
1: E questo è un
0: istituito
1: messaggio di pace,
0: questo sicuramente, perché prima Emma parlava appunto di come dialogava e come presentava questo progetto ai suoi coetanei. È proprio così, hanno bisogno ormai di testimonianza, di persone che realmente vivono e
1: certo.
0: dicono quello che stanno vivendo, per cui per quello che anche ormai sono centinaia di scuole, di classi che stanno aderendo a questo progetto, oltre alle parrocchie, oltre anche ad altri
1: Certo.
0: gruppi di ragazzi.
1: Emma, è interessante perché attraverso la condivisione di un progetto molto concreto che va ad agire su un territorio comune, la stessa città, lo stesso quartiere, si può dialogare anche con chi magari non frequenta, magari il gruppo del Movimento dei Focolari, il gruppo della parrocchia, ma diventa un ponte di dialogo e l'essere uno qui diventa concreto, se non sbaglio.
2: Assolutamente, nel senso che Time to Change non propone soltanto di creare delle esperienze nuove, ma richiede ai ragazzi che poi partecipano a Time to Change di trovare delle parole accessibili per raccontare l'esperienza che si sta vivendo. Nel senso che quando ho scoperto dell'esistenza di Time to Change, del fatto che potevamo in qualche modo condividere con altri giovani dell'Italia, creando una rete fra di noi queste esperienze di autentico ascolto dell'altro, comunque di ricerca profonda, Mi sono resa conto che c'erano delle esperienze

0: la mia parrocchia, per esempio, che erano già sintomo di un time to change, cioè che nascevano già per un'esigenza di cambiare le cose. E quindi ho capito che questo time to change poteva essere un percorso condiviso anche con una mia cara amica della parrocchia che è laica, con gli amici che fanno parte di Mato Grosso o giovani che adesso stanno vivendo l'esperienza scout. E poi tu prima parlavi di piccole azioni, cioè del fatto che questo cambiamento, questa risposta a un desiderio di cambiare nasce dal piccolo. E io mi ci rivedo tantissimo perché, per esempio, la mia parrocchia ha una componente della Caritas chiamata appunto mamma
1: Sì.
0: e che ha proprio il desiderio, l'obiettivo di accompagnare mamme che hanno dei bisogni, che può essere comprare i pannolini, parlare con le insegnanti perché magari non essendo italofoni a casa ci sono delle complessità legate alla comunicazione, al linguaggio,
1: Certo.
0: alle relazioni, o semplicemente perché arrivano delle mamme che stanno per partorire e hanno il desiderio che il bimbo che sta per nascere abbia una rete di legami.
1: Si è bloccato qua, però prego, prego,
0: Ecco,
1: finisci il concetto che andiamo.
0: inseribili. Cosa è successo? Che a un certo punto ci sono stati dei ragazzi del movimento dei focolari e non del movimento dei focolari che hanno iniziato a seguire i loro bimbi. I bimbi di queste mamme, quindi la domenica mattina studiamo insieme, facciamo i compiti insieme. Questo per dire che il time to change è
1: Certo.
0: per creare dei legami e per creare un qualcosa di condivisibile con l'altro,
1: È
0: che
1: la
0: crei
1: fraternità.
0: qualcosa, che generi.
1: Certo. Una generare fraternità,
2: Spazi di
1: spazi
2: fraternità,
1: e
2: tutto
1: la comunità
2: quello.
1: diventa più matura e più bella da abitare,
2: Sì.
1: anche quel concetto di bellezza, no?
2: Sì.
1: Di cui parlavamo prima. Time to change, è ora di cambiare, ma non di cambiare canale, anche se andiamo in pubblicità, poi torniamo, vi portiamo anche a vedere l'esperienza di Time to Change a Torino, dopo la pubblicità.

0: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
0: Al filtro UV.
1: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
4: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Mi devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
4: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
10: Questa è una magia.
2: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
11: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
12: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
14: Bentornati in diretta, stiamo raccontando del progetto Time to Change che è teso a valorizzare i punti forza e le attese dei ragazzi per supportare lo sviluppo dell'autonomia e le capacità di resilienza dell'adolescenza, questo diciamo in termini tecnici, poi è quello che abbiamo raccontato attraverso anche le parole di Emma Bricco che è studentessa giovanissima collegata con noi da Arcore in provincia di Monza Brianza e con il coordinatore del progetto Time to Change Agostino Spolti. Come avevamo promesso prima della pubblicità, adesso andiamo a Torino a vedere come lì i giovani proprio del capoluogo piemontese hanno cercato di cambiare con il loro progetto Time to Change. Vediamo.
15: Time to Change si configura proprio come una gara che coinvolge i ragazzi divisi in squadre, i quali fanno delle attività di solidarietà. Finora abbiamo coinvolto quasi 200 ragazzi e adesso che si sta configurando questa gara divisa a squadre contiamo di rimanere con questi numeri e aumentare, ecco.
16: La mia attività preferita è stata la visita all'hospice di Chieri, dove abbiamo incontrato i malati, gli abbiamo donato i regali realizzati da noi.
17: Insieme ai miei amici siamo andati a pulire questo parco, un luogo quotidiano, e abbiamo appunto portato il nostro piccolo amore.
18: Siamo andati ad animare questi ragazzi che vengono da paesi anche fuori Europa. Con questo sono riuscita ad aiutarli, a farli sorridere, e mi ha fatto capire che anche un sorriso, un grazie, può fare la differenza.
19: Time to change significa proprio tempo per cambiare e io ho interpretato questo cambiamento soprattutto nel mondo che ci circonda, quindi rendere il mondo più bello visivamente.
15: I ragazzi trovano 2 cose in questa esperienza: il gruppo, quindi fare le cose insieme, e la novità di fare qualcosa per gli altri.
16: Ho preso parte a Time to Change perché volevo uscire dalla mia zona di comfort e fare nuove esperienze e attività oltre la scuola. Mi ha fatto sentire bene aiutare altre persone.
18: L'esperienza di Time to Change mi ha dato una formazione. Sono riuscita a vedere una parte di me che prima non avevo ancora conosciuto. Sono riuscita ad aiutare e a dare una mano nel mio piccolo.
19: Consiglierei ai miei coetanei di partecipare a questa attività, perché vedo che proprio in questa società si pensa troppo a ciò che riceviamo e non a ciò che diamo. E quindi, per rendere il mondo un posto migliore, penso sia importante fare delle attività che portino amore verso il prossimo e non solo per se stessi.
14: È interessante, Agostino, che ogni luogo individua gli obiettivi. E vorrei tornare sul concetto della gara, chiaramente è una competizione al bene.
5: Sì, certamente la gara è praticamente arricchirti dell'esperienza dell'altro. In realtà semplicemente è questo, no? Però ci saranno logicamente anche dei premi in base anche ai vari sentieri che sono stati intrapresi. Però la ricchezza, il tesoro è proprio è essere questo dono per gli altri, quello che loro hanno fatto, e ricevere il dono che l'esperienza delle altre esperienze.
14: Una progettualità che si può riassumere e riassumere in questo metodo 6x1.
5: 6x1, no? Anche questo nasce da un'esperienza sempre degli adolescenti. Nel 2014 in Argentina ci siamo trovati 500 adolescenti da varie parti del mondo a vivere questo service learning, questo apprendimento servizio solidale. E da lì sono nati appunto questi 6 passi, diciamo, e il primo è semplicemente anche la motivazione, il perché tu vuoi fare questo, no? E qui ritorna ancora anche la regola d'oro che sta alla base di tutto. E poi è questo, osservare, il primo tappo è osservare che cosa vedo attorno a me, nella mia città, nel mio quartiere, nella mia via. Poi, logicamente, ognuno del gruppo vede cose diverse. Insieme si sceglie quale obiettivo vogliamo raggiungere, quale dei, chiamiamoli così, loro li chiamano anche angoli grigi della nostra città, vogliamo colorare. Certo. E poi, una volta anche poter scelto, vediamo chi nel nostro quartiere o nella nostra città ha a cuore lo stesso nostro obiettivo. Allora questo è coinvolgere, la terza tappa. Poi logicamente pianificare e agire, sporcarsi le mani, entrare dentro questo. C'è la tappa della valutazione che è trasversale, cioè parte già dall'inizio, allora quali sono gli obiettivi, li stiamo raggiungendo, l'obiettivo che tu avevi, l'impegno che ti eri prefisso, lo stai portando avanti, come sta andando, fino a raggiungere l'obiettivo che poi festeggiare insieme anche i beneficiari, insieme a tutti quelli che hanno potuto realizzare, certo, questo obiettivo.
14: Emma, posso

0: chiederti anche una cosa personale. Non so se queste attività, anche il tuo essere nel movimento dei focolari, Time to Change, in qualche modo ti ha aiutato a capire cosa fare della tua vita.
1: Wow. Allora, bellissima domanda, sono contenta che oggi qualcuno me l'abbia posta. Assolutamente sì, nel senso che Time to Change dà la possibilità a noi ragazzi di trovare le parole giuste per raccontare quello che vediamo delle nostre città, ci dà la possibilità di trovare una maniera autentica poi di agire. E di accompagnare l'altro che vediamo che ha bisogno. E io assolutamente sì, ho proprio capito in senso un po' viscerale quale vuole essere il senso della mia vita, ovvero il cercare la bellezza. Nel senso che da un lato questo time to change fa sì che si creino dei ponti fra le regioni. Nel senso che se io vedo che c'è una problematica legata al dialogo interculturale nel mio paesino e il mio amico che abita vicino a Genova vive dell'esperienza a Ventimiglia con i migranti, io avrò un senso di comunità che va oltre il mio paese, va oltre il mio quartiere, ma che poi arriva alla mia Italia, al mio mondo. E questa cosa fa sì che quando io pensi alle prospettive future, nell'ottica di una professionalità, di una vocazione, di un modo di relazionarmi con gli altri. Io pensi che sono cittadina del mondo e che ho dei fratelli a Ventimiglia, come ho dei fratelli a Torino che ho visto prima nel video. E la stessa cosa succede nel mio paesino. Io so che le donne che vivono, che fanno parte del punto mamma, chi arriva dalla Libia, chi arriva dalla Nigeria, chi arriva, dal Maghreb, cioè è mio fratello e il punto mio è quello di trovare una chiave per condividere qualcosa con lui, per cercarlo, per capire come si pronuncia il suo nome, qual è il suo simbolo, come vuole che i suoi bimbi crescano.
0: Bellissimo,
1: Ed è questo il
0: bellissimo.
1: punto.
0: Certo. Agostino, insomma, ovviamente è difficile commentare una
2: No, no,
0: dichiarazione
2: no,
0: d'amore come quella di Emma,
2: moltiplica, moltiplica per mille, mille Emma. In
0: eh?
2: Italia, no, veramente, questa è una generazione che, come dicevamo prima, ha voglia di incidere, no? Che si sente come memoria anche figlia di una storia, ma il piccolo gesto, anche positivo, può cambiare la storia della propria città, può cambiare la storia. E questo anche ultimamente, proprio 4 giorni fa, il presidente
0: La Repubblica,
2: Mattarella a
0: certo.
2: Berlino sottolineava l'importanza della città come luogo di incontro tra popoli, e questa parte ci sembra appunto importante. E anche lui invitava le amministrazioni di dar spazio ai giovani e ai ragazzi, ai loro progetti. Speriamo veramente, è desiderio degli adolescenti, presentare questo progetto al Presidente della Repubblica.
0: Chiara Lubich sarebbe contenta di
2: È
0: Time to
2: questo, sì.
0: Change.
2: Sicuramente, nasce tutto da lei.
0: Grazie Agostino Spolti, grazie Emma
2: Grazie a te, Enrico.
0: Bricco, e tornate ad aggiornarci sui risvolti positivi di Time to Change a
2: Andiamo a
0: giugno.
2: giugno, il 6-7 giugno a Castel Gandolfo, dove si raccoglieranno
0: Molto
2: tutte queste
0: volentieri.
2: esperienze.
0: Grazie per essere stati con noi, anche grazie a chi ci ha seguito. Buona serata, a presto.

0: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
1: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermoliquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
2: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
4: Voglio capirle all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
5: E il V voglio straordinario.

0: contrario. Capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
0: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivolio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
4: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
8: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
7: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep. Ama la tua

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo sbaglio.

0: smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo?» Pensate. Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi. Per arrivare a dire con umiltà: «Mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore,

Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio e la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: non piangete su di me, piangete sui vostri figli. Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto. Ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte un'inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo. Dalla croce nasce la conversione di Agostino. Dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi. Dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli. Dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe. Dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta. Dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II. Dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo. È la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo un'inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme: benedetta sia la croce di Cristo. Benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salva. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa. Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore,
1: prega per
0: noi. Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione, Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza,
1: prega per
0: Porta del Cielo,
1: prega per
0: Stella del Mattino,
1: prega per
0: Salute degli Infermi,
1: prega per
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per
0: Regina degli Angeli,
1: prega per
0: Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti,
1: prega per
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per
0: Regina dei Martiri,
1: prega per
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per
0: Regina delle Vergini,
1: prega per
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: Regina assunta in cielo,
1: prega
0: Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

0: prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma l'hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra, nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: E
0: questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti, vi benedica, vi protegga, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andiamo in pace.

0: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
0: Al filtro UV.
1: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
9: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
10: Ladro in fuga!
11: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.

0: 25 feriti, ne mancano all'appello 35. Soccorritori al lavoro, un bimbo di pochi mesi estratto vivo dalle macerie. La guerra non è mai degna dell'uomo, queste le parole di Papa Leone XIV che oggi ha aperto il secondo concistoro straordinario. Weekend di fuoco in tutta Italia, il caldo non dà tregua, da nord a sud della penisola 18, le città da bollino rosso, picco di calore previsto domenica e lunedì, temperature record in tutta l'Europa. Al cinema arriva Supergirl, una supereroina che però questa volta fa i conti con dubbi e fragilità tipiche degli adolescenti. 20:49 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG2000, buonasera. Dunque, il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese sudamericano è salito a 3 morti e 5 feriti, ancora 35 i dispersi, lo ha detto il ministro degli esteri Tajani, e il mondo si mobilita per portare aiuto. I servizi di Lucia Scione e Beatrice Bossi.
1: Il ministro degli esteri Tajani, in missione a Dubrovnik, lo sottolinea, sono dati approssimativi quelli che riguardano la comunità italiana in Venezuela. Tra i connazionali iscritti nel registro dei residenti all'estero ci sono le prime 3 vittime del sisma del 24 giugno, 35 mancano all'appello. Di ora in ora si aggrava il bilancio che resta provvisorio del terremoto, 50.947 dispersi, 2.980 i feriti, 920 le vittime certe. Nell'area più colpita, la Grande Caracas, a casa sarebbero 6.800.000 le persone coinvolte, secondo le stime dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni delle Nazioni Unite. La presidente Delcy Rodriguez ha annunciato oggi la militarizzazione dello stato di La Guaira, il più colpito dall'impatto distruttivo del sisma. La decisione risponderebbe all'esigenza di rafforzare la sicurezza pubblica e di coordinare efficacemente gli sforzi di soccorso umanitario nella zona dove si sono verificati i crolli più significativi e dove nelle scorse ore sono stati denunciati anche i primi tentativi di saccheggio. Ma ai sopravvissuti appare chiaro che il paese, messo in ginocchio da mesi di crisi economica, non può far fronte a 2 urgenze: la pressoché assoluta mancanza di uomini e mezzi per procedere agli interventi di protezione civile e le pessime condizioni in cui versa la sanità. I venezuelani denunciano la carenza di personale medico infermieristico, di posti letto, di ambulanze, di kit di pronto soccorso e farmaci. Le barelle restano parcheggiate in strada. Gli studenti di medicina di Caracas si sono mobilitati per prestare assistenza soprattutto nelle aree più colpite, ma la buona volontà non può bastare. Negli aiuti internazionali in procinto di arrivare a Caracas, i superstiti vedono l'unica possibilità di continuare a sperare per il futuro del paese.
2: La speranza viaggia a bordo di un aereo partito dall'Europa. Sono soccorritori tedeschi accolti da una delegazione del governo di Caracas, pronti a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. La staffetta della solidarietà nella notte aveva visto l'atterraggio di un volo proveniente dal Cile. I paesi del Sud America sono i primi ad essere arrivati nella terra spaccata dal sisma. La Colombia ha schierato la sua squadra più forte con i volontari del Programma Nazionale di Ricerca e Soccorso. Abbiamo ricevuto il riconoscimento delle Nazioni Unite, dice la capomissione, come team specializzato proprio in queste operazioni. Il Messico invece ha inviato 18 cani addestrati a localizzare persone intrappolate sotto le macerie e quasi 300 persone tra soldati, aviatori, medici ed infermieri. A bordo dei suoi aerei anche 4 tonnellate e mezzo di attrezzature e oltre 2 di materiale sanitario. I farmaci si contano anche in Spagna, dove nella base militare a pochi chilometri da Madrid i soldati sono pronti a partire. Anche l'Italia fa la sua parte. Nel pomeriggio dall'aeroporto di Pratica di Mare è decollato un aereo carico di solidarietà.
0: Israele, Libano e USA hanno firmato a Washington un accordo quadro trilaterale di pace. L'accordo è l'inizio dell'inizio, ha dichiarato durante la cerimonia di firma il segretario di Stato americano Marco Rubio. C'è molto lavoro di fronte a noi. Oggi è il primo passo, e il primo passo è a volte il più difficile, ha avvertito Rubio. Leone XIV apre il secondo concistoro straordinario, oggi primo giorno di lavori con i porporati di tutto il mondo. Il pontefice invita ad essere costruttori di comunione. Sentiamo Paolo Fucili.
3: Pace nell'unità è l'invocazione che si alza al cielo di buon mattino da San Pietro. La guerra ammonisce Leone, non è mai degna dell'uomo, mai benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Attorno al Papa ci sono 178 cardinali dei 5 continenti convocati per essere consultati al secondo concistoro del pontificato. L'autorità del Papa, spiega infatti lui stesso, è quella di chi ascolta e solo perciò guida, apprende e solo perciò insegna. Un aiuto al mio servizio, alla missione della Chiesa, chiede perciò Leone ai cardinali che lo hanno eletto Papa un anno fa.
4: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi.
3: I cardinali assistono il Papa sia collegialmente sia come singoli, prescrive il diritto canonico, e io ho bisogno, dice lui, della libertà, della franchezza, della lealtà vostre, anche per non ignorare fatiche, incomprensioni e resistenze che possono rallentare il cammino.
4: Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
3: All'ordine del giorno fino a domani, sofferenze, tensioni e domande dei popoli e della Chiesa oggi, l'enciclica Magnifica Humanitas, il sinodo sulla sinodalità, la prospettiva di fondo, sintetizza Leone, resta la domanda su come annunciare il Vangelo con più fedeltà, libertà, credibilità, perché la missione è la ragione d'essere della Chiesa, non un compito fra molti.
0: La fanonda tregua l'Italia e l'Europa intera in attesa del picco previsto per domenica e lunedì prossimi. Marco Bergamaschi.
5: È accaduto a Marsiglia all'inizio della settimana, ma si è saputo solo oggi. A perdere la vita un bimbo di 18 mesi trovato in stato di ipertermia in un'auto. Nonostante i soccorsi e il trasporto in ospedale, non c'è stato nulla da fare. Non è il primo caso simile in una Francia messa a dura prova dalla morsa del caldo che non dà tregua a gran parte dell'Europa. Nel paese transalpino 55 morti per annegamento mentre cercavano refrigerio nell'acqua e 3.500 le scuole chiuse. La raccomandazione ai prefetti è di vietare il consumo e la vendita di alcol da asporto negli spazi pubblici, come è avvenuto a Parigi. Alle temperature cocenti collegabili anche 212 decessi in Spagna, allarme anche nel Regno Unito con temperature che sfiorano i 37 gradi, a Londra è record di chiamate per gli interventi di soccorso e 1.000 le scuole chiuse, e in Germania in alcune località il termometro ha superato i 40 gradi. L'ondata di caldo estremo non risparmia l'Italia. Oggi bollino rosso in 18 città, tra cui Roma, Milano, Bologna, Bari, Firenze e Venezia. Domani le stesse città saranno di nuovo in allerta massima, in attesa tra domenica e lunedì del picco delle temperature.
0: Ferrovie al centro dell'attenzione in questi giorni. L'ex amministratore delegato Mauro Moretti si è costituito oggi nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Intanto la rete subisce un attacco hacker e non finisce qui. Federico Plotti.
6: Attenzione a mail e messaggi sospetti a lanciare l'allarme Trenitalia, che in queste ore ha subito un attacco hacker, rubati dati di diversi clienti che l'azienda si sta premurando di contattare. Intanto l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Rete Ferroviaria Italiana, Mauro Moretti, ha varcato la soglia del carcere di Orvieto. Si è costituito spontaneamente dopo la condanna definitiva a 5 anni per le sue responsabilità nella strage di Viareggio, che il 29 giugno del 2009 costò la vita a 32 persone dopo l'esplosione di un convoglio carico di GPL. Ed è finita anzitempo l'esperienza come amministratore delegato di FS di Stefano Donnarumma. I ritardi dei treni, troppi, la controversa gestione dei fondi del PNRR, ma anche gli ultimi attriti con il ministro dei trasporti Salvini hanno fatto precipitare la situazione. In queste ore il nome che circola per la sua sostituzione è quello di Giampiero Strisciuglio, personaggio che però ha sollevato più di una voce contraria tra i parenti delle vittime dell'incidente che nell'agosto del 2023 costò la vita a 5 operai lungo i binari nei pressi della stazione di Brandizzo. Strisciuglio è uno tra gli indagati per quella tragedia.
0: La politica italiana oggi concentrata sul dibattito in aula sulla nuova legge elettorale. Sentiamo Augusto Cantelmi.
7: La nuova legge elettorale approda in aula alla Camera ed è subito scontro.
8: Sto richiamando, lei non deve parlare però. Fare questo, collega Maggi,
9: ma siete voi
8: potete spegnere un attimo il microfono del collega Maggi?
7: La partenza infuocata non soltanto per il clima che si respira fuori Montecitorio dall'idea della posta in gioco.
10: La stabilità ed emblematico il recente caso Starmer è un bene di rilievo istituzionale per tutti tranne che per l'opposizione.
7: La nuova legge elettorale voluta dal centrodestra prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 42%. Si tratta di un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Nel caso che nessuna delle coalizioni raggiunga la soglia, i seggi del premio saranno ridistribuiti in modo proporzionale. La soglia di sbarramento per entrare in Parlamento resta al 3%, prevista l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali. Non ci sono le preferenze, tema che divide la maggioranza.
0: La crisi nel settore automobilistico colpisce uno storico marchio tedesco, quello di Volkswagen. Previsti tagli fino a 100.000 posti di lavoro. Ce ne parla David Murgia.
11: L'azienda lo chiama normale restyling. In realtà è un piano shock. Secondo alcuni media, il gruppo Volkswagen starebbe valutando una nuova stretta sulla propria politica di risparmio. A livello mondiale potrebbero essere eliminati fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. Ma non è tutto. Nel piano rientrerebbe anche la possibile chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Le misure farebbero parte del nuovo obiettivo 2030 discusso mercoledì scorso dal Consiglio di amministrazione. La casa automobilistica tedesca aveva già delineato dunque piani per tagliare 50.000 posti di lavoro, piano concordato con i sindacati sempre in Germania entro la fine del 2030. Poi il gruppo ha deciso di raddoppiare con altri 50.000 tagli tra i marchi Volkswagen, Audi e Porsche. Il totale degli esuberi sarebbe così arrivato a 100.000 su un totale di 657.000 dipendenti. L'ultima parola spetterebbe ora al Consiglio di sorveglianza, chiamato a deliberare il 9 luglio prossimo. Il presunto piano di riduzione di 100.000 lavoratori supererebbe il record di 74.000 posti di lavoro tagliati dalla General Motors durante la ristrutturazione degli anni 90 e i 60.000 tagliati da IBM nel 1993.
0: Pagare in 3 rate senza interessi direttamente dall'app mentre si mette nel carrello uno smartphone o un capo d'abbigliamento è la nuova tendenza negli acquisti. Raffaella Frullone.
12: Compra ora, paga più tardi, o meglio buy now, pay later. È lo slogan che sta spopolando e cambiando il modo in cui gli italiani, soprattutto i più giovani, acquistano e si indebitano. A dare i numeri è il nuovo report dei Censis e Confcooperative, secondo cui tra il 2022 e il 2025 il volume di credito erogato con questa formula è aumentato del 127% a fronte di un calo di quasi il 30% dei prestiti tradizionali. A far decollare il fenomeno è soprattutto la comodità. Basta infatti un clic e il finanziamento si ottiene direttamente sulla piattaforma di acquisto. Niente documenti da presentare, niente richieste, passaggi in banca e soprattutto nessuna reale percezione di stare accumulando debiti, come se il virtuale non fosse reale. Il meccanismo è quello del prendi adesso, al resto ci penserai dopo, una filosofia che sembra fatta apposta per l'era dello shopping compulsivo. Più della metà dei beni acquistati in questo modo sono prodotti di elettronica, con smartphone, tablet e cuffie in pole position, seguiti da prodotti per la persona, cosmetici, abbigliamento e calzature. Il fenomeno è diffuso soprattutto nella generazione Z, ossia tra i nati tra il 1992 e il 2012, ma cresce anche fra gli adulti. A pesare sicuramente anche la ridotta capacità di spesa, ma è una china che presenta dei rischi, come quello del cosiddetto debito silenzioso. Tante piccole rate, magari distribuite su piattaforme diverse, possono accumularsi senza che chi si indebita se ne renda realmente conto, se non, forse, quando è troppo tardi.
0: Contro le droghe serve uno sforzo corale di tutto il paese. Parole del presidente Mattarella nella celebrazione al Quirinale della giornata contro la tossicodipendenza. Sentiamo Marino Galdiero.
13: Di ciascuno di noi.
14: L'Italia è ancora un paese dove gli stupefacenti sono un problema che coinvolge tanti giovani, come l'ultima relazione al Parlamento sulle dipendenze ha messo nero su bianco. Ma in questa giornata mondiale al contrasto alla droga, ospitata al Quirinale, la storia è un'altra, è quella di chi ne esce fuori e di chi si impegna al recupero di questi ragazzi e ragazze.
15: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più. Ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino e ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga.
14: Anche da una precedente dipendenza può nascere un lavoro per combattere la droga, come nel caso di Luciano Giammarino, operatore della comunità terapeutica Nuovi Orizzonti.
9: A un certo punto ho sentito di restituire quello che io avevo ricevuto. Da accolto sono diventato accoglienza. Da uomo che cercava una speranza ho sentito che potevo essere io speranza per gli altri.
14: Le parole di Mattarella sono state apprezzate dal MOIGE, il Movimento Italiano Genitori, perché ha dato un segnale forte che il contrasto alle dipendenze è una priorità nazionale che non ammette inerzia né rassegnazione.
16: Al cinema Supergirl, la supereroina che però questa volta fa i conti con dubbi e fragilità tipiche degli adolescenti. Il servizio di Fabio Falzone.
17: La mia casa è dove sei tu, piccolo.
18: Se si volesse davvero semplificare, si potrebbe dire che questo Supergirl sia in sostanza la storia della cugina di Superman che cerca di salvare la vita al suo cagnolino, ma nel film, almeno in termini di ambizione, c'è sicuramente di più.
19: Che non troverai persone amiche.
17: Sì, il fatto è questo, Clark. Non ho amici umani.
18: La protagonista vive come Superman il dramma della fine di Krypton, ma al contrario del supereroe non troverà una famiglia sulla Terra, vive questo dramma, quello della separazione dai suoi cari, da sola. Quello che ci propone il film è quindi una giovane donna arrabbiata e anche in qualche modo interrotta. E davvero il cagnolino Krypto è tutto quello che ha.
17: I briganti portano con loro l'antidoto.
18: Nel suo percorso incontrò una bambina in cerca di vendetta perché la sua famiglia è stata sterminata dal cattivo di turno Matthias Schoenaerts, irriconoscibile. La ricerca delle due giovani donne tocca mondi diversi. In ballo ci sono giustizia e vendetta, seppure nella diversità dei caratteri.
1: Krypto non è solo un cane, è un simbolo. Quando lo incontra, questo cane diventa il simbolo di tutto quello che ha perso nella sua vita, a cominciare dalla famiglia. E quindi è un personaggio fortissimo, al tempo stesso magico.
18: Supergirl riuscirà a salvare se stessa e chi le è caro solo imparando a gestire i suoi superpoteri e quindi diventando in qualche modo adulta.
16: È tutto per oggi, grazie di averci seguito e buon proseguimento di serata, arrivederci.

0: tra poco su TV 2000, tratto da una storia vera, la commedia Fisherman's Friends.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
8: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
7: Al filtro UV.
8: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

0: L'amore come viene vissuto oggi, vedo, no? Che è un amore abbastanza usa e getta, mi sembra. Un po' abbiamo bisogno di compagni o compagni instagrammabili. Questo lo si vede soprattutto nel mio ambiente, nell'ambiente dello spettacolo, perché è più facile notarlo, non perché nello spettacolo si faccia di più. Ma tu vedi persone, personaggi che si dichiarano amore eterno su Instagram, no? Un giorno e una settimana dopo stanno con un altro dichiarandosi un'altra volta amore eterno. Io, almeno quando mi lasciavo con una ragazza, ci voleva almeno un anno per elaborare il lutto e 2 anni per avere la fortuna di incontrare un'altra persona che ti piace veramente, se vuoi entrare in una relazione. Perché le relazioni non è che sono proprio gratis, non sono facili. Ecco, e quindi c'è una sorta oggi di chiusura, di protezione verso il dolore, perché l'amore inevitabilmente ti mette in una condizione meravigliosa, ma anche rischi di farti male.
1: Se tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
2: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto un lavaggio del cervello.
3: Devo dirti una cosa.
4: Dimmi, tesoro, dimmi.
3: Noi meritiamo molto di più.
5: Alla fine mi sembra che tu teorizzi, ma non è teorizzare. Suggerisci un'educazione all'amore, no? Che poi è un'educazione anche ai sentimenti.
0: Ma magari, ma io in pace, sono io in prima persona che mi metto lì a cercare di capire, no? Perché gli innamoramenti nella nostra vita sono importanti, sono un po' come dei paletti segnaletici della nostra esistenza, no? Quando finisci una relazione, tu ti chiedi sempre un po' come sei stato, dove hai sbagliato, cerchi di non rifare lo stesso errore, almeno questo nelle poche relazioni importanti che abbiamo avuto nella vita, no? Segnano un po' una crescita personale ogni relazione, no?
6: Perché sai che sarai da me poi.
7: Dove?
6: Tu via vai di baci miei sui tuoi.
8: Scusate, stop.
9: Sapevo io.
8: Stop, scusate. Per favore, ecco, potrebbe alzarmi un po' la spia qui in palcoscenico perché non sento la mia voce. Allora.
10: Sì, scusa Millie, adesso controlliamo subito.
8: Grazie.
10: Senti, fai finta di fare qualcosa così la facciamo contenta.
9: Secondo me sarebbe meglio non insistere su questa tonalità. Eccomi.
8: Ma scusa, ma questa è la tonalità originale.
9: Brava, ma tu non sei più l'originale, tu questa tonalità non la reggi più.
8: Ma che stai dicendo? Io ho passato la mia vita a cantare 2 toni sotto per far cantare te e adesso lui mi viene a dire a me come devo cantare io?
10: Mi creda, Eminenza, rimarrà meravigliato. Sembra che non abbiano mai smesso di cantare insieme.
5: A proposito di storie importanti, sì. Ce n'è una bella che tu racconti in questo film, che è quella tra Frank e Millie,
0: sì.
5: Che sono appunto Monica Guerritori
0: e
5: Max Tortora. Devo dire, un ruolo molto molto gustoso. Loro si ritrovano perché sono due cantanti, due glorie, diciamo, del passato e vengono chiamati per un concerto in Vaticano. Su questo adesso ci arriviamo. Intanto sono un po' Romina e Albano loro.
0: No, sono un po' Romina e Albano, sono un po' i cantanti di quella generazione che hanno avuto grande successo in passato e poi le loro strade si sono separate in maniera brusca, no? Si dicono, infatti nel film si raccontano che sul giornale lui raccontava che non si faceva la ceretta, quindi si sono lasciati anche in malo modo, no? E poi questo concerto in Vaticano, dove il Papa li vuole riuniti insieme, è l'occasione per riaccendersi e dare un senso a questo amore che era rimasto un po' incompiuto, perché alcune volte le chiusure brusche non sono delle vere chiusure, ma hanno bisogno di un cerchio che si chiude.
5: E poi devo dire che in mano a questi due attori, anche con la tua regia molto gustosa, questa
0: sono
5: storia
0: stati
5: che
0: strepitosi.
5: Direzioni inaspettate.
8: Prego, se vai la copro io sull'acuto, Che ha detto sta mocciosa?
10: Ora ammazza. Perché non mi aspettavo dopo tanto tempo di trovarli in tale sintonia. Vedrà, prego.
8: Io me ne vado!
10: Io me ne vado. Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato, perché a loro piace fare delle piccole variazioni. E facciamo anche Marco Masini.
5: Su questo, io ci ragionavo pensando anche al tuo film precedente, Falla girare, pure lì andavi in Vaticano, quindi questa è già la seconda volta. Sei un po' ossessionato da questa cosa?
0: No.
5: Com'è? Perché in ogni film... Qui ci hai messo anche Roberto Citrano, che è bravissimo, e salutiamo, è stato ospite di questo programma.
0: Strepitoso.
5: Fa il cardinale,
0: perfetto.
5: Bravo, perfetto. Gli fate avere uno svenimento, perché gliene combinate,
0: sì,
5: di tutti i colori.
0: Sì.
5: Vabbè. Ma com'è? C'è una cosa ricorrente?
0: No, è un caso.
5: È un
0: diciamo
5: caso,
0: che il Vaticano è inevitabilmente una grossa presenza, no? lo si sente, non è semplicemente uno stato, è la religione, la nostra religione, è rappresentativo di tante cose, è un luogo

0: magico e potente allo stesso tempo e quindi ha un ascendente inevitabilmente su di me.
1: Vabbè,
0: poi vivendo a Roma ci passo tutti i giorni a casa.
1: E infatti secondo me c'è anche questo. Il prossimo film che sai, proponi magari di farlo girare.
0: Dentro.
2: Ricorderai. È solo che mi manchi. Ricorderai. Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te. Cosa
3: ci fai? Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
4: a cosa serve l'amore?
1: E poi comunque ho notato che la musica è molto più presente.
0: La musica è importantissima sempre. E qui in particolar modo, voglio dire, il bello delle commedie romantiche è proprio quello che quando dici ti amo partono i violini, c'è la luce bella, nella realtà dici ti amo, che per carità è sempre bello, però non partono i violini e magari c'è una luce al neon.
1: Però c'è chi la sente comunque, forse la magia dell'amore è anche quella. Vabbè.
0: Però ecco, il mio augurio è che vedendo questo film il pubblico possa uscire dalla sala con la voglia di innamorarsi o di apprezzare la storia che sta
1: vivendo. Ed è così, è una voglia questa bellissima di cui tutti abbiamo straordinariamente bisogno, sia per chi l'ha trovato l'amore ma anche per chi ancora lo sta cercando. Ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, poi continueremo a parlare con Giampaolo Morelli di cinema e non solo. E tra poco in studio anche un'emozionante storia vera, ce la racconterà Lorenza Indovina, una storia che lei ha vissuto da piccola ma che ha un fatto di cronaca che ha influenzato la sua vita ma anche la vita di tante altre famiglie. Restate là, ci ritroviamo qui tra pochissimo con Effetto Notte.
5: Mia mamma mi disse che era stato un incidente, che papà dormiva, che non aveva sentito nulla.
6: L'aereo precipitato è un DC-8, è la più grande sciagura aerea che abbia colpito l'Italia.
5: Quella era la mia verità.
7: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
8: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, Levissima.
9: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
10: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
11: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
12: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
13: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
14: E il V Voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
13: Ha il filtro UV.
14: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V Voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
16: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
17: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
18: Qui c'è bisogno di un aiuto! Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno! La migliore tecnologia Polydent! Tenuta, sigillo, comfort! Polydent, per far contento...

0: Aumenta la tua bocca.
1: Che cosa vuoi?
2: Mi serve l'indirizzo di un passeggero. Caro signor Eagle Poschi, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
1: Slava, tu hai un figlio.
3: Da questo momento sì.
2: Non devi avere paura.
4: È proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
2: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
5: Palma, un amore di cane. Domani in prima serata.
6: Questa sera a Effetto Notte c'è Giampaolo Morelli che ci racconta il suo nuovo film da regista, da attore. L'amore sta bene su tutto. Che bella questa espressione. Però stiamo capendo nel corso di questa intervista, ed è una cosa che insomma spesso succede in questo programma, ci fa anche piacere, forse ci sono dei lati di te, del tuo lavoro, della tua personalità che non sono raccontati sufficientemente, ma che ti determinano, che sono importanti. In questo film, sì. Fatalità, tutto inizia perché tu vieni, diciamo, mollato dalla tua fidanzata, che è interpretata da tua moglie, la Gloria Bellicchi, che tra l'altro salutiamo,
7: sì, sì.
6: E con cui tu hai fatto delle cose molto belle, anche un libro che vogliamo, sì, ricordare.
7: Dislessico familiare.
6: Ecco, sì. Sì. Ecco. Che affronta, diciamo, una questione che a voi sta molto a cuore, che riguarda, certo, te in prima persona, e se ti va sarebbe bello che tu la raccontassi al pubblico che ci segue stasera, perché secondo me è importante per tante famiglie.
7: Sì, certo, assolutamente importantissimo, ci tengo tanto a questo libro e a parlare della dislessia. Io sono dislessico, e solo che io l'ho capito, come poi la maggior parte dei dislessici della mia generazione, io l'ho capito dopo i 30 anni, 35, 36 anni, facendo ricerche su internet.
6: Cioè prima non...
7: Prima no, pensavo essere stupido. Perché cresci convincendoti di non avere delle qualità, dei talenti. E poiché quando sei ragazzino il tuo mondo è la scuola, no? Il tuo misurarti col prossimo è la società, è solo la scuola, ecco che lì tu vieni additato come incapace, svogliato, fannullone. E io mi applicavo, ma non riuscivo. E questo ha creato molto dolore in me, inevitabilmente. Un dolore che poi non si toglie mai più, che te lo porti per sempre, perché quando sei ragazzino è lì che si formano le basi della tua personalità. Ecco, non solo questo, ma poi abbiamo scoperto molto presto, perché io lo riconoscevo, insomma, la dislessia anche nei nostri figli, Gianmarco e Pierre. E quindi ho sentito l'esigenza di dover parlare in un libro del mio vissuto e di come anche affrontiamo quotidianamente le lotte con la scuola per i nostri figli. Perché non c'è niente di peggio di una dislessia non riconosciuta. Ecco, saperlo e preparare anche gli insegnanti, i genitori, anche quanti genitori non lo sanno che hanno i figli dislessici e pensano che invece siano fannulloni, svogliati, incapaci, si disperano. Quanti ne ho incontrati alla presentazione del libro?
6: Allora, mi sembra importante condividerlo perché sicuramente riguarda tante famiglie, e il libro che consigliamo è in circolazione da un po'. Le famiglie che cosa ti dico? Cioè, tu hai avuto dei feedback, perché è chiaro,
7: tantissimi.
6: Tu sei un papà come tanti altri, però sei una persona visibile.
7: Tantissimi,
6: no?
7: Tantissimi, ma io me ne sono reso conto anche che, ne so, ho fatto un monologo alle Iene parlando di dislessia, sì, che ha fatto 9 milioni di visualizzazioni, con commenti accesi sotto di persone che proprio non ne potevano più, che hanno sofferto, che hanno figli che soffrono. Me ne accorgo a teatro, quando, perché io ne parlo anche a teatro nel mio spettacolo Scomode Verità e Tre Storie Vere, dove racconto di me, e lì poi mi accorgo che tutti i commenti delle persone che mi fermano, che mi scrivono su Instagram dopo, erano tutti molto incentrati sulla dislessia, perché c'è stata tanta sofferenza, c'è tanto rancore e ci sono tanti genitori che ancora soffrono per questo, per i loro figli.
6: Lo capisco, e ti ringrazio anche per la sincerità con cui ce l'hai voluto raccontare, perché si capisce che è una cosa che ti sta molto a cuore. Ti ascoltavo, tu parlavi del tuo spettacolo teatrale che appunto è andato in scena con successo, dove io ho visto anche delle immagini, non ho avuto il piacere di vederlo lo spettacolo, però si vede che comunque sveli una parte di te che forse non è proprio quella che immaginiamo, come dire, di quello bellissimo seduttore, conquistatore, no, che ha interpretato tante volte al cinema. Forse a un certo momento Giampaolo c'ha una voglia pure di raccontarsi per quello che si è, no? Perché questo, sì, ci stai dicendo stasera,
7: assolutamente,
6: no?
7: Io vado in scena, cioè, da Giampaolo, dove racconto cose mie vere, sempre, certo, con la chiave dell'ironia,
6: chiaro, certo,
7: però racconto da Giampaolo. E poi anche i ruoli che faccio al cinema non sono mai da figo seduttore, ma...
6: Ma insomma, però un pochetto, vabbè, il tuo, vabbè, pubblico, ma ce l'ha,
7: però,
6: insomma.
7: Sì, sì, però non è che, non è che punto a quella,
6: quello,
7: roba,
6: vabbè, frega. Vabbè, niente. Senti, però arriviamo allora, perché io poi una cosa te la devo chiedere, perché chiaramente nell'immaginario del pubblico sei anche l'ispettore Coliandro.
8: Minchia, sembro Bruce Willis in Die Hard.
6: allora lì
7: seduttore finisce sempre a letto ringraziando il Dio.
6: Senti un po', io ho letto che Lucarelli dice ma qui li dobbiamo mettere d'accordo perché l'agenda di Morelli è piena di impegni ed effettivamente poi ci sono i Manetti Bros, quindi si fa o non si fa? Allora, dammi una notizia Giampaolo.
7: Tu devi sapere che ogni giorno della mia vita, ogni giorno almeno 5-6 persone, non scherzo, almeno 5-6 persone mi fermano per chiedermi quando torna l'ispettore Coliandro.
6: E si chiama
7: ogni
6: proprio
7: giorno 5-6, fate il conto da quante ne so. Ecco, e io dico sempre che non dipende da me, non dipende dai Manetti Bros, non dipende da Carlo Lucarelli. Noi amiamo Coliandro e ci siamo.
0: Ma tu lo sai che fanno le anguille?
3: Che fanno?
0: Allora, le anguille per accoppiarsi affrontano innumerevoli difficoltà. Attraversano i fiumi, i laghi. Ad un certo punto addirittura escono dall'acqua e strisciano fino ad arrivare al mare, dove nuotano per anni, anni, anni. Poi arrivano nelle coste atlantiche, nel mare dei Sargassi, dove finalmente si amano, depongono le uova e poi per la fatica muoiono.
8: Cioè, tu mi stai dicendo che tutte le anguille del mondo arrivano fino al mare dei Sargassi?
9: Sì, ma non è la più incredibile storia d'amore che tu abbia mai sentito.
6: E quindi ora facciamo la domanda da 100 milioni di dollari, ma quindi se dobbiamo dare una definizione dell'amore, che comunque è una cosa che influenza e determina le vite di ognuno di noi, che cosa è e che cosa è per te Giampaolo?
7: Beh, l'amore è quell'energia vitale che ci fa fare le cose, cioè se ci fosse un po' più cultura dell'amore ci sarebbero anche meno cose brutte che viviamo quotidianamente, no? Sia vicino a noi che un po' più lontano da noi, insomma.
6: Va bene, quindi insomma abbiamo scoperto che un po' romantico sei, mi pare. Ha voglia. Va bene, grazie a Giampaolo Morelli,
7: a
6: è un
7: tutti.
6: Grandissimo,
7: grazie.
6: In bocca al lupo.
7: Grazie, per il lupo.
10: Mia mamma mi disse che era stato un incidente, che papà dormiva, che non aveva sentito nulla.
11: L'aereo precipitato in un DC-8, è la più grande sciagura aerea che abbia colpito l'Italia.
10: Quella era la mia verità.
6: E adesso raccontiamo una storia vera, una storia che forse una parte delle amiche e degli amici che ci seguono ricordano, altri no, ma è una storia importante, forse per qualcuno anche un po' dimenticata, ma che invece va raccontata, che ha a che fare con la nostra ospite di stasera, che è una delle attrici più intense del nostro cinema. Però io prima vi voglio raccontare il fatto perché il 5 maggio del 1972 il volo dell'Alitalia 112 in partenza da Fiumicino e diretta a Punta Raisi, nell'arrivare appunto a Palermo si schiantò sulla montagna Longa. Le cause restano ancora controverse e in questo incidente drammatico persero la vita, pensate, 115 persone. Uno di loro era il regista Franco Indovina, che tornava a Palermo tra l'altro per votare, e stasera effetto notte con noi c'è sua figlia Lorenza Indovina, che è una delle attrici più amate del nostro cinema.
12: Grazie.
6: Da Un amore fino a Rocco Schiavone, ma insomma di questo Lorenza parleremo nel corso di questa puntata, perché invece voglio cominciare da questo, perché tu questa vicenda personale drammatica, tu eri molto piccola quando è successa, la racconti in un docufilm davvero interessante che si intitola La verità migliore. Perché c'è una verità migliore delle altre?
12: Secondo me sì. Secondo me alla fine, rispetto a una vicenda che ha traumatizzato la vita di una persona, alla fine questa persona va alla ricerca di quella verità che gli rende la vita e l'esistenza migliore e anche quel fatto in sé meno tragico di quello che poi effettivamente è stato.
6: Noi ti conosciamo come attrice,
12: sì.
6: E questo non è un passaggio proprio ovvio, no? Sei diventata regista di questo docufilm che racconta una vicenda tua, ma anche di tante altre persone, no? Perché poi su quell'aereo erano in tantissimi che ti sono venuti a cercare e che forse ti hanno stimolato in questo racconto.
12: Sì,
6: no?
12: Proprio mentre io ero a teatro a fare uno spettacolo, sono venuti in camerino 6 persone presentandosi come i parenti delle vittime di quell'incidente e annunciandomi così out of blue che mio padre non era morto in un incidente ma in un attentato e che in quell'aereo c'era stata una bomba e quell'incidente era avvenuto a causa dell'esplosione di questa bomba. E quindi come 6 personaggi in cerca d'autore sono venuti da me e mi hanno chiesto, ti prego, dacci voce.
13: Il 5 maggio ho perso mio padre.
14: Il 5 maggio ho perso mia madre.
15: Ho perso mio fratello.
16: Io ho perso il papà.
17: Io il 5 maggio ho perso mio padre.
18: Allora è la prima volta che tu sali?
17: Sì. Sono tutti convinti che l'aereo sia scoppiato in volo.
19: Perché la scatola nera non ha registrato nulla?
17: È difficile credere a un disastro.

0: però assolutamente accidentale.
1: Purtroppo viviamo in un paese in cui la verità la trovi soltanto se la cerchi tu.
2: Era una storia a cui io avevo calato un po' un sipario. Non avevo grande memoria di mio padre, avevo 6 anni quando lui è morto e tra l'altro lui aveva già lasciato mia madre per un'altra donna, quindi proprio non frequentava la casa. E io sinceramente non so se volutamente o realmente non avevo un ricordo con mio padre, non avevo una foto con mio padre. Niente, cioè era come se lui non fosse passato nella mia vita e quindi alla fine io non sentivo la mancanza sua, sentivo la mancanza di un padre e quindi non era quel padre morto in quell'incidente aereo, era un padre.
3: Lui era un regista comunque apprezzato, aveva lavorato con Antonioni, ma non solo, insomma, no?
2: Rosi.
3: Con Rosi, era stato, aveva diretto appunto Late in Lover, no? Che appunto uno degli episodi anche di grande successo dei Tre Volti. Però è chiaro, come tu l'hai accennato prima, no? In quegli anni era sulle pagine dei giornali dappertutto, tu lo fai vedere, non è un segreto, nel docufilm, perché appunto aveva avuto questa storia di 7 anni con Soraya, la principessa triste, molti la ricorderanno, insomma. Forse il gossip c'era pure allora.
2: No, c'era soprattutto allora,
3: molto
2: perché era l'età del
3: giornalista.
2: Era proprio il momento in cui proprio era molto fondamentale questa, come si diceva, la bella, no,
3: quel dolce periodo, vita,
2: la dolce vita,
3: loro,
2: ecco,
3: sono stati proprio una di quelle coppie iconiche.
2: Sì.
3: Non ti chiedo come è stato per te questo da piccola, perché immagino che non sia stata una cosa piacevole, però con questa cosa poi ci hai fatti i conti. Tra l'altro tuo papà, un uomo di grande fascino, bellissimo.
2: Sì, era un uomo pazzesco. Io ho avuto poi, ogni tanto mi arrivavano dei racconti, perché per esempio ho lavato con Francesco Rosi, che ho fatto La Tregua con lui, e tutta la troupe aveva lavorato con mio papà, anche conosceva mio papà, e lo amavano in una maniera incredibile. E c'era un elettricista che una volta mi disse: ma lo sai che tuo padre mi è arrivato in sogno e mi ha dato i numeri? Io li ho giocati e ho vinto, roba che mi fece
3: anche
2: cazzare, perché
3: a me, me
2: non c'era mai, io dico, ma devi darli a me i numeri. Ma anche un'altra volta incontrai per caso, in un'occasione, insomma, Montezemolo, che mi disse: io una tra le giornate più belle della mia vita l'ho passata con tuo papà a Palermo. Quindi sì, lui era un uomo pazzesco, io non l'ho conosciuto e mi ricordo di questa sua vicenda con Soraya, un po' perché eravamo sempre inseguiti dai paparazzi e mia madre però ci faceva vivere questa cosa un po' come un gioco. E allora partiva con la macchina, scappava, noi ci mettevamo dietro, dai mamma, mamma, dai, l'abbiamo quasi seminati, su, vai, eccetera. Ed era sempre un gioco, cioè cercava poi di non farcelo mai vivere come un qualche cosa di pesante, che ci potesse in qualche maniera turbare, e né ci spiegava il perché. Magari ci diceva: perché siamo troppo belle, allora ci inseguono per quello, vogliono farci le foto per quello. Non ci diceva perché papà ha una storia con una principessa famosa, diciamo, e quindi insomma l'ho vissuta così. Poi dopo tanti anni ho trovato un vecchio libro in una bancarella, sai di dove vendono? C'era un libro di Soraya, e l'ho preso e parlava di papà, e ne parlava in una maniera talmente appassionata, innamorata, che io ho detto: vorrei far sapere a questa donna che non c'è nessun rancore da parte nostra.
3: Andata?
2: Ci sono andata. Lei tra l'altro per molto tempo teneva contatti con una persona della nostra famiglia per sapere come stavamo io e mia sorella. E quindi è sempre stata molto vicino a noi. Mm-hmm. Quindi l'ho incontrata, sono andata lì a Parigi, a casa sua. E eravamo tutte e due molto emozionate e in una qualche maniera, ecco, le ho fatto capire che non c'era nessun rancore, perché mamma ci ha insegnato così, ci ha sempre detto: se tuo padre ama questa donna vuol dire che è una donna speciale.
4: Io ho visto l'aereo come era rotto, per me non è stato un attentato.
3: Avendo visto questo docufilm, che tra l'altro lo ricordiamo, sta avendo un percorso felice, perché appunto è stato presentato alla Festa di Roma, poi è stato in selezione ai Nastri d'Argento, vari festival prestigiosi, adesso in giro per l'Italia, Roma,
2: sì.
3: Palermo. Mi sembra che insomma non sia solo un'indagine, ma è un'indagine dell'anima, cioè è come se capire la verità potesse servire a placare lo strazio, perché lo racconti di queste famiglie, perché appunto ci sono i figli, i nipoti, no?
2: Così. Assolutamente sì, io non sono un'investigatrice e non ho, lo sono in Rocco Schiavone.
3: Ora ci arriviamo, perché
2: però diciamo io Lorenza non lo sono, non sono in grado, non sono capace, quindi sinceramente il racconto non era, come dire, il principale binario per me non era quello, era sicuramente mettere in luce i dubbi che ci sono in maniera tale che forse qualcuno con più esperienza di me, con più professionalità, insomma di mestiere, possa prendere in mano la cosa e magari affrontarla come si deve. Io però ho usato questo racconto soprattutto per fare sì un racconto dell'anima, un racconto legato alla morte, al senso della morte, alla memoria, a come tu costruisci una memoria, a come, qual è la vera, se la memoria è quella che tu hai realmente vissuto, te la sei un po' cambiata, te la sei un po' rigirata per far sì che, come dire, il ricordo sia migliore.
3: Quindi ecco la verità migliore, torniamo al titolo di questo docufilm che consigliamo alle amiche e agli amici che ci seguono. Senti, parliamo ancora di te e del tuo percorso. Appunto ci hai raccontato da piccola di questa situazione, però tu nonostante questo, perché tu come cosa potevi dire, tutto faccio tranne che lavorare.
2: Infatti per un sacco.
3: Nel mondo dello spettacolo.
2: Per un sacco ho fatto così.
3: Hai deciso di fare l'attrice, sei andata alla Silvio D'Amico, quindi ti sei preparata seriamente. Cioè che cosa è scattato?
2: Allora io la Silvio D'Amico sono andata molto tardi, a 23 anni.
3: Vabbè, insomma.
2: Sì, insomma, di solito si va a 18 anni. Perché? Che proprio io ero cresciuta con l'idea
3: del cinema,
2: non ne voglio sapere, per carità. E quindi facevo architettura, mi ero iscritta architettura, andavo avanti, davo i miei esami e tutto. Poi una volta sono andata a un villaggio turistico come ospite e come ospite facevo gli spettacolini, sai, le cose così. E finché a un certo punto quelli dell'organizzazione, pochi giorni prima che io partissi, mi hanno detto: ma vuoi rimanere con noi a fare l'animatrice? Ti paghiamo, ti allunghi. Io potevo, quindi ho detto: ma sai, sì. E io non vedevo l'ora di andare alle prove per gli spettacolini. E ho scoperto che mi divertivo come, che c'è proprio, mi divertivo tanto, mi rendeva felice. E quindi alla fine, a poco, ho fatto una scuola privata prima a Milano, perché vivevo a Milano ai tempi, finché poi ho preso armi e bagagli e sono andata a Roma.
3: Hai deciso. E meno male che l'hai fatto, perché poi insomma hai interpretato tanti ruoli che restano nel cuore del pubblico. Un amore è uno di quei titoli che assolutamente rimangono folgoranti, però insomma hai lavorato tanto anche in televisione, nei 57 giorni. Tra l'altro lì sei la moglie, no, di Borsellino, quindi insomma è un ruolo di quelli importanti. Anche quella è una pagina di storia d'Italia, no?
2: Assolutamente, assolutamente. Io ho fatto quello, ho fatto anche la scorta,
3: certo,
2: che era anche un ricordo, come dire, di tutte le quelle persone che fanno un omaggio alle persone che fanno la scorta ai magistrati e che poi vengono purtroppo uccisi dagli attentati. E sì, anche Borsellino è stata per me un'esperienza impegnativa, perché comunque la moglie era viva e dovevo, come dire, cercare di raccontarla con rispetto, cercando di non ferirla. Sono personaggi delicati quando...
3: Immagino, e stiamo capendo in questa chiacchierata, in questo incontro tra noi, che penso sia la cosa anche forse più piacevole di questo programma, anche per le amiche e gli amici che ci seguono, almeno questo ci dicono, che ci sono tanti aspetti di te. Allora, questo aspetto di grande empatia e sensibilità, e poi c'è una parte più ironica che piano piano sta venendo fuori, che poi è venuta fuori pure al cinema, perché voglio dire, a un certo punto se ne sono accorti e ti hanno fatto fare anche, per dire, qualunque mente sei. Qui signori abbiamo Lady Cetto, Lady la qualunque, no, perché Cetto è lui,
2: sì,
3: Lady la qualunque, che qui il pubblico, perché poi questa è una comicità intelligente, Camera, grazie a te e grazie ad Albanese, no? Quello è un ruolo veramente, lo possiamo dire, iconico.
5: Ciao, ciao.
6: Buongiorno.
5: È una puttanazza.
6: Sì, buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Devo dire, lì Antonio è stato geniale, perché come dire, è riuscito a vedere in me qualcosa che gli altri non erano riusciti a vedere, e soprattutto che ha reso, a suo avviso e credo anche a mio avviso, il personaggio più interessante, perché se avesse preso una proprio come Carmela la qualunque,
3: ecco, Carmela
2: avrebbe, come dire, dato un'immagine abbastanza prevedibile. Invece l'ha messa addosso a me, che sono invece una piuttosto classica, un po' elegantina, diciamo così. E mi ha costruito mi ricordo la prova costume,
3: esatto,
2: era un delitto.
3: Quello dicevo quando hai visto i vestiti, i capelli,
2: no,
3: le cose,
2: vabbè,
3: che c'hai.
2: Mi mettevano tutte le pelli degli animali possibili, dalle zebre,
3: alle cose. Zero, niente, no, dice mai in vita tua.
2: Io ero felice, cioè, io credo che durata, che alla fine abbiamo mangiato la pizza la sera, cioè ero andata lì alle 9 del mattino ed eravamo ancora la sera alle 8. A fare, mi mettevano gioielli, catene, cose, mi hanno messo una cofana di capelli pazzesca, con queste striature bionde.
3: Comunque siete riusciti a farci ridere su un'Italia che non ci piace, ma che c'è, e quindi anche un po' a farci riflettere, no?
2: Secondo me quella è la buona tecnica, far ridere, perché poi mentre ridi dici, però, aspetta un attimo.
6: E buon ultimo, Goran Mirković.
7: Però... Comunque, se lo arrestate, mi offro volontaria per interrogarlo.
6: Mica, pure te ci metti.
3: Nel frattempo, però, il pubblico ti vuole molto bene con Rocco Schiavone, perché appunto è anche qui commissario della scientifica, le indagini, comunque una serie molto molto avanti. Insomma, ma che è successo? Perché qui ci siamo preoccupati a un certo punto che Marco Giallini, che tra l'altro salutiamo, che è stato tante volte ospite di questo programma, si è fatto male. Che è successo?
2: No, vabbè.
3: No, però ci sarà la serie.
2: No,
3: sì,
2: ma adesso sta. Allora, Rocco Giallini non è umano. Cioè, Rocco Giallini è un uomo, è un alieno, ecco, lui è una persona...
3: Lo chiami Rocco Giallini per conoscere...
2: Rocco Giallini, certo, Rocco Giallini, perché per me è Rocco, hai capito?
3: Ecco,
2: poi
3: okay.
2: Giallini, perché lui è caduto, si è fatto male, si è fatto qualcosa che credo che altri ci metterebbero, non so, anni a recuperare, lui invece in 10 giorni è già in piedi, cammina, fa, è veramente... Ha un'energia incredibile, una forza di volontà. Io tra l'altro lo conobbi nel 2000, perché facemmo insieme un film che si chiamava Almost Blue, diretto
3: di Alex Infascelli, certo.
2: Dove io facevo un'investigatrice, di nuovo una poliziotta, e lui pure faceva un poliziotto, e ci conosciamo dal 2000 praticamente, quindi siamo fratelli.
3: Sei stata anche sceneggiatrice di alcuni progetti con tuo marito Ammanniti, e sempre cose importanti che hanno delle cose da dire. Quindi tu adesso che cosa vuoi? Cioè, in quale direzione ti vorresti muovere di più? C'è qualcosa che manca, che desideri particolarmente?
2: No, io ho una vita meravigliosa, fantastica, sono felice, e mi piacerebbe continuare così. Poi, e soprattutto di farmi sorprendere dalla vita. Per esempio, questo documentario è arrivato così. Cioè, mi ha chiamato, è arrivato, io mi ci sono buttata con tutta me stessa. Mai nella mia vita avrei immaginato di poter fare la regia di una storia così mia e di mettermi in gioco così tanto, perché io poi sono una persona super riservata, non vado mai da nessuna parte.
3: Infatti siamo molto contenti di aver accettato il nostro invito, perché in effetti è vero, no?
2: No, non vado mai. Cioè, mi ricordo una volta su un giornale, anni fa, dovevano raccontare le coppie più glamour. E avevano scelto me e Niccolò tra le 10 e tutti avevano queste foto insieme, l'unica coppia che hanno dovuto prendere una foto da una parte e da un'altra e metterle insieme eravamo io e lui, perché non siamo mai insieme da nessuna parte, o se ci siamo non ci facciamo mai foto, siamo molto molto riservati, quindi non mi sarei mai aspettata di mettermi in gioco così tanto, però l'ho fatto per papà, l'ho fatto per loro, l'ho fatto per la mia mamma, e le ho fatto perché secondo me valeva la pena farlo.
3: In bocca al lupo, e ti auguro di continuare ad essere sempre così stupita.
2: Grazie.
3: Dalla vita, perché è una cosa bellissima,
2: sì,
3: ce lo auguriamo un po' anche per noi.
2: Sì.
3: Grazie, grazie a Lorenzo,
2: grazie.
3: Indovina.
2: Grazie.
3: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi aspetto.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
3: Un talento molto lento, voltati.
2: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
4: Per me la vita comincia e non finisce mai.
5: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
6: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
7: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
8: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
9: Soul, domenica alle 21.05.
10: Per il ciclo Stille senza tempo.
11: Signor Shane, Miss Timberlake.
12: Cathy, un uomo ti trascina nel suo ufficio. Trova il modo di farti togliere i vestiti. Che cosa ti aspetti da un uomo come questo?
13: Rispetto.
14: Devo andare nelle Bermude per degli affari. Vuole venire con me?
11: Mi scusi, sa dirmi dov'è?
12: Con piacere!
10: Doris Day e Cary Grant in...
13: Che sta facendo?
10: Il visone sulla pelle. Domenica in prima serata.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi.

0: Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
1: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
2: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
1: Pronta?
2: Lines Specialist, protezione e discrezione.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
5: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, ogni domenica alle 15:15. Per il ciclo Stille senza tempo.
7: Signor Shane, Miss Timberlake.
8: Cathy, un uomo ti trascina nel suo ufficio, trova il modo di farti togliere i vestiti. Che cosa ti aspetti da un uomo come questo?
9: Rispetto.
10: Devo andare nelle Bermude per degli affari. Vuole venire con me?
7: Mi scusi, sa dirmi dov'è?
8: Con piacere!
6: Doris Day e Cary Grant in...
9: Che sta facendo?
6: Il visone sulla pelle, domenica in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci della tentazione,
0: ma liberaci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e
0: sempre. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima. Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente, Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino, salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli, Regina dei martiri, Regina dei confessori della fede, Regina delle vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del rosario, Regina della famiglia, Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

signori, accade, accade, uno passa tutto l'anno al lavoro e poi arriva quella puntata in cui dici ultima puntata per quest'anno dell'ora solare, ma da lunedì guardate che noi torniamo a tenervi compagnia con il meglio dell'ora solare. Di fatto abbiamo già preparato un po' di valigie, non è vero, abbiamo già guardato le mete nelle quali andremo così a bagnare i piedini, non è vero, ma insomma qualora voi possiate immaginare che si parte, si va dal mare, noi oggi vogliamo fare un'operazione nostalgia, vogliamo tornare a quel mare degli anni 50-60, lo faremo con la musica, lo faremo con il cinema, lo faremo anche con la cucina, ma tanto per incominciare, stessa spiaggia, stesso mare, andiamo.

0: Stefani.
1: Stefania D'Ambrosio e Michele Micarelli, una coppia non solo di grandi artisti ma nata d'estate, hanno fatto delle estati talmente belle che poi ce le racconteranno. Secondo voi, in quest'ultima puntata, io potevo non avere la signora del cinema e della televisione, la professoressa per i suoi fortunatissimi studenti, non mi prendono, sono fuori corso, docenti di cinema, radio, televisione all'Università Mercatorum, Anna Bisogno! Eccola con Stefano Paggioro, l'università! Bella, adorata! Stefano Paggioro è da solo un'università musicale e non un'enciclopedia. Stefano, ben arrivato! Tutti amici grazie ai quali noi abbiamo attraversato questo anno splendido. L'emozione dell'estate in musica si scateni, Paggioro, si scateni, la prego.
2: Ci scateniamo con questo Stessa spiaggia, stesso mare, che è una canzone scritta da Piero Soffici,
1: sì.
2: Testo di Mogol,
1: sì.
2: Scritta per lanciare discograficamente Piero Focaccia, che salutiamo.
1: Assolutamente.
2: Che era chiamato il Bagnino di Cesenatico. Questa canzone ha un successo grandissimo.
1: Ma lui era veramente un bagnino.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Beh, quindi quante signore le avranno fatto la corte, ma andiamo avanti.
2: È stato un tormentone dell'estate, ma ne sentiremo molti oggi di tormentoni dell'estate.
1: Perché ci viene in mente Mina?
2: Ci viene in mente Mina perché di lì a poco incide questo pezzo e a differenza delle altre volte in cui Mina si cimenta in canzoni lanciate da altri cantanti, in questa segue la linea della canzone, non ha fatto una versione personalizzandola, ma si è attenuta alla melodia e ha avuto un grande successo.
1: Signori, noi vogliamo restare in quegli anni, non per un'operazione nostalgia, però perché, cara professoressa Bisogno, carissima Anna, il cinema, ad esempio, racconta quel tempo che forse non era perfetto, però, non lo so, conteneva tanta energia, tanta voglia di fare, sperare, credere, no? In un futuro più bello.
3: Il cinema, l'estate nella storia del cinema non è stata mai soltanto un'ambientazione stagionale, un'atmosfera o uno sfondo accanto al quale si muovevano i racconti della bella stagione, no, è un dispositivo narrativo e simbolico in cui è il tempo che diventa vacanza, cioè è un tempo che diventa vuoto ma si svuota anche, in cui i personaggi di tantissime pellicole si trasformano, inciampano o si rivelano anche, perché l'estate, il caldo, il viaggio, sì. Le città che si svuotano favoriscono incontri casuali ma anche crisi identitarie e libertà momentanee.
1: Ma nonna, quanto mi piace, quando parla Anna Bisogno, come sono contenta. Allora signori, c'è un capolavoro. E lui, il grande, diceva: io non mi ero reso conto di dirigere un capolavoro. Lui era Dino Risi, il film è Il Sorpasso. Guardate.
4: Il mondo è più bello così. Lo faccio con la mano sola? Oh, chi sei? Gioco da ragazzi. Ehi, Cleopatra, fotografava me?
5: Bruno, ti va male, sono tua figlia, non mi riconosci.
4: Perché ti sei messa in testa con l'affare? Stai meglio bionda, sai, che ti credi?
5: Tu però vai dietro alle brune, a quanto pare.
4: Ma dai, va, che t'avevo riconosciuta subito.
5: Sì,
4: mettiti
5: sì,
4: lì
5: sì,
4: che ti faccio la fotografia. Lì, guarda di qua. Lì, ferma. Aspetta, guarda dall'altra parte. Fatto.
5: Poi te la spedisco.
1: Allora, Anna, questo film pluripremiato, pluritutto.
3: Eh sì, è un film per esempio nel quale l'estate diventa un tempo e uno spazio di sospensione morale e sociale. Intanto perché appunto è la rappresentazione un po' delle illusioni, delle ripercussioni, no? Del boom economico, ma è anche lo spazio lo specchio di due generazioni, no? Gassman e Trintignant, che lungo questo viaggio si confrontano, diventano l'uno e lo specchio dell'altro, anche perché appunto l'estate è un acceleratore di desideri, di illusioni, di aspettative, di attese.
0: Di attese. C'era una Catherine Spack.
3: E poi c'era una Catherine Spack perfetta, che completava un cast.
0: Sono tutti perfetti in questo film, cioè non c'è un... però bellissima. Molto più adulta di suo padre.
3: Eh sì,
0: non
3: molto
0: c'erano
3: più
0: dubbi.
3: Lui,
0: splendido. C'era anche il Saint-Tropez twist di Peppino Di Capri.
2: Di Capri, sì.
0: Vabbè, Anto... perché l'antenna ovviamente di Fagioro si è subito attivata, e certo, è chiaro. E quindi noi abbiamo una tale quantità di cose da raccontarvi, di film da farvi vedere. Ma a quest'ora volete che non parliamo anche di sano cibo? Volete che non ne parliamo con Anna Moroni? Arriva tra un attimo! In questa puntata dell'Ora Solare.

0: L'irresistibile Maxi Bon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
5: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, ogni domenica alle 15:15.

0: con me l'enciclopedia della musica Stefano Paggioro e l'enciclopedia di cinema, radio, televisione all'Università Mercatorum e non solo, Anna Bisogno.
1: Eccola.
0: Belli voi. E oramai io me li coccolo in una maniera proprio meglio, così non ne hanno bisogno, però. Allora Stefano, anno e autore, ha detto giustamente Anna Bisogno, sembra una puntata di Lascia o raddoppiano. Le cuffie, anno, autori
2: 1961.
0: Eccolo.
2: È scritta da Nico Fidenco, che
0: sì,
2: ricordiamo, e magari un giorno lo ricorderemo perché è un altro grande,
0: certo,
2: autore. Gianni Marchetti scrive il testo. Presentano la canzone al Festival di Sanremo del 61. La giuria non la sceglie perché pensa sia una canzone troppo estiva. Allora loro la tengono nel,
0: certo,
2: cassetto. La incide in estate Nico Fidenco e vince addirittura, mi pare sia il primo disco d'oro, come primo 45 giri in Italia.
0: E lancia il filone estivo questa,
2: sì,
0: canzone?
2: Sì, sì, sì, anche se non è il filone quello tutto frizzante di Edoardo Vianello e di Rita Pavone, però è già un filone molto estivo.
0: È più romantico.
2: Più romantico.
0: È più romantico,
2: esatto,
0: a tutti gli effetti. Anna Bisogno, professoressa, la colonna sonora nei film che parlano di estate o dove c'è l'estate protagonista è sempre importante, sa sempre di jukebox, no? Quella bella macchina nella quale mettevamo la monetina e uscivano i nostri sogni con la voce e la musica.
1: Eh sì.
0: È così, no?
1: Cioè... Sì, la colonna sonora, soprattutto le colonne sonore di cui Stefano parlava prima, non sono una parte, sono parte integrante della sceneggiatura, perché sono un racconto in musica dei sentimenti che non sono contenuti nelle battute, ma che appunto appartengono al personaggio che ha quel ruolo in quel momento per quella parte che è chiamato a rappresentare. Quindi il cinema è appunto è proprio tutto queste parti che ruotano con un certo ritmo e che restituiscono un racconto completo.
0: È vero, e guardate, adesso al cinema facciamo veramente un salto in avanti, però il gesto sa di estate, decisamente di estate. Caro diario, Nanni Moretti, guardate.
3: Il mio sogno è sempre stato quello di saper ballare bene. Flash Dance si chiamava quel film che mi ha cambiato definitivamente la vita. Era un film solo sul ballo, saper ballare. E invece alla fine mi

0: Caro diario Nanni Moretti, 1993, Pancetta di Trena, a Cannes. Roma.
1: Sì, ecco, siamo passati dalla Lancia Aprilia B24 del sorpasso alla Vespa 50, questo per dire che il moto, il viaggio è un elemento costante dei film che hanno l'estate o come sottofondo o come oggetto della narrazione. In questo caso l'estate è declinato come un momento intimo, perché Moretti, in quella Roma assolata e svuotata, in realtà sta facendo i conti con la sua parte più intima, cioè il vuoto della città in contrapposizione alla sua anima.
0: Lui, certo,
1: sì, quindi diventa un'autorappresentazione, e appunto in questo vuoto ricorda ancora una volta che non sa ballare, che vorrebbe ballare. Infatti una delle scene più animate è proprio questa, dove lui...
0: E rimane lì col casco, con gli occhiali, con gli occhiali scuri, a guardare
1: chiedendosi il perché. Quindi qui l'estate diventa un momento di autorappresentazione.
0: Davide Donatello per miglior regia, miglior film e migliore musicista. Miglior canzone della vostra estate, vostra, di Stefano e di Anna. La tua canzone dell'estate.
2: La mia canzone dell'estate forse è Vamos a la Playa dei Righeira, che mi ricorda... la vacanza del, non so se 83-84.
0: Anna?
1: In realtà io resto, diciamo, nel gruppo, perché mi piaceva L'estate sta finendo, perché io con l'estate ho un rapporto complicatissimo per il colore della mia pelle, certo, per il caldo, quindi non ho un rapporto sereno, quindi L'estate sta finendo per me diventava un po' un mantra che mi diceva prima o poi agosto arriverà anche la fine dell'estate, e quindi io tornerò a respirare.
0: Torniamo a respirare.
2: Però poi tornava alla scuola, a me non piaceva per quel motivo. Mi faceva pensare che poi bisognava tornare a scuola, allora preferivo
0: loro dovrebbero fare veramente. Abbiamo creato una coppia fantastica che sanno esattamente di cosa parlare, esattamente. Allora facciamo una cosa, vi portiamo direttamente in Grecia, dove praticamente cantano, ballano per tutto il tempo, perché è Mamma Mia. Andiamo a vedere.

0: ci dice che Meryl Streep in questo film è identica alla nostra Virginia Conti. Assolutamente siamo d'accordo. Questo Anna, questo è un film. Poi ve lo facciamo vedere Virginia Conti quando viene qui. La presenterò come la sosia di Meryl Streep in Mamma Mia. E questo è un film tutta energia.
1: Questo è un musical cinematografico, sì, ambientato musical in Grecia. Sì. Già la Grecia è di default estate, sì, libertà. Però ecco qui, per esempio, l'estate viene utilizzato come momento di ricomposizione di legami, certo, di sentimenti. Quindi, come vedi, l'estate prende forma, dimensione, tempo a seconda della storia che è chiamata a raccontare.
0: Quanto è bella lei. E gli ABBA. Punto.
2: Straordinari, cioè. E poi il segreto, la linea melodica, un motivo accattivante che si può cantare orecchiabile.
0: Perché io chiamo professoressa, giustamente Anna Bisogno, ma ricordo sempre che è professore di musica Stefano Paggioro, perché sei... Non è giusto. A questo punto, signori, una canzone che ha fatto innamorare, ogni volta che la sentiremo farà ancora innamorare chissà quanta gente, il grande, meraviglioso Umberto Bindi, il nostro concerto.

0: bravissimo, bravissimo. A quest'ora del mattino, signori, ma brava, brava, brava. Insomma, la voce è voce. Questo è il nostro concerto. In che anno siamo?
1: 1960, la scrive Umberto Bindi.
0: Quindi avrebbe 66 anni.
1: Esatto.
0: Sembra fatta ieri.
1: Una canzone di stampo classico. Dicono che si sia ispirato al concerto di Varsavia di Addinsen. E Giorgio Calabrese ha scritto questa poesia straordinaria.
0: Chi la canterà?
1: Viene lanciata in America al Festival della Canzone Italiana da Miranda Martino. E arriverà terza.
0: Vero.
1: E poi la incide Bindi, la incide Peppino Di Castro.

0: Capri e la incide anche Luciano Taioli, che viene scelta da Mario Riva per il disco che usciva col settimanale Il Musichiere.
1: Il Musichiere. È una canzone che fa innamorare, Anna.
2: Sì, io è molto bella. Quello che notavo è che comunque c'è sempre un tappeto di malinconia. Sì. Quando si parla dell'estate sembra un paradosso, però in realtà quando sospendi il tempo ti arriva addosso tutto quello che hai e tutto quello che non hai e tutto quello che vorresti avere.
1: E più tempo per pensare.
2: Quindi è più questo. Tempo per pensare significa fare i conti con quello che hai intorno, è con vero. Quello che sei.
1: Allora, secondo, io mi alzo e vado un attimo sul palco, questo lo dico per la pazienza della mia regia, ma i ringraziamenti li faccio dopo. Allora, secondo la eccezionale rivista Rolling Stone, questa è tra le 200 migliori canzoni italiane. Questi due signori, che io vado così momentaneamente a dividere, ma sono indivisibili, si sono conosciuti grazie alla musica di Umberto Bindi.
3: È vero.
1: Chi era vocalista di Umberto Bindi?
3: Io,
1: mica io, per evidenti motivi, per salvare Umberto Bindi, vocalist di Umberto Bindi. Vocalist. Ecco qua in questa fotografia, che bella. Che come te lo ricordi?
4: Facevo queste sonorità incredibili.
1: Lui era una persona bella.
3: Un animo nobile, come si dice.
1: Sì, era un animo nobile.
3: Dolcissimo, un amico del cuore.
1: Un animo nobile. E vi siete conosciuti grazie a lui praticamente, sì?
5: Sì, praticamente Umberto Bindi ci ha messo veramente lo zampino.
1: E ha fatto tanto bene. D'estate.
5: D'estate.
1: Poi recidivi, evviva, si sono sposati, dice, hai 12 mesi. Quando?
5: D'estate,
1: ma mi sembra giusto, cioè minimo...
3: Un regalo per te.
1: Attenzione signori, andiamo di regali, però questo lo sapevo e lo mostro con grande piacere. Questo è il tuo disco?
3: Questo è il mio disco dedicato a Umberto Bindi, è strapolato da uno dei tanti concerti che dedichiamo a Umberto, interamente dedicati a lui. Con le sue opere, perché è stata una promessa che volevo fargli e
1: l'hai mantenuta,
3: la sto mantenendo.
1: Siete proprio belli. Allora, questo è il valore che noi portiamo avanti con l'Ora Solare, perché vi presentiamo due grandi artisti, perché loro sono due grandi artisti che non dimenticano chi li ha fatti incontrare, ma anche musicalmente parlando.
5: Ma assolutamente, anche perché noi da un grande come Umberto Bindi abbiamo imparato molto. Abbiamo veramente, e si continua ancora, noi ascoltiamo musica ovviamente sempre
1: è chiaro,
5: però quando rientriamo un po' nel mondo di Umberto Bindi e dei grandi cantautori di quell'epoca, veramente si apre un'autostrada di valori.
1: Bravissimo Michele Micarelli con Stefania D'Ambrosio, non è solo una strada, è un'autostrada, e guardate, non è malinconia mista al ricordo, che sono due cose bellissime, è valore. Umberto Bindi è stato questo, valore puro.
3: Bellissimo.
1: Ovunque sia Umberto Bindi, a lui il nostro grande applauso. E a questo punto abbiamo pensato di prendere il nostro videomaker, di prendere telecamere in spalle, di andare dove, e mica ve lo dico, sorpresa, guardate.
6: Io, come nativo al Lido di Venezia, auguro una buona stagione a tutti, non solo al Lido di Venezia, ma a tutta l'Italia. Mi chiamo Garbisa Benito, ma tutti mi chiamano Pippo, nato al Lido 1933. Mi sono fatto il libretto di Bagnino del 1949 e a maggio, e a giugno sono andato a lavorare in spiaggia con la famiglia, una grossa famiglia balneare, eravamo 7 maschi e 4 femmine, tutti collaboravamo nell'attività del papà e della mamma. Da lì ho fatto sempre il bagnino e tutti mi dicevano: Pippo, ma ti nel sangue, non ti dà sangue, ti dà acqua salata. E questa è stata la mia passione. Ho dedicato tutto per aiutare quelli in difficoltà, ho fatto 60 salvataggi, sono stato premiato come miglior bagnino d'Europa, medagliato e decorato dall'Europa.

0: anche mio figlio ha fatto il bagnino, perché noi dopo un periodo abbiamo preso la spiaggia dell'Eurotel e abbiamo tenuto per 40 anni. Dopo abbiamo lasciato, mio figlio ha cambiato strada e sta benissimo. Io amo mio figlio Gigi e poi voglio bene a tutti. Quando salvi una persona ti commuovi, però nell'interno ti senti un eroe, perché i salvataggi sono pericolosi, ha capito? Perché se ti prende uno che ha forza, vedendosi in difficoltà di morire, la forza raddoppia verso il bagnino che vuoi salvare, che vuoi salvarti, raddoppia. State attenti quando andate in mare, perché il mare è pericoloso. Vi auguro una buona stagione, una buona estate e un bacio a tutti quanti, col mio cuore.
1: E dopo questa storia meravigliosa, signori, siamo con un gigante, Anna Moroni, proprio lei. Guardi,
2: Annina.
3: Ah, tesoro, non sono arrivata. Un gigante, sono semplicemente Annina.
1: Sei Annina, però sei anche un gigante. Allora, Annina, i ricordi legati all'estate, tradotti in cibo, perché sì, visto che è l'ora giusta per mangiare, quali sono? Cosa
3: allora,
1: ci regali?
3: Una volta negli anni 60, il tema degli anni 60, l'estate, certo, giusto, non si facevano tutti quei piatti sofisticati di oggi. A casa mia si faceva la panzanella.
1: La panzanella,
3: perché
1: buona.
3: Il pane è sacro, non si butta mai il pane. Diamolo questo messaggio, per
1: brava,
3: piacere.
1: Brava. Il pane non si butta.
3: Mai.
1: Non si butta.
3: Mai. Allora, quando avanzava il pane, sai, io sono di Gubbio, per cui il pane è sciocco.
1: Certo, senza buono, sale, senza sale.
3: Senza sale. Si metteva a bagno con un po' di acqua e aceto, si strizzava per bene e poi si faceva, si mangiava con i pomodori la panzanella. Io adesso la faccio un po' rivisitata, un po' più moderna, capito?
1: Rivisitiamo la panzanella con Anna Moroni, sono entrata nell'inquadratura, perdonatemi. Andiamo, questa panzanella, allora, questo è sempre il tuo pane sciocco. Però.
3: Sciocco che ho messo a bagno con acqua e sale stamattina a casa, naturalmente.
1: Acqua e sale.
3: Acqua e sale, sì, e aceto, un pochino di aceto, okay, poco, eh.
1: Perfetto.
3: Per cui adesso io questo, ho preso un coppa pasta, semplicemente, se non avete il coppa pasta tagliate una bottiglia d'acqua minerale e fate il cerchio,
1: mi piace di Anna Moroni la praticità, cioè non ha, il coppa pasta non ce l'ho, la bottiglia di plastica sì, taglia e fai ovviamente la formina,
3: sì,
1: potremmo
3: esatto,
1: dire.
3: Allora adesso io metto già la mia panzanella, già. Quindi, questo è il pane già bagnato,
1: visto che hai messo anche delle alicette,
3: adesso le metto piano piano,
1: allora piano.
3: Prima mettiamo questo, poi metterò un po' di olio extravergine d'oliva, mi raccomando sempre.
1: Attenzione,
3: guarda,
1: se portate
3: guarda
1: il suo,
3: quest'olio cos'è,
1: ecco guarda qua. È verde smeraldo.
3: Allora ci metterò pure due pomodorini, i ciliegini,
1: sì,
3: e poi metterò anche, questa è la novità, un po' di, questa la conosci, la stracciatella?
1: Che buona!
3: Ecco,
1: certo,
3: un pochino ce ne mettiamo dentro.
1: Però
3: non era quella di una volta, appunto. Ecco. Poi ci metterò l'acciughina.
1: Mi piace della Moroni che lei parla sempre a futuro. Mentre fa le cose, siccome è un attimo per fare la cosa, lei dice ci metterò
3: l'acciughina.
1: L'acciughina.
3: Poi adesso incomincio, metto il pane.
1: Quindi fai una sorta,
3: sì,
1: dico una
3: di
1: cosa,
3: piramide.
1: Di piramide, di mille foglie di panzanella.
3: Sì,
1: di allora, Anna, mentre stai realizzando tutto questo, sì, ti chiedo, dopo la dobbiamo mettere in frigo?
3: No, perché no, si mangia subito, si toglie il coppa pasta e ti servi, la fai.
1: E si serve.
3: Se hai ospite, magari già te le prepari e poi le metti nel frigo.
1: E se, è sempre bello essere ospite di Anna Moroni. Vediamo cosa riuscirò a fare io con gli ospiti a casa mia. Una domanda, rispetto a quegli anni dove tutti noi ci ricordiamo il panino, la peperonata, le melanzane, la parmigiana di melanzane, tutto sulla spiaggia, dove poi ti costringevano a stare 3 ore fermo perché ti eri appesantito per bene, ma eri diventato di piombo. E adesso c'è ancora questa buona abitudine,
3: sì,
1: di portare il cibo?
3: Sì, io ancora faccio il pollo con i peperoni, che è tipico
1: estate,
3: di Ferragosto, adesso.
1: Certo.
3: A Ferragosto si deve mangiare il pollo con i peperoni.
1: Pollo con i peperoni, anche chi non mangia pollo, pollo con i peperoni.
3: Ecco, esatto.
1: Esatto.
3: E poi che si portavano, si facevano le lasagne, quelle molto semplici, soltanto di pomodoro e un po' di fior di latte.
1: In spiaggia.
3: A Ferride si mangiavano pure le
1: spiagge. Ma non era tanto, Anna.
3: Oppure l'insalata di riso, l'insalata.

0: l'insalata di pasta.
1: L'insalata di riso, l'insalata di pasta, già arrivo di più. Però insomma, anche tu poi stavi ferma 3 ore, non potevi fare il bagno da bambina?
0: Certo, cioè, no, ma dunque, io quando ero Riccioni negli anni 60 avevo 19 anni, figurati se stavo ferma.
1: Allora, l'ha detto lei, non l'ho detto io, la Moroni a 19 anni a Riccione. Nel frattempo continua questa costruzione di una panzanella meravigliosa.
0: Ma sarà buonissima poi, tesoro.
1: Guarda, la...
0: questo è l'ultimo strato, Adesso metterò un'acciughina. Io l'ho portata in abbondanza perché sono abituata a far mangiare tutti,
1: Meravigliosa. Sì. Poi, di nuovo ancora l'olio. Adesso forse l'olio si può vedere in tutta la sua bellezza. Guardate, è proprio un verde... Veramente verde smeraldo.
0: Allora, adesso tolgo il mio coppapasta.
1: Voilà. Ale, però è un'opera da Anna Moroni. E Anna Moroni, signori. Allora, per salutare questa panzanella di Anna Moroni, noi che cosa facciamo? Lanciamo la pubblicità. Non sperate di rivedere la panzanella sul tavolo quando siamo rientrati in studio. Ne abbiamo ancora tante di cose da dire e abbiamo tanto da assaggiare. Annina, vieni con me.
0: Sì, arriva, aspetta.
1: Ci vediamo tra un attimo, non lo sapere.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente ti piace.
2: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene qua.
2: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

0: signora Stefania D'Ambrosio, sono qui con Anna Moroni, che dopo la sua formidabile stracciatella moroniana ci ha raggiunto a divano, e ovviamente con la professoressa Anna Bisogno, grazie, e con il nostro Stefano Paggioro. Chi cantava questa canzone? In che anno? Chi l'ha scritta?
1: Allora, 1964.
0: Ma grandissimo anno! Un anno eccezionale, meraviglioso.
1: È stata 64. Scritta da Piero Faleni, da Aldo Valleroni, che ha sulla sua tomba proprio l'effigie della Rotonda sul Mare. Gli hanno messo un bellissimo, come dire, una pergamena di marmo.
0: Per ricordare...
1: E poi il testo, che è di Franco Migliacci, che tra l'altro l'ha dedicata a Passignano sul Trasimeno. Lì ha avuto l'ispirazione per questa canzone. E Fred Bongusto, che un giorno ricorderemo, perché è stato un grandissimo personaggio.
0: Grande tennista, sì, lui ci teneva sempre a ricordare questa cosa. È grandissimo. Posso definirlo chansonnier?
1: Sì, assolutamente.
0: Quante signore ha fatto innamorare questa canzone?
1: Questo è stato proprio il successo.
2: A Sinigaglia, la Rotonda sul Mare.
0: E a Sinigaglia, attenzione, Moroni sa tutto. E a Sinigaglia?
2: Sì, perché di recente sono andata a una festa di miei amici che hanno festeggiato 50 anni e siamo andati a Sinigaglia proprio sulla Rotonda sul Mare.
0: Ma te la mangeresti come la sua stracciatella, Moroni? A bacini. Tu la ballavi questa?
2: Certo, la ballavo. Però nel 64 è nato il mio primo figlio, Alessandro, proprio di luglio, quindi non ballavo molto.
0: Beh, una mamma, però Anna, è bella anche una mamma con la pancia che la balla.
2: No, è nato l'11 luglio.
0: L'11 luglio, vedi, Moroni. Giustamente, è d'estate, quanti fiocchi rosa, fiocchi azzurri. Ma tanti.
3: In prospettiva.
0: Anche in prospettiva. Allora, signori, io vi porto, ovviamente, Sapore di Mare... dei nostri fratelli Vanzina, a tutti e due va il bacio, al nostro Carlo lassù, al nostro Enrico, caro amico dell'Ora Solare. Io vi porto invece a Sapore di Mare 2, un anno dopo, per la regia di Bruno Contini. Perché? Perché sì, guardate,

0: Posso farti una domanda?
1: Certo.
0: Che macchina hai?
1: Una cabrio, perché?
0: Perché se affitti una Vespa, vorrei chiederti di invitarmi a mangiare una pizza fredda. Ma questa volta paghi tu.

0: troppo presto e a un anno di distanza l'uno dall'altra, Anna. E ancora una volta...
1: Qui Eleonora Giorgi incontra e si innamora di Massimo Ciavarro. È qui che inizia la loro storia d'amore. E poi c'è quella battuta... Pizza fredda, birra calda, al contrario come la vita, quando appunto tutti e due si ritrovano sulla spiaggia e scoppia l'amore non soltanto sul set. Questo per dire anche che la musica, le canzoni da una parte, i film dall'altra, hanno contribuito a costruire anche l'immaginario dell'estate italiana con due filoni, uno più spensierato e l'altro più malinconico, romantico.
0: Ma è giusto anche, come è giusto anche. Le storie nascono, finiscono, le situazioni della vita d'estate, come d'inverno, però d'estate è come se tutto diventasse più
2: bello.
0: No, più bello, ci fosse una grande lente di ingrandimento. Guardatela qui, Eleonora Giorgi, bellissima. Stefano Paggiore, il sapore di sale nasce nel
3: 63. Infatti stavo pensando a questo fatto, il film è di 20 anni dopo... Ma la canzone ancora oggi,
0: ancora
3: quindi
0: oggi.
3: Erano passati 20 anni, ma la canzone era ancora attualissima.
0: Solo 20 anni.
3: 20 anni, lui l'aveva presentata al Cantagiro del 1963, non vinse, però furoreggiò.
0: E come ci hai raccontato più volte, c'è lo zampino e come? C'è la firma di Ennio Morricone.
3: Sì, perché cura l'arrangiamento del famoso disco, del famoso 45 giri, l'arrangiamento di Ennio Morricone.
0: E c'è Gino Paoli.
3: E c'è Gino Paoli che...
0: Assolutamente come nessuno. Allora, anche Anna Moroni si è sposata.
2: Nel 63.
0: A luglio, è nel 63. Luglio col bene che ti voglio.
2: Sì, esatto.
0: Una sposina.
2: Luglio.
0: Una sposina di luglio. Signori, abbiamo le prove. Eccola qui. Ma siete ben belli tutti e due.
2: Io allora avevo i capelli neri, quelli naturali, vedi? Ero molto... Tonino mio era molto più magro di adesso,
0: Era molto più magro di adesso, ma perché è passato per tutti questi anni di cucina
2: perché?
0: Di
2: Anna.
0: Scusate, ma non perché lei faccia la cucina che fa ingrassare, ma perché cucina talmente bene.
2: Invece qui, guarda, quando abbiamo fatto 60 anni di matrimonio.
0: Ma quanto siete
1: Mamma
0: belli.
1: Mia,
0: belli.
1: Sì,
0: ma quanto siete belli. Tu invece dici, io sono rimasta uguale.
2: Peso, anzi, stamattina mi sono pesata, mi sono accorta che peso un chilo meno di tanti anni fa.
0: Come devo rispondere? No, nel senso, no, perché dai, Anna Moroni, mi guardo bene da rispondere, se non lo dice pure, è la risposta. Vabbè, allora, tu ci hai raccontato la tua panzanella, è il piatto che non può mancare d'estate?
2: Assolutamente sì, quando io sono ad Alghero, qui l'abbiamo fatto.

0: Esatto, 60 anni ad Alghero noi, perché abbiamo una piccola casa ad Alghero, io adoro il mare.
1: Sì, certo.
0: È proprio la mia vita il mare, infatti adesso parto, fra pochi giorni.
1: Lei è una di quelle che parte e quindi però insomma la panzanella...
0: I miei amici che vengono a cena a casa mia, la panzanella all'inizio c'è sempre, un po' rivisitata, un po' secondo quello che ho nel frigorifero ci metto.
1: Moroniana, la panzanella moroniana.
0: E poi il piatto che tutti vogliono, sai qual è?
1: No.
0: Cacio e pepe. Spaghetti a cacio e pepe.
1: Come li faccio io? Mangiare, scusate, io pure, povera donna, come la fanno Moroni? Allora,
0: guarda quanto sono belli i miei nipoti, sono passati.
1: Sono passati, però la sirena guarda, vedo in mare, eccoli qua.
0: Qui quando ho fatto 80 anni.
1: 80 anni. E Anna Moroni è la donna con più energia che si possa immaginare. Anna bisogna, il piatto estivo... Anche della memoria, per eccellenza, tuo, qual è?
2: Gli spaghetti con le vongole.
1: Vabbè, qui però
2: molto classico,
1: di costiera.
2: Molto
1: proprio,
2: classico, però è stato il piatto che ha accompagnato bei momenti d'estate in famiglia. E quindi questo per me è il piatto dell'estate, ma soprattutto il piatto dell'estate con le persone care.
1: Con le persone care, voto assolutamente. Pagiolo.
3: L'insalata di pasta con tanti pomodori, col formaggio, le olive,
0: con tutto.
3: I capperi,
1: le pennette,
3: esatto,
1: attenzione, con le pennette niente, mi raccomando. Dunque, in onore del matrimonio di Anna Moroni, ma tutto sommato anche del matrimonio dei nostri formidabili Michele e Stefania, chiudiamo con una canzone che è quella Luglio. Io l'avevo detto,
0: tutto
1: col bene che ti voglio. Luglio, andiamo.

0: Avevo dimenticato di chiedere a Stefano Paggioro qualcosa della canzone Luglio. Ero già partita con l'invasione di campo. Scusatemi, è l'ultima puntata. Mi avete perdonato dalla prima puntata di 8 anni fa. Perché non farlo anche oggi? Luglio.
1: Luglio. Viene scritta da Riccardo Del Turco, che salutiamo.
0: Che salutiamo assai.
1: Insieme a Giancarlo Bigazzi, la presenta al disco per l'estate del 1968, vince il primo premio. È una canzone che farà un grande successo in quegli anni, anche in Francia, in Germania. Canzone di grande successo. E poi la parola Luglio, non per i ventenni di oggi, però per chi ha qualche annetto come me, dire Luglio col bene,
0: col
1: che,
0: bene
1: ti voglio,
0: che ti voglio,
1: si dice.
0: Ma assolutamente, l'ho detto anche prima, nei miei 28 anni. Allora ringrazio Stefania D'Ambrosio, bravissimo!
2: Grazie.
0: A questo punto posso farlo, di solito volano i pezzi di scaletta, a questo punto mi alzo e porto con me Stefano Paggioro, porto con me Anna Bisogno, porto con me Anna Moroni, porto con me le mie ragazze, i miei ragazzi, Uregano, Marianna e tutti gli altri. E devo fare dei ringraziamenti. Allora, se siamo qui ancora, grazie Francesco, grazie a tutta, grazie infinite. Francesco Gaetani e Stefano Sbaffi, i nostri direttori di studio. Se l'ora solare c'è, è perché voglio ringraziare chi ci permette e chi ci ha permesso questi meravigliosi lunghi 8 anni. Ringrazio il mio direttore Vincenzo Morgante, ringrazio Massimo Porfiri, il nostro amministratore delegato, il nostro capo produzione Francesco Porcelli, ringraziamo il nostro capo progetto Dario Quarta, le mie autrici meravigliose. Allora, Eugenia Scotti, Alessandra Severini e Sara Cacciocco, qui con me per favore. Sara Cacciocco, grazie. In regia, Sara, vieni Sara. Alessandra, venite. In regia, paziente di una pazienza infinita e bravo come non mai, ogni giorno, Alessandro Tresa. Grazie Alessandro. E tutti gli altri che sono stati con noi. Valeria Badaloni, cosa faremmo senza di te? Valeria Badaloni, assistente alla regia. In redazione, Sara Esposito, Sara Lucernoni, Carla Socrate, Laura Bernardini, Virginia Ciaroni, Virginia Conti, Meryl Streep, venite. E appena entrata di corsa Ginevra Coppola, grazie Ginevra di essere stata con noi. Bravissima in produzione con la nostra Roberta Formisano e la formidabile Mela Ferentino. I nostri videomaker Giorgio Brancia, Matteo Forino, Marta Manzo, Luciana Celesti, Romolo Napolitano. E poi signori, senza la nostra regia Luci, quando hai le occhiaie o sei arrivata che sei triste, se non ti illuminano d'immenso loro, non potresti fare televisione. Grazie ai nostri fonici, senza i quali non arriverebbe la nostra voce. Sono dietro le telecamere, ma ci sono i nostri operatori. Senza i nostri operatori cosa saremmo? Tutte le persone che lavorano in questa bellissima rete e che ogni giorno, trucco, parrucco, i signori che ci accolgono all'ingresso, ci permettono, bravo Teresa, bravissimo Alessandro, grazie, ci permettono di lavorare. Michele, Stefania, venite anche voi. È stato un anno speciale, è stata una carrellata speciale. Quest'anno, però, l'ultima puntata la dedico ad una spettatrice speciale. Ora ci guarda da un po' più lontano, si chiama Maria Luisa e la teniamo con noi. Questa è l'ora solare, signori. Lunedì, se voi sperate di esservi liberati così di noi, sappiate che non è vero. Da lunedì il meglio dell'ora solare tutta per voi, per tutta l'estate. Grazie!

Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Io parto oggi chiedendo cortesemente alla regia di mostrarvi alcune immagini che abbiamo preparato proprio per voi. E allora, la donna che state vedendo sui nostri schermi si chiama Romina Pourmokhtari, è la ministra dell'ambiente della Svezia e a un certo punto, partecipando, sentite di sottofondo la voce di un bimbo, al Consiglio dell'ambiente dell'Unione Europea a Lussemburgo, si è portata dietro il suo piccolissimo Adam, che ha appena 3 mesi. Il bimbo a un certo punto si è stufato e ha iniziato a piangere proprio durante l'intervento in assemblea della sua mamma, che si è interrotta e con un buon senso dell'umorismo gli ha detto "Good timing, Adam", buon tempismo, Adam, ed è una battuta che ha fatto rapidamente il giro dei social e che è diventata virale. E proprio il fatto che queste immagini e questa battuta abbiano fatto così tanto, suscitato così tanto scalpore, è stato lo spunto di questa nostra riflessione nella prima breve parte del nostro programma, perché evidentemente la faticosissima sfida per noi donne di conciliare i tempi della vita con quelli del lavoro, beh, insomma, non è stata ancora opportunamente centrata, e ne parliamo con i nostri ospiti, entrambi collegati con noi. Saluto Giorgia Delrico, responsabile relazioni istituzionali di Save the Children, organizzazione che ogni anno ci consegna un rapporto aggiornatissimo che ha un efficace titolo, L'equilibriste, proprio sulla nostra fatica.

0: di conciliare tempi di vita e tempi del lavoro. Enrico, benvenuta.
1: Grazie.
0: E devo anche dirvi che lo spunto per questa riflessione diretto è stato un articolo di cui è autore il collega della stampa Filippo Maria Battaglia, che ha anche qui un bel titolo, Le politiche che allattano e il nostro eterno stupore. Filippo, benvenuto, grazie della tua presenza.
2: Bentrovati e grazie dell'invito.
0: Allora Filippo, tu che insomma ben conosci le questioni di parità di genere, nell'articolo fai una carrellata di una serie di episodi che hanno per protagoniste donne che appartengono alla politica e che nell'esercizio della loro funzione hanno voluto anche in qualche modo mostrare che ci sarebbe una via per conciliare tempi di vita e tempi del lavoro. Ci fai qualche esempio?
2: Gli esempi degli ultimi 15 anni sono moltissimi in Italia, a Bruxelles, Licia Ronzulli, la nostra eurodeputata, fu tra le prime, se non la prima, a presentarsi in aula con una bambina appena nata, la propria figlia. Il problema non è il fatto che ci siano dei precedenti, è il fatto soprattutto che negli ultimi 15 anni, ogni qualvolta noi vediamo un'immagine di questo tipo irrompere nel circuito politico o della cronaca, la presentiamo come una scena inedita o come una novità assoluta. E questa sensazione che tutti noi viviamo di inedito, di clamoroso, tradisce, secondo me, molto bene quanta strada ancora dobbiamo fare per far sì che questa cosa diventi
0: Certo,
2: normale.
0: senti Filippo, ma
2: Evidentemente ancora
0: ce
2: non lo è.
0: la condividi l'immagine che con un'espressione un po' logora è diventata iconica su questo tema? Secondo te la più efficace, che ha ben reso la lunga strada da percorrere proprio
2: Ma
0: per le reazioni che ha suscitato?
2: la prima sicuramente indubbiamente è stata in Italia, Licia Ronzulli, l'eurodeputata di Forza Italia, ma la storia di questi pregiudizi o di questo stupore è lunghissima. Nel 1950, poco dopo appunto la vittoria della Repubblica, cioè qualche anno dopo la
0: Sì.
2: vittoria della Repubblica, si iniziò a discutere del congedo
0: Guarda,
2: parentale e il
0: ti
2: congedo
0: interrompo
2: parentale.
0: qui, Filippo, perché
2: Sì.
0: questa è una chicca che vorrei conservarmi e su cui vorrei anche coinvolgere
2: Va bene.
0: Enrico. Tu ci riporti, insomma, una deputata che ha avuto un ruolo importante, che apparteneva al Partito Comunista, ma la nomineremo a breve. Enrico, la questione è che, insomma, queste donne che hanno ruoli politici, in qualche modo provano, a mostrare quale strada può essere percorsa, con la loro stessa esperienza di madre che svolge questo compito mentre esercita anche il ruolo istituzionale. Però sono sempre una sorta di elite, di avanguardia, perché poi le donne comuni, diciamolo, nei posti di lavoro incontrano ogni sorta di divieto a questo riguardo. Al massimo c'è l'asilo aziendale e va anche ricordato che alla Camera dei Deputati si è arrivati solo nel 2022 a un regolamento che consentiva alle mamme di portare i figli sotto un anno. Enrico.
1: Sì, partirei proprio da qui, nel senso che venivano citati degli esempi aulici che sono diventati anche copertine in alcuni casi di libri, proprio per l'iconografia che poi sono diventate. Noi diciamo abbiamo quella che è un po' l'osservatorio delle situazioni più di normalità, dove in molti casi quello che la ministra svedese ha detto bene, non ho
0: Sì.
1: dovuto scegliere fra fare la mamma e fare la politica, invece la maggior parte delle madri in Italia deve proprio scegliere che cosa fare. E non lo dice solo il rapporto che lei prima citava, ma che nella sua trasmissione siamo venuti spesso a
0: Sì, a
1: raccontare, che proprio
0: presentare.
1: equilibriste, esatto, che noi presentiamo in occasione della festa della mamma, diciamo che guardando a quel dato, quindi vedendo proprio che noi, per esempio, il tasso di occupazione di una mamma che decide di lavorare con un figlio, abbiamo, diciamo, un tasso di occupazione del 67% e se ha più di due figli scendiamo
0: Sì.
1: sotto il 60, quindi andiamo al 58,8%, vuol dire che tutto il resto a quel punto sceglie proprio di non lavorare, non solo di svolgere un'attività che può essere appunto
0: Sì.
1: quella che veniva citata, l'attività politica. Qui noi abbiamo un tema di forti diseguaglianze, cioè nel
0: Sì.
1: nostro paese quello che noi continuiamo a sottolineare è che la maternità non è un'occasione per questo paese di sviluppo, di crescita e di futuro, ma in molti casi
0: Piuttosto
1: è
0: un
1: un
0: ostacolo,
1: ulteriore accentuarsi di diseguaglianze sociali
0: diventa
1: ed
0: un ostacolo per
1: economiche.
0: le donne anche nella loro realizzazione personale, oltre che naturalmente togliere questo vantaggio al paese tutto. È stata molto chiara. Filippo, io ti ho presentato come un esperto di parità di genere, tu sei in effetti anche l'autore di un libro che è arrivato all'ottava ristampa, segno insomma che coglie un nervo scoperto, sta zitta e va in cucina, in cui ripercorri la storia del maschilismo che si annida nella politica. Andiamo al 1950, ad una storica discussione alla Camera dei Deputati per l'approvazione di un disegno di legge. Per la prima volta si parlava di congedo di maternità, relatrice era appunto Teresa Noce. C'era un bel gruppo che avversava questa proposta e che cosa è accaduto?
2: Un bel gruppo trasversale, perché come tutti i pregiudizi culturali sono sempre trasversali, non riguardano
0: Sì,
2: destra, sinistra o
0: sì,
2: centro.
0: sì.
2: A un certo punto, durante la discussione del disegno di legge, coloro i quali erano contrari presentarono in pompa magna un illustre luminare, il quale arrivò a dire, trascritto negli atti parlamentari, che la donna, la puerpera, la donna che aveva appena partorito, potesse rientrare al lavoro subito dopo, pochi giorni dopo. E allora lì Teresa Noce, che è stata una delle grandi costituenti della nostra storia repubblicana, si alzò e disse: "Scusi, lei ha mai partorito?" E lui rimase incredulo. E subito dopo Teresa Noce disse: "Bene, allora taccia, perché non ha mai
0: Ecco,
2: neanche allattato."
0: più
2: È
0: efficace di
2: uno di quegli
0: così
2: episodi che, sì,
0: non
2: di
0: poteva
2: quegli episodi
0: esserci.
2: che segnalano bene i pregiudizi che poi erano proprio trasversali all'Assemblea Costituente prima e poi anche ai primi anni e anche nei decenni
0: Certo.
2: successivi della Repubblica, italiana.
0: Ecco.
2: Scontiamo ancora oggi
0: Sì.
2: questi vecchi pregiudizi e il nostro
0: Sì.
2: stupore di fronte a certe immagini forse ha radici molto più lunghe di quanto possiamo
0: Certo,
2: immaginare.
0: e noi a questa madre, a una delle madri della Costituzione, appunto a Teresa Noce, dobbiamo del rico, insomma, quel congedo di maternità che è una conquista che si è consolidata durante gli anni, però proprio a questo riguardo c'è un tratto di strada che dobbiamo percorrere sul congedo, ne abbiamo tante volte parlato con voi, parentale perfettamente paritario. Qui si è incagliato tutto, purtroppo.
1: Si è fermato perché, appunto, come diceva Battaglia prima, sulle diseguaglianze o comunque sulle criticità, l'opinione è sempre abbastanza trasversale. Quindi, ad un certo punto, la forza, diciamo, che ci deve mettere la politica e una parte del Parlamento ha provato in tutti i modi ad arrivare a meta, ma siamo ancora a
0: Certo.
1: metà strada, nel senso che di congedo paritario ancora non si parla e questo non può che accentuare quelle diseguaglianze che in qualche modo citavo prima,
0: Ecco.
1: perché chiaramente e quello che diceva Teresa Noce allora è perfettamente vero, tant'è che il tema della maternità è stato un
0: Sì.
1: diritto conquistato sacrosanto nel nostro
0: Sì.
1: paese, che ha messo al centro non solo la donna, ma anche quelle che sono le necessità del bambino e che chiaramente si trasforma con la società, con
0: Certo.
1: quelle che sono le trasformazioni della
0: Ecco,
1: società.
0: e abbiamo, stiamo
1: Ci sono
0: riscontrando, lo
1: ancora.
0: stiamo riscontrando in Italia, ma anche all'estero, molto nel nord Europa ci precedono sempre in questo senso, che c'è una sempre maggiore disponibilità anche dei padri in questo senso, quindi questo cambiamento sarebbe ben più che desiderabile. Io vi ringrazio per averci accompagnato in una riflessione che ovviamente torneremo a approfondire più e più volte e vedremo anche che cosa ne è di tutte le proposte sul congedo parentale paritario. Dobbiamo andare necessariamente in pubblicità, poi parleremo di un alimento che è al cuore della nostra tradizione enogastronomica, estremamente amato, che ha in questa stagione estiva proprio la sua stagione d'elezione. Sto parlando naturalmente del gelato, a tra pochissimo.

Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone.

0: Giappone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17:30.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
10: Eccoci, eccoci rientrati in studio. Il gelato è un'autentica passione, piace praticamente a tutti. E pensate che noi siamo un'eccellenza sia nel comparto artigianale che in quello industriale, insieme considerati generano un volume d'affari che insomma si aggira intorno ai 6 miliardi di euro. E c'è anche insomma, faccenda un po' controversa, quella del primato della creazione del gelato. Molte tracce conducono a Firenze e sembra che l'invenzione del gelato cosiddetto cremoso sia da attribuirsi ad un uomo geniale, incarnazione proprio del genio rinascimentale, che è vissuto nel 1500 a Firenze, e tra poco ne parleremo, anzi ve lo faremo scoprire con un narratore d'eccezione. Io intanto do il benvenuto ai nostri ospiti qui con noi in studio. Saluto Giovanna Ruffo, segretaria di IGI, che è l'Istituto del Gelato Italiano, esperta di tecnologia degli alimenti. Ben arrivata, dottoressa Ruffo.
11: Grazie. Buon pomeriggio.
10: E collegato con noi un gelatiere specializzato, Arnaldo Conforto, è il fondatore dell'Associazione Maestri della Gelateria Italiana, ha fondato anche la Scuola Italiana di Gelateria, è componente del comitato direttivo dello Sherbet Festival, che è una rassegna importante in cui viene conferito ai migliori gelatai del mondo un premio d'eccezione, e anche di questo parleremo, perché adesso voglio arrivare alla creazione del gelato cremoso, che è stata attribuita a Bernardo Buontalenti. Chi era? Era veramente il genio rinascimentale, uomo dalle mille qualità, artista, architetto, scultore, pittore, allievo del Vasari, ingegnere militare, scenografo, è vissuto nel 1500, diventando una figura di riferimento per il Granduca Cosimo de' Medici. Ce lo racconta, e questa sì che è un'autentica sorpresa, un caro amico del nostro programma, in un luogo che è veramente una scala verso il cielo, e adesso lo sentirete, lo ascolterete nel servizio di Giorgio Brancia.
12: Siamo nella fresca penombra millenaria di San Miniato al Monte, la basilica costruita mille anni fa per essere porta del cielo sulle colline di Firenze, vedetta di pace e invito alla speranza per tutti coloro che salendo quassù sperimentano nella bellezza una traccia, un indizio dell'amore di Dio per tutti noi.
13: E proprio qui, in questa abbazia, intorno alla metà del Cinquecento, soggiornò Bernardo Buontalenti, artista ed ingegnere, ma anche inventore del gelato, come oggi lo conosciamo.
12: E ci piace immaginare, ispirato dalla freschezza di questo luogo e della sua bellezza, oltre a diventare il grande artista, architetto che è diventato, anche maestro sopraffino di sapori che con il caldo d'estate e con un po' di ghiaccio diventano il meraviglioso gelato. Bernardo nasce nel 1531 e a soli 16 anni perde entrambi i genitori, che muoiono travolti dal crollo della sua casa portata giù da una frana che interessa l'immediata periferia collinare della nostra città di Firenze. La grande fortuna di Bernardo in questa terribile disgrazia è immediatamente essere oggetto dell'interesse e dell'intuizione di Francesco I de' Medici, che lo adotta come vero e proprio artista di corte, insegnandogli tutto quello che di importante si poteva imparare nella educazione di un principe rinascimentale, e su questa educazione Bernardo ci mette i suoi talenti, per cui passerà alla storia proprio come Bernardo Buontalenti. Uno di questi talenti è anche quello dell'arte culinaria, perché a lui si deve, secondo innumerevoli riscontri storici, l'invenzione del gelato moderno, una specialissima crema sorbetto di ghiaccio aromatizzato con torlo d'uovo.

0: un pochino di vino che in Toscana non manca mai, altri aromi e finalmente questa sensazione di fresco che fu offerta per la prima volta ad una delegazione di ambasciatori spagnoli che, raccontano le cronache, rimasero come dei babbei, cioè dei quasi rimbambiti dalla bontà straordinaria e inebriante di questo gelato che così inizia la sua straordinaria avventura dalla Firenze dei Medici fino al palato di noi tutti oggi. E per questo noi siamo davvero grati al Signore che attraverso questo indizio di Bernardo Buontalenti possiamo e dobbiamo continuare l'epopea della bontà, che è uno dei tanti modi con cui riconosciamo nelle meraviglie della creazione l'impronta di Dio.
1: E io ringrazio naturalmente il caro Don Bernardo Gianni per aver condiviso una storia che probabilmente molti di noi non conoscevano. E dottoressa Rufo, quindi le tracce conducono verso Firenze, però poi questa questione di chi ha inventato il gelato torna sempre alla ribalta e non è sempre pacifica. Possiamo almeno dire con certezza che il gelato è invenzione italiana? Perché ci sono anche delle tracce nell'Antico Testamento, ogni tanto insomma si dice che sono stati gli arabi a, se non a inventarlo, a perfezionarlo. Com'è la storia?
2: Certo, è vero, diciamo che il gelato come lo conosciamo oggi, ecco, noi ne abbiamo una certezza di come è fatto, ma come siamo arrivati a farlo così, la storia è lunga e tortuosa. Certo, possiamo partire dalla Bibbia, gli antichi egizi, gli arabi che mescolavano la neve al latte oppure alla frutta, ma come effettivamente abbiamo detto, il gelato come lo conosciamo noi
1: è italiano.
2: Qui
1: c'è il Made in Italy,
2: certo.
1: Allora, diciamo anche Made in Italy, io vado da Arnaldo Conforto, maestro gelataio, perché intanto un altro dei padri del gelato è stato Francesco Procopio Conforto, no? Si era trasferito a Parigi, alla corte del Re Sole, e aveva aperto lì il primo caffè gelateria della storia, che ancora oggi esiste, è noto come il caffè Procop. A Procopio è dedicato proprio un premio speciale che viene assegnato durante il festival, lo Sherbet Festival, che si svolge ai primi di novembre a Palermo. La prossima edizione Conforto sarà un anniversario tondo, 18 anni del festival. È un festival particolare perché voi del direttivo, del comitato direttivo, scegliete le ricette ma non conoscete gli autori di quelle ricette, i gelatai, e la giuria internazionale non conosce né gli ingredienti né i gelatai, quindi anonimato completo. È così? Conforto.
3: Allora, alcune precisazioni. La prima, di carattere personale, io ho contribuito alla fondazione della Scuola Italiana di Gelateria e dell'Associazione Maestre dell'Italiana insieme con degli altri colleghi, quindi
1: sì,
3: non
1: sì.
3: Certamente.
1: Non vuole attribuirsene tutta la paternità, bene, questo le fa onore.
3: No, no, non è neanche sì, corretto, sì, ma ci mancherebbe.
1: Sì.
3: Per quanto riguarda invece il discorso del sherbet, noi conosciamo i gelateri, per il concorso non conosciamo le ricette.
1: Ecco. Ah, ok, quindi l'opposto. Avevo
3: I gelateri sono stati scelti,
1: okay.
3: Si immagini che le richieste sono circa un 400, per quest'anno sono 59, diciamo, quelli ammessi, e loro fanno comunque delle ricette, per quanto riguarda il concorso, fanno delle ricette che le sanno solamente loro.
1: Okay.
3: Quindi non sono presentate per il concorso, mentre per diciamo l'esibizione al pubblico sono ricette che...
1: Senta, Conforto, ma che significa intanto sherbet? Perché qui torniamo agli arabi, se non sbaglio, no?
3: Esattamente, è nato da lì l'idea di queste persone che hanno deciso di fare questo concorso, è nato proprio in Sicilia. Sherbet da sorbetto, e da lì è nato tutto. Poi la storia, vabbè, ci sarà chi lo conosce molto meglio di me e lo sa spiegare anche meglio.
1: Noi abbiamo detto che insomma il gelato è nato in Italia, però ultimamente, nelle ultime edizioni, ci sono molti gelatai che arrivano da fuori che hanno vinto, è così?
3: Allora, il festival ha un respiro internazionale, perché l'obiettivo è proprio quello di preservare l'artigianalità, non quanto il prodotto in sé, ma chi lo fa il prodotto. Quindi il gelatiere deve avere comunque delle conoscenze di utilizzo delle materie prime veramente importanti, e è ovvio che non può restare semplicemente in Italia una cosa del genere, è comunque diciamo un patrimonio che va in tutto il mondo.
1: Benissimo, poi torno da lei, anche perché ho una curiosità, ne ho tante in verità. Dottoressa Rufo, la produzione industriale del gelato ha avuto, diciamo, il suo massimo slancio negli anni 50, poi è andata evolvendosi, è in una realtà molto solida. Dal 1993, su spinta proprio dell'Istituto del Gelato Italiano, esiste un codice di autodisciplina produttiva. Di che cosa si tratta?
2: Certo, di fatto non abbiamo una normativa in Italia o in Europa che definisce cos'è un gelato e quindi le aziende hanno deciso di autoregolamentarsi, fornisce questo codice di autoregolamentazione la definizione di gelato, i criteri compositivi e quindi garantisce anche il consumatore sulle caratteristiche qualitative di questi
1: Questo è
2: prodotti.
1: estremamente importante perché abbiamo detto siamo un'eccellenza in entrambi i comparti, artigianale e industriale. Gli standard di qualità sono fondamentali e così abbiamo conquistato anche il pubblico fuori dai confini nazionali. Tra poco parleremo, adesso andiamo in pubblicità, di quando il gelato diventa pienamente inclusivo, ha un sapore più buono.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
5: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente mi piace.
4: Lo so. Alla fine non è difficile.
5: No?
4: Scola sta pasta, va?
6: La telecamera va bene qua.
4: Ecco, idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: Buongiorno!
9: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
12: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
15: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
16: Lentamente in questa posizione.
17: Stiamo mandando diversi suoni.
18: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
19: Ti rilassi completamente.
20: Cadono 100 capelli al giorno.
21: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
22: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
1: Eccoci, ben rientrati in studio, siamo noi. Adesso vogliamo raccontarvi di come il gelato può essere non buono ma buonissimo perché diventa uno strumento di inclusione sociale. Andiamo a Lunghezza, siamo nella periferia della capitale e io saluto il nostro ospite che si è collegato con noi, Giorgio Carlo Bianchi, in arte conosciuto come Capitan Cono, della gelateria Autentica, dove Out sta per autismo. Ben arrivato Bianchi!
23: Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera agli spettatori.
1: Allora, questo significa che voi nella vostra gelateria avete deciso di offrire opportunità di lavoro a ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Proprio oggi leggevamo su Avvenire, Elio delle Storie Tese, che è papà di un ragazzo che ha questo, disturbo, che sottolineava quanto la cura passi attraverso il lavoro. Le chiedo se constatate quotidianamente che è davvero così e come le è venuto in mente di dar vita a una gelateria tanto particolare, perché lo è, ne parleremo.
23: Allora, sì, la passione per il gelato nasce 27 anni fa, quindi noi comunque come gelateria eravamo già affermati e conosciuti su Roma con il nostro brand. Per una via di per una tela di circostanze, un'amicizia di quelle storiche, di quelle che non si dimenticano mai, di un mio amico che si chiama Massimiliano, che è un ragazzo con un disturbo dello spettro autistico, che si chiama Giorgio come me, diceva: io volevo costruire, pensare al futuro di mio figlio. Cioè, cercare di creargli un posto di lavoro, cercare di avere la possibilità di poterlo introdurre. Io ho detto: guarda Massimiliano, io una cosa so fare nella vita, è il gelato. Su quello io ti posso aiutare e possiamo pensare di avere questo
1: È
23: progetto. E
1: così è
23: qui è
1: nata.
23: nato
1: È così è
23: Gelateria
1: nata.
23: Autentica,
1: E il
23: assolutamente
1: vostro
23: sì.
1: primo dipendente è stato un ragazzo che ha 20 anni. Che mansioni svolge
23: Sì.
1: all'interno della gelateria? Che rapporto ha con le persone che si presentano?
23: Allora, il nostro primo

Indipendente, esattamente 20 anni, si chiama Roberto, è un ragazzo spettralistico, diciamo, con grande manualità, una grandissima chiacchiera, un sorriso fantastico, e quindi si occupa del sporzionamento, quindi della realizzazione di coni e coppette all'interno della nostra attività. Ad oggi, a 2 mesi di attività, siamo arrivati ad avere 3 ragazzi, quindi abbiamo Roberto e 2 Franceschi.

0: macchina dei pittogrammi, quindi la CA, la comunicazione aumentativa visiva. Quindi i ragazzi compongono la loro tabella decidendo se vogliono coppetta o cono all'interno,
1: Sì.
0: applicano il gusto che vogliono scegliere con il pittogramma e la cosa, in questo caso fragole e pistacchio, lo consegnano al ragazzo che si trova dall'altra parte della vetrina e compongono la coppetta.
1: Magnifico,
0: Questa
1: magnifico.
0: è la comunicazione, quindi entro in gelateria, pago, scelgo i gusti, prendo il gelato, mi
1: E così
0: siedo
1: anche
0: e
1: la
0: mangio.
1: comunicazione è resa sempre possibile, ma anche col tocco di creatività che immagino piaccia anche a tutti i clienti e soprattutto ai bambini. Grazie davvero, è una
0: Assolutamente.
1: bellissima iniziativa. Ci tengo a dire che è stata inaugurata il 2 aprile scorso, che come sapete, ne parliamo spesso qui a
0: Esattamente.
1: Siamo Noi, giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. Grazie davvero e buon lavoro, Bianchi. Allora, dottoressa Rufo, torniamo appunto alle caratteristiche del gelato, che ormai abbiamo iniziato a comprendere che non è uno sfizio alimentare, è un alimento che ha capacità, proprietà nutritive interessanti. Di che cosa si tratta?
2: Certo, il gelato è effettivamente un prodotto alimentare adatto a tutti, ha un ottimo contenuto energetico e anche di nutrienti, nutrienti come proteine importanti per i nostri muscoli, anche zuccheri semplici che ci danno energia o carboidrati complessi che ci saziano, ma anche vitamine e minerali in funzione degli ingredienti che vengono aggiunti. Quindi è adatto a un bambino nelle giuste porzioni, è adatto ad un anziano perché ha un'ottima palatabilità, una facile digeribilità e non necessita di difficoltà di masticazione, quindi è gradevole e soddisfacente anche quando magari le nostre papille gustative rispondono di meno.
1: Conforto, so che con l'Associazione Maestri della Gelateria Italiana avete avviato un progetto molto interessante, La Salute Vien Mangiando Gelati, che prevede una sperimentazione. Che cosa ha sperimentato lei? Perché ha inventato, so, un gusto piuttosto particolare, che ben si inserisce nel discorso della salubrità di questo alimento.
3: Sì, guardi, intanto il percorso era del 2014, quindi no, è passato qualche anno perché l'idea era proprio quella di non relegare solo il prodotto a un fattore edonistico.
1: Sì.
3: Proprio come diceva la dottoressa prima, è un alimento a tutti gli
1: Sì,
3: effetti
1: sì.
3: e quindi un insieme di valenze nutrizionali portate proprio nel cono. In quella sede è nato insieme con gli altri colleghi e con la dottoressa
1: Sì.
3: microbiologa nutrizionista, è nato questo gelato che era il kiwi
1: Kiwi?
3: aspetti un attimo, kiwi e mi sfugge
1: Spinaci, kiwi e spinaci, io l'ho letto,
3: e
1: sono rimasta
3: spinaci,
1: molto colpita.
3: esattamente, proprio per
1: Ma che sapore è
3: evidenziare,
1: questo? Perché è uno
3: diciamo.
1: strano gusto, conforto. Ci fa una
3: Prego.
1: certa impressione kiwi e spinaci, il kiwi un po' a sprigno, lo spinacio abbinato al kiwi in un gelato, una certa impressione ce la fa.
3: Fa impressione, però nel contesto il sapore è eccezionale, era eccezionale. Adesso se ne fanno tantissimi altri, sull'onda di quelle sperimentazioni sono nati proprio una
1: Sì.
3: serie di elementi che troviamo tuttora come abbinamenti tra gli ortaggi, la frutta, ma anche ortaggi e anche
1: Molto
3: su fasi
1: interessante,
3: estreme.
1: molto interessante. Allora, noi non abbiamo, dottoressa Rufo, siamo in conclusione, non abbiamo parlato di gusti perché se entriamo su questo tema sono ormai una quantità incredibile a partire da questo che ci è stato appena illustrato, che è molto interessante. Però voi avete commissionato proprio come EGI un'indagine sul gelato del futuro, chiedendo a oltre 1.000 persone tra i 18 e i 65 anni come lo vorrebbero, come se lo immaginano. Quali sono le risposte più curiose che avete
2: Certo,
1: raccolto?
2: certo.
1: Anche realizzabili.
2: Esatto, realizzabili. Rimaniamo sul tema che abbiamo affrontato della salute, perché molte erano le risposte che
1: Sì.
2: chiedevano un gelato arricchito ancora di vitamine, di
1: Sì.
2: fermenti lattici vivi, quindi importante l'aspetto salutistico, ma anche aspetti più creativi come quello della personalizzazione. C'è cioè chi chiedeva un'immagine immagina un gelato in funzione del proprio stato d'animo, che possa cambiare colore, che non si sciolga.

0: larga oppure che venga personalizzato nella forma, ad esempio con una stampante 3D.
1: Quindi veramente grande creatività in tutto questo. Grazie, grazie conforto, grazie dottoressa Rufo. E prima di chiudere vorrei ricordarvi che domenica prossima, 28 giugno, si celebra la giornata per la carità del Papa. La Chiesa in Italia partecipa a questo tradizionale appuntamento destinando le offerte che sono raccolte durante le celebrazioni eucaristiche al Santo Padre per il suo intervento nelle situazioni di bisogno personali e comunitarie. Grazie. Grazie per ciò che potrete fare, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Grazie a tutti.
2: Buonasera, buonasera e bentrovati. Nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera parliamo di giovani, di impegno, di partecipazione, di un tempo utile per poter iniziare a cambiare la propria comunità, per creare più fraternità partendo dalle piccole cose. Parliamo di questo dopo la sigla. È possibile trasformare i nostri quartieri, i parchi in cui passeggiamo, le parrocchie in cui facciamo servizio? Questa è la prima domanda che ci facciamo questa sera. Creare connessioni tra comunità e giovani per migliorare la nostra quotidianità è un percorso che ha intrapreso il progetto che ha un nome molto particolare, Time to Change, un progetto del Movimento dei Focolari che oggi raccontiamo grazie alla testimonianza di Agostino Spolti. Ben trovato Agostino.
3: Grazie, ben trovato anche te Enrico.
2: Coordinatore del progetto Time to Change. Allora, proviamo proprio a capire di che cosa si tratta. Innanzitutto è ora di cambiare, questa è è la traduzione, ma perché e come nasce?
3: Benissimo, grazie Enrico. Guarda, intanto ringrazio perché oggi è proprio la giornata, anche giornata mondiale del diritto dell'infanzia e dell'adolescenza, per cui proprio questo giorno mi sembra proprio
2: giusta.
3: Adatto per parlare perché i protagonisti sono proprio gli adolescenti. Praticamente il progetto Time to Change nasce proprio dal desiderio loro, degli adolescenti, di mettersi in ascolto dei loro pari. Cioè creare, tessere con loro un dialogo e proponendo anche delle azioni di cambiamento. Cambiamento dove? Che parte proprio dal mondo della scuola, dal mondo della propria città, della parrocchia e via. Piccoli segni ma che possono cambiare la propria città. Per cui questo progetto rende gli adolescenti protagonisti, cittadini attivi, ma non solo, perché loro sono capaci proprio anche a coinvolgere gli adulti, coinvolgere la comunità e grazie a loro riuscire a vivere questo patto educativo, questo che già Papa Francesco ci aveva invitato a viverlo e anche Papa Leone lo sta riproponendo. Questo proprio per poter vivere questo rapporto intergenerazionale. Insieme si può cambiare.
2: Stiamo vedendo anche dalle immagini che stanno scorrendo sullo schermo che il cambiamento inizia da piccole azioni quotidiane, che nasce dall'osservazione di un territorio. Sì. Provare innanzitutto ad accorgersi del luogo in cui si vive, provare a cambiare prospettiva,
3: sguardo.
2: Cambiare sguardo.
3: Cambiare sguardo, così. No. Come passerebbe, come vedrebbe Gesù quello che io sto vedendo? Quando da scuola, questo lo dicono gli adolescenti, da scuola ritorno a casa oppure vado in parrocchia, vado al campo di calcio, che cosa vedo quel giorno? Vedo magari appunto, come loro raccontano, quel signore che chiede l'elemosina, un parco sporco, cosa posso fare? Ecco, poi vedremo certo. Che cosa loro proporranno.
2: Allora,
3: per
2: abbiamo
3: questo.
2: Parlato di giovani, giovani protagonisti di Time to Change. Allora andiamo ad Arcore, in provincia di Monza Brianza, dove c'è una studentessa che sta partecipando a Time to Change, Emma Bricco. Ben trovata, buonasera Emma.
4: Ciao Enrico, grazie
2: Eccoci.
4: Mille.
2: Grazie a te.
4: Essere qui.
2: Grazie a te. Allora, ma innanzitutto, come hai conosciuto Time to Change? Per te, quanto è importante osservare il luogo in cui ti trovi per poter in qualche modo dare il tuo contributo ad un cambiamento e decidere che questa è l'ora giusta per cambiare?
4: Allora, prima di tutto io ho conosciuto Time to Change perché nasce da dei giovani del Movimento dei Focolari e io è da tanti anni che vivo un cammino spirituale e un cammino proprio di aiuto all'altro con i ragazzi del Movimento dei Focolari. Quindi l'ho conosciuto così. Però Il punto interessante di questo time to change è proprio il

0: fatto che questo desiderio di cercare la bellezza, di ascoltare l'altro, di vedere i diversi colori, sentire i diversi suoni, i diversi profumi delle nostre città, può essere di tantissimi ragazzi che appartengono o non appartengono a un movimento interreligioso come quello del
1: Certo.
0: Movimento dei Popolari.
1: Quindi
0: E
1: un
0: che
1: momento in cui
0: impatto ha?
1: accorgersi delle vie in cui si abita. Spesso diamo per scontato quello che è intorno a noi, no? Anche siamo abituati spesso a vedere le strade sporche e quelle magari non ci viene nemmeno l'idea, no? Di poter fare qualcosa noi in prima persona, poter coinvolgere i nostri compagni. Questo cambia completamente, lo dicevamo con Agostino, una prospettiva, un vivere insieme, un creare comunità. Anche queste immagini ce lo raccontano.
0: Sì, stravolge tutto, nel senso che lo dicevo proprio con una mia cara amica dei ragazzi del movimento, una delle attività che può rientrare in Time to Change è proprio quella che abbiamo fatto con i ragazzi di Invetta, ovvero ci sono state delle serate nelle quali dei giovani, accompagnati da degli adulti che fanno da tanti anni questo servizio, queste azioni, camminavamo per Milano e davamo beni di primo sostentamento o abiti ai cosiddetti senza tetto, che fra virgolette sono i cittadini invisibili. Ed era
1: Certo.
0: proprio questo, cioè noi le settimane successive in cui abbiamo girato per Milano li vedevamo. Finalmente io ho avuto una chiave per vederli.
1: E questo è
0: E questo
1: rivoluzionario,
0: stravolge
1: no?
0: totalmente l'interiorità di un adolescente, ecco.
1: Agostino, sono belle
2: Sì,
1: queste parole,
2: molto
1: no?
2: belle,
1: Perché,
2: sì.
1: insomma, anche è lei qui a parlarne proprio perché forse è
2: Sì.
1: entrata nel meccanismo,
2: Rappresenta
1: rappresenta bene.
2: tanti, tanti adolescenti che come lei stanno
1: E
2: vivendo
1: c'è una
2: questa
1: modalità,
2: fase.
1: anche un metodo, no? Il
2: Un
1: metodo
2: metodo.
1: anche dei sentieri. Abbiamo anche un cartello che racconta la modalità di riconoscere una via operativa attraverso dei colori, se ce ne vuoi
2: Sì,
1: parlare.
2: praticamente hanno scelto proprio per i piccoli passi, proprio la metafora del sentiero. Il sentiero devi, per salire la montagna devi veramente fare dei piccoli passi, ma anche faticosi, però ti permettono poi di vedere i panorami più belli e raggiungere certi obiettivi, certe mete. E loro hanno scelto otto. Otto obiettivi, praticamente, che un po' rispecchiano un po' anche la vita degli adolescenti e non
1: Certo.
2: solo, delle comunità. Le hanno chiamato il sentiero rosso, quello che è l'aspetto più economico, diciamo, di andare incontro verso chi soffre, verso la fame o altre sofferenze, quasi vedendolo, anzi, come antidoto invece al consumismo, alle altre invece
1: Certo.
2: realtà così. Il sentiero arancio. Questo per l'incontro verso l'altro, saper dialogare con l'altro, per cui come un antidoto contro l'indifferenza, contro l'esclusione. Il sentiero giallo l'hanno nominato così proprio per l'impegno verso la pace, ma anche saper proporre la trascendenza, saper dire che dentro. Infatti loro su questi sentieri hanno posto, oltre le delle frasi del Vangelo, ma in modo particolare la regola d'oro.
1: Prego.
2: Sì, fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a
1: A
2: te,
1: te.
2: no? Per cui mettersi nei panni dell'altro, mettersi nelle scarpe degli
1: Quando
2: altri.
1: parli degli altri, loro che hanno deciso, sono i ragazzi.
2: Sì,
1: Chi sono questi ragazzi?
2: sono
1: Come l'avete
2: ragazzi.
1: coinvolti? Quanti sono in quell'Italia?
2: Bravissimo. Loro, i loro coetanei. Certamente, per cui i loro compagni di scuola, i loro compagni di studio, così. E a proposito della scuola, dobbiamo dire che c'è una grande rete di insegnanti che ha aderito a questo progetto, per cui anche avvalendosi dell'Agenda 2030, propone questi sentieri anche indirizzati sull'Agenda 2030. Poi nel continuare
1: Certo.
2: i vari sentieri, sentieri verdi, il rispetto del proprio corpo. Contro l'edonismo, l'amore verso l'ecologia, contro il disprezzo della distruzione di tanti ambienti. L'azzurro l'hanno nominato un po' per l'arte, riuscire a manifestare anche la bellezza, essere contenti della bellezza e proporla come anche un modo di poter gestire la propria personalità. Quello dell'indaco, ecco, se noi vogliamo incidere, dobbiamo anche formarci. Per cui scegliere anche degli esperti, dialogare con loro, e così quello del violetto, più sulla comunicazione. adesso siamo invasi di comunicazione, ma che tipo di comunicazione vogliamo proporre noi come adolescenti? Loro ci dicono, vogliamo proporre azioni positive, per cui tutto quello che noi facciamo